acustica, costata la vita ad 81 persone. Il governo ha annunciato che si opporrà alla richiesta di archiviazione dell'ultima inchiesta. Una decisione accolta con soddisfazione dall'Associazione dei familiari delle vittime, che aveva chiesto iniziative a sostegno della ricerca della verità. In mattinata il Presidente della Repubblica Mattarella aveva ribadito che far piena luce su quanto accade al 19 Itavia resta un dovere irrinunciabile dello Stato. Il caldo che sta colpendo l'Italia, 18 oggi le città da bollino rosso come ieri, picco atteso tra oggi e domani, temperature massime percepite tra i 39 di Firenze, i 37 di Milano, i 36 di Roma. Sport, i mondiali americani, l'Inghilterra batte 2-0 Panama e la Croazia 2-1 il Ghana, entrambe le vincitrici si qualificano per i sedicesimi che iniziano stasera. In campo in questo momento Colombia, Portogallo e Congo, Uzbekistan. Gli uzbeki conducono la gara sul 1-0, Colombia, Portogallo è sul 0-0, siamo a qualche minuto dopo la mezz'ora. Alle 4 Algeria, Austria e Giordania, Argentina, Formula 1, il Gran Premio d'Austria, la pole position Russell su Mercedes davanti alle due Ferrari, quarto Antonelli sull'altra Mercedes. MotoGP, la gara di Haas in Olanda, pole per Jorge Martin su Aprilia. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Cresce la tensione in Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran, colpiti depositi e postazioni di difesa aerea, colpite anche infrastrutture di sorveglianza militare e sistemi di comunicazione. Di contro i Pasdaran hanno lanciato un attacco dei droni contro postazioni americane in Bahrain e Kuwait. Donald Trump intanto accusa l'Iran di aver violato la tregua e minaccia: se intensificano gli attacchi il paese non esisterà più. Ma secondo Al-Arabiya restano comunque in programma i nuovi colloqui tra Washington tornerà il 2 luglio in Qatar sui beni iraniani congelati, poi un round di incontri in Pakistan sul dossier nucleare. E vacilla l'accordo anche sul Libano. Hezbollah respinge quanto siglato tra Israele e Libano, immediato dagli Stati Uniti. L'intesa prevede il riconoscimento reciproco e negoziati per porre fine al conflitto. E se il premier israeliano Netanyahu considera il patto un passaggio storico, il ministro Ben-Gvir lo giudica invece un grosso errore. Disordini a Beirut tra esercito e sostenitori dei miliziani filo-iraniani.
3: Convocato una nuova manifestazione davanti al palazzo del governo. È il segnale di quanto il Libano sia diviso a sole 24 ore dalla firma dell'accordo con Israele. A far discutere è soprattutto uno dei punti centrali dell'intesa. Israele si ritirerà gradualmente da due aree nel sud del Libano, ma manterrà la presenza nella cosiddetta zona di sicurezza lungo il confine. Il ritiro definitivo delle truppe israeliane sarà possibile soltanto dopo il disarmo di Hezbollah, una condizione che il movimento sciita considera inaccettabile. Il leader Naim Qassem parla di un accordo umiliante e accusa il governo di aver subordinato la sovranità del Libano al disarmo della resistenza. Ancora più duro il presidente del Parlamento, Nabih Berri, che definisce l'intesa un vero e proprio atto di sedizione. Entrambi chiedono un passo indietro all'esecutivo. Intanto il ministro della difesa israeliano minaccia Tel Aviv pronta a ricorrere alla forza nel caso in cui l'Iran tentasse di ostacolare l'attuazione dell'accordo quadro con il Libano. Da Tiro con Massimo Vasciaveo, Azzurro Meringolo, GR1.
2: Altro conflitto, quello ucraino. Nella notte c'è stato un attacco missilistico russo contro Kiev, udite esplosioni e cittadini neri fuggi in funzione tutti i sistemi di difesa aerea. E la terra è tornata a tremare in Venezuela, dove la situazione appare sempre più drammatica. Il bilancio delle vittime è salito a 1430, mentre si contano migliaia di feriti, oltre 50.000 i dispersi. Quella di La Guaira, a pochi chilometri da Caracas, resta la zona più colpita. Le nuove scosse stanno complicando anche le operazioni di soccorso sul posto, squadre da tutto il mondo. E torniamo in Italia. Nel 46esimo anniversario della strage di Ustica, lo ricordiamo, costata vita a 81 persone, il governo ha annunciato che si opporrà alla richiesta di archiviazione dell'ultima inchiesta, una decisione accolta con soddisfazione dall'associazione dei familiari delle vittime, che aveva chiesto iniziative a sostegno della ricerca e della verità. E veniamo alla cronaca. Femminicidio a Ceriana, in provincia di Imperia. Una donna di 53 anni di origine statunitense è stata trovata morta nella sua abitazione. Il compagno si è costituito e ha confessato.
4: La notizia è emersa nel tardo pomeriggio di sabato, la morte della donna americana trovata senza vita a Ceriana, provincia di Imperia, risalirebbe a venerdì. Frammenti di una ricostruzione in corso mentre il compagno italiano si è costituito e avrebbe dichiarato ai carabinieri di averla soffocata con un cuscino. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Imperia, Alberto Lari. Il corpo della donna, 53 anni, è stato sottoposto a un primo esame esterno alla presenza del magistrato di turno Francesco Monaco. La casa è sotto sequestro, presidiata dai carabinieri davanti al pendio d'ingresso in strada Mainardo. Gli accertamenti proseguono. La cronaca è ancora una volta quella della morte violenta di una donna. Da Genova, Rita Lucido, GR1.
2: E a Roma proseguono le ricerche del 45enne bengalese ritenuto l'autore del triplice omicidio della sera alla periferia ovest della città. Possibile movente passionale: c'è l'ipotesi di molestie del presunto killer alla donna di 38 anni uccisa con il marito e la figlia, anche loro di origine bengalese. E proseguono nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Nel pomeriggio era in barca con la moglie quando si è tuffato in acqua. Una volta riemerso avrebbe detto di non sentirsi bene, ma il mezzo non ancorato non è riuscito a fermarsi. E veniamo al grande caldo in Europa, temperature record nel Regno Unito con 37 gradi, picchi di 40 in Germania e 45 in Francia, anche l'Italia nella morsa del caldo, sono 18 le città da bollino rosso, il massimo livello di allerta per ondate di calore previsto tra domenica e lunedì, cioè tra oggi e domani, con temperature percepite fino a 39 gradi a Firenze, 37 a Milano e 38 a Roma. Attenzione in Lombardia per il consistente abbassamento dei livelli dell'acqua del Po e del Ticino. E chiudiamo con lo sport. Formula 1 qualifica il Gran Premio d'Austria, la pole position va a Russell su Mercedes davanti alle due Ferrari. Moto Gran Premio ad Assen sabato targata Aprilia, in prima fila Martin davanti a Ogura e Bezzecchi, quarto Fernandez che ha vinto però la gara sprint. Infine i mondiali, la sfida Croazia-Ghana è stata vinta dai croati per 2-1, Panama-Inghilterra gli inglesi vincono per 2-0, in campo invece Colombia-Portogallo in questo momento le reti sono inviolate, mentre Congo e Uzbekistan sono in questo momento a 1-1. Tra un'ora lo ricordiamo, Algeria-Austria e poi Giordania-Argentina. È tutto, prossimo appuntamento con la notizia alle 4, ora rilascio ancora la musica di Radio 1.

0: dell'Assemblea Nazionale Jorge Rodriguez, fratello della presidente ad interim. 1.430 i morti accertati, oltre 3.200 feriti, mentre resta la stima informale di 50.000 dispersi. Si scava tra le macerie alla disperata ricerca di sopravvissuti quando ormai sono passati quasi 3 giorni dal terremoto. Nelle ultime ore, strappati alla morte dai soccorritori, un neonato di 18 giorni e una ragazza di 15 anni. Sono al lavoro le squadre delle protezioni civili da mezzo mondo, Italia compresa, mentre il governo è sotto accusa per la disorganizzazione dei soccorsi e per i limiti imposti ai volontari che cercano di dare una mano. Alla Guaira, la zona più colpita, imposta dai militari una zona rossa. La presidente ad interim Delcy Rodriguez fischiata durante un sopralluogo. Francesco Mincone, GR1.
1: E del Venezuela ha parlato Papa Leone introducendo l'intervento con cui ha chiuso il concistoro straordinario in Vaticano, lanciando un appello contro le guerre.
2: Assicuriamo la nostra preghiera per le vittime, per le loro famiglie e per quanti soffrono le conseguenze di questa tragedia. Affidiamo al Signore anche tutti coloro che sono impegnati nei soccorsi e chiediamo che non venga meno la solidarietà delle comunità internazionali verso quella cara nazione.
3: Queste le parole a braccio del pontefice prima del suo intervento conclusivo di questo secondo concistorio straordinario voluto per rilanciare la missione della Chiesa. 178 prelati riuniti nell'aula Paolo VI per ragionare di pace, di sinodo, di intelligenza artificiale, per camminare insieme, come ha detto il pontefice. Per risolvere le crisi nel mondo bisogna costruire la cultura della cooperazione e del dialogo, ha detto il pontefice, anche quello ecumenico e interreligioso. 20 minuti di discorso, quello di Leone XIV, che ha poi raccolto l'appello di tutta l'assemblea.
2: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci alla violenza. La violenza non avrà l'ultima parola.
3: Ilaria Menta, GR1.
1: Medio Oriente, tregua tra Stati Uniti e Iran ancora in bilico. Trump accusa Teheran di aver lanciato 4 droni contro navi mercantili nello stretto di Hormuz. E nella notte colpi da entrambi i fronti. Gli americani colpiscono postazioni militari iraniane. I Pasdaran lanciano attacchi su obiettivi statunitensi nel Golfo. Allarmi scattati in Bahrain e Kuwait. Potremmo non essere più ragionevoli, scrive sui social il presidente americano, aggiungendo: l'Iran non esisterà più se intensifichiamo lo scontro. Intanto il 2 luglio a Doha, Qatar, riprendono i negoziati tra i due paesi. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Nella notte attacco missilistico su Kiev, udite esplosioni ai cittadini nei rifugi, in funzione i sistemi di difesa aerea, alcuni edifici a fuoco, un ferito. Intanto c'è un drone che ha colpito un impianto petrolifero a Krasnodar, nella regione russa di Krasnodar. Continua la protesta di Hezbollah dopo l'accordo sulla tregua firmata a Washington tra Libano e Israele. 14 punti dell'intesa, tra cui il riconoscimento della reciproca sovranità e il ritiro dell'esercito di Tel Aviv dall'area libanese. Disordine a Beirut tra militari e sostenitori dei miliziani filo-iraniani. La cronaca, il triplice omicidio di Casalotti Roma, continua la ricerca del presunto killer Sahadat Hossain, 43 anni, bangladese, che ha ucciso a colpi di mannaia Kamal Babur, la moglie Jean e la figlia di 8 anni a Rowa, probabilmente per un approccio sessuale rifiutato. Anche il figlio maggiore Amir, 20 anni, è stato aggredito, ma è riuscito a fuggire in strada e dare l'allarme. Disperso nel lago di Vico Viterbo, Luigi Cavallari, 84enne marito del ministro della famiglia Eugenio Roccella. Nel pomeriggio era su una barca con la moglie quando si è tuffato, per riemergere per qualche istante e dire di non sentirsi bene e poi andare giù. Avviate le ricerche da parte dei sommozzatori, che stanno proseguendo anche durante la notte. Il caldo che sta colpendo l'Italia, 18 oggi le città da bollino rosso come ieri, picco atteso tra oggi e domani, temperature massime percepite tra i 39 di Firenze, i 37 di Milano e i 36 di Roma. Sport, mondiali americani, l'Inghilterra batte 2-0 Panama e la Croazia 2-1 il Ghana, entrambe le vincitrici si qualificano per il 16° che iniziano stasera. Colombia-Portogallo finisce 0-0, sono anche entrambe le squadre qualificate. Congo-Uzbekistan 3-1 e in questi minuti, da 3 minuti veramente, sono in campo Algeria, Austria, Giordania, Argentina. Formula 1, il Gran Premio d'Austria, il pole position Russell su Mercedes davanti alle Ferrari, quarto Antonelli sull'altra Mercedes. MotoGP, la gara di Aston in Olanda, pole per Jorge Martin su Aprilia. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il terremoto in Venezuela, ultime ore di speranza nella ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie, aggiornato dalle autorità, il bilancio ufficiale.
3: L'ultimo conto delle vittime, provvisorio, annunciato dal presidente.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Cresce la tensione in Medio Oriente, sempre più fragile la tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte gli USA hanno attaccato l'Iran in risposta all'attacco contro una petroliera commerciale. Colpiti depositi e postazioni di difesa aerea, colpite anche infrastrutture di sorveglianza militare e sistemi di comunicazione. Di contro, i Pasdaran hanno lanciato un attacco contro postazioni americane in Bahrain, Kuwait. Donald Trump ha accusato l'Iran di voler violare la tregua e ha minacciato, se intensificano gli attacchi, il paese non esisterà più. Non si è fatta attendere la risposta di Teheran, che avverte ci sarà una risposta implacabile. Ma secondo Arabia restano comunque in programma i nuovi colloqui tra Washington e Teheran il 2 luglio in Qatar sui beni iraniani congelati, poi un round di incontri in Pakistan sul dossier nucleare.

0: Vacilla anche l'accordo sul Libano. Hezbollah respinge quanto siglato tra Israele e Beirut, mediato dagli Stati Uniti, definendolo una rinuncia alla sovranità. L'intesa prevede riconoscimento reciproco e negoziati per porre fine al conflitto. E se il premier israeliano Netanyahu considera il patto un passaggio storico, il ministro Ben-Gvir lo giudica invece un grosso errore. Altro fronte, quello ucraino. Nella notte, attacchi incrociati, missili russi contro Kiev, udite forti esplosioni, colpiti diversi edifici dove sono scoppiati incendi e dove una persona è rimasta ferita. Droni ucraini nel sud della Russia hanno invece provocato un incendio all'interno di una raffineria locale. E la terra torna a tremare in Venezuela, dove la situazione appare sempre più drammatica. Il bilancio delle vittime è salito a 1430, mentre si contano migliaia di feriti, oltre 50.000 dispersi. Quella di La Guaira, a pochi chilometri da Caracas, resta la zona più colpita. Le nuove scosse stanno anche complicando le operazioni di soccorso. Sul posto squadre da tutto il mondo, ma anche dall'Italia.
1: Il team di ricerca e soccorso dei Vigili del Fuoco sta già operando.
2: È il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, a spiegare i compiti dei tre team di soccorritori inviati dall'Italia in Venezuela. 97 operatori tra Vigili del Fuoco delle squadre USAR, specializzate nelle ricerche sotto le macerie, addetti alla logistica, medici e infermieri.
1: Tutta la squadra degli operatori sanitari è a Caracas, dove sta già lavorando a supporto degli ospedali della capitale, sotto pressione per l'enorme quantità di persone ferite.
2: Sul secondo aereo decollato nel pomeriggio da Pratica di Mare, altri soccorritori provenienti dall'Unione Europea e 36 tende per allestire una prima tendopoli per gli sfollati. A La Guaira c'è anche il portavoce dei Vigili del Fuoco, Luca Cari.
3: Abbiamo insediato il nostro campo base all'interno dello stadio del baseball e le nostre squadre sono subito uscite in ricognizione sul lungomare. Molti edifici sono crollati, vanno sulle macerie, chiamano e attendono risposte per cominciare a scavare. Fino a questo momento non abbiamo però avuto nessuna risposta.
2: Simone Zazzera, GR1.
0: E torniamo in Italia. Nel 40esimo anniversario della strage di Ustica, costata la vita a 81 persone, il governo ha annunciato che si opporrà alla richiesta di archiviazione dell'ultima inchiesta. Una decisione accolta con soddisfazione dall'Associazione dei Familiari delle Vittime, che aveva chiesto iniziative a sostegno della ricerca e della verità. E veniamo alla cronaca. Femminicidio a Ceriana, in provincia di Imperia. Una donna di 53 anni di origini statunitensi è stata trovata morta nella sua abitazione. Il compagno si è costituito e ha confessato di averla soffocata con un cuscino dopo una lite.
4: La notizia è emersa nel tardo pomeriggio di sabato, la morte della donna americana trovata senza vita a Ceriana, provincia di Imperia, risalirebbe a venerdì. Frammenti di una ricostruzione in corso mentre il compagno italiano si è costituito e avrebbe dichiarato ai carabinieri di averla soffocata con un cuscino. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Imperia, Alberto Lari. Il corpo della donna, 53 anni, è stato sottoposto a un primo esame esterno alla presenza del magistrato di turno Francesco Monaco. La casa è sotto sequestro, presidiata dai carabinieri davanti al pendio d'ingresso in strada Mainardo. Gli accertamenti proseguono. La cronaca è ancora una volta quella della morte violenta di una donna. Da Genova, Rita Lucido, GR1.
0: E a Roma proseguono le ricerche del 45enne bengalese ritenuto l'autore del triplice omicidio alla periferia ovest della città. Possibile movente passionale. C'è infatti l'ipotesi di molestia del presunto killer alla donna di 38 anni uccisa con il marito e la figlia, anche loro di origine bengalese. Anche il figlio maggiore di 20 anni è stato aggredito, ma è riuscito a fuggire in strada e a dare l'allarme. E proseguono nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Nel pomeriggio era in barca con la moglie quando si è tuffato in acqua. Una volta riemerso avrebbe detto di non sentirsi bene, ma il mezzo non ancorato non ha potuto fermarsi. E parliamo del caldo, un caldo che coinvolge l'Europa con temperature record nel Regno Unito, 37 gradi, picchi di 40 in Germania e 45 in Francia. Anche l'Italia nella morsa del caldo, sono 18 le città da bollino rosso. Il picco atteso tra oggi e domani con temperature percepite fino a 39 gradi a Firenze, 37 a Milano, 38 a Roma. Apprensione in Lombardia per il consistente abbassamento dei livelli dell'acqua, del Po e del Ticino. E chiudiamo con lo sport. Formula 1 e qualifica del Gran Premio d'Austria. Croazia. La pole position va a Russell su Mercedes davanti alle due Ferrari, Moto Gran Premio ad Assen un sabato targato Aprilia, in prima fila Martin davanti a Ogura e Bezzecchi, quarto Fernandez che ha vinto la gara sprint. Infine i mondiali, la Croazia batte il Ghana per 2-1, l'Inghilterra si impone sul Panama per 2-0, reti inviolate per Colombia e Portogallo, mentre il Congo vince per 3-1 contro l'Uzbekistan. In questo momento sono in fase di intervallo Algeria e Austria, il risultato è di 1-1, e anche Giordania e Argentina con i sudamericani che sono invece in vantaggio di 2 gol. E salta anche la prima testa dei mondiali, è il commissario tecnico della Scozia Steve Clark che si è dimesso dopo l'eliminazione della sua squadra. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5:30. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.
5: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza se per poi è tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo di esultanza.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente in bilico la tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte attacchi su entrambi i fronti. Gli americani colpiscono postazioni militari iraniane nello stretto di Hormuz. I Pasdaran lanciano raid su obiettivi statunitensi nel golfo tra Bahrain e Kuwait. A far scattare gli attacchi alcuni droni che hanno colpito delle navi mercantili, secondo Trump, lanciati da Teheran. Potremmo non essere più ragionevoli, scrive sui social il presidente americano, aggiungendo: l'Iran non esisterà più se intensifichiamo lo scontro. Intanto il 2 luglio a Doha, Qatar, riprendono i negoziati tra i due paesi. In Libano, Hezbollah respinge l'accordo firmato dal governo di Beirut con Israele. Scontri tra sostenitori dei miliziani filo-iraniani e l'esercito. L'inviata.
3: Convocato una nuova manifestazione davanti al palazzo del governo. È il segnale di quanto il Libano sia diviso a sole 24 ore dalla firma dell'accordo con Israele. A far discutere è soprattutto uno dei punti centrali dell'intesa. Israele si ritirerà gradualmente da due aree nel sud del Libano, ma manterrà la presenza nella cosiddetta zona di sicurezza lungo il confine. Il ritiro definitivo delle truppe israeliane sarà possibile soltanto dopo il disarmo di Hezbollah, una condizione che il movimento sciita considera inaccettabile. Il leader Naim Qassem parla di un accordo umiliante e accusa il governo di aver subordinato la sovranità del Libano al disarmo della resistenza. Ancora più duro il presidente del Parlamento, Nabih Berri, che definisce l'intesa un vero e proprio atto di sedizione. Entrambi chiedono un passo indietro all'esecutivo. Intanto il ministro della difesa israeliano minaccia Tel Aviv pronta a ricorrere alla forza nel caso in cui l'Iran tentasse di ostacolare l'attuazione dell'accordo quadro con il Libano. Da Tiro con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Nella notte attacco missilistico su Kiev, alcuni edifici a fuoco, due feriti. Raid ucraino invece nella regione di Krasnodar, in fiamme una raffineria. Venezuela, trema ancora la terra con una nuova scossa di terremoto. Aggiornato il numero delle vittime, sono 1430, oltre 3000 feriti, 50.000 dispersi, 3 i morti e 42 dispersi della comunità italiana. Arrivati i primi specialisti dall'estero, tra cui anche il team del nostro paese. Proteste contro il governo della presidente ad interim Delcy Rodriguez per le restrizioni imposte ai soccorritori volontari. La cronaca con il triplice omicidio di Roma, sterminata una famiglia di origine bangladese, continua la ricerca del presunto killer, un connazionale.
4: Davanti al portoncino del palazzo in Cortina rimangono i fiori. Al primo piano, dove vivevano, le serrande sono abbassate. Sul balconcino i giocattoli della loro bambina. Lì ieri sera si è consumata la tragedia. Una famiglia sterminata dalla violenza cieca di un uomo che ha cercato un approccio sessuale con Jan Osne Momotai, 38 anni, ed è stato respinto. Secondo gli inquirenti questo potrebbe essere il movente. La polizia sta cercando un 43enne bengalese, amico di famiglia, Hossain Shahadat. È lui che avrebbe ucciso con una mannaia la donna, la figlia di 8 anni, Rowa, e il marito Kamaluddin Babul di 39 anni, tutti bengalesi. Anche il figlio maggiore, Amir, è stato aggredito, ma è riuscito a fuggire e a dare l'allarme.
5: Ho sentito un trambusto, poi ho visto due figure, uno che si accasciava, il ragazzo ferito, e l'altro che scappava di questa parte. Scurlava e diceva: mamma è morta, mamma è morta.
6: La bambina l'ha mai vista?
5: Dolcissima. La rosa gliel'ho portata all'angioletto.
4: In corso le ricerche del killer, dalla capitale alla ciociaria fino in Inghilterra. Kamal era in Italia da 15 anni, lavorava in un supermercato.
7: Io credo che tutti quanti siano sconvolti.
4: Elena Paba, GR1.
2: Disperso nel lago di Vico Viterbo Luigi Cavallari, 84enne, marito del ministro della famiglia Eugenio Roccella, nel pomeriggio era su una barca con la moglie quando si è tuffato per riemergere per qualche istante e comunicare di non sentirsi bene, per poi andare giù. Avviate le ricerche da parte dei sommozzatori, che sono proseguite anche durante la notte. Ed è ricoverato in codice rosso il bambino Gesù di Roma, il bambino di 8 anni che ieri pomeriggio a Ferentino Frosinone è caduto dal balcone della propria abitazione dopo aver perso l'equilibrio. In nelle ambulanze è stato trasferito d'urgenza all'ospedale della capitale. Caldo che sta colpendo l'Italia, 18 oggi le città tra bollino rosso come anche ieri, picco atteso proprio tra oggi e domani, temperature massime percepite tra i 39 di Firenze, 38 di Roma e i 37 di Milano. sport, i mondiali americani, finisce 0-0 tra Colombia e Portogallo, entrambe qualificate ai sedicesimi che inizieranno oggi. Il Congo supera 3-1 l'Uzbekistan, poi l'Inghilterra batte 2-0 Panama e la Croazia 2-1 il Ghana, ed entrambi le vincitrici passano il turno. E in questi minuti sono in corso Algeria, Austria, Giordania e Argentina. Siamo al 72esimo, quindi mancano una ventina di minuti più il recupero. Algeria, Austria è sul 2-2, l'Argentina vince 2-1 sulla Giordania. Formula 1, il Gran Premio d'Austria in pole position Russell su Mercedes davanti alle Ferrari, quarto Antonelli sull'altra Mercedes. MotoGP, la gara di Assen in Olanda, pole per Jorge Martin. Su Aprilia era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Benvenuti nello spazio dedicato alle previsioni sui mari italiani e con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare, a cui diamo il benvenuto e al quale chiediamo quali sono le previsioni sui nostri mari in questa ultima domenica di giugno.
2: Una giornata che sarà caratterizzata ancora dalla presenza dell'alta pressione, questo significa condizioni di stabilità, cielo generalmente privo di nubi, ovviamente nessun tipo di precipitazione associato. I venti continueranno ad essere deboli, per lo più di direzione variabile, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Con questa ventilazione scarsa, ovviamente, i mari saranno generalmente poco mossi o addirittura quasi calmi i bacini sotto costa.
1: E infine cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? Quale sarà l'evoluzione?
2: Ma la giornata di lunedì vedrà ancora condizioni di stabilità, l'alta pressione continuerà a regnare sovrana e quindi ancora cielo sereno e mari poco mossi con ventilazione scarsa. Da martedì qualcosa inizierà a cambiare. Avremo l'arrivo di aria leggermente meno calda, una ventilazione che inizierà a intensificarsi da sud-est e ovviamente da metà settimana anche il moto ondoso dei mari andrà gradualmente aumentando.
1: Bene, ringraziamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato nostro ospite, voi per l'attenzione, da Gabriella Iuvone per Rai Meteo l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto e di una buona domenica.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno, buona domenica da Colomba Sampalmieri. Il terremoto in Venezuela, aggiornato dalle autorità, il bilancio ufficiale, ultime speranze per la ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie, ma sono ancora ore di paura.
3: La terra trema ancora. Una scossa di magnitudo 5,6 al largo delle coste dello stato di Aragua, a ovest di Caracas. L'ultimo conto delle vittime, provvisorio, annunciato dal presidente dell'Assemblea Nazionale Jorge Rodriguez, fratello della presidente ad interim. 1.430 i morti accertati, oltre 3.200 feriti, mentre resta la stima informale di 50.000 dispersi. Si scava tra le macerie alla disperata ricerca di sopravvissuti quando ormai sono passati quasi 3 giorni dal terremoto. Nelle ultime ore, strappati alla morte dai soccorritori, un neonato di 18 giorni e una ragazza di 15 anni. Sono al lavoro le squadre delle protezioni civili da mezzo mondo, Italia compresa, mentre il governo è sotto accusa per la disorganizzazione dei soccorsi e per i limiti imposti ai volontari che cercano di dare una mano. Alla Guaira, la zona più colpita, dai militari una zona rossa. La presidente ad interim Delcy Rodriguez fischiata durante un sopralluogo. Francesco Mincone, GR1.
2: Cresce la tensione in Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran in risposta al raid della Repubblica Islamica contro una petroliera. Di contro i Pasdaran

0: hanno lanciato un attacco contro postazioni americane in Bahrain e in Kuwait. Trump minaccia: se continuano non esisteranno più. I Pasdaran rispondono: saremo implacabili. Confermati però i nuovi colloqui tra Washington e Teheran il 2 luglio in Qatar. Vacilla pure l'accordo sul Libano. Hezbollah respinge quanto siglato tra Israele e Beirut e mediato dagli Stati Uniti, definendolo una rinuncia alla sovranità. Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. Nella notte attacchi incrociati, missili di Mosca contro Kiev, udite forti esplosioni, per il momento un ferito. Droni ucraini nel sud della Russia hanno invece provocato un incendio all'interno di una raffineria locale. E siamo alla cronaca. Si è costituito ai carabinieri raccontando di aver soffocato la moglie con un cuscino. Vittima del femminicidio avvenuto in una casa isolata nei boschi di Ceriana, provincia di Imperia, Mary Hopkins, 51 anni, di origini statunitensi. A far trovare il corpo il marito, Beckham Olivieri, italiano di origini mauriziane, ora in stato di fermo. La strage della famiglia bengalese alla periferia ovest di Roma si ipotizza un movente passionale, intanto prosegue la caccia al presunto killer.
1: La foto di Hossein Shahadat, 43enne originario del Bangladesh, diramata dalla polizia su autorizzazione della procura. La mobile gli dà la caccia dalla serata di ieri, da quando sono stati trovati tre suoi connazionali, padre, madre e figlia, uccisi a colpi di mannaia. Le urla del figlio più grande della coppia, un ventenne sopravvissuto alla mattanza, era a terra ferito davanti all'ingresso del palazzo, la sua famiglia sterminata. Il padre Kamaluddin, 39 anni, la madre Jahan Osne Momotai, 38 anni, e la sorellina di appena 8 anni, Islam Arowa. L'assassino non ha avuto pietà nemmeno di lei. Kamal, in Italia da 15 anni, si arrangiava dando una mano in un supermercato della zona. La moglie e la piccola di casa lo avevano raggiunto da poco. La famiglia e i tre figli in Inghilterra. Hossein si era invaghito della moglie di Kamal, confermano gli inquirenti. Per questo Kamal aveva allontanato Hossein da quella casa dove anche il 43enne viveva. Roma, Ilaria Dionisi, GR1.
0: Nelle acque del lago di Vico sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Si era tuffato ieri pomeriggio mentre era in barca con la moglie. L'ipotesi è che abbia accusato un malore. A Milano il caldo rovente ha ritardato la partenza ma non ha fermato il Pride. Migliaia le persone nel corteo arcobaleno con striscioni antivannacci e nel ricordo di Mirko Morricone, ucciso insieme alla madre dal padre che non accettava la sua omosessualità. La manifestazione è anche la segretaria del PD Schlein. L'omotransfobia lo ha ucciso, ha detto, sollecitando una legge contro questo fenomeno. Corteo anche a Budapest, il primo dopo l'era Orban. 25.000 le presenze, secondo gli organizzatori nessuno del nuovo governo. Stop alle leggi omofobe, le richieste. E lo dicevamo, lo accennavamo, il grande caldo in Europa, temperature record nel Regno Unito con 37 gradi, picchi di 40 in Germania e 45 in Francia. Anche l'Italia nella morsa del caldo, sono 18 le città da bollino rosso, il picco è atteso tra oggi e domani con temperature percepite fino a 39 gradi a Firenze, 37 a Milano, 38 a Roma. Apprensione in Lombardia per il consistente abbassamento dei livelli dell'acqua del Po e del Ticino. In chiusura lo sport con gli aggiornamenti sui mondiali di calcio. Si sono appena concluse le ultime partite della fase a gironi. In studio Emanuele Granelli.
2: Con un clamoroso pareggio 3-3 tutto nel finale tra Austria e Algeria, con ben due gol nel recupero, alla fine passano entrambe. 3-1 dell'Argentina invece sulla Giordania, primo gol mondiale per Lautaro Martinez, ancora in gol Messi, campione in carica. Chiudono a punteggio pieno. Prima nel suo girone invece l'Inghilterra, 2-0 a Panama. Si qualifica anche la Croazia, segno l'interista Sucic, il granata Blasic nel 2-1 al Ghana. Africani comunque avanti tra le migliori terzi. Se la vedranno con la Colombia, prima nel suo gruppo grazie allo 0-0 contro il Portogallo, questo vuol dire Cristiano Ronaldo contro Modric ai sedicesimi. Al turno successivo anche la Repubblica Democratica del Congo, 3-1 sull'Uzbekistan di Cannavaro, eliminato. Stasera al via le partite da dentro fuori con Canada-Sudafrica alle 21, sarà anche una grande domenica di motori, Formula 1 alle 15, Gran Premio d'Austria, in pole la Mercedes di Russell, seguono le Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto Kimi Antonelli, MotoGP alle 14 in Olanda. Parte davanti a tutti Jorge Martin, terzo Bezzecchi, ieri la vittoria della sprint di Raul Fernandez.
0: Sono le 6, ci fermiamo qui, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR come di consueto alle 7. Buon proseguimento di ascolto e di giornata.
3: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 28 giugno. Giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi, temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto
0: e Elisa Baglieri. Con questa domenica si conclude il ciclo di predicazioni sulle relazioni difficili raccontate dalla Bibbia e presentateci dalla pastora Elisabetta Ribè della Chiesa Valdese di Torino.
1: A partire da un episodio riprovevole della vita del re Davide, la predicazione di questa mattina esplora le relazioni tra esseri umani e tra esseri umani e Dio attraverso la parola giudizio.
0: Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Finestra aperta a cura di Cristina Arcidiacono. Un buon ascolto
1: e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
2: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, augurando ad ognuna e ad ognuno buona domenica, vi invito innanzitutto ad un momento di raccoglimento condotto dalle parole del teologo Karl Barth. Signore, deponiamo davanti a te ogni nostra preoccupazione, affinché tu te ne prenda cura, la nostra inquietudine, affinché tu la plachi, le nostre speranze, le nostre aspirazioni, affinché corrispondano alla tua volontà, i nostri peccati, affinché tu li perdoni, i nostri pensieri, affinché tu li purifichi, la nostra vita terrena, tutta intera, affinché tu la conduca verso la resurrezione e la vita eterna.

Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, questo di oggi è il terzo ed ultimo incontro del breve ciclo sulle relazioni difficili di cui ci parla la Bibbia. Per ognuno abbiamo proposto una parola chiave: amore, innanzitutto, e poi preghiera. Amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, dice Gesù nel Vangelo di Matteo. Lo abbiamo visto. Più complesse sono le difficoltà, maggiore è il bisogno di risorse che aiutino a costruire e a curare. Ma una terza parola, meno gradevole delle precedenti, emerge con forza quando si guarda alle relazioni difficili: giudizio.

0: Il re Davide, lo splendido, il grande musicista e conquistatore, non ha solo note di merito nella narrazione biblica. Nel capitolo 11 del secondo libro di Samuele si narra la storia di come Davide, invaghitosi di Batsheba, moglie di Uria l'ittita, mentre questi era al fronte, per rimediare al fatto non solo di aver partecipato e suscitato un tradimento, ma anche di aver messo incinta Batsheba, fa in modo che dopo un periodo passato in città, tornato sui territori di guerra, Uria rimanga ucciso. Ma, ci racconta il testo, quello che Davide aveva fatto dispiacque al Signore. Leggiamo.
1: Il Signore mandò il profeta Natan da Davide, e Natan andò da lui e gli disse: «C'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla, se non una piccola agnellina che egli aveva comprata e allevata. Gli era cresciuta in casa insieme ai figli, mangiando il pane di lui, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno. Essa era per lui come una figlia. Un giorno arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco. Questi, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui. Prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per colui che gli era venuto in casa. Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse a Natan: «Com'è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà 4 volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa simile e non aver avuto pietà». Allora Natan disse a Davide: «Tu sei quell'uomo».
0: Fa parte delle difficoltà con la quale viviamo le relazioni il fatto di giudicare senza criterio, abdicando alla lucidità, al buon senso, all'onestà intellettuale. Nei tempi dei social, delle comunità virtuali, dell'immediatezza dei click, l'urgenza di dare il nostro parere il più velocemente e il più radicalmente possibile è ormai un'abitudine. Lo facciamo con rabbia e vigore, con intransigenza. Molto raramente ci rendiamo conto di come in questo slancio violento contro l'altro, la sua cultura, i suoi atteggiamenti, i suoi errori, sia anche presente l'elemento del terrore di notare che le mancanze e le contraddizioni che così chiaramente riconosciamo e giudichiamo nell'altra persona si specchiano, limpide e chiarissime, anche in noi. Il giudizio chiama indignazione, l'indignazione ira. La discriminante è il contenuto. Che cosa rende legittima, giustificabile la mia indignazione? Quante volte il giudizio sprezzante è giusto e giustificabile? Quante volte siamo in grado di riconoscere noi stesse, noi stessi, i nostri atteggiamenti, i nostri egoismi negli errori e nelle angherie compiute da altri? E ce l'abbiamo noi, la benedizione di un Natan, di un profeta che a un certo punto ci fermi, guardandoci negli occhi, e ci dica: tu sei quell'uomo, quella donna. Oppure abbiamo il coraggio di renderci Natan nei confronti di nostro fratello, di nostra sorella, quando, macinando disprezzo e giudizio, aggredisce altri, senza vedere le proprie madornali contraddizioni. Indignarsi di fronte a palesi ingiustizie, di fronte a violenze ingiustificabili, non solo è legittimo, ma è il minimo, soprattutto per chi crede in un Dio che annuncia e chiama alla pace e alla giustizia. Non c'è pace senza giustizia, non c'è comunità senza equità. Eppure, la tentazione del linciaggio è costante, presente, violenta. L'ira è sempre pronta a ribollire, a farci prendere decisioni, a dire cose delle quali ci pentiremo amaramente. E allora ci dia il Signore, prima che qualcuno ci dica «sei tu quella persona», di imparare a chiedere e a chiederci, pieni di onestà e di umiltà: «Sono forse io, Signore?». Amen.

0: Vogliamo concludere questo ultimo incontro con una preghiera del filosofo Søren Kierkegaard. O Dio, che ci hai amati per primo. Noi parliamo di te come se una volta sola nella storia tu ci avessi amato per primo. E invece lo fai sempre, molte volte, ogni volta. Durante tutta la vita tu sei il primo ad amarci. La mattina, quando ci svegliamo e volgiamo l'anima verso di te, tu sei il primo. Tu ci hai amati per primo. Se mi alzo all'alba e nello stesso istante volgo a te la mia anima e la mia preghiera, tu mi hai già preceduto, mi hai amato per primo. Quando abbandono le distrazioni e mi raccolgo per pensarti, tu sei già lì. E così sempre. E poi, noi, ingrati, parliamo come se una volta sola tu ci avessi amato così, per primo. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dalla pastora Elisabetta Ribè. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
2: La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. È in studio con noi Simona Petracca, in regia Patrizio Gotti. Buon proseguimento di ascolto.
1: Notiziario dal mondo evangelico.
3: Firmato a Roma il patto tra le religioni che sono in Italia.
1: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
3: Lo scorso 25 giugno a Roma i responsabili di 15 comunità di fede, Baha'i, buddiste, cristiane, ebraiche, induiste, musulmane e sikh, hanno sottoscritto il patto tra le religioni che abitano in Italia. La firma del documento è avvenuta all'auditorium della Rapacis, con la partecipazione dei membri del tavolo interreligioso dei giovani. Il documento porta a compimento un percorso di 3 anni nei quali i leader delle religioni diffuse nel nostro paese hanno avviato una riflessione comune sulla necessità di essere nello spazio pubblico italiano una risorsa capace di tessere dialogo, comunione e pace. Sui contenuti del patto abbiamo intervistato, a margine della cerimonia di sottoscrizione, il pastore valdese Pavel Gajewski, che ne ha seguito la redazione per la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.
4: Pastore Gajewski, come si è arrivati alla stesura e poi alla firma di questo patto?
5: Tutto è cominciato 3 anni fa, esattamente a giugno del 2023. È stato creato il tavolo del dialogo interreligioso sull'iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana. Lungo questi 3 anni ci siamo incontrati mediamente 2 volte all'anno, o in presenza o nelle riunioni telematiche, e l'idea del patto è stato uno dei punti chiave, uno dei punti centrali proprio del nostro lavoro.
4: Quali sono i punti che caratterizzano questo patto, se ci può fare qualche esempio del suo contenuto?
5: Il primo esempio è quello del bene comune, infatti è la categoria portante del nostro patto. Lavorare per il bene comune uniti nella diversità. Di solito questa categoria dell'unità nella diversità si usa per le chiese cristiane, ma in questo caso il concetto e il principio sono stati ampliati, di modo che possiamo riconoscerci tutte e tutti al servizio del bene comune, vuol dire il bene di tutte e tutti noi. Poi c'è una serie di impegni che assumiamo, in qualche modo formulati nel solco anche della Carta Ecumenica di recente firmata, rinnovata, e poi ci sono azioni concrete. Una di queste azioni concrete, che spero si realizzi molto presto, è l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso. Tale giornata potrebbe, penso anche dovrebbe, diventare un momento in cui anche a livello delle comunità locali possiamo unirci, riunirci per conoscerci meglio, per lavorare insieme.
4: Il patto, e anche durante l'incontro di questa mattina che ha visto la firma dei vari responsabili, dice le comunità religiose che abitano in Italia, non che sono in Italia, ma che abitano in Italia. Perché?
5: È un bellissimo verbo, abitare, significa la fissa dimora, quindi non si tratta di qualche evento che ha avuto il suo inizio, avrà la sua fine, ma la presenza delle fedi diverse dalla fede cristiana è una realtà ormai ben consolidata. Dal punto di vista puramente statistico parliamo sempre delle minoranze, ma abbiamo preso atto che anche le minoranze hanno i loro diritti e naturalmente anche i loro doveri. Come in un bellissimo condominio in cui regna l'armonia e la pace. Ciò che importa veramente è che possiamo appunto abitare in Italia, abitare l'Italia, tutte e tutti insieme nella nostra diversità, ma nel reciproco rispetto, nella reciproca accoglienza.
4: Nel titolo della giornata di oggi, La via italiana del dialogo, si dice le religioni per la coesione sociale. Perché questo?
5: Già l'etimologia della parola italiana religione o religio in latino fa pensare ad un legame sociale, ma ultimamente ci sono anche le teorie che attribuiscono alle fedi viventi, alle religioni, un ruolo piuttosto negativo di creare divisioni, creare addirittura guerre, conflitti. Noi con questo patto affermiamo esattamente il contrario. Il fattore R, il fattore religione può e deve essere usato, deve essere messo in pratica come un elemento che unisce. Unisce, come ho già sottolineato più volte, non nell'omologazione, ma unisce nella coltivazione delle nostre diversità.
4: Grazie Pastore Gajewski e buona giornata.
5: Grazie per la possibilità di condividere queste idee.
3: Nel pomeriggio di giovedì 25 giugno i firmatari del patto tra le religioni in Italia, tra i quali il professor Daniele Garrone, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, che ha firmato per le chiese protestanti, sono stati ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
1: Infine un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 su Rai 3 all'1:45, terza replica della puntata di Protestantesimo dal titolo Una fede senza etichette. Ascoltiamo la presentazione.
6: Figure femminili forti, anticonvenzionali e spesso dimenticate attraversano la Bibbia come un filo nascosto, rivelando un Dio inclusivo e senza categorie. Una rilettura femminista e queer della parola apre nuove domande su identità, diritti e spiritualità, invitando a una fede capace di accogliere tutte e tutti, oltre stereotipi e discriminazioni.
1: Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Finestra aperta a cura di Cristina Arcidiacono, che riflettendo su una traccia della prova d'italiano dell'esame di maturità presenterà il testo di una lettera di 120 giovani studenti israeliani.
7: Finestra aperta
3: a cura di Cristina Arcidiacono.
8: Il 18 giugno in Italia quasi 520.000 studenti hanno incominciato l'esame di maturità con la prima prova, il tema di italiano. Tra le diverse tracce, il discorso di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente e la consegna di scrivere una riflessione sul tema della democrazia. Ricordatevi, dice infatti uno stralcio del discorso, che la democrazia non è soltanto un rapporto tra maggioranza e minoranza, ma è soprattutto un problema di rapporti fra uomo e uomo. Dove questi rapporti sono umani, la democrazia esiste. Dove sono inumani, essa non è che la maschera di una nuova tirannide. Il 19 giugno, durante l'ultimo giorno di scuola, una lettera con 120 firme di adolescenti viene distribuita in migliaia di copie nelle scuole di Israele. Questi 120 ragazzi israeliani invitano i loro coetanei e le loro coetanee a scegliere la democrazia, a scegliere le relazioni umane. Oggi desidero essere testimone della loro scelta di non entrare nell'esercito israeliano per rompere la catena dell'odio, leggendo la loro lettera. Noi, adolescenti destinati alla coscrizione nell'esercito israeliano, con la presente ci rifiutiamo di prendere parte ai suoi crimini e di servire gli interessi del governo dittatoriale, dice la lettera, che prosegue. Siamo stati tutti cresciuti nel mito secondo cui Israele agisce solo per legittima difesa. Il sistema educativo ci terrorizza fin da piccoli, facendoci credere che non ci sia scelta e che dobbiamo per sempre vivere con la spada in mano. Le nostre scuole ci preparano all'esercito, instillandoci una visione del mondo militarista. Al liceo, la preparazione ai test militari e i colloqui con i soldati sono parte integrante della nostra quotidianità. Ma la verità è che arruolarsi nell'esercito non è inevitabile. Nessuno nasce soldato. E come ogni altra scelta, arruolarsi nell'esercito ha le sue ripercussioni. Negli ultimi 2 anni e mezzo, attraverso i social media e i notiziari, siamo stati esposti a contenuti difficili e violenti relativi al 7 ottobre. Così proseguono i giovani studenti israeliani nella loro lettera. Ma ciò che era iniziato come una risposta a quel terribile massacro si è trasformato in una crudele campagna di sterminio della popolazione di Gaza, di proporzioni incomprensibili. E quali sono i risultati delle azioni dell'esercito? Secondo i dati ammessi dalle forze di difesa israeliane, dall'inizio della guerra a Gaza sono state uccise più di 72.000 persone, molte delle quali donne, bambini e persino neonati. E nonostante il cosiddetto cessate il fuoco, il genocidio, la pulizia etnica e i crimini di guerra continuano. Recentemente abbiamo assistito a un forte aumento della violenza, sia da parte dei coloni che dell'esercito in tutta la Cisgiordania. Non si tratta di un fenomeno nuovo. Da decenni Israele

uccide e arresta persone senza processo, compresi ragazzi della nostra età. L'unica cosa che ci differenzia è che loro sono nati dalla parte sbagliata della linea di confine. Riflettete, sono queste le azioni di una forza di difesa? Le guerre infinite hanno un pesante impatto su tutti noi. Infliggono ferite fisiche e mentali che dureranno per il resto delle nostre vite. Viviamo tra una corsa ai rifugi antiaerei e l'altra e gli annunci dei soldati caduti. Siete disposti a diventare parte delle statistiche? Siete pronti a compiere un simile sacrificio in nome di un governo cinico e dittatoriale che baratta vite umane per rafforzare il proprio dominio? E la lettura si conclude con questa domanda. E voi cosa farete? Da parte mia vi auguro una buona domenica.

0: Termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Alta tensione, gli Stati Uniti bersagliano obiettivi in Iran in risposta ai droni di Teheran su una petroliera a Hormuz, sotto attacco Bahrain e Kuwait, Trump minaccia l'annientamento della Repubblica Islamica. Corsa contro il tempo in Venezuela, arrivati i soccorsi da tutto il mondo, a lavoro le squadre italiane, cresce la protesta, zona rossa chiusa anche ai medici. Killer in fuga e latitante, l'autore della strage a Roma, uccisi padre, madre e figlia di origine bengalese, ferito gravemente l'altro figlio, diffusa la foto, un amico di famiglia connazionale di 43 anni, ipotesi movente passionale. La pazza storia di Mel Brooks compie 100 anni, il genio della parodia, regista di film cult come Frankenstein Junior, Vita da cani, balle spaziali. Mondiali, ultimi verdetti, finita la fase a gironi. L'Austria passa a tempo scaduto, Portogallo avanti, ma solo da secondo ai sedicesimi, 9 squadre africane. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Da una parte i colloqui che continuano, dall'altra i raid che tornano ad infiammare il Golfo con le minacce di Trump che prefigurano l'annientamento della Repubblica Islamica. Un doppio binario per una crisi, quella tra Stati Uniti e Iran, che rischia dunque di riaccendersi, e quella appena trascorsa è stata una notte ad alta tensione per tutta la regione.
3: Le sirene d'allarme risuonano in Bahrain, le autorità esortano la popolazione a mettersi al riparo. In Kuwait l'esercito afferma di aver intercettato missili e droni. Secondo i guardiani della rivoluzione iraniani, gli attacchi sono una risposta ai bombardamenti lanciati dalle forze statunitensi contro alcune località costiere del sud dell'Iran. Raid avvenuti a loro volta dopo che ieri una petroliera di bandiera panamense era stata colpita da un drone nello stretto di Hormuz. È il secondo giorno consecutivo di attacchi incrociati e si alzano anche i toni della retorica. I Pasdaran promettono una risposta implacabile ad eventuali altre azioni statunitensi. Il presidente americano Trump minaccia un ritorno alla guerra aperta con accenti che rimandano ai momenti più tesi del conflitto. Potremmo essere costretti a completare l'operazione militare e a quel punto l'Iran

0: non esisterà più, afferma. Minacce reciproche destinate a pesare sui colloqui per un accordo definitivo. Secondo quanto trapela, a luglio in Qatar si dovrebbe parlare dei beni iraniani congelati. In seguito in Pakistan sarà affrontato il cruciale dossier nucleare. Davide Maggiore, GR1.
1: E vacilla pure la tregua sul secondo fronte di questo conflitto medio orientale, quello libanese. Hezbollah continua a respingere l'intesa siglata tra Israele e Beirut, mediato dagli Stati Uniti. Ura rinuncia alla sovranità, viene definito dalla formazione filo-iraniana. Il documento prevede il completo disarmo di Hezbollah, il riconoscimento reciproco e negoziati per porre fine al conflitto. E se il premier israeliano Netanyahu considera il patto un passaggio storico, il ministro Ben-Gvir lo giudica invece un grosso errore. Nel frattempo l'esercito di Tel Aviv resta comunque nel sud del paese. E c'è poi l'altro fronte di guerra che preoccupa, quello russo-ucraino. Nella notte attacchi incrociati, missili di Mosca contro Kiev, udite forti esplosioni, per il momento un ferito. Droni ucraini hanno invece provocato un incendio all'interno di una raffineria locale nel sud della Russia. E di fronte ai tanti conflitti che insanguinano il mondo, un nuovo appello alla pace è stato lanciato da Papa Leone durante il discorso conclusivo del Concistoro. Il Papa ha rilanciato i temi emersi in aula: non violenza, povertà, multilateralismo, bene comune e la guerra, che non è solo conflitto tra stati, ha detto, ma nasce da una cultura della potenza che usa economia, tecnologia e religione. Sentiamo.
2: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci alla violenza. La violenza non avrà l'ultima parola. Dio continua ad aprire nella storia cammini di riconciliazione e di pace. Abbiamo la responsabilità di percorrerli con coraggio e di aiutare il mondo a riconoscerli.
1: Ma Papa Leone ha rivolto il suo pensiero anche al Venezuela, in ginocchio dopo il terremoto. Non venga meno, ha detto, la solidarietà internazionale. Solidarietà che sta portando nel paese sudamericano decine di squadre di soccorritori da tutto il mondo. Ci sono anche quelle italiane arrivate a bordo di due aerei dell'aeronautica militare. E mentre il bilancio continua a salire, 1.400 i morti accertati, 51.000 dispersi, ancora scosse.
3: La terra continua a tremare. Le squadre di soccorso internazionale sono riuscite finalmente a raggiungere le aree più colpite. Poche ore fa, soccorritori arrivati dalla Colombia sono riusciti a salvare un ragazzo di 17 anni, schiacciato sotto un edificio crollato. Una delle piste dell'aeroporto internazionale di Caracas è tornata operativa, riparata dagli americani. A ore atterreranno i C-17 dell'aeronautica statunitense con gli ospedali da campo, mentre la protezione civile e i vigili del fuoco arrivati dall'Italia sono già operativi nelle zone più disastrate. A Caracas la tensione però è sempre più alta. I militari impediscono ai cittadini di portare aiuti. Nella zona rossa si entra solo con le autorizzazioni preventive. Il governo sostiene serve a facilitare i soccorsi, ma i volontari e gli sfollati si ribellano. Li accusano di voler soltanto avere tutto sotto controllo. Alcuni cittadini hanno tentato di sfondare il cordone della polizia lanciandosi in moto contro il posto di blocco. Protestano anche i medici in coda per entrare nella zona rossa e curare i feriti. Non basta il tesserino, denunciano, chiedono un lasciapassare e l'impronta digitale, mentre le persone stanno morendo sotto le macerie.
1: In Italia ora con la cronaca, il triplice omicidio di Casalotti. A Roma ancora in fuga il presunto killer di padre, madre e figlioletta. La polizia ha diffuso foto e generalità del sospettato.
4: Dovresti morire con i tuoi cari, nessuno deve soffrire per nessuno. Questo è un messaggio postato sui social dal 43enne bengalese Shahdat Hossain poche ore prima della strage. L'uomo, per gli inquirenti, potrebbe essere il killer che ha ucciso a colpi di mannaia Joanna Sne Mamotai, 38 anni, la figlia di 8 anni, Rowa, e il marito Kamaluddin Babul, 39 anni, tutti bengalesi. La violenza sarebbe scattata dopo che la donna ha rifiutato per l'ennesima volta un approccio sessuale. Questa è una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. Anche il figlio maggiore ventenne Amir è stato aggredito, ma è riuscito a fuggire strada e a dare l'allarme.
5: Ho sentito un trambusto, poi ho visto due figure, uno che si accasciava il ragazzo ferito e l'altro che scappava di questa parte. Urlava, mamma è morta, mamma è morta.
6: La bambina l'ha mai vista?
5: Una rosa gliel'ho portata a lei, all'angioletto.
4: Kamal era in Italia da 15 anni e lavorava in un supermercato.
5: Persone molto discrete, per bene, laboriose, educate.
7: Sempre molto molto disponibile, gentile, aveva portato la sua famiglia qualche anno fa.
4: In corso sulle ricerche del killer, dalla capitale alla ciociaria fino in Inghilterra. Elena Paba, GR1.
1: Nelle acque del lago di Vico sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Si era tuffato ieri pomeriggio mentre era in barca con la moglie. L'ipotesi è che abbia accusato un malore. E si è costituito i carabinieri raccontando di aver soffocato la compagna con un cuscino. La vittima è una 53enne di origine statunitense. Il femminicidio in provincia di Imperia.
6: La notizia è emersa nel tardo pomeriggio di sabato, la morte della donna americana trovata senza vita a Ceriana, provincia di Imperia, risalirebbe a venerdì. Frammenti di una ricostruzione in corso mentre il compagno italiano si è costituito e avrebbe dichiarato ai carabinieri di averla soffocata con un cuscino. Secondo fonti della procura, a breve si terranno interrogatori e accertamento del medico legale. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Imperia, Alberto Lari. Il corpo della donna, 53 anni, è stato sottoposto a un primo esame esterno alla presenza del magistrato di turno Francesco Monaco. La casa è sotto sequestro, presidiata dai carabinieri, davanti al pendio d'ingresso in strada Mainardo. Gli accertamenti proseguono, la cronaca è ancora una volta quella della morte violenta di una donna. Da Genova, Rita Lucido, GR1.
1: A Milano, ora dove il caldo rovente ha ritardato la partenza ma non ha fermato il Pride, migliaia le persone nel corteo arcobaleno nel ricordo di Mirko Morricone, ucciso insieme alla madre dal padre che non accettava la sua omosessualità. Alla manifestazione anche Lischlein, l'omotransfobia lo ha ucciso, ha detto la segretaria PD, sollecitando una legge contro questo fenomeno. Sentiamo alcuni dei partecipanti.
8: Io, nonostante stia con un uomo, comunque sto insegnando a mia figlia che si può amare tutti indistintamente. Per garantire diritti noi abbiamo bisogno di questa carnevalata per farci sentire e vedere.
9: Oggi diciamo facciamo la parata, oggi si festeggia, ma dovrebbe essere tutti i giorni così. I diritti vanno rispettati tutti i giorni.
1: E torniamo alle tensioni geopolitiche che hanno ricadute però anche sull'economia. La tregua, seppur fragile in Medio Oriente, se non proprio la pace, garantirebbe l'incremento del nostro prodotto interno lordo di 6 miliardi e mezzo nel 2027. La stima arriva da un'analisi di Confesercenti.
10: Il rientro definitivo dalla crisi iraniana avrebbe un impatto decisamente positivo per la nostra economia. Rispetto a un'ipotetica prosecuzione del conflitto, una pace duratura porterebbe a una maggiore crescita del PIL di 2 miliardi quest'anno e di 4,6 miliardi nel 2027. A sostenere il miglioramento, secondo l'analisi di Confesercenti, sarebbe soprattutto la progressiva frenata dei prezzi. L'accordo infatti dovrebbe portare a un'inflazione del 2,6% quest'anno e dell'1,5% il prossimo, mentre con le ostilità gli aumenti toccherebbero rispettivamente il 2,8 e il 2,1%. La minore inflazione darebbe una spinta di 7,9 miliardi al potere d'acquisto delle famiglie italiane nel biennio. Il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi.
11: La tregua e la ripresa dei colloqui rappresentano un segnale positivo, ma il quadro resta fragile e non è scontato che il percorso avviato si traduca in una stabilizzazione duratura dell'economia globale.
10: Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Parliamo del caldo e dell'afa che coinvolgono 200 milioni di europei. Le temperature toccano i 40 gradi infatti in Francia, Germania, nuovi record registrati anche in Gran Bretagna, Danimarca, Svizzera, allerta in Austria e Ungheria. Cancellati vari eventi pubblici. Qui da noi in Italia ancora 18 le città da bollino rosso. Anche oggi per le previsioni il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
12: Cambia poco la situazione rispetto alle giornate appena trascorse, non mancherà qualche isolato temporale da calore in corrispondenza delle Alpi. Per avere un cambiamento in termini di temperature bisognerà aspettare mercoledì, poi soprattutto da giovedì inizieranno a scendere in modo più consistente, anche se arriveranno piogge e temporali diffusi soprattutto al nord-est e al centro.
1: E per scampare all'afa in queste giornate torride molte città si attrezzano anche con rifugi climatici.
13: A Napoli lasciano aperte le chiese, le navate di marmo un rinfrescante riparo. A Firenze invitano nelle biblioteche, si sta al fresco e non si deve consumare. Un po' ovunque porte aperte nei locali con aria condizionata, ma se sono rifugi climatici bisogna fare attenzione, spiega l'urbanista Elena Paudice dell'Università Sapienza.
14: L'aria condizionata surriscalda all'esterno, quindi se parliamo di contrasto a questo cambiamento climatico dovremmo fare anche attenzione ad utilizzarla.
13: Le città che vogliono dotarsi occuparsi di rifugi climatici? Da dove possono cominciare? Dai parchi?
14: Non è detto che dei parchi siano per forza dei rifugi climatici, perché se non c'è un ombreggiamento naturale adeguato, anche l'erba secca emana un calore quasi equivalente all'asfalto. Però le aree verdi ombreggiate in modo permanente possono essere considerati dei rifugi climatici, se dotati anche di servizi come panchine e fontanelle d'acqua.
13: Comunque il principale ausiliario per i comuni è il verde.
14: Assolutamente, noi dobbiamo investire molto di più nelle infrastrutture verdi fruibili per le persone durante questo caldo estremo.
13: Donatella Gori, GR1.
1: Mel Brooks festeggia oggi 100 anni, maestro dal tocco comico inconfondibile, ha esplorato e smontato tutti i generi, dall'horror al western. Il festival, il cinema ritrovato in Corso Bologna, gli rende omaggio questa sera in Piazza Maggiore, dove arriverà il video saluto dell'inossidabile Mel.
15: And yet he is 2,000 years old. That true, sir?
16: Yes, you want to see my driver's license?
17: Eppure lui ha 2,000 anni, è vero, signore? Sì, vuoi vedere la mia patente di guida?
18: It's me, Mel Brooks!
17: Già si scherzava così a Good Morning America un bel po' di anni fa. Mel Brooks è uno dei pochi artisti ad aver vinto i 4 più importanti premi del mondo dello spettacolo, Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Con la sua simpatia travolgente, ma anche la capacità di far riflettere e commuovere gli spettatori, ha dato vita a una comicità dissacrante in film diventati classici intramontabili, a partire da Frankenstein Jr.
19: Si legge Frankenstein.
17: Con Gene Wilder, diventato da tempo un cult movie che va oltre la parodia, mescolando il racconto horror con il tono farsesco caratteristico del suo cinema.
20: Hai vita alla mia creatura!
17: Brillante l'interpretazione anche Vita da cani. Curioso, versatile, dalla vitalità dirompente all'uomo di 2,000 anni, titolo di una serie di sketch TV comici, non resta altro che augurare almeno altri 100 di questi giorni.
21: Lupo uno là e Castello uno lì.
17: Maurizio Carafa, GR1.
1: E siamo allo sport, i mondiali di calcio in archivio, la fase a gironi, qui accanto a me c'è Emanuele Granelli, buongiorno.
22: L'ultima a qualificarsi a tempo praticamente scaduto, l'Austria, incredibile finale contro l'Algeria, 3-3 tutto in extremis, con un gol per parte nel recupero, pareggio doveva essere, pareggio è stato e alla fine passano entrambe, l'Austria sfiderà la Spagna, ostacolo svizzera invece per l'Algeria, nona nazionale africana su 10 a superare la fase a gironi, tra queste anche la Repubblica Democratica del Congo, 3-1 in rimonta sull'Uzbekistan di Cannavaro eliminato, prossima avversaria l'Inghilterra, prima nel girone dopo il 2-0 su Panama. Delusione invece Portogallo, non va oltre lo 0-0 contro la Colombia e dovrà vedersela con la Croazia targata Serie A, gol di Sucic, Vlasic, assist anche di Modric nel 2-1 al Ghana, altra africana, avanti tra le migliori terze. Chiude a punteggio pieno l'Argentina, 3-1 alla Giordania, ancora segno Messi e primo gol mondiale per Lautaro Martinez. Da stasera si comincia a fare sul serio con la prima sfida dentro e fuori alle 21 Canada-Sudafrica, sarà anche una grande domenica di motori, alle 15 Formula 1 Gran Premio d'Austria in pole position la Mercedes di Russell, seguono le Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto Kimi Antonelli, un'ora prima alle 14 MotoGP si corre in Olanda e parte davanti a tutti Jorge Martin, terzo Bezzecchi, leader del mondiale, ieri la vittoria nella sprint di Raul Fernandez.
1: Le 7:15 minuti, la linea Voci dal Mondo. Nella puntata di oggi, in Libano, l'accordo raggiunto con Israele, il ruolo di Hezbollah, la missione UNIFIL e la crisi umanitaria. In collegamento l'inviata Azzurra Meringolo dal Libano, le interviste al generale Diodato Bagnara dell'UNIFIL e la ministra per gli affari sociali libanesi Hanin Sayed. Con Alba Arcuri qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8.
23: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
24: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
25: Grande nonno!
24: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
26: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale. Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
27: Un conto
0: è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.
3: Le 7:17, buongiorno da Alba Arcuri, ben trovati a Voci dal Mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. Sono molte le notizie che ci arrivano in queste ore, lo sapete, il bilancio sempre più pesante del terremoto in Venezuela, ma anche la ripresa delle ostilità nello stretto di Hormuz. Oggi ci occupiamo però di Libano, il paese dei cedri in fiamme. C'è un accordo quadro raggiunto fra Libano e Israele a Washington, ma gli accordi poi vanno messi in pratica. E allora vi presento il nostro ospite, Daniele Ruvinetti, Fondazione Medor. Buongiorno Ruvinetti.
4: Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
3: E ci colleghiamo subito con Azzurra Meringolo, la nostra inviata che si trova in Libano con il tecnico Massimo Vasciaveo. Buongiorno a voi.
5: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
3: E dunque, come sapete, venerdì a Washington al quinto round di colloqui è stato siglato un accordo di massima fra Israele e Libano per fermare le ostilità. Un accordo che piace a Israele, o meglio al premier Netanyahu, non piace a Hezbollah. Ma prima di andare nel dettaglio, Azzurra, partirei da te. Dove vi trovate e qual è la situazione in questo momento?
5: Sì, noi ci troviamo a Tiro perché in questi giorni abbiamo visitato i villaggi a ridosso della linea gialla che negli ultimi mesi, nei fatti, è la linea di demarcazione con Israele. Pensate, ieri siamo andati in un villaggio che si chiama Srifa, a 2 chilometri dalla prima postazione israeliana. Prima della guerra il confine con Israele era a 30 chilometri, questo per farvi capire quanto è avanzata la presenza israeliana nel territorio del sud del Libano, e vediamo una distruzione molto più ampia, sia per entità che per estensione, di quella che avevamo raccontato dopo la guerra del 2024. Ci sono una settantina di villaggi completamente rasi al suolo, e abbiamo, anche entrando in altre cittadine come Nabatie, che è una storica roccaforte di Hezbollah, letteralmente è tutto distrutto. Eppure mi ha colpito vedere in mezzo alle macerie sia dei piccoli segni di vita, chi cerca di riprendere in fretta, tornare alla normalità. C'era una lavanderia che aveva appena riaperto, al suo interno, pensate, c'erano ancora i panni stirati rimasti lì dall'inizio della guerra. E poi anche mi ha colpito anche vedere che in mezzo a questi cumuli di macerie ci sono le bandiere dell'Iran, perché si spera nei fatti che l'Iran si occupi della ricostruzione, che è la vera domanda, no? Adesso chi rimette in piedi questa parte del paese, e perché per il fronte della resistenza, almeno fino a giovedì, quindi prima di questo accordo di cui tu, Alba, parlavi, si pensava nei fatti di aver vinto, di aver costretto Israele, dopo l'accordo firmato tra Iran e Stati Uniti, a indietreggiare.
3: E invece così non è. Visto che l'hai nominato, io ti chiederei quali sono, anche in maniera sintetica, diciamo, i termini di questo accordo, e poi qual è stata la reazione in Libano.
5: Sì, va detto che si tratta di un accordo quadro, quindi ancora una volta una cornice politica che dovrà essere dettagliata da un annex che non è stato ancora pubblicato e che sarà molto importante leggere, perché per esempio il testo non menziona le tempistiche, e questo già di per sé rappresenta un'insidia. Sul piano politico il punto importante è il riconoscimento della sovranità reciproca tra Libano e Israele. È un principio che il governo di Beirut rivendica come un risultato, ma è anche un grande risultato nei fatti per Tel Aviv. Sul terreno però il quadro è estremamente complesso, perché secondo quanto concordato Israele si ritirerà da 2 cosiddette zone pilota nel sud del Libano e le lascerà all'esercito libanese. Questo ritiro dovrebbe avvenire a breve, ma riguarda posizioni considerate, da quello che stiamo capendo in queste ore, poco significative dal punto di vista militare, più simboliche che strategiche. E il vero nodo, che è quello più contestato, è che Israele manterrà il controllo della cosiddetta zona di sicurezza, quindi questa fascia profonda circa 10 chilometri, i libanesi qui non potranno rientrare e il ritiro completo delle truppe israeliane da questa zona avverrà solo dopo il disarmo di Hezbollah, che è l'unica milizia armata attiva ancora in Libano dopo la guerra civile, e l'accordo non dice nei fatti come questo disarmo avverrà. E questo è proprio il passaggio che ha acceso quello che hai detto, no? Le tensioni profonde nel paese, e quindi ora più che chiedersi se reggerà l'accordo visto dal Libano è se il Libano reggerà questa intesa. Stanno tornando in auge vecchie fratture confessionali, e già per due notti di seguito ci sono state delle proteste non con le bandiere di Hezbollah ufficialmente, ma comunque con affiliati del fronte della resistenza che hanno anche bruciato pneumatici nelle strade di Beirut per protestare contro questo accordo. Si è espresso al riguardo anche il leader Naim Qassem, che ha detto che è vergognoso,
6: che è
5: umiliante. Oggi ci sarà proprio... esatto, che è umiliante, che è un invito alla sedizione, ha detto Nabih Berri, che è lo speaker del Parlamento, figura di riferimento politica della comunità sciita. E oggi alle 3 del pomeriggio ci sarà un'altra manifestazione proprio davanti al Palazzo del Governo.
3: Ecco, allora grazie Azzurra Meringolo, grazie anche a Massimo Vasciaveo. Tra l'altro ascolteremo alcune interviste che hai raccolto in Libano. Ora comunque buon lavoro.
5: Grazie Rubinetti. A voi.
3: Prego, grazie a te. Rubinetti, io vengo a lei, perché chiaramente tutti gli accordi sono perfettibili, però lei individua delle insidie in questo accordo, fermo restando che, come ha detto Azzurra Meringolo, si tratta di un accordo quadro, quindi ancora non è così ben definito.
4: Ma sì, allora diciamo che la prima, secondo me la principale insidia, il principale problema è che gli Hezbollah non l'hanno accettato.
3: E quindi, più che altro non sono stati coinvolti, nel senso non sono stati neanche chiamati,
4: no, certo,
3: al tavolo.
4: Sì, ma esatto. Quindi fare un accordo senza avere gli Hezbollah dentro significa non fare, insomma, fare molto poco, nel senso che la vera milizia armata all'interno del Libano sono gli Hezbollah. L'esercito libanese di fatto è molto molto debole e quindi non ha la forza neanche di contrastare gli Hezbollah, come abbiamo visto. Quindi fare un accordo senza di loro è più simbolico che poi operativo. Bisognerebbe sì, a meno che non si vuole appunto innescare una sorta di guerra civile all'interno del Libano per cercare di in qualche modo di disarmare gli Hezbollah, ma è molto complesso, ecco.
3: Certo, c'è questa questione scusi se l'ho interrotta, però c'è questa questione. Prego. Che il Libano chiaramente non è un paese monocolore, il Libano è un paese pieno di etnie e anche di confessioni religiose, quindi c'è una suddivisione anche del potere tra cristiani maroniti, sciiti, sunniti, eccetera. Secondo lei quindi potrebbe innescare di nuovo, nuovamente, un conflitto interno questo accordo? Diciamo,
4: beh, allora,
3: c'è un rischio.
4: Diciamo che il rischio c'è, nel senso che appunto proprio per quello che diceva lei, questa convivenza di tante etnie, religioni e confessioni diverse, si potrebbe creare in qualche modo una sorta appunto di guerra civile. Anche se, ripeto, gli Hezbollah continuano, come abbiamo visto, a mantenere ovviamente un loro potere importante, non solo militare ma poi anche politico. Ricordiamolo che rappresentano, sono anche una forza politica, oltre che un movimento militare, che quindi hanno una presenza anche in Parlamento e rappresentano appunto, diciamo, la parte sciita più importante, certo, del paese. E abbiamo visto anche in Palestina sul tema di Hamas, cioè smilitarizzare fondamentalmente questi gruppi è molto complesso. Oltretutto Hezbollah è anche più grande in termini numerici rispetto a Hamas. Quindi in un momento in cui poi c'è stato un accordo in realtà tra Iran e Stati Uniti che in qualche modo dovrebbe preservare, tra virgolette,
3: certo,
4: Hezbollah, cioè li ha inclusi comunque in un accordo, quindi
3: E quindi
4: vedo complesso.
3: Lei lo vede complesso e giustamente ha anche accennato all'accordo tra Iran e Stati Uniti, ma vediamo che in queste ore sono riprese le ostilità, poi ci torniamo. Però lei ha anche accennato al tema della sicurezza, molto importante. E allora ascoltiamo questa intervista al generale Diodato Abagnara, il comandante della missione UNIFIL in Libano, una missione che, come sapete, termina a fine di quest'anno. Sentiamo.
6: L'accordo rappresenta un aspetto politico di primissimo piano. Sul terreno sicuramente le difficoltà persistono, dovute alla presenza delle truppe israeliane sul territorio libanese, persistono per il semplice fatto che alcune comunità e la guerriglia Hezbollah non è propensa a mantenere la presenza israeliana sul territorio libanese. È una situazione allo stesso tempo volatile. UNIFIL è l'unica forza internazionale presente nel sud del Libano, volta a garantire non un disarmo nei confronti di Hezbollah oppure un'azione militare contro gli israeliani presenti nel territorio. La nostra missione è quella di monitorare e riportare la cessazione dell'ostilità e supportare la popolazione civile e garantire comunque sia che questa stabilità perduri nel tempo.
7: L'esercito libanese dovrebbe nei prossimi mesi rafforzare il controllo statale nel sud. UNIFIL come si coordina con l'esercito libanese?
6: Attualmente noi coordiniamo con le forze armate libanesi ogni singola attività sul terreno, dal pattugliamento alla scorta dei convogli, e continueremo a fornire il nostro supporto, specie di carattere tecnico, con gli assetti EOD, volti comunque sia a garantire che le strade siano libere di ordigni esplosivi, pattuglie congiunte per la scorta di qualsiasi tipo di convoglio umanitario. UNIFIL non è qui per sostituire l'esercito libanese, è per supportare l'esercito libanese affinché acquisiscano quelle capacità operative per avere il pieno controllo nel sud del Libano.
7: Gli ultimi mesi sono stati complessi. Quali sono state le principali difficoltà?
6: Garantire la sicurezza dei nostri peacekeepers. Noi abbiamo 33 posizioni lungo la Blue Line per monitorare ogni tipo di violazione. Sicuramente alcune attività di carattere operativo sono state ridotte, ma non sono state annullate. Sono molto fiero ed orgoglioso di tutti i miei peacekeepers che, credendo nella pace, nella possibilità della stabilità in Libano, specialmente negli ultimi mesi, si sono adoperati in un momento davvero difficile.
7: A dicembre scade il mandato di UNIFIL. Come vi state preparando a finire le attività?
6: Dall'inizio del prossimo anno ci sarà un periodo per il ritiro graduale della forza, che più che un ritiro io spero che possa tramutarsi in un passaggio di consegna alle forze armate libanesi per poter garantire la stabilità. Il segretario generale ha anche comunque portato all'attenzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite diverse opzioni, perché l'intento prioritario è quello di evitare un vacuum in termini di sicurezza qui nel sud del Libano. Attendiamo le decisioni che saranno assunte finché ci sarà una forza o comunque sia una capacità di poter controllare la stabilità e la sicurezza nel sud, si eviterà quel vacuum di sicurezza che potrebbe riportare a nuove escalation.
3: Ecco, il generale Abagnara ha chiarito i termini della missione UNIFIL e ha anche detto che bisogna evitare un vacuum, il vuoto di sicurezza nel sud del Libano, come dire che l'esercito libanese da solo non è che può farcela. Lei a questo aveva accennato poco fa. Secondo lei è un rischio dunque?
4: Beh, è un rischio, perché dicevo che purtroppo l'esercito libanese oggi è molto debole, non si è mai realmente strutturato. Il motivo per cui gli Hezbollah in qualche modo sono molto forti all'interno del Libano è proprio per questo motivo, perché non si è mai lavorato in qualche modo allo sviluppo di un esercito vero, questo proprio grazie all'influenza di Hezbollah nel paese. E quindi il rischio è, se l'UNIFIL dovesse lasciare il terreno, specialmente in quella parte dove sono, che è molto importante, sì, il Libano, l'esercito libanese potrebbe sostituirli, ma potrebbe non avere la forza poi di controllare veramente quello che succede tra Hezbollah e Israele. Quindi andrebbe fatto prima un lavoro di vera, in qualche modo, rafforzamento dell'esercito libanese.
3: Da questo punto di vista l'UNIFIL è lì per questo, sta formando, sta supportando l'esercito libanese. Però, insomma, voglio dire, se poi la missione scade e non c'è una sostituzione reale, tutto il lavoro fatto rischia di essere perduto.
4: Ma sì, assolutamente sì, però appunto credo anche nell'incontro che c'è stato tra la nostra Presidente del Consiglio e il Presidente francese Macron, si è parlato, no, anche del, del Libano, ovviamente si è parlato dell'UNIFIL sicuramente, perché ricordiamo, la Francia ha in qualche modo interessi storici importanti in Libano, e noi abbiamo questa presenza appunto attraverso l'UNIFIL in Libano, quindi bisogna capire quello che decideranno. Sì. Io credo che in qualche modo si tenderà a far rimanere un'operazione di questo tipo, specialmente in questo momento, specialmente in un momento in cui si sta cercando faticosamente, difficilmente, come dicevamo, di trovare un accordo, esatto, tra Israele e il Libano. Quindi avere una missione così oggi è ancora più strategica, quindi in qualche modo ritirarla non avrebbe senso.
3: Certo, e allora vedremo come andrà a finire, però insomma c'è comunque, diciamo, un tema di fondo, sono i rapporti che gli Hezbollah hanno con l'Iran. E allora ascoltiamo questa intervista, sempre di Azzurre Meringolo, a un analista, Nicholas Blanford, che è uno dei massimi esperti di Hezbollah.
8: Hezbollah rispetterà la tregua.
9: I think the tolerance threshold is very low.
10: Credo che la soglia di tolleranza sia molto bassa. Hanno detto che non si tornerà alla situazione precedente al 2 marzo, quando adottavano una politica di pazienza strategica. In sostanza significava che gli israeliani potevano colpirli e Hezbollah non avrebbe risposto. Quel tempo è finito. Ora sono consapevoli dei colloqui tra iraniani e americani e non vorranno necessariamente ostacolare i negoziati. Ma il Libano è diventato una fonte di pressione per gli iraniani in questi colloqui.
8: Come è cambiato il rapporto tra Teheran e Hezbollah negli ultimi 2 anni?
10: Prima di ottobre 2023 gli iraniani concedevano a Hezbollah una certa libertà decisionale. Nutrivano molta fiducia nel leader Hassan Nasrallah e infatti il fronte di supporto per Gaza lanciato da Hezbollah dopo il 7 ottobre è stata una sua idea. Non è stata un'iniziativa iraniana, anzi gli iraniani sono stati messi in qualche modo a disagio. Comunque l'operazione è stata un errore strategico. Credo che Hezbollah fosse diventato troppo sicuro di sé riguardo alla propria capacità di deterrenza contro Israele. Dal cessate il fuoco del novembre 2024, gli iraniani hanno assunto un controllo molto più stretto su Hezbollah, hanno avviato un processo di razionalizzazione della sua componente militare, rafforzato la sicurezza interna e investito nei droni.
8: Quanti sono i combattenti ancora attivi oggi?
9: I was told at the beginning of this latest round that they had, this is from a Hezbollah guy, that they had 30,000 people ready for this fight.
10: Mi è stato detto all'inizio di quest'ultimo round di colloqui da un esponente di Hezbollah che avevano 30,000 persone. Agiscono in piccole unità autonome che conoscono il territorio come le loro tasche. Le unità sul campo non aspettano ordini quotidiani da Beirut, sanno cosa fare e lo eseguono. È difficile dire come comunichino. Solitamente usano walkie-talkie criptati, a volte a salto di frequenza o codici locali creati ad hoc.
8: Considerati anche i negoziati a Washington che ne chiedono il disarmo, che futuro si può immaginare per Hezbollah?
10: Il loro margine di manovra si sta riducendo anno dopo anno. Le loro precedenti alleanze trasversali non esistono più e hanno perso l'appoggio dei libanesi, a eccezione della comunità sciita, per loro fondamentale.
3: Ecco, Ruvinetti, abbiamo sentito, diciamo, queste considerazioni su Hezbollah e su un possibile, diciamo, indebolimento nell'opinione pubblica libanese, ma quello che sta succedendo adesso nello stretto di Hormuz, cioè la ripresa in qualche modo delle ostilità proprio in queste ultime ore, in questi ultimi 2 giorni tra gli Stati Uniti e l'Iran, che impatto ha o potrebbe avere sull'accordo raggiunto sul Libano?
4: Ma è chiaro che tutto, come abbiamo detto, è tutto molto legato, anche perché l'Iran ha messo come uno dei punti principali, come linea rossa e proprio il tema del Libano, quindi la presenza di Hezbollah.
3: Cioè, anche il fatto che chiede la tregua in Libano, altrimenti diciamo non se ne fa nulla della pace con gli Stati Uniti.
4: Esatto, esatto. Vuole, ma oltretutto vuole anche il ritiro di Israele in realtà. Mm-hmm. È lì che non si incastra bene l'accordo che hanno fatto tra il Libano e Israele, perché in realtà nell'accordo Iran-Stati Uniti, almeno per quello che l'Iran ha fatto trapelare, c'era appunto la cessazione dell'ostilità, ma anche il ritiro di Israele dalle postazioni in Libano, che poi sono zone, diciamo, a maggioranza sciita, e quindi è lì che non si incastrano, è uno dei grossi problemi dell'accordo Iran-Stati Uniti, anche perché a differenza di prima, e questo è un punto importante, quando c'era la vecchia guida suprema, i proxy erano in qualche modo usati anche per evitare che venisse attaccato l'Iran, quindi mandavano avanti i proxy, in particolare gli Hezbollah, ma proprio anche per evitare che l'Iran venga colpita. Con l'arrivo della nuova guida suprema, cioè il figlio che è di fatto legatissimo con i Pasdaran, e quindi oggi comandano i Pasdaran invece hanno cambiato strategia, cioè per loro gli Hezbollah sono una linea rossa. Cioè, per la prima volta ricordiamoci che l'Iran ha attaccato Israele per difendere gli Hezbollah, cosa che in passato non era successa, quindi c'è stato un cambio di strategia. Cioè, certo. E il Libano, proprio per questo, diventa per loro fondamentale. La difesa di Hezbollah è per loro un punto importantissimo.
3: Come una sorta di baluardo, diciamo.
4: Eh sì, ecco, è lì che si sta facendo difficoltà, certo, a trovare appunto in generale una quadra, come con altri punti, ad esempio sull'uranio, sullo stretto di Hormuz, i pedaggi.
3: Certamente.
4: Quindi ecco, ci sono ancora punti molto, molto difficili. Quello che è stato firmato anche lì sull'Iran, Stati Uniti, sì, un po' come Libano, è una lettera di intenti, insomma.
3: E quindi speriamo però riempita, che questi intenti in qualche modo non, diciamo, non vengano superati dalle armi e che si tratti solo di schermaglie, perlomeno nello stretto di Hormuz. Allora chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo. Grazie a Daniele Ruvinetti, Fondazione Medor.
4: Grazie a voi.
3: Linea Onda Verde, noi ci sentiamo tra poco.
11: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
13: Ma cosa dici?
12: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
13: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
14: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
15: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
16: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
11: Verde, viaggiare informati.
18: Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 7:40 minuti e 13 secondi. Domenica 28 giugno, caratterizzata da una viabilità generalmente scorrevole con traffico prevalentemente locale diretto verso le spiagge, laghi e località montane. E andiamo subito però a comunicarvi che ci sono però diversi incidenti. Sull'A26, la Genova Gravellona Toce, da poco è avvenuto un incidente, un auto coinvolta in prima corsia in galleria tra Masone e il bivio della 10 Genova Ventimiglia verso Genova. Anche sulla 4, incidente tra San Donà di Piave e Meolo Roncade verso Venezia. In A14 abbiamo delle code per intenso traffico tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona, ovvero tutti i veicoli diretti alla località di Villeggiatura alla Riviera Romagnola. In Autosole, un incidente tra Modena Sud e Modena Nord, qui è coinvolto un camion in un'auto. La direttrice verso Milano. E sempre in A14 abbiamo un incidente tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna. In Sardegna, sulla statale Carlo Felice, corsia chiusa per un incidente a Sassari, e in area campana, sulla statale Lago di Patria, Domiziana, abbiamo un incidente a Varcaturo in direzione della Domiziana, verso nord. Raggiungiamo l'Adriatica, la strada statale, per segnalarvi un incidente a Barletta, e vi comunico che dal pomeriggio è previsto un aumento dei rientri verso i grandi centri urbani, con previsioni da bollino rosso nella fascia appunto pomeridiana serale. Gli spostamenti sono agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti, in vigore fino alle 22 di questa sera. Queste le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione. La linea torna ad Alba Arcuri con Voci dal Mondo. Buona domenica, arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Riprendiamo la linea con Voci dal Mondo e ancora un buongiorno dal Barcuri. Dunque, il Libano al centro dell'attenzione mondiale, visto che dalla tregua in Libano dipende anche la trattativa fra Stati Uniti e Iran. In questa seconda parte ci occupiamo soprattutto del paese reale, dell'aspetto umanitario e non solo. E allora vi presento il nostro ospite, Camille Eid, giornalista, inviato di Avvenire, libanese. Buongiorno Camille.
17: Buongiorno Alba.
3: E saluto anche Marco Luigi Corsi, responsabile dell'UNICEF in Libano, che è in collegamento da Beirut, ma attendiamo il collegamento. E allora partiamo dalla situazione umanitaria nel paese, che sta subendo una guerra, lo sappiamo che si è innestata già in una situazione di crisi economica. E allora ascoltiamo prima di tutto questa intervista alla ministra degli affari sociali in Libano, Hanin Sayed, realizzata sempre da Azzurra Meringolo.
19: Siamo nel quarto mese di questa crisi umanitaria con milioni di sfollati. La cosa più difficile è poter fornire a tutti loro una vita realmente dignitosa. Abbiamo aperto rifugi, distribuito cibo, coperte, materassi, ma non senti mai che questo sia sufficiente per fare stare bene le persone, e per me è stato umanamente difficile da accettare. Altra sfida è stata trovare finanziamenti. Nella guerra del 2024 il Libano ha ricevuto 700 milioni di dollari, in questa guerra che è durata anche di più, a malapena 250 milioni di dollari. Ai tanti che hanno trovato protezione in autonomia, affittando case, abbiamo dato assistenza in denaro, ma di nuovo non abbastanza, 145 dollari al mese per una famiglia di 5 persone. Infine, è stato complesso aiutare chi non è andato via dai villaggi lungo il confine con Israele. L'unico modo per portare beni e servizi è stato con convogli umanitari.
20: Lei è il ministro più visibilmente impegnato nel rappresentare la presenza e l'autorità dello Stato libanese in tutto il paese. Cosa serve per rafforzare le istituzioni?
21: The main message was that
19: il messaggio principale è uno: lo Stato è al fianco dei cittadini, e non è stato solo un messaggio, lo abbiamo fatto. La risposta alla crisi umanitaria è stata guidata dal governo. In ogni rifugio c'è stato un rappresentante del Ministero degli Affari Sociali. La gente lo ha visto. Abbiamo avuto sfide in aree dove partiti politici cercano di esercitare la loro influenza nei rifugi. Tutte le volte che ci sono andata facevo vedere che lo Stato è accanto agli sfollati, parla con loro. Abbiamo fatto anche un'apposita campagna per mettere degli adesivi sulle scatole di aiuti distribuiti e fare capire che li mandava il governo. È una sfida enorme per un paese dove i partiti sono forti e il governo è stato a lungo debole. Abbiamo fatto un passo avanti. Cosa serve di più? Fondi distribuiti direttamente dal governo. In Libano i finanziamenti sono gestiti soprattutto dalle Nazioni Unite o dalle ONG, e questo è un punto di debolezza per il governo. Stiamo cercando di fare passare tutto dalle mani dell'esecutivo. Abbiamo registrato già un successo. L'Unione Europea per la prima volta ha dato al governo un finanziamento di 45 milioni di euro per un programma che gestiamo nel Ministero degli Affari Sociali.
20: Nel sud abbiamo camminato in villaggi ridotti in macerie. Come verranno ricostruiti e in che modo eventuali aiuti esterni saranno conciliati con l'obiettivo di preservare la sovranità nazionale e limitare le interferenze straniere?
19: La ricostruzione, specialmente nelle aree del sud, richiederà anche 5-10 anni. Ci sono quasi 70 villaggi ridotti in macerie. Dobbiamo iniziare ad aiutare le persone a tornare il più vicino possibile ai loro villaggi. Vanno rimosse le macerie, aggiustate le strade inagibili per fornire servizi essenziali, acqua, elettricità, internet. Stiamo pensando a sistemazioni provvisorie fino a quando le case non saranno ricostruite, strutture prefabbricate. Il nostro budget è limitato, speriamo nella comunità internazionale. È importante che qualsiasi fondo sia visibile al governo e coordinato da esso. Tutti gli stati che vorranno donare denaro dovranno farlo sapere al governo e averne l'approvazione. Dovrà essere tutto visibile all'esecutivo.
20: Sull'autostrada che porta all'aeroporto di Beirut sono comparsi cartelloni pubblicitari che ringraziano l'Iran con le immagini di Ali e Mojtaba Khamenei. Come si è sentita quando le ha viste?
19: È propaganda. Vogliamo davvero ringraziare l'Iran. Ma per cosa? Per le migliaia di morti e feriti, per le circa 100.000 case distrutte, per i 70 villaggi rasi al suolo. Certo, dà fastidio, ma un giorno la gente capirà la verità. Non è stata una guerra che volevamo, né che avremmo dovuto provocare. Sappiamo di cosa sono capaci gli israeliani. Lo abbiamo visto a Gaza. Allora perché provocarli? Ci sono altre vie diplomatiche per evitare la guerra. Sono quelle che sta seguendo il nostro presidente con i negoziati.
0: Ecco, tra l'altro questi manifesti di supporto all'Iran a cui si riferisce la ministra Sayed stanotte sono stati tolti e sostituiti da manifesti in cui si dice il Libano prima di tutto. E allora Camille, vengo a te anche per analizzare, diciamo, questa cosa, cioè il rischio è che si spacchi il paese internamente e poi la rivendicazione della ministra in qualche modo della presenza dello Stato, di uno Stato centrale. Camille.
2: Sì, effettivamente questi spot sono stati rimossi, sostituiti, però noi sappiamo che ad occuparsi di tutta la pubblicità sulla via che porta all'aeroporto sono delle società private, e quindi una volta scaduto il tempo vengono tolte, rimosse, messe altre. Quindi chiaro, anche la politica si gioca in piazza, diciamo. Però la ministra ha difeso comunque la politica dei negoziati intrapresa dal governo. La domanda che si pone adesso che stiamo discutendo di questo accordo quadro: questa politica dei negoziati ha effettivamente portato il Libano ad avere proprio ad avere ragione con la mediazione degli USA, a avere i suoi diritti, sì o no? Non sappiamo più a chi credere, perché io, da quando è stato annunciato questo accordo quadro, che non faccio altro che segnalare le diverse posizioni. Il nostro presidente Joseph Aoun dice che è un primo accordo che aprirà la strada al ritorno degli sfollati nella loro terra per iniziare la ricostruzione di questi villaggi rasi al suolo, mentre Netanyahu dice: non permetteremo il ritorno degli abitanti in quella che definisce la fascia di sicurezza o la linea gialla. A chi dobbiamo credere? Quindi ci sono poi quelli cui aveva accennato il vostro ospite Rubinetti prima. C'è qualcosa che non quadra tra l'accordo tra Libano e Israele a Washington e l'accordo, l'intesa, chiamiamola, tra Iran e Stati Uniti riguardo il meccanismo di controllo del cessate il fuoco. L'Iran ha cercato in tutti i modi di includere il Libano non solo come cessate il fuoco su un fronte alleato, chiamiamolo, ma anche come ritiro israeliano accertato, e il Libano che rinuncia a una cosa del genere perché vuole avere lui la parola proprio definitiva sulla propria sorte, quindi del mio destino decido io. Quindi sotto una pretesa sovranità nazionale rinuncia ad avere, cioè accetta di avere meno soddisfazioni alla fine, e questo l'ha detto proprio ieri a un giornalista libanese, proprio un ex negoziatore israeliano, Daniel Levy. Dice che è uno shock che il governo libanese sembra aver aderito a un accordo che favorisce un'attuazione inferiore rispetto, anzi cito letteralmente, dice: stanno mettendo in piedi un'equazione in cui l'Iran sembra un difensore migliore della sovranità libanese rispetto al governo del Libano.
0: Ecco,
2: quindi è il paradosso ammesso proprio da un israeliano.
0: Ecco, questo è problematica, questa cosa. Camille,
2: c'è un pilota da cui ritirarsi, che è un'assurdità oggi dovrebbero ritirarsi da un paio di zone. E lo stesso Levi dice che i briefing militari israeliani avevano già indicato una manovra di questo tipo: prendiamo un paio di aree aggiuntive, poi ci ritiriamo da esse per costringere il Libano a dimostrare la propria buona fede prima che avvenga qualsiasi ritiro vero e proprio.
0: Ecco, in realtà
2: è lo stesso gioco che hanno fatto con i palestinesi, perché quando vediamo che mi accontento di questo, cioè, per dire che ci sono diversi insidie, effettivamente, come diceva prima Rovinetti.
0: Ecco, e infatti le hai evidenziate, e soprattutto, anche come raccontava insomma Azzurra Meringolo, non sono ben definite poi queste zone, perché i dettagli, poi il diavolo si nasconde nei dettagli, lo abbiamo detto più volte. E poi c'è un aspetto anche, come dire, di ricatto morale che c'è sul Libano, perché il Libano sta soffrendo. E allora Marco Luigi Corsi, responsabile dell'UNICEF in Libano, è in collegamento da Beirut. Buongiorno Corsi.
5: Buongiorno. Buongiorno.
0: Non la sentiamo benissimo, allora speriamo di ripristinare bene il collegamento, altrimenti la richiamiamo. Allora io vorrei che lei ci raccontasse un po' diciamo qual è la situazione di guerra dei civili e soprattutto dei bambini, perché poi quando si colpiscono i bambini, noi sappiamo che si colpiscono persone che sicuramente non sono terroristi di Hezbollah. Prego.
5: Pronto? Si sente?
0: Ora la sentiamo, prego, lei è in onda, prego.
5: Perfetto. Sì, dunque, nonostante l'annuncio del cessate il fuoco già nell'aprile scorso e della firma dell'accordo che di giorni recenti, il clima qui in Libano continua ad essere di grande incertezza. Le violenze in realtà non sono mai completamente cessate e i bambini purtroppo continuano a essere direttamente colpiti dall'insicurezza e da questa instabilità. E quindi si tratta non soltanto di un impatto fisico che la situazione ha sui bambini, ma è anche i bambini stessi stanno subendo profonde conseguenze sul piano psicologico. Inoltre questo clima di instabilità rende anche gli aiuti umanitari difficili, perché ci sono appunto famiglie che sono nei rifugi collettivi, ma cercano di spostarsi, ma al minimo cenni di una ripresa del conflitto tendono a ritornare. Per cui sì, è questo clima di instabilità che in realtà che si respira, che rende tutto molto più complicato.
0: Ed è rischioso poi ritornare a casa, perché magari la propria auto, il proprio furgone rischia di essere colpito in qualche modo. Voi, diciamo, avete avuto modo di anche curare, accogliere bambini che hanno subito questo tipo di attacchi? E mi chiedo, sono solo bambini di famiglie sunnite, oppure in generale colpisce, quando si colpiscono tutti, ecco?
5: Ma guardi, la violenza e la guerra non risparmia nessuno. Questi bambini che arrivano chiaramente son bambini che arrivano soprattutto dai luoghi in cui il conflitto è più forte, quindi nella zona del sud. Bambini che riportano appunto danni gravi, che rimangono con disabilità purtroppo, sì. Ma ci sono anche tante storie di bambini che si risvegliano dal coma e che ti chiedono dove sono i fratelli, le sorelle, e che già si sa che è difficile rispondere perché praticamente questi bambini sono i sopravvissuti.
0: Grazie Marco Luigi Rossi, responsabile dell'UNICEF in Libano. Camille Eid, torno a te. C'è un problema di aiuti che dovrebbero passare attraverso, diciamo, lo Stato, e questo chiede la ministra, ma di fatto però senza alcune ONG la situazione sarebbe difficile.
2: Sì, questa è una questione che si è posta già qualche anno fa, dopo il 7 ottobre, perché molti paesi hanno rinunciato a passare attraverso il governo libanese, ma per fatti legati alla corruzione, quindi volevano evitare di vedere sperperare proprio gli aiuti, e quindi prima arrivava, per dire, il 20, il 50% massimo alla popolazione che ne aveva bisogno. Quindi hanno deciso di saltare proprio l'intermediazione dello Stato, certo, passando direttamente alla popolazione anche attraverso ONG locali, eccetera. Questo sembra non essere più accettato dal governo attuale, che vuole monitorare un po' l'arrivo di questi aiuti per meglio gestire. Lo posso capire, ma bisogna prima dimostrare che qualcosa è cambiato a livello di corruzione, perché il Libano purtroppo figura ancora nella lista degli ultimi 10-13 paesi che non subiscono proprio ancora l'effetto.
0: Ecco, Camilla, noi siamo in chiusura, vorrei far ascoltare ancora un intervento di Vincenzo Paladino, che è responsabile dell'Intersos in Libano.
6: Dal 2 di marzo di quest'anno abbiamo raggiunto picchi di 1,8 milioni di popolazione sfollata su una popolazione totale del Libano di 6 milioni e quindi la maggior parte dell'attività si è focalizzata al supporto della popolazione sfollata, al ripristino di servizi di base. La situazione che la maggior parte della popolazione libanese ha vissuto e continua a vivere la sta vivendo anche il nostro staff, che più volte è stato costretto ad evacuare. Ci sono colleghi che hanno dovuto cambiare più volte casa, colleghi che hanno perso familiari e nei vari attacchi, e non per questo si perde la speranza o si perde la determinazione nel fare il proprio lavoro.
0: Ecco, vorrei ricordare a questo punto che prima ancora che scoppiasse questa guerra il tema di sfollati era già presente, perché ricorderete che dalla Siria si sono riversati più di 1 milione di siriani in Libano, un paese quindi tutto sommato abbastanza piccolo per reggere il colpo. È arrivato il momento di salutarci, allora grazie a Camille Eid, giornalista inviato di Avvenire, a Marco Luigi Corsi, responsabile dell'UNICEF, ringraziamo anche il tecnico Alessandro Adriani, Emanuela Giurisato per l'organizzazione. Noi ci sentiamo domenica prossima 7:15 circa, sempre su Radio 1. Ora vi lascio al GR delle 8 e vi ricordo sempre Rai Play.

0: eventi in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
4: Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
6: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
7: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
9: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
10: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
9: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Tregua fragile, Teheran attacca Bahrain e Kuwait, droni contro navi americane a Hormuz, Trump, l'Iran non esisterà più se intensificheranno lo scontro, Israele e Libano, Hezbollah respinge l'accordo di Washington. La speranza e la paura in Venezuela si continua a scavare tra le macerie, oltre 50.000 i dispersi. Poco fa salvato un bambino di 11 anni, in azione la squadra italiana. La presidente Rodriguez ringrazia Giorgia Meloni per gli aiuti. Disperso nel lago di Vico, in corso le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Roccella, si tuffa dalla barca e non riemerge. Caccia al killer, ancora in fuga l'autore della strage di Roma, uccisi padre, madre e figlia di origine bengalese, ferito gravemente l'altro figlio, diffusa la foto, un connazionale di 43 anni molestava la donna. I temi della politica, legge elettorale, resta il nodo preferenze, economia, la maggioranza rivendica i risultati, con noi taglio delle tasse, le opposizioni, crescita ferma, Schlein dal Pride di Milano, l'uomo transfobia uccide, serve una norma. È sempre più caldo, 18 le città a bollino rosso, afa e temperature roventi per quasi 200 milioni di europei e le città si attrezzano con rifugi climatici. Roma canta Tiziano all'Olimpico, pubblico in delirio per Ferro e stasera si replica. Joliet è a casa, oggi terzo concerto nella sua Napoli. Il rapper annuncia che l'anno prossimo si esibirà dal vivo solo allo stadio Maradona per 3 date. Mondiale al via i 16esimi, conclusa la fase a gironi, ora gli scontri diretti, exploit delle squadre africane, qualificate 9 su 10. Formula 1 in Austria, Russell in pole col giallo, ma le Ferrari ci sono, MotoGP ad Assen, prima fila, tutta targata Aprilia. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In Venezuela, un paese in ginocchio dopo il terremoto di 3 giorni fa, il bilancio delle vittime continua a salire ed è una corsa contro il tempo per ritrovare ancora in vita qualcuno sotto le macerie. L'ultimo poco fa, un 11enne sopravvissuto ben oltre le 72 ore, limite massimo di sopravvivenza. Ne parleremo tra pochissimo perché ora andiamo subito invece dall'altra parte del mondo, in Medio Oriente, un'area che rischia di infiammarsi nuovamente. Questa notte attacchi americani contro l'Iran e la minaccia di Trump, la Repubblica Islamica ha detto non esisterà più se intensificheranno lo scontro. Il corrispondente.
3: Una nuova escalation nel Golfo Persico mette a rischio l'accordo tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha preso di mira con droni e missili Bahrain e Kuwait come rappresaglia per i nuovi raid americani nella notte vicino al porto di Sirik, già colpito ieri. Condotti attacchi contro 10 obiettivi militari iraniani, depositi, postazioni di difesa aerea, radar costieri, un'operazione ordinata da Trump

0: in risposta ai lanci di droni dei Pasdaran contro navi in transito nello stretto di Hormuz. L'Iran non esisterà più se intensificheremo lo scontro, avverte il capo della Casa Bianca, ma i guardiani della rivoluzione islamica ribadiscono: per passare le navi devono chiederci il permesso, e poi avvertono il Pentagono: le vostre basi nella regione vivranno un inferno. Per il Ministero degli Esteri di Teheran, i raid americani sono una violazione del cessate il fuoco e del memorandum d'intesa. Colloqui tecnici sarebbero previsti nei prossimi giorni in Svizzera, ma il regime degli Ayatollah minaccia di abbandonare il tavolo dei negoziati. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: E vacilla anche la tregua tra Israele e Libano. All'indomani della firma dell'accordo quadro, il presidente Trump ha chiamato l'omologo libanese Aoun, speranzoso quest'ultimo che gli Stati Uniti esercitino pressioni su Tel Aviv affinché si ritiri dal Libano meridionale. L'intesa prevede il ripiegamento immediato da due zone pilota, più simboliche che strategiche, il ritiro totale solo dopo il complesso disarmo di Hezbollah, che torna invece in strada contro l'intesa. La politica interna si divide. La nostra inviata nei villaggi a ridosso delle prime postazioni israeliane.
2: È un accordo umiliante. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, accusa il governo di aver subordinato la sovranità del Libano al disarmo della resistenza. Il presidente del Parlamento, Berri, figura di riferimento della comunità sciita, la cui foto punteggia tutte le strade del sud, definisce l'intesa un atto di sedizione. Il governo, invece, sostiene che rafforzi lo Stato e premi la diplomazia. Si apre così un duro braccio di ferro. Da un lato, chi chiede il disarmo di Hezbollah per evitare nuove guerre. Dall'altro, chi ritiene prioritaria la fine dell'occupazione israeliana. Anche la scorsa notte questo fronte della resistenza è sceso in strada per protestare. Maledice il governo Hisham, padre di un miliziano morto. Non ha più una casa a Srifa, il villaggio più distrutto della regione di Tiro. La prima postazione israeliana è ora a 2 chilometri. Prima della guerra il confine era a 30 chilometri. Combattenti in abiti civili riparano la rete internet. Chiedono di non essere fotografati. Israele dice di averne uccisi alcuni a Nabatie. Su ogni cumulo di macerie una bandiera iraniana. È il paradosso di questa guerra. Tutti rivendicano la vittoria, ma nessuno sa chi pagherà il conto della pace. Da Srifa con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: E c'è poi l'altro fronte di guerra che preoccupa, quello russo-ucraino. Nella notte attacchi incrociati, missili di Mosca contro Kiev, udite almeno 7 forti esplosioni, diversi incendi ed un ferito. Droni ucraini hanno invece provocato un incendio all'interno di una raffineria locale nel sud della Russia. Bilancio un morto ed un ferito. E di fronte ai tanti conflitti che insanguinano il mondo, un nuovo appello alla pace è stato lanciato da Papa Leone durante il discorso conclusivo del Concistoro. Il Papa ha rilanciato i temi emersi in aula: non violenza, povertà, multilateralismo, bene comune, la guerra, che non è solo conflitto tra stati, ha detto, ma nasce da una cultura della potenza che usa economia, tecnologia e religione. Sentiamo.
3: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci alla violenza. La violenza non avrà l'ultima parola. Dio continua ad aprire nella storia cammini di riconciliazione e di pace. Abbiamo la responsabilità di percorrerli con coraggio e di aiutare il mondo a riconoscerli.
1: Ma Leone ha rivolto il suo pensiero anche al Venezuela, devastato, lo dicevamo in apertura, dal terremoto di 3 giorni fa. Non venga meno, ha detto, la solidarietà internazionale, solidarietà che sta portando nel paese sudamericano decine di squadre di soccorritori da tutto il mondo. Ci sono anche quelle italiane, arrivate a bordo di 2 aerei dell'aeronautica militare. La presidente venezuelana ad interim Rodriguez ha ringraziato la premier Meloni per gli aiuti arrivati da Roma. E mentre il bilancio continua a salire, 1.400 morti, oltre 50.000 dispersi, ancora scosse, il reportage dell'inviato a Caracas.
4: Fu costruito por manos italianas.
5: Questo edificio fu costruito da mani italiane. Si commuove Antonio Fuentes. Il suo appartamento al primo piano è inagibile. Il palazzo, dice, si è come seduto, ma ha resistito anche stavolta, come nel 67. È andata peggio alla torre Petunia 2. 14 piani venuti giù tutti.
6: Come 20 todavía che faltano.
5: Cerchiamo una ventina di dispersi, spiega Miguel Garcia, soccorritore messicano.
6: La speranza muore all'ultimo.
5: Una madre e un padre pregano per la figlia, da qualche parte là sotto, in quello che era il terzo piano.
7: Ángeles Díaz Rojas.
5: Si chiama Ángeles Díaz Rojas, ha 32 anni. Siamo qui e speriamo. Qui a Chacao sono crollati 3 edifici. Abbiamo contato 35 morti sinora.
8: Teniamo 35 falleciti.
5: Dice il presidente del municipio, Gustavo Duque. Comitati spontanei raccolgono indumenti, psicologi fanno consulti in strada. Noi siamo un popolo molto unito. Oggi tocca a te, domani a me.
8: E bueno, mañana por uno y hoy por el otro.
5: Da Caracas, Ilario Piagnarelli, GR1.
1: E torniamo alle squadre di soccorritori italiani che stanno operando in Venezuela. Il ministro degli esteri italiani ha annunciato che sono stati stanziati 5 milioni di euro.
9: 97 tra uomini e donne suddivisi in tre team. Ci sono gli operatori USAR, dei vigili del fuoco specializzati in ricerca e soccorso tra le macerie, gli addetti alla logistica, medici e infermieri della protezione civile. E la squadra di aiuto italiana arrivata ieri in Venezuela per dare supporto nelle ricerche dei superstiti del terribile terremoto che ha devastato la regione di La Guaira nel paese sudamericano. Appena arrivati nell'area del sisma, spiega il capo della protezione civile Fabio Ciciliano, il team sanitario ha subito lavorato a fianco degli ospedali.
10: Tutta la squadra degli operatori sanitari e a Caracas, dove sta già lavorando a supporto degli ospedali della capitale sotto pressione per l'enorme quantità di persone ferite.
9: I vigili del fuoco hanno poi allestito un campo base e distribuito anche tende per gli sfollati. Il loro compito sarà quello più delicato: scavare tra ciò che rimane di palazzi e grattacieli crollati, con strumenti d'avanguardia come telecamere, ascensori, attrezzature specifiche per rompere il cemento e tranciare le sbarre d'acciaio. Il portavoce dei vigili del fuoco, Luca Cari.
11: Le nostre squadre sono subito uscite, vanno sulle macerie, chiamano e attendono risposte per cominciare a scavare.
9: Giuseppe Lisi, GR1.
1: Le 8 e 9 minuti su Rai Radio 1, la cronaca ci porta in Italia ancora senza esito. Le ricerche andate avanti per tutta la notte nel lago di Vico di Luigi Cavallari. Il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella non è più riemerso dopo un tuffo.
12: A dare l'allarme intorno alle 17 è stata la ministra Eugenia Roccella. Con il marito Luigi Cavallari stavano trascorrendo la giornata a bordo di una piccola barca partita dalla sponda di Ronciglione del lago di Vico nel Viterbese. Dopo aver fatto un tuffo per rinfrescarsi, l'uomo avrebbe accusato un malore. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, avrebbe cercato di risalire a bordo, ma la barca non era ancorata e il 77enne non sarebbe riuscito a raggiungerla, finendo sott'acqua senza più riemergere. Ricerche affidate ai sommozzatori dei vigili del fuoco sono andate avanti per tutta la notte, con squadre arrivate anche da Roma. Alla ministra in queste drammatiche ore d'attesa è arrivata la vicinanza di tutto il mondo politico. Cavallari, professore universitario di architettura molto riservato, aveva festeggiato con la moglie le nozze d'oro a marzo. In una recente intervista la ministra aveva parlato del loro incontro quando lei aveva appena 18 anni.
13: Un rapporto molto profondo. È difficile per me immaginare la vita senza mio marito, il mio compagno, il mio amore, una vita che io ho vissuto sempre con lui.
12: Simone Zazzera, GR1.
1: La strage a Casalotti, periferia di Roma, continua la ricerca del presunto killer, un conoscente della famiglia sterminata, anche lui di origine bengalese, ancora sotto shock la comunità dove la famiglia era molto conosciuta.
14: Visto queste due figure, uno che si accasciava il ragazzo ferito e l'altro che scappava di questa parte. Urlava e diceva: mamma è morta, mamma è morta.
15: I racconti di chi conosceva la famiglia e chi venerdì sera ha soccorso il ragazzo ferito a morire massacrati da una mannaia: Johan Osne Mamotai, 38 anni, la figlia di 8 anni Rowa e il marito Kamaluddin Babul, 39 anni, tutti bengalesi. Ad ucciderli con ferocia, secondo la polizia, un amico di famiglia, il 43enne bengalese Shahadat Hossain. La furia omicida sarebbe scattata, secondo gli inquirenti, dall'ennesimo rifiuto di Jahan ad un approccio sessuale. Anche il figlio maggiore, ventenne, Amir, è stato aggredito, ma è riuscito a fuggire e ha dato l'allarme. Sconforto e tristezza nel supermercato dove lavorava Kamal. Le cassiere ieri lavoravano mentre si asciugavano le lacrime. C'è chi entrava per comprare e aveva gli occhi lucidi.
16: Era una persona speciale, che credo che tutti quanti siano sconvolti.
15: Intanto continua la caccia al killer, dalla capitale alla ciuceria fino in Inghilterra. Elena Pabba, GR1.
1: La politica riprenderà martedì in aula la discussione sulla nuova legge elettorale, riforma che insieme ai temi economici rimane al centro del confronto tra i partiti. Sentiamo.
17: Sulla legge elettorale il centrodestra è al lavoro per arrivare, nonostante i distinguo sul tema preferenze, ad un emendamento unitario, un modo, sottolineo da Fratelli d'Italia, per garantire stabilità e produrre risultati eccellenti, come quelli certificati dai dati Istat. Marta Schifone.
18: L'Italia continua a crescere grazie alla stabilità del governo Meloni e alla scelta di investire investire sul lavoro e sul taglio delle tasse a famiglie e a imprese.
17: Avanti con la riforma elettorale, dice anche Maurizio Lupi dalle pagine del Corriere della Sera, scettico su una ipotetica alleanza con Futuro Nazionale di Vannacci. Allearsi, dice il leader di Noi Moderati, vuol dire avere una visione comune. Legge elettorale, dati economici fortemente contestati dalle opposizioni. Per Fratoianni e AVS gli stipendi degli italiani sono fermi al palo. Critico anche il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. L'Unione Europea sostiene, certifica che nel 2027 la nostra crescita sarà l'ultimo posto in Europa. Per il Partito Democratico la riforma elettorale del governo è incostituzionale. Poi dal Pride di Milano la leader del PD Schlein torna a parlare di quanto il paese sia indietro sul tema delle discriminazioni.
19: In Europa fanno una mappa ogni anno, l'Italia è scesa alla 36esima posizione, noi vogliamo portare l'Italia più vicino al resto d'Europa.
17: Alessandra Allegra, GR1.
1: Pubblicato dal Ministero delle Imprese il decreto che introduce nuovi incentivi per convertire a GPL o metano la propria auto, una misura valida per tutte le auto della classe Euro 3 all'Euro 6, anche intestate a persone giuridiche. La dotazione per il quinquennio 2026-2030 è di 21 milioni di euro. Parliamo ora dei mondiali di calcio americani. Appena conclusa la fase a gironi, mai così affollata, ed è già tempo di un primo bilancio. L'Africa porta gli scontri diretti, tra sorprese e conferme, il 90% della sua pattuglia iniziale. Il quadro dei sedicesimi al via questa sera con uno dei nostri inviati.
20: Visto dall'alto un panorama quanto mai sfumato, e con un taglio così generoso a casa appena 16 delle 48 squadre non poteva essere diversamente, ma qualcosa di certo balza all'occhio: Argentina, Brasile e Inghilterra da una parte, Francia, Spagna, Germania e Portogallo dall'altra, e arrivederci nel caso solo in finale. Cose interessanti però potrebbero accadere molto prima: i Bleu, vice campioni in carica, e la Mannschaft tedesca, se dovessero superare rispettivamente Svezia e Paraguay, si affronterebbero già agli ottavi. Suggestione non irrealistica anche un derby iberico, ma se la Roca è nettamente favorita sull'Austria, più incerta la sfida tra i Lusitani e la Croazia. Olanda-Marocco è l'altro sedicesimo più aperto e di livello. Tra le padrone di casa, intrigante Stati Uniti-Bosnia. Per la tricolor messicana, abbordabile l'Ecuador, ma subito dopo probabile Inghilterra-Congo permettendo. Per il Canada, un Sudafrica qualificatosi all'ultimo tuffo. Australia-Egitto-Colombia-Ghana a fare numero e contorno. Ovviamente alla voce Davide e Golia, la favola capoverde al cospetto di Messi e compagni. Curiosità geocalcistica: avanzano 9 africane su 10, l'Europa perde 3 pezzi, Sud America quasi compatto. Fino al 19 luglio comincia un altro mondiale. Dalla collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone, GR1.
1: Il caldo ora, ancora temperature elevate afa per quasi 200 milioni di europei. In Italia per un po' di sollievo bisognerà aspettare metà della prossima settimana.
21: Continua la cappa di caldo e afa. In Italia restano 18 le città a bollino rosso, in più aumentano quelle arancioni, con l'aggiunta di Cagliari e Trieste diventano 6. Per offrire sollievo, vari comuni offrono riparo temporaneo, in particolare ad anziani e fasce fragili, lasciando aperti musei, biblioteche e chiese, distribuiscono acqua, avviano in genere i cosiddetti rifugi climatici, aree dove la temperatura dovrebbe essere più bassa. A monte resta l'urgenza di interventi strutturali sul riscaldamento globale, con tagli ai gas serra, quindi in particolare combustibili fossili, e misure di adattamento alla nuova normalità, ripensando per esempio le città e non solo. Intanto però il punto sul Logic e le temperature previste con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
22: Cambia poco la situazione rispetto alle giornate appena trascorse, non mancherà qualche isolato temporale da calore in corrispondenza delle Alpi. Per avere un cambiamento in termini di temperature bisognerà aspettare mercoledì, poi soprattutto da giovedì inizieranno a scendere in modo più consistente, anche se arriveranno piogge temporali diffusi soprattutto al nord-est e al centro.
21: Sonia Filippazzi, GR1.
1: E lo dicevamo, non va meglio nel resto d'Europa. Da Bruxelles l'inviato della RAI.
23: Per il terzo giorno consecutivo, la temperatura in Svizzera è stata la più alta mai registrata a giugno, 39 gradi. Record raggiunti anche in Danimarca e Repubblica Ceca. La situazione è critica in Germania, nel pieno della morsa, dove il termometro ha toccato per la prima volta i 42 gradi.
24: Per l'instant, on a eu la chance parce que on était au travail.
23: Finora ho resistito perché ero al lavoro e abbiamo l'aria condizionata, dice lei, ma adesso, nel fine settimana, non so che posso fare. Annullati i festival musicali, mercati e rievocazioni storiche in tutto il nord Europa. E dopo la Francia, anche l'Ungheria ha dovuto fermare un impianto nucleare. Le acque del Danubio sono troppo calde per raffreddare i reattori. Drammatica la situazione in Francia, dove è salito a 74 il numero dei morti per annegamento, soprattutto in fiumi e laghi non autorizzati. il sistema sanitario è al collasso. L'attività è il doppio rispetto al normale, dice il coordinatore dei servizi di emergenza di Parigi, soprattutto per i colpi di calore. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Quasi 3 ore di concerto a Roma per Tiziano Ferro, la prima di 2 notti di grande musica per il cantautore, i suoi ospiti e le 50.000 persone che hanno cantato con lui.
0: L'Olimpico lo accoglie così e Tiziano Ferro si emoziona. Roma è la sua città di adozione.
2: Ma la mia Roma, che sta con me dal 2001.
0: Si comincia con l'ultimo album, Sono un grande, ma poi si va avanti e indietro negli anni e con il pubblico che non smette un attimo di cantare. Per Non me lo so spiegare arriva Achille Lauro. Insieme poi anche per Incoscienti giovani. Ballerini, band in primo piano, grande voce che ritrova anche sfumature sole e funky. E l'Olimpico esplode. Giorgia e Ferro duettano su Superstar, concerto ad alto tasso di emozione che si conclude con Perdono. Stasera Tiziano replica e ad ascoltarlo a Roma saranno stati 100.000 in 2 serate. Miriam Mauti, GR1.
1: E con la 3ª serata a Napoli, stasera Geolier chiude il tour negli stadi e saluta la sua città, ma è un arrivederci. Il rapper dei record ha annunciato ieri che il prossimo anno si esibirà dal vivo esclusivamente al Maradona, 3 appuntamenti dal 9 all'11 giugno 2027, riuniti da un titolo che è un invito ai suoi fan. Napoli è casa tua.
3: Allora voglio dire una cosa, io l'anno prossimo non farò un disco purtroppo, non farò un tour, non suonerò né a Roma né a Milano, suonerò solo a Napoli. Chi vuole venire a vedere Geolier viene nella sua città, viene a vedersi le sue strade. Vieni a vedere cosa racconto e cosa rappresento ogni giorno. A questo modo capisci in meglio.
1: Mancano pochi secondi alle 8:20, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Alessandro Pazienza e Patrizio Gotti, da Salvatore Sabatino al microfono. Buon proseguimento d'ascolto di giornata, vi lascio l'aria che respiri, ma prima c'è la nostra pagina sportiva, noi ci risentiamo invece come sempre alle 9.
4: GR1 Sport.
6: In studio Emanuele Granelli, mondiali di calcio, cala il sipario sulla fase a gironi, al completo il tabellone dei sedicesimi come avete ascoltato nella prima parte del giornale, ma facciamo ordine su quanto accaduto nella notte a partire dal gruppo L, uno dei nostri inviati.
25: È finita come ci si aspettava, Inghilterra prima, Croazia seconda, Ghana terzo, tutte qualificate, ma durante le ultime 2 partite l'ordine è mutato diverse volte, con gli inglesi bloccati nel primo tempo da Panama ed i croati avanti sul Ghana. Il secondo tempo ha rimesso le cose a posto con i gol dei soliti noti Bellingham e Kane, e così i bianchi di Tuchel, con 2 vittorie ed 1 pareggio, chiudono a 7 punti con 6 gol segnati e 2 subiti. Chi si aspettava l'accordo sul pari tra Croazia e Ghana si è dovuto ricredere. La Croazia partita con la sconfitta contro l'Inghilterra. Dopo Panama vince anche contro il Ghana e si qualifica da seconda. 2-1 ieri con reti italiane di Sucic e Vlasic. Lascia il mondiale Panama, ma questo già si sapeva. Troppo difficile il girone per i centroamericani, chiuso con 3 sconfitte, 0 gol assegnati e 4 subiti. Dallas, collaborazione tecnica Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
6: Avanti anche l'Austria, 3-3 in pieno recupero contro l'Algeria e passaggio del turno a braccetto. Sul velluto l'Argentina, 3-1 alla Giordania. Assegno ancora Messi e primo gol mondiale per Lautaro Martinez. Punteggio pieno per i campioni in carica. Delude il Portogallo, solo 0-0 con la Colombia e secondo posto nel girone. Chiude il suo mondiale senza punti invece l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, sconfitto 3-1 dalla Repubblica Democratica del Congo. Ascoltiamo il bilancio finale di Cannavaro.
26: Io penso che la partita di oggi è subentrata la paura di vincere. Da quando sono arrivato penso che è un'esperienza fantastica. Quello che abbiamo fatto in questi mesi sicuramente è qualcosa di importante. Sai, torni a casa con 3 sconfitte e allora ti sembra tutto negativo. Mi dispiace, ecco, non non portare un risultato a casa. Tutto il gruppo si meritava qualche soddisfazione in più, però è anche vero che il girone che abbiamo preso è un girone troppo difficile.
6: E stasera il via alle partite da dentro e fuori con Canada Sudafrica alle 21, la seguiremo su Radio 1 e Radio 1 Sport. Di mondiali e non solo parleremo anche durante Extra Time a partire dalle 10.05 con intervista esclusiva a Paolo Roberto Falcao. Sarà anche una grande domenica di motori a partire dalla Formula 1 alle 15, il via al Gran Premio d'Austria dopo un sabato di qualifiche all'insegna delle polemiche.
4: Si può discutere all'infinito di come Russell possa essere stato furbo nel non violare la forma del regolamento, alzando leggermente il piede all'ultima curva con le bandiere gialle per l'incidente di Verstappen, o spregiudicato ai limiti dell'incoscienza violando lo spirito della norma che dice bandiera gialla uguale pericolo, rallentare. I fatti sono chiari, la norma meno, la decisione, più o meno opinabile eppure rapida, è lapidaria. Pol confermata, l'inglese oggi partirà davanti a tutti. Davanti alle due Ferrari, Leclerc secondo in prima fila, Hamilton terzo ad aprire la seconda, davanti al compagno di squadra Antonelli che nel medesimo istante rallenta mettendosi in condizioni di sicurezza ma non migliorando e dunque restando quarto, davanti allo stesso Verstappen quinto e alle due McLaren. Polemiche che una norma mal scritta alimenta, che oggi lasceranno la parola alla pista con Russell che partirà davanti a tutti e cercherà di scappar via da subito per rosicchiare punti al leader del mondiale e compagno di squadra Antonelli. Il via alle 15 e in tanti avranno il dente avvelenato. Manuel Codignoni, GR1.
6: In chiusura la MotoGP, alle 14 si corre ad Assen in Olanda con una domanda d'obbligo.
5: Sarà una domenica targata Aprilia come è stato ieri il sabato? La moto di Noale sembra avere qualcosa in più sui curvoni veloci della cattedrale della velocità. Ieri si è presa le prime 4 posizioni in griglia e 4 delle prime 5 nella sprint con la storica prima doppietta del team Trackhouse, con Fernandez a vincere su Ogura e solo Di Giannantonio con la Ducati VR46 a interrompere il filotto e precedere due ufficiali Aprilia, Bezzecchi quarto, Martin quinto. Il riminese ora ha 9 punti sul compagno di squadra in classifica e 22 sul romano. Oggi tutti si attendono che faccia il suo solito step domenicale. Può riuscirci, ma deve evitare errori come ieri al secondo giro, quando un lungo gli ha costato un paio di posizioni e la possibilità di lottare per il podio, visto che in 8 giravano sostanzialmente sullo stesso passo. Della partita saranno anche le Ducati rosse, con Marc Marquez ieri sesto davanti a Bagnaia, penalizzato di una posizione per track limits. Luca Cesaretti, GR1.
6: È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
11: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
27: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
28: Onda Verde. Viaggiare informati.
29: Un cordiale buongiorno e buona domenica da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:25 minuti 56 secondi. Vediamo subito la situazione al momento partendo dalla 26, la Genova Gravellona-Toce, dove a seguito di un incidente che vede due auto coinvolte ci sono 3 km di coda tra Ovada e Masone in direzione di Genova-Voltri. Code a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Bologna-Fiere ed Imola in direzione di Ancona. Code sul ramo Casalecchio allo svincolo per Bologna-Casalecchio in uscita nelle due direzioni. In auto sole rallentamenti per un incidente che vede coinvolto un mezzo pesante tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. A Napoli sulla tangenziale code per traffico intenso tra Fuorigrotto e Camaldoli in direzione di Capodichino, mentre sulla 3 la Napoli-Salerno tra Nocera Sud e Salerno in direzione sud ci sono rallentamenti per traffico intenso. La circolazione è comunque agevolata come ogni domenica dallo stop dei mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Ed è quindi tutto per questa edizione. Da Rai Mobilità buona domenica e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
28: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
30: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 28 giugno.
12: Giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: Le braccia al cielo, la grande fatica.
14: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
15: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
16: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
17: L'aria che respiri.
18: Appunti per un pianeta da difendere.
19: Signora, domani tra le 11:30 e le 12:15 facciamo l'orario ridotto. Prego, buongiorno. Che caldo, commendatore. Adesso vado a casa e faccio paradiso perduto.
20: Che cosa fa?
19: Nuda sotto la doccia, Tahiti, paradiso perduto.
20: Beata lei.
22: Olivetti, lo vuol girare anche da questa parte, per favore.
19: Senta, prima di tutto non mi chiamo Olivetti, poi voi avete la finestra.
20: È diventato un monopolio di voi due, ma in fin dei conti l'abbiamo pagato anche noi, no?
22: Non è per me, è per il commendatore.
19: Allora se per il commendatore glielo giriamo così.
22: Perché io non l'ho pagata la
19: anche
22: mia
19: quota. Anche noi l'abbiamo pagata la nostra quota, io il ragioniere.
20: Se deve essere oggetto di litigio, spegniamo il ventilatore.
22: Non si può mai far niente in questo ufficio.
21: Buongiorno da Sonia Filippazzi con Franca Valeri e la contesa per l'unico ventilatore in ufficio, regia di Luigi Comencini, fine anni 50. Oggi il quadro è ben più complicato, si avvicinano per chi può le vacanze, ma per tutti questo inizio estate significa già temperature molto faticose. Non sappiamo come proseguirà, le previsioni meteo vanno di giorno in giorno, ma quello che vediamo oggi si inserisce in una tendenza ormai chiara. Per quanto riguarda le cause... Questo che avete sentito era l'inizio della puntata andata in onda esattamente un anno fa. Da allora ad oggi, Antonello Pasini, climatologo del CNR.
30: Quest'anno siamo in una situazione piuttosto simile, se non peggiore, nel senso che già da maggio sono arrivati questi anticicloni africani, adesso siamo nel pieno di un nuovo anticiclone africano, perché il problema è che nel Mediterraneo non soltanto è aumentata la temperatura media, ma è proprio cambiata la circolazione dell'aria. Quindi se un decenni fa le estati erano dominate dall'anticiclone delle Azzorre, che era più mite, adesso ci sono gli anticicloni africani che invece sono più forti, portano più caldo, più siccità.
21: Guardando all'evoluzione, qual è l'andamento negli anni, quali i vostri dati?
30: Noi abbiamo fatto una ricerca molto recentemente col professor Triacca dell'Università dell'Aquila e abbiamo trovato un punto di svolta del riscaldamento globale a partire dal 2013-2014, cioè se prima per ogni decennio la temperatura aumentava di quasi 2 decimi di grado, dopo il 2013-2014 sta aumentando di quasi 4 decimi di grado.
21: Questo che cosa vuol dire?
30: Vuol dire che se andiamo avanti così, 25 anni aggiungiamo un grado a quello che già abbiamo oggi, quindi di temperatura media. Ovviamente, poi ci sono gli estremi che invece aumentano molto di più, quindi insomma è una cosa preoccupante.
21: Nel quadro Italia e Mediterraneo come si collocano?
30: Come diciamo noi climatologi, il Mediterraneo è un hotspot, un punto caldo, un punto critico per il riscaldamento climatico, proprio perché siamo all'interfaccia dell'Africa e arrivano questi anticicloni che di per sé sono forti, come dicevamo, ma hanno anche il risvolto della medaglia, cioè quando si ritirano entrano le correnti fresche dall'Atlantico, fredde da nord, che creano un contrasto termico molto forte e creano quelle precipitazioni violente, foriere di disastri che purtroppo ormai siamo un po' abituati a vedere.
21: Quindi dove stiamo andando?
30: Il clima italiano si sta estremizzando con ondate di calore e siccità e dall'altra parte invece precipitazioni violente, alluvioni lampo e problemi al territorio, all'agricoltura, un sacco di conseguenze.
21: I dati sul mare?
30: Attualmente il Mediterraneo è estremamente caldo, più caldo della media, e i problemi sono di vario tipo, al di là della biodiversità, i problemi della fauna ittica e così via. Dal punto di vista atmosferico sono problemi che includono il fatto che il mare evapora di più, quindi fornisce più molecole di vapore acqueo, che sono i mattoni su cui si formano le nubi, quindi c'è più materiale per formare le nubi, l'acqua che precipita dalle nubi, e poi fornisce energia all'atmosfera. Il calore è una forma di energia, l'atmosfera non può far altro che scaricarla violentemente sui territori sottostanti con piogge violente, venti forti e così via.
0: È forse un po' presto per dirlo, ma che tipo di estate sarà o potrebbe essere?
30: Ma le nostre previsioni stagionali vedono un'estate comunque più calda della media, questo è sicuro, ma a volte inframmezzata da eventi di precipitazione che possono essere importanti.
0: Non solo Italia, non solo Europa. Fuori dai nostri confini?
30: Francia ovviamente è colpita in pieno da questo anticiclone, soffre molto, e altrove c'è questo evento importantissimo che è l'innesco del Niño, cioè del riscaldamento notevole delle acque del Pacifico tropicale, che ha e avrà delle influenze sulla temperatura media globale, ma anche sulle zone circostanti il Pacifico, quindi grosse siccità e ondate di calore in Australia, grandi alluvioni in Perù, sulla costa dell'America meridionale, e poi, come dire, influssi un pochino più indiretti un po' dappertutto nel mondo.
0: Che cosa serve fare?
30: Innanzitutto serve avere un'informazione corretta su questi temi, perché se ne sentono dire di tutti i colori, quindi attenzione alle fonti. E poi quello che serve fare sono sempre le due solite cose: l'adattamento da un lato, perché il clima ha un'inerzia, questi fenomeni ce li terremo ancora a lungo, per alcuni decenni almeno, perché non pensiamo mai di tornare indietro alla temperatura, ma solo di stabilizzarla. Ma poi bisogna non arrivare a situazioni ingestibili con scenari climatici molto brutti, quindi bisogna nel contempo anche mitigare, cioè diminuire drasticamente le nostre emissioni da combustioni fossili, da deforestazione e così via, per evitare di arrivare a scenari in cui sarebbe difficilissimo difendersi.
0: Chi lo deve fare?
30: Ovviamente la gestione della transizione ecologica e energetica va fatta a livello politico, ma ognuno di noi ha un ruolo.

0: Adattarsi, dunque proteggersi e tagliare le emissioni, quindi intervenire sulle cause, in particolare ridurre i combustibili fossili. In Italia il punto su finanziamenti e decisioni con Enrico Giovannini, direttore scientifico ASVIS, Alleanza Sviluppo Sostenibile.
1: Cominciamo con la mitigazione, quindi il taglio delle emissioni climalteranti. Cosa è stato fatto? Poco. Il PNRR ha certamente generato investimenti verso le energie rinnovabili, ma altri paesi hanno corso molto di più e dunque la nostra intensità di emissioni si sta riducendo, ma molto lentamente, troppo lentamente, perché ci sono degli interessi che hanno frenato la trasformazione del nostro sistema energetico.
0: Cioè quali, per esempio?
1: Le società oil and gas, ma anche delle regioni. Ricordiamo anche che le regole che questo governo ha fissato nelle autorizzazioni per gli impianti di energia rinnovabile sono state criticate dalla Corte Costituzionale, dal Tribunale Amministrativo del Lazio, proprio perché troppo farraginose, e questo frena la transizione di cui abbiamo bisogno. Tra l'altro tutto questo l'abbiamo pagato e lo stiamo pagando con bollette energetiche più alte.
0: Fondi enormi su adattamento, cioè come difendersi dall'impatto del riscaldamento globale.
1: Il governo aveva approvato finalmente il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici alla fine del 2023. Ci sono voluti quasi 2 anni per creare il comitato che deve coordinare queste attività. Un tempo inaccettabile, anche perché nel frattempo le condizioni cambiano, la crisi climatica sta accelerando. Dunque siamo indietro perché quel piano andrebbe adattato, ma soprattutto finanziato. Ci sono in alcuni casi dei progetti sui fondi europei, ma il fabbisogno è molto più elevato. Pensiamo all'adattamento delle infrastrutture. Alcune città hanno avuto i blackout, ma poi pensiamo agli ospedali, alle scuole.
0: Ai trasporti ferroviari.
1: Le reti ferroviarie, assolutamente. Da ministro avevo indicato nel contratto di programma per Rete Ferroviaria Italiana di cominciare a stanziare 1,2 miliardi, se ricordo bene, proprio per adattare la rete a questo caldo che può incidere sulla funzionalità degli scambi e non solo. Ma poi c'è il grande tema dell'acqua, perché continuiamo, nonostante il PNRR, ad avere forti perdite.
0: PNRR, a proposito, agli sgoccioli, come fare?
1: Qui si tratta di investimenti a medio e lungo termine. L'Europa continua a indicare al nostro paese di investire in questa direzione riallocando dei fondi. Un esempio, noi abbiamo oltre 20 miliardi all'anno di sussidi dannosi per l'ambiente che andrebbero riallocati per diventare sussidi favorevoli all'ambiente. Questo è un grande bacino di risorse, bisogna vedere se c'è la volontà politica di andare in questa direzione. Ricordiamo che a livello europeo anche l'adattamento è diventato centrale, giustamente, perché l'Europa si scalda più della media mondiale e l'Italia si scalda più della media europea.
2: Antonio, fa caldo.
0: Adattamento, uno dei temi su cui lavora da tempo, tra gli altri con proposte già 20 anni fa, anche il WWF Italia, che tra l'altro domenica prossima compie 60 anni. Maria Grazia Midulla, responsabile clima WWF Italia. Entriamo nel dettaglio, che cosa vuol dire adattarsi?
3: Vuol dire intervenire nei diversi settori cercando di comprendere come stanno cambiando e cambieranno le cose e prepararsi, sapendo che appunto se le condizioni cambiano troppo non ci riusciamo a prepararci, quindi dobbiamo abbattere le emissioni climalteranti, non usare più i combustibili fossili. Non è un sisma improvviso di cui non avevamo segni premonitori, quindi non può essere trattata come un'emergenza. Qui sappiamo che le ondate di calore e gli eventi estremi in generale possono avvenire ovunque, possono essere anche molto intensi e dobbiamo prepararci. Abbiamo visto in Francia che hanno dovuto addirittura chiudere delle centrali nucleari perché non c'era, diciamo, acqua fresca per il raffrescamento della centrale. Quindi dobbiamo prepararsi a vivere nel miglior modo possibile nelle nuove condizioni.
0: Un piano però c'è, no? Almeno sulla carta esiste, è stato preparato, approvato.
3: Il piano operativo nel 2023 è stato varato, ma è rimasto nel cassetto. non ha fissato le priorità e i finanziamenti, che sono due cose che in un piano sono indispensabili per questa visione d'insieme dell'adattamento. Questo lavoro, che dovrebbe essere il piano di resilienza nazionale oppure anche un piano di rilancio nazionale, perché pensiamo al settore della montagna, e la montagna come vivrà nel prossimo futuro? Ovviamente sarà molto più un luogo di ricerca, di contatto con la natura, piuttosto che un luogo dove si pratica lo sci, che sarà sempre più difficile praticare. Questo vuol dire reinventarsi, però questo lavoro non si sta facendo.

0: Nell'immediato, intanto, con i picchi di calore anche di questi giorni, sempre più si parla di rifugi climatici, luoghi dove persone che a casa, per esempio, non hanno l'aria condizionata o vivono in luoghi dove non ci sono sufficienti aree verdi, possono recarsi per affrontare temperature particolarmente elevate. Troppo spesso si sente suggerire di andare in centri commerciali o supermercati, in realtà si tratta di ripensare proprio gli spazi urbani, tanto più considerando che gli effetti del riscaldamento globale sono più pesanti su chi è già più svantaggiato. Centrale dunque la pianificazione, per esempio, anche nelle città. Paolo Pileri, professore di usi del suolo al Politecnico di Milano.
1: Noi avremo bisogno, a partire dai quartieri dormitorio, quelli più cementificati, più duri, che sono di solito sui bordi delle città, abbiamo bisogno lì di riprendersi gli spazi pubblici che oggi sono occupati da cemento, parcheggi, liberarli, quindi depavimentare, rigenerare suoli e verde. Quando togliamo asfalti e mettiamo suoli, prati, piante, riduciamo di 6-7 gradi la temperatura percepita, e queste operazioni vanno fatte ripensando il progetto urbano, ripensandolo completamente a partire da un grande progetto di città pubblica e sana, perché le due cose devono viaggiare assieme, deve partire dal ripensamento degli spazi aperti in città.
0: E cosa fanno le città ad oggi?
1: Qualche città si è portata avanti, qualcosina qua e là a Roma, in qualche città emiliana, stiamo entrando nella città di Genova, come anche una piccola città in Veneto che si chiama Selvazzano dentro, però quello che si sta facendo è sia insufficiente e sia lentissimo. Il PNRR non ci porterà alla soluzione di quello che stiamo dicendo, purtroppo potrebbe portarcelo il regolamento europeo per il ripristino della natura.
0: Regolamento che riguarda la rigenerazione di alcune aree particolarmente degradate, percorso importante anche per il clima. L'Italia deve presentare il proprio piano, ma purtroppo sono molte le incertezze. Tra parentesi, ma non tanto, continua la battaglia sul contestatissimo disegno di legge di riforma sulla caccia proposto dalla maggioranza che aumenta territori, tempi, specie cacciabili. Paolo Pileri, per chiudere un flash su un ultimo punto, l'andamento della cementificazione.
1: È sempre in aumento. Il consumo di suolo nel nostro paese continua a correre. Nel solo 2024, alla enorme artificializzazione che abbiamo in Italia, sono stati aggiunti 8.370 ettari cementificati, quindi pronti a essere scaldati, una cifra da capogiro, e stiamo ancora aumentando. Quindi la costruzione della grande padella rovente italiana continua. Pertanto, il tema della depavimentazione, che è chiave per immaginare le città abitabili e vivibili, non deve, non può essere preso come alibi per disimpegnarsi sul stop al consumo di suolo. La sfida di domani è fermare il consumo di suolo e fare depavimentazioni. Solo la doppia sfida consentirà di dire che i sindaci stanno facendo un buon governo del territorio.

0: Il riscaldamento globale incide su un equilibrio complessivo che tocca, e torniamo a uno degli allarmi di questi giorni, anche la salute. Roberto Bertolini, già direttore scientifico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Europa, qual è l'impatto delle ondate di calore?
1: Colpiscono in particolare popolazioni più vulnerabili, cioè la popolazione anziana e quella molto piccola, molto giovane, con effetti a carico del sistema cardiovascolare e a carico del sistema renale. Certamente la disidratazione è uno dei problemi, ma ci sono altri fattori molto complessi. Ad esempio, in caso di persone anziane che hanno un trattamento per ipertensione arteriosa, questo trattamento costante diventa inadeguato durante le ondate di calore. Tra l'altro, ondate di calore amplificano anche gli effetti di altri fattori di rischio, come per esempio l'inquinamento atmosferico, per cui coloro che hanno patologie croniche a livello per esempio dell'albero respiratorio possono avere aggravamenti delle conseguenze di questa esposizione, quindi è una miriade, diciamo, di effetti.
0: Dinamiche note ma balzate tristemente all'attenzione della cronaca nel 2003. Perché? Che cosa successe?
1: Nel 2003 ci fu una grande ondata di calore inaspettata che colpì ancora una volta la Francia, l'Italia del Nord e anche altre aree della Germania e della Spagna, causando 70.000 morti, particolarmente nella zona di Parigi e della parte centrale della Francia, ma anche nel nord Italia, dove si osservarono 20.000 morti in eccesso rispetto a quelli attesi. Quindi da allora si sono instaurati dei meccanismi di early warning, di informazione precoce, di sorveglianza e anche di interventi sociosanitari per le popolazioni più vulnerabili al fine di contenere questi effetti. Si sa prima che arriva un'ondata di calore, in alcune aree geografiche vengono messi in moto meccanismi appunto di assistenza alla popolazione più anziana con sistemi di varia natura, dalla spesa a un ambiente più fresco, insomma. Ecco, una serie di interventi che hanno consentito di contenere l'impatto in termini di mortalità delle ondate di calore, quindi si è mantenuto in lo stesso numero di morti pur in presenza di un aumento delle giornate e dell'intensità delle ondate di calore.
0: Servizi e aiuti non disponibili per tutti, va detto. Intanto le cifre dei decessi per caldo in Europa negli ultimi anni di quale ordine di grandezza sono?
1: Siamo sempre, specialmente nel 2022, nel 2024 e anche gli ultimi dati del 2025 suggeriscono che siamo stati comunque intorno ai 60-70 mila morti all'anno, di cui circa 18-20 mila in Italia.
0: Cifra quindi consistente.
1: È una cifra piuttosto, insomma, significativa. Ora, questi numeri si riferiscono a popolazioni molto specifiche, in particolare il rischio nelle persone superiori a 75 anni è molto più alto che quello nelle altre fasce d'età, in particolare una popolazione molto vulnerabili sono le donne che vivono sole sopra gli 80 anni. Questa è stata la popolazione più colpita e quindi direi che è anche una forte ingiustizia sociale, perché sono le persone probabilmente in condizioni socio-economiche più difficili, che non hanno la possibilità di accedere all'aria condizionata o a servizio di assistenza a domicilio, e quindi oltre ad essere un fattore sanitario importante, anche un fattore di grande ingiustizia sociale.
0: Che cosa manca e che cosa serve?
1: Devo dire che davanti a tutto questo io rimango piuttosto stupefatto, diciamo, dall'assenza di dibattito pubblico su queste tematiche, di persone che muoiono, che soffrono a seguire una cosa che possiamo nel lungo periodo prevenire, nel breve periodo possiamo migliorare i meccanismi di adattamento e di risposta. Dall'emergenza all'affrontare i problemi in modo sistematico per evitare l'emergenza. E vorrei invitare la classe politica, l'informazione, eccetera, a far sì che questo tema, più di molte altre cose, sia all'ordine del giorno del dibattito pubblico.
0: Cambio pagina e in chiusura vi ripropongo parte di un'intervista trasmessa ad aprile, perché ci sono degli aggiornamenti di interesse per possibili attività anche in questo periodo per molti di vacanza. È partito un insolito concorso di bellezza, diciamo così. Ora il voto è in mano al pubblico da casa a suon di click, e tra i 5 spettacolari finalisti c'è anche una candidata italiana. Tutti i dettagli nell'appuntamento con UZI, Unione Zoologica Italiana. Giulia Furfaro, Università del Salento, e UZI, il concorso si chiama Mollusco dell'anno. Che cos'è?
2: Si tratta di un concorso promosso dal Senckenberg, che è il Museo di Storia Naturale di Francoforte, uno dei più, diciamo, importanti a livello europeo, per sostenere la ricerca sui molluschi, ma anche per far conoscere questi organismi che sono particolari ai non addetti ai lavori.
0: E particolare è infatti il candidato che avete scelto voi, che siete un gruppo tra Università Sapienza del Salento e Stazione Zoologica Anton Dorn. Di quale mollusco si tratta?
2: Un gasteropode, che sono appunto i molluschi che presentano la conchiglia spiralata, e la nostra è la Lacumia intertexta, la lumaca vampiro, che ha questa capacità un po' particolare di riuscire a nutrirsi del sangue dei pesci.
0: Come lo fa?
2: Lo fa di notte, quindi mentre i pesci dormono e sono appoggiati sul fondale marino, la lumaca vampiro si avvicina e tramite una proboscide molto lunga, che alla fine presenta dei dentini, riesce a lacerare la pelle del pesce e a iniziare a nutrirsi di sangue. Ma la cosa interessante è che per farlo ha bisogno di tutto un sistema di molecole, da anticoagulanti a neurotossine, che in qualche modo fanno sì che il pesce sia un po' stordito e che gli permetta di nutrirsi.
0: Altre particolarità?
2: La famiglia a cui appartiene comprende altre specie di gasteropodi in grado di nutrirsi di sangue, ma sono tutte tropicali o comunque non mediterranee. Questa specie è l'unica della sua famiglia che è presente in Mar Mediterraneo.
0: Come è fatta la lumaca vampiro e in particolare dove vive?
2: È una lumachina di circa un paio di centimetri, si trova nelle zone costiere a bassa profondità e c'è una popolazione che vive proprio in Salento, a Porto Cesareo, sul fondale marino.
0: Di che colore è e si può vedere facilmente?
2: È, diciamo, abbastanza ben mimetizzata con il colore dei pesci. Lei si nutre generalmente del sangue degli scorfani, quindi ha questo colore un po' rossastro, un po' marroncino chiaro, e di giorno vive sotto le rocce, quindi non è molto facile osservarla, però appunto di notte viene fuori in cerca di prede.
0: Perché è importante? Perché la studiate?
2: Studiare questa specie è veramente interessante perché appunto presenta tutti questi adattamenti molto specializzati nella dieta e nel comportamento, e quindi studiarla può permetterci di comprendere meglio alcuni meccanismi, alcune molecole chimiche, parliamo di neurotossine, di anticoagulanti, potrebbero essere, diciamo, interessanti per esempio in tutte le applicazioni anche cardiovascolari, quindi legate alla circolazione, alla fluidificazione del sangue.
0: La lumaca vampiro risente di cambiamenti ambientali?
2: Vivendo negli strati più superficiali del mare, ovviamente anche lei è, come tutti gli altri organismi che vivono in questo ambiente, fortemente impattata, diciamo risente molto del riscaldamento dell'acqua del mare e del Mediterraneo, ed essendo l'unica specie appunto mediterranea è importante anche studiare le risposte al riscaldamento del mare per tutelarla e per capire in che modo la temperatura che aumenta potrebbe avere un effetto negativo su queste popolazioni, che non sono molto abbondanti, perché non voglio dire che è una specie rara, ma insomma non è così abbondante il Mar Mediterraneo.
0: Una parola sugli altri quattro finalisti per il concorso Mollusco dell'anno.
2: Allora, gli altri quattro finalisti, anche loro devo dire sono molto particolari. Si tratta di un bivalve che vive in Australia e, a differenza degli altri bivalvi molluschi che hanno due valve che normalmente tengono chiuse, questo striscia sul fondale con le valve aperte. Poi ce n'è un altro che vive nel letto di un fiume nelle Filippine e che ha la caratteristica di riuscire a nutrirsi della roccia. C'è uno dei più grandi gasteropodi esistenti al mondo, raggiunge circa 60 centimetri di lunghezza e vive nell'Oceano Atlantico. E poi c'è il quarto, che è un altro gasteropode che vive su una palma delle Seychelles.
0: Rivali di tutto rispetto, il vincitore ora dipende solo dal voto del pubblico. Naturalmente facciamo il tifo per la lumaca vampiro mediterranea, perché per voi è importante vincere.
2: È importante, speriamo veramente di vincere, perché il Senckenberg offre il sequenziamento dell'intero genoma gratuito per la specie che vincerà, e quindi riuscire a sequenziare l'intero genoma ovviamente ci permetterà di capire meglio anche le basi molecolari di questo adattamento così particolare, nell'ottica di prospettive future anche applicative legate per esempio alla farmaceutica o alla medicina, quindi sulla salute umana. Quindi speriamo che arrivino tantissimi voti, siamo l'unico gruppo italiano tra i finalisti in gara.
0: Giulia Furfaro, poi in primavera questo insolito concorso di bellezza appunto l'avete vinto. E oggi?
2: Esatto, abbiamo vinto, siamo molto contenti. Cumia Intertesta è arrivata prima, quindi è ufficialmente il mollusco dell'anno e ci teniamo a ringraziare tutti quelli che hanno contribuito con il loro voto, anche perché ci siamo staccati di circa 400 voti dalla seconda arrivata, quindi siamo veramente molto contenti, il voto di ognuno ha davvero fatto la differenza.
0: E chi era il secondo arrivato, per curiosità?
2: Era una specie delle Filippine, quella che riesce a mangiare la pietra.
0: Ecco, quindi è stata una bella gara con ampia partecipazione, però torniamo a voi, avete vinto e quindi oggi che cosa sta succedendo?
2: Allora, sono già state iniziate le prime fasi del sequenziamento all'Istituto di Ricerca Senckenberg. Ovviamente il sequenziamento del genoma richiede diversi step e qui siamo nelle prime fasi, quindi si inizia a decodificare il genoma, però poi seguono altre analisi per rimettere insieme, diciamo, i vari pezzi, ecco, delle informazioni. Parliamo di miliardi di basi, di letterine che compongono il DNA. Sono analisi molto sofisticate.
0: Quanto tempo ci vorrà?
2: Contiamo di avere tutte le informazioni finite sul genoma per l'autunno, quindi sicuramente entro il 2026 avremo tutto.
0: Si può dire anche tempi veloci se consideriamo che stiamo parlando di una lumaca vampiro. Voi intanto continuate a lavorare e avete pensato anche a qualcos'altro, no?
2: Sì. Allora, le attività vanno avanti. Proprio in questo momento abbiamo i nostri colleghi di Sapienza e Stazione Zoologica qui a Porto Cesareo, perché stiamo prendendo anche altre informazioni sull'ecologia di questa specie, e nel frattempo le abbiamo dedicato una vetrina nel Museo di Biologia Marina di Porto Cesareo, il Museo Parensan, con delle immagini, con la conchiglia per mostrare com'è fatta ai visitatori che possono venire al museo tutti i giorni e l'accesso è gratuito, quindi in qualche modo cerchiamo di restituire questa vittoria anche ai non addetti ai lavori.
0: Un invito dunque a visitare questo e i tanti altri musei e luoghi di scienza e cultura che arricchiscono l'Italia da nord a sud per conoscere, ammirare e anche capire come tutelare territori, ecosistemi, quindi il nostro presente e futuro. Con questo invito finisce qui questa puntata e questa stagione dell'Aria che Respiri. Potete riascoltarla su Rai Play Sound e comunque scriverci a lariacherespiri@rai.it. Grazie a Luca Bernardini. In regia da Sonia Filippazzi, l'augurio di una buona giornata e di una serena estate.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso, è tutto un altro lavoro.
2: Un'iniziativa del Ministero

0: primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Torna a salire la tensione nel Golfo. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran in risposta al raid della Repubblica Islamica contro una petroliera. Di contro i Pasdaran hanno lanciato un attacco contro postazioni americane in Bahrain e Kuwait. Trump minaccia: se continuano non esisteranno più. I Pasdaran rispondono: saremo implacabili. Confermati però i nuovi colloqui tra Washington e Teheran il 2 luglio in Qatar. Vacilla pure l'accordo sul Libano, Hezbollah respinge quanto siglato tra Israele e Beirut, mediato dagli Stati Uniti, definendolo una rinuncia alla sovranità. E di fronte ai conflitti che insanguinano il mondo, nuovo appello per far tacere le armi lanciato da Papa Leone durante il discorso conclusivo del Concistoro.
3: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci alla violenza. La violenza non avrà l'ultima parola.
4: Leone XIV chiude con un nuovo richiamo alla pace dopo 20 minuti di intervento del secondo concistoro straordinario, la due giorni che ha raccolto 178 cardinali arrivati da tutto il mondo per rilanciare la missione della Chiesa. Il pontefice è soddisfatto dei lavori svolti. Il concistoro dice: non è un parlamento né un congresso nel quale prevalgono opinioni e interessi, ma un'esperienza di comunione a servizio della missione. Per risolvere la crisi nel mondo, afferma, bisogna costruire la cultura della cooperazione e del dialogo, anche quello ecumenico interreligioso, e dà appuntamento all'anno prossimo. Prima di chiudere, un messaggio di preghiera per le popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto e un appello perché non venga meno la solidarietà internazionale. Ilaria Menta, GR1.
2: Solidarietà che sta portando nel paese sudamericano decine di squadre di soccorritori da tutto il mondo, ci sono anche quelle italiane arrivate a bordo dei due aerei dell'aeronautica militare. La presidente venezuelana ad interim Rodriguez ha ringraziato la premier Meloni per gli aiuti arrivati da Roma. E mentre il bilancio continua a salire, 1.400 i morti accertati, 51.000 i dispersi, ancora scosse ed un miracolo, un undicenne estratto vivo dalle macerie, ben oltre le 72 ore il limite massimo di sopravvivenza. Sulla situazione nella zona più colpita dal sisma, ascoltiamo la testimonianza di Andrea Spett, capo missione di Medici Senza Frontiere in Venezuela.
5: Everything when you arrive in La Guaira, it looks like a war zone.
6: Quando ho visto La Guaira mi è sembrata una zona di guerra. Le strade sono piene di volontari, migliaia di venezuelani che cercano di dare una mano. Abbiamo consegnato delle donazioni in uno dei maggiori ospedali di La Guaira. Quando siamo andati via, abbiamo visto entrare un camion pieno di cadaveri. Noi continuiamo a consegnare materiali negli ospedali, ma sosteniamo anche organizzazioni informali, nate dal basso, come quella che si fa chiamare Caschi Blu.
2: La strage di Ustica, che costò la vita 46 anni fa a 81 persone. Il governo ha annunciato che si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura nell'ambito dell'inchiesta sull'esplosione in volo del DC-9 dell'Itavia. Quanto alla possibilità di costituirsi parte civile, spiega Palazzo Chigi, non è ancora possibile poiché il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. È accusato di omicidio

0: Il 49enne arrestato dai carabinieri a Mentana alle porte di Roma per aver ferito a morte con calci e pugni un 46enne. All'alba di ieri l'aggressore lo ha trovato insieme alla sua ex e ha iniziato a picchiarlo sotto l'effetto della droga davanti a lei. L'uomo è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Ed è ancora ricercato il bengalese sospettato di aver sterminato un'intera famiglia di connazionali nel quartiere Casalotti a Roma. La procura ha diffuso la sua foto. Si tratta di un conoscente delle vittime indicato dall'unico sopravvissuto, il figlio ventenne della coppia, ricoverato in ospedale con diverse ferite. A finire sotto i colpi della mannaia del killer, la madre, il padre e la sorellina di 8 anni. Ed è ricoverata al centro Ustionati di Padova la donna sfregiata con l'acido venerdì sera a Mestre. È caccia all'uomo che l'ha aggredita. Il servizio di Federica Riva.
1: È arrivata a casa dei genitori, ha parcheggiato l'auto e dopo essere scesa un uomo le ha buttato dell'acido addosso. È successo ieri sera a Peseggia di Scorzè nel Veneziano. Ora la 32enne di Mestre è in terapia intensiva a Padova, presa in carico dal centro Ustionati. La prognosi è riservata.
2: Mi sono stupito di una pattuglia della polizia qui dietro, fermo a bordo strada. Io ho visto una ragazza e mi sembrava che si stesse tenendo la testa con un panno e immagino che stesse cercando di alleviare il dolore dall'acido. Una ragazza del nostro paese fin da piccola, fortunatamente non è in pericolo di vita.
1: Indagini in corso, gli accertamenti dell'arma si svolgono su conoscenze vicine alla vittima e vicende dell'ultimo periodo.
2: Hanno pattugliato tutta la zona, stanno suonando i campanelli.
1: La donna esclude di essere nel mirino di qualcuno e non ha riconosciuto l'aggressore. Testimoni parlano di un giovane.
2: Un ragazzo di 20 anni che indossava un cappello bianco, è poco e niente. Speriamo che nei prossimi giorni, insomma, venga fuori, o nelle prossime ore ancora meglio, venga fuori qualche altro dettaglio.
0: Sport mondiali, conclusa la fase a gironi, Argentina a punteggio pieno dopo il 3-1 alla Giordania con l'ennesimo record di Messi in gol per la 7ª partita di fila ai mondiali. Pari 3-3 tra Austria e Argentina e passaggio del turno a braccetto. Vince il suo gruppo la Colombia dopo lo 0-0 col Portogallo, solo secondo. Promossa anche la Repubblica Democratica del Congo e questa sera alle 21 al via i 16esimi con Sudafrica-Canada. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Coast to Coast. Prossimo GR alle 10.
3: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
4: Radio 1 Coast to Coast.
5: Buona domenica da Marcellino Mariucci. Sono tornato con gli appuntamenti, gli itinerari, i mini viaggi, come preferite, di Radio 1 Coast to Coast. Oggi vi porto nel nord-est per raccontarvi una tra le più belle città d'Italia. Avete indovinato? Capoluogo della regione del Friuli Venezia Giulia, ma certo, Trieste, che è un crocevia mitteleuropeo dove l'eleganza asburgica sposa il mare Adriatico.

0: Lelio Luttazzi, grandissimo, a me piaceva molto quando seguivo i suoi spettacoli con questo brano Il Can de Trieste. Beh, Trieste non è semplice, perché è una città unica, elegante e raffinata, famosa per la sua architettura austro-ungarica, perché per secoli rappresentò il porto principale dell'impero asburgico e tuttora il porto di Trieste è un fondamentale hub logistico internazionale, leader in Italia per traffico merci complessivo e porto petrolifero primario del Mediterraneo. Spesso definita la piccola Vienna sul mare, Trieste si racconta attraverso atmosfere letterarie, piazze monumentali, venti impetuosi, e di vento torneremo a parlare, ma soprattutto un rituale del caffè che non ha eguali. Il caffè. Ebbene, dire che il caffè è Trieste significa riassumere mica poco, oltre tre secoli di record commerciali, invenzioni tecnologiche e tradizioni culturali che sono uniche al mondo, perché non si tratta solo di consumo, ma di una intera identità cittadina. Ecco perché il legame tra Trieste e il caffè è assoluto, è inscindibile. Tutto comincia nel 1719 con il porto franco istituito dagli Asburgo. Trieste diventa lo scalo marittimo ufficiale dell'impero austro-ungarico. Ogni sacco di caffè, che sia diretto a Vienna o a Budapest o a Praga, deve per forza passare da qui. E ancora oggi il porto di Trieste è il primo scalo italiano per l'importazione di caffè crudo, gestendo circa il 20-30% dell'intero fabbisogno nazionale. Poco fa vi ho accennato che tra le tante cose per cui è famosa Trieste c'è la bora, il celebre e famigerato vento di nord-est, insomma, che è qualcosa di fondamentale, talmente importante per i triestini che c'è qualcuno, che adesso intervistiamo chiaramente, che è stato artefice di creare un museo del vento, addirittura il magazzino dei venti. Non è vero, Rino Lombardi, che è il responsabile del Museo della Bora? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buona domenica e buon vento. Sì, diciamo che da qualche anno abbiamo, come associazione Museo della Bora, abbiamo aperto uno spazio che si chiama Magazzino dei Venti, ma adesso diciamo che c'è il momento, diciamo, di evoluzione di questo nostro progetto museale. Abbiamo inaugurato un nuovo spazio che si chiama Borarium, che è a Opicina, e che è un posto appunto più comodo del nostro piccolo magazzino dei venti, che è un posto molto poetico ed è molto più, come dire, tecnologico, più accessibile e più comodo. Ecco, quindi è un posto dove raccontare il vento e dove mostrare un po' come a Trieste il vento è qualcosa di veramente importante, appunto un po' una sorta di istituzione invisibile della città.
0: Ecco, come fate a mostrare il vento? Ha detto più tecnologico, più che cosa ci sono? Dei filmati?
1: Sì, abbiamo dei filmati, abbiamo dei touchscreen, perché adesso, come dire, siamo nell'era digitale, anche se noi siamo affezionati all'analogico, quindi cerchiamo di tenere in armonia un po' l'aspetto tecnologico con una simulazione del viaggio che fa la Bora per arrivare a Trieste dalla porta di Postumia, che è la porta della Bora di Trieste, Postumia in Slovenia, e poi mostriamo anche degli oggetti, abbiamo qualche sorpresa ovviamente ventosa, mostriamo qualche oggetto però anche che fa parte un po' della memoria della città, qualche oggetto, come dire, classico, come i ramponi da ghiaccio che si usavano un tempo nelle vie di Trieste, oppure anche degli oggetti sorprendenti, ma qua non mi sbilancio troppo. La ricerca è quella un po' di quelli che potevano essere dei scamotage per difendersi dal vento, no?
0: È una curiosità, perché l'ho anche raccontata, ma sì. Ci sono montate ancora queste catene nelle quali uno si deve mantenere in situazioni di vento forte, di raffiche, di refoli forti?
1: No. Ecco, diciamo che le corde ormai sono un C meglio. Ecco, noi ne abbiamo un pezzettino. Al magazzino dei venti abbiamo realmente un paletto con la corda. Al nuovo Borario abbiamo un cassetto che apriamo dove salta fuori un pezzettino delle ultime corde che venivano sistemate in città. Era un servizio che un tempo era gestito dalla Terza Urbana, dal comune, e c'erano 7 depositi in città, quindi le turbine andavano a piantare questi paletti nei punti più ventosi. Quello che resta oggi sono i corrimano, quei corrimano che troviamo lungo le salite della città, perché un po' Trieste è tutta salite e discese, quindi questi corrimano, questi tienti bene, qualcuno li chiama così, sono provvidenziali sia in caso di bora forte che in caso di bora e ghiaccio, che adesso è un fenomeno un po' più raro rispetto al passato. Ecco, parliamo di cambiamenti climatici, anche il museo è anche un'occasione per parlare di questi temi così, insomma, contemporanei.
0: Ecco, quindi appunto, visto che è cambiato tutto il clima, inverno, estate, non ci sono più, anche le forti raffiche di bora non ci sono più come un tempo, giusto?
1: Ma diciamo, le forti raffiche ci possono essere, quello che abbiamo sono sicuramente degli inverni meno freddi, no? meno rigidi, viviamo tempi più, diciamo così, più confortevoli. Ecco, penso che negli anni 30 o negli anni 50 nessuno si sarebbe inventato un museo della bora, perché all'epoca magari c'erano i tubi di casa che congelavano, gelavano, quindi non erano situazioni così confortevoli.
0: Tutto cambia, tutto si evolve. Lei diceva, se non ho capito male, che l'altro nuovo polo museale è a Upicina, giusto?
1: Sì, a Upicina abbiamo questo spazio molto più comodo e ci permette anche di accogliere i visitatori appunto più comodamente, anche per esempio abbiamo le ascensore per le persone magari con la carrozzina, così, quindi è sicuramente più comodo per tutti. È un posto che abbiamo anche potuto inaugurare grazie alla cooperativa di Upicina, che ci ha dato questo spazio, e poi anche grazie al PNRR, il fatidico PNRR, che ha finanziato un po' queste nostre attività, quindi sia il PNRR, diciamo, digitale, che quello green, perché appunto lavoriamo anche sull'aspetto della sostenibilità.
0: Meno male. Io, insomma, signor Rino Lombardi, la ringrazio per il suo tempo, perché è domenica che ci ha dedicato, ma mi collego con questo nuovo polo museale di Upicina, perché tra un po', non lo sanno i radioascoltatori, io parlerò del tram di Upicina, che lei sa, ma non dica nulla, non dica nulla, mi raccomando.
1: Non dico nulla, non spoileriamo, visto che c'è questa parola che va tanto di moda,
0: certo,
1: adesso.
0: Certo. Grazie molte, buona
1: grazie
0: domenica.
1: Lei, buon vento, e buona domenica anche
0: sempre
1: lei.
0: Sempre buon vento, grazie. Restiamo sempre nel tema vento. Esistono tre tipi di bora: bora chiara, bora scura e bora antica. Bora chiara, si capisce, no? Cielo sereno. Bora scura, durante periodi di pioggia o neve. E bora antica, perché in passato, lungo i marciapiedi del centro, venivano installate delle apposite catene per consentire ai cittadini di sorreggersi durante le raffiche più violente. È un po' di

0: Siamo giunti allo spazio dedicato al territorio cultura ambiente, quindi parliamo di FAI, Fondo Ambiente Italiano, e ascoltiamo insieme a Giorgio Allegretti che cosa ci raccontano, che cosa ci fanno scoprire.
1: Siamo in un'area naturale compresa tra la Slovenia, la Croazia e l'Italia, nel Carso Kras, per molti un territorio quasi sconosciuto. Quest'anno è stato candidato luogo del Cuore FAI 2026. Michele Dacol, delegato FAI per il Friuli Venezia Giulia, ci racconta i segreti di questa zona partendo dall'origine del nome.
2: Il nome Carso deriva dalla parola indoeuropea Ar, poi Kar e Kras. Significa roccia, pietra, e quindi si abbina perfettamente a un altopiano montuoso, arido e roccioso, il cui nome è in sloveno Kras, in tedesco Karst e in italiano appunto Carso. Un altopiano formato solo da queste rocce, in cui l'acqua piovana le erode costantemente, creando un paesaggio fatto anche di buche che sembrano quasi quelle della luna.
1: Ci sono zone abitate in questo luogo?
2: Certo, tutto il Carso è caratterizzato da borghi piccoli in cui le mura e le case in pietra la fanno da padrone, ma anche centri abitati più grandi. È abitato fin dall'epoca del bronzo, ci sono quindi testimonianze anche di epoca romana, fino ad arrivare ovviamente ai giorni nostri, dove la natura permette per esempio di coltivare olivo, ma coltivare anche la celebre uva con i vini del Carso.
1: Quali possono essere gli itinerari per conoscere questa zona?
2: Gli itinerari possono essere tantissimi, un trekking a piedi appunto lungo i vari sentieri, ma anche le gite a scoprire le grotte. La più grande, la grotta gigante, è addirittura la grotta con la singola cavità più grande al mondo. E poi si può andare a vedere e scoprire i laghi carsici, laghi che compaiono e scompaiono improvvisamente durante tutta la stagione dell'anno.
1: Perché è stato candidato luogo del Cuore FAI 2026?
2: Perché è bello per tantissimi motivi, per la storia che rappresenta, per i territori che connette, quindi i territori italiani, sloveni e croati, per questo connubio di natura incredibile, di flora e fauna. Pensiamo al proteo, una creatura che risale veramente alla notte dei tempi e che abita solo le grotte carsiche al buio.
1: Perché visitare il Carso Kras?
2: Davvero per immergersi in un luogo che è così unico che il fenomeno del carsismo, studiato a Trieste, è diventato il termine per definire in tutto il mondo un luogo in cui il carbonato di calcio viene eroso dall'acqua e dal vento.
0: Ma un'altra curiosità è che solo qui a Trieste esiste un vocabolario, lo ripeto, unico al mondo, per ordinare un caffè. Perché? Perché provate a entrare in un bar e chiedere a Trieste un macchiato. Il barista vi guarderà confuso. La città ha sviluppato un vero e proprio dialetto del caffè per definirne le sfumature del servizio. Veniamo a un esempio pratico. Nero, classico espresso in tazzina. Nero in B è l'espresso in tazzina ma servito nel bicchierino, perché B indica bicchierino. Poi abbiamo il capo, che è un caffè espresso macchiato con una schiuma di latte in tazzina. E poi ormai avete imparato il capo in B, che poi è il caffè in assoluto più amato, sarà il macchiato servito nel bicchierino di vetro. E da ultimo, gocci o gocciato, è un espresso con solo una goccia di schiuma di latte al centro. Bene, noi ci fermiamo per un caffè, voi invece restate sintonizzati qui su Radio 1, perché Coast to Coast torna tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
4: Cosa avete deciso di imparare oggi?
3: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
5: In primavera la natura si risveglia, si possono vedere animali ovunque.
4: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
6: Ogni stagione è piena di sorprese.
3: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
11: Meteo Radio.
12: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 28 giugno. Giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
0: Radio 1, Coast to Coast.
14: Ben trovati su Radio 1, da Marcellino Mariucci al microfono, e soprattutto un saluto dalla squadra di Coast to Coast. Bene, dopo il nero del caffè, l'azzurro del mare. Il mare a Trieste è fondamentale, è vitale, non è un semplice elemento paesaggistico, ma è l'anima economica, storica, culturale della città. Ecco perché il legame tra Trieste e il mare è unico. Come unico è il Pedocin. Pedocin in triestino significa lanterna ed è il nome dell'ultimo stabilimento balneare in tutta Europa, dove un muro separa ancora la spiaggia degli uomini da quella delle donne. E non provate a criticarlo, perché i triestini lo difendono in maniera molto molto gelosa. Scoprimo.

0: Trieste ogni anno, esattamente la seconda domenica di ottobre, ospita la Barcolana, regata velica internazionale più grande del mondo, e detiene il record ufficiale del Guinness dei primati per il maggior numero di barche iscritte in una singola competizione. E la sua caratteristica unica, a differenza di quasi tutte le regate sportive, è quella di avere una sola linea di partenza, che significa che sulla stessa linea si trovano a gareggiare professionisti della vela e gli appassionati della domenica, uno di fianco all'altro. Ma per entrare meglio nel vivo della Barcolana, ascoltiamo che cosa ci racconta il presidente Mitja Jaluz.
1: La Barcolana è unica al mondo perché si svolge a Trieste da 57 anni, la seconda domenica di ottobre. È unica perché c'è una sola linea di partenza lunga quasi 3 chilometri nella quale danzano, intorno alla quale danzano insieme quasi 2000 barche. Le barche più piccole, le barche più grandi, le più veloci in carbonio e le barche della tradizione adriatica in legno, i velitti più importanti della Coppa America, che hanno vinto mondiali europei, olimpiadi, insieme ai velitti della domenica. Tutti una volta nella vita devono partecipare alla Barcolana e partono appunto tutti insieme su questa linea di partenza. Pensate che nel 2018 abbiamo registrato 2689 imbarcazioni presenti.
0: 2689, ho capito bene?
1: Ha capito bene, pensi che l'ultimo numero l'abbiamo consegnato a Nave Vespucci, che ci ha fatto l'onore di partecipare alla Barcolana. E quest'anno, tra l'altro, Nave Vespucci ritornerà, siamo molto orgogliosi e onorati.
0: Quanto, mi scusi, questa è una cosa mia personale, quanto è emozionante vedere al molo Audace, se è corretto quello che dico, l'attracco delle Vespucci, quanto è unico?
1: Beh, è stupendo, è unico vedere Nave Vespucci insieme a migliaia di imbarcazioni, è una grande emozione per qualsiasi appassionato di mare. Questo accade solo in Barcolana, tra l'altro la regata è l'esito, è il punto d'arrivo di 10 giorni di appuntamenti, avvenimenti che trasformano la città di Trieste in una capitale mondiale della vela. Davvero si respira un'atmosfera unica.
0: Anche perché, se mi consente una battuta un po' scontata, una cosa che non manca a Trieste è il vento, giusto?
1: Assolutamente, ecco. Infatti di 57 edizioni di Barcolana, 35 sono state animate da una bellissima bora che è il nostro vento identitario. Come ha detto un grande giornalista, noi la chiamiamo bora, ma in realtà è il vento d'Europa.
0: Ma poi noi parleremo anche di vento. Quindi, comunque, riagganciandomi un secondo soltanto a ciò che ha detto lei, visto che si parte sulla stessa linea, i professionisti e i non, anche io un giorno con un piccolo vecchio 4,70 potrei tentare una partenza. Che dice?
1: Assolutamente, non con un 470 perché è una deriva, ma con una barca con un meteor ad esempio, con la barca da 6 metri in cui si va in tre, assolutamente sì, davvero basta che abbia delle condizioni di sicurezza e non sono ammessi i trapezi, sempre per ragioni di sicurezza, ma per il resto basta avere una barca, una vela e si può partecipare. Questo è lo spirito di Barcolana.
0: Purtroppo, allora, Presidente, io solamente il 4,70 ho, continuerò a fare dei piccoli giri nel lago, a meno che qualcuno non mi inviti. Se mi ospitano, io magari posso anche mettermi, non lo so.
1: Noi, assolutamente, in Barcolana si può trovare un equipaggio, basta avere chiaramente la tessera, il certificato, e poi si può partecipare, perché lo spirito è proprio quello di una manifestazione aperta. Chi ama il mare, poi non mi pare il 470, io sono stato campione del mondo di 470, la barca che amo nel profondo, e quindi se lei va in 470 può assolutamente fare la Barcolana e magari anche vincerla di categoria, perché ci sono 14 diverse categorie per consentire a tutti di arrivare a competere e poi alla pari con le barche che hanno la stessa lunghezza, le stesse caratteristiche.
0: Guardi, adesso le racconto una cosa prima di salutarla, che è una figuraccia che farò a livello nazionale. Quando ero in Accademia Navale come un corso allievo ufficiale di complemento, ogni tanto si facevano le uscite su questi scafi in tre, e una volta per colpa mia abbiamo scuffiato, siamo rientrati a nuoto e siamo stati puniti. Quindi io verrò a trovarla, andiamo magari a cena, ma evito di fare figuracce nella Barcolana, d'accordo? È tutto qua.
1: Va bene, assolutamente.
0: La ringrazio ancora, Presidente. Una buona domenica, e sono sicuro che coloro che sono in ascolto verranno, se non altro perché Trieste è qui e io mi sbilancio, è bellissima, è nel mio cuore. L'Italia è tutta bella, ma Trieste ed io abbiamo un rapporto particolare e lo tengo per me. La ringrazio.
1: Grazie, allora vi aspetto a Trieste l'11 ottobre 2026 per la 58esima edizione della Barcolana.
0: Buona domenica, Presidente, grazie.
2: E ciao.

0: A pochi chilometri dalla città di Trieste, sulla punta del promontorio di Grignano, troviamo il castello di Miramare, uno spettacolo costruito per volontà dell'arciduca Massimiliano d'Asburgo, che fu imperatore tra il 1856 e 60 del Messico, e lo scelse come dimora privata per sé e la sua consorte. Posizione incantevole del castello, che affacciato sul mare lo rende una tappa irrinunciabile se venite a Trieste, e dovete assolutamente visitarlo. Uno dei simboli storici e turistici più famosi di Trieste è il tram Picina, sopravvissuto alla soppressione della rete urbana nel 1970, chiamato il tram de Upicina in triestino, venne inaugurato il 9 settembre 1902 e collega Piazza Oberdan, una delle principali piazze della città, all'altopiano carsico, e pensate, è rimasto l'unica tranvia extraurbana. Ma non è che si tratti di un semplice tram, ma di una trenovia a scartamento metrico che è unica in Europa. E ce lo spiega meglio di che cosa si tratti Andrea Di Matteo, che è un giornalista storico, appassionato di trasporti ed è anche autore di un libro sull'argomento. Allora, buongiorno e buona domenica ad Andrea Di Matteo. Quindi, che cosa è questo tram, che non è un tram, ma una trenovia a scartamento ridotto, metrico, unica in Europa?
1: Buongiorno e buona domenica a tutti. Allora, innanzitutto, in gergo ferrotranviario, lo scartamento metrico è la distanza interna fra due binari.
0: Ecco.
1: Questo scartamento è tipico delle linee di montagna e delle linee turistiche in voga specialmente in Austria. Bisogna ricordare che nel 1902, al momento dell'apertura a questa linea, Trieste era sotto l'impero austro-ungarico. Poi, parlando del tram, più in generale possiamo dire che per i turisti è un semplice mezzo di locomozione per raggiungere l'altipiano carsico, mentre per i triestini una vera istituzione, paragonabile ad uno dei tanti monumenti che caratterizzano la città di Trieste. Questa linea è unica nel suo genere in Europa perché rappresenta un connubio di vari sistemi di locomozione. Infatti, una volta lasciato il capolinea cittadino in Piazza Oberdan come tram urbano, dopo poche centinaia di metri cambia il sistema di trasporto,
0: cioè?
1: E opera l'Erto Colle di Scorcola grazie a una tratta a trazione funicolare. Ossia, mentre un convoglio sale, l'altro scende. E la pendenza massima del 26%.
0: Ma quindi, scusami, se ti interrompo, si arrampica come una cremagliera, come quella che c'è a Capri, per fare un esempio per tutti?
1: In origine la tratta era cremagliera. Poi nel 1928, per rendere più moderno e più veloce il sistema, da cremagliera si è passati alla funicolare. E quindi, una volta raggiunta la sommità del Colle di Scorcola, dove ha sede appunto a Vetta Scorcola la sala macchine della tratta funicolare, il tram prosegue in aderenza naturale fino alla capolinea di Villa Picina come tranvia extraurbana.
0: Quindi dopo riprende il percorso sui binari, giusto?
1: Esatto, come un tram extraurbano, insomma, diciamo, come una linea tranviaria normale. Quindi, visto con i vari tipi di sistema di trasporto, può essere definita trenovia, tranvia, oppure, come la chiamavano all'inizio del Novecento, anche elettrovia.
0: Ma io ho detto una cosa, ma vorrei sapere appunto se è esatta o meno. Il tram Opicina è sopravvissuto alla soppressione della rete urbana nel 1970, quindi c'è solo questo come tram.
1: Esatto, è l'unica linea che è sopravvissuta alla trasformazione in linee automobilistiche del trasporto pubblico cittadino. Questo perché è un qualcosa di diverso da un semplice mezzo di trasporto, ma anche, diciamo, che negli anni in cui nevicava tanto e il freddo era pungente, quindi poteva formarsi il ghiaccio, questo era l'unico mezzo di locomozione, l'unico mezzo di unione fra Trieste e l'altipiano, perché bisogna considerare che Opicina è posta a 340 metri sul livello del mare, quindi più in alto andiamo più freddo fa, quindi,
0: più ghiaccio fa, anche se adesso il clima è un po' cambiato. Perciò adesso il mezzo è in funzione, chiaramente controllato, diciamo ristrutturato, ma funziona, ancora viene impiegato sia dai turisti, esatto, ma soprattutto dai triestini.
1: Sì, è un sistema, può risultare antico, superato, però è efficace ed efficiente, anche se in questo momento è fermo, ripartirà fra qualche settimana, entro il mese di luglio.
0: Poco fa io avevo detto durante la presentazione, giornalista storico appassionato di trasporti, ma tu sei appassionato di tutti i tipi di trasporti o solamente quelli su ferro?
1: Diciamo anche su gomma, di autobus, un po' tutti i mezzi di trasporto terrestri, ecco, non aerei o marittimi principalmente.
0: Pur essendo a Trieste, marittimi no. Io invece sono un appassionato del tram Opicina che mi è stato regalato in cioccolato e l'ho conservato e non l'ho ancora mangiato. Non sono mai stato sopra, non ho mai avuto il piacere di fare questo viaggio, però una volta in una sosta a Trieste mi venne regalato questo tram in cioccolato che ancora conservo gelosamente. Va bene, io a questo punto ti ringrazio anche perché essendo domenica ti ho sottratto a ciò che uno fa la domenica, cioè si riposa, e ti auguro una buona giornata. Grazie Andrea Di Matteo.
1: Buona domenica a tutti, grazie.
0: Grazie.

Il caffè degli specchi è il caffè storico più famoso di Trieste, fondato nel 1839 all'interno di Palazzo Stratti, situato direttamente nel salotto della città, ossia la splendida Piazza Unità d'Italia. Rappresenta da quasi due secoli il fulcro della vita culturale, sociale e commerciale triestina e, pensate un po', è stato il punto di incontro di scrittori di fama mondiale come James Joyce, Italo Svevo e Franz Kafka, oltre ad essere stato il quartier generale della Marina Britannica al secondo dopoguerra. I dintorni di Trieste offrono un contrasto spettacolare tra la severa natura dell'altopiano roccioso e il fascino marittimo della costa istriana. Il Carso e la cittadina slovena di Capodistria, Koper, rappresentano le anime di questo territorio. Come vi abbiamo raccontato nel corso di questa puntata, grazie all'intervento del FAI, il Carso è un altopiano calcareo aspro e affascinante, modellato dall'acqua che ha scavato la roccia creando fenomeni sotterranei unici al mondo. Il sito più celebre? Beh, è la Grotta Gigante, una cavità che detiene il primato per la sala naturale più grande del pianeta, alta quasi 100 metri. Se si passa il confine sloveno si possono esplorare le maestose grotte di San Canziano, patrimonio UNESCO, e a pochissimi chilometri dal confine italiano troviamo Capodistria, porto principale della Slovenia. Il suo centro storico è un labirinto medievale che trasuda l'influenza della Serenissima Repubblica di Venezia. Siamo tornati a Trieste. Siamo nella bellissima Piazza Unità d'Italia, che, lo sapete, si è trasformata nel 2018 nella sala valzer più grande del mondo, con esattamente 3.196 ballerini. Ed è la piazza sul mare più estesa d'Europa, ma, in conclusione, per i triestini è la piazza più bella del mondo. Ed è oltretutto, invece, per noi, la tappa finale della puntata odierna. Un saluto da Marcellino Mariucci, al microfono, e da Giorgia Allegretti in redazione e da Cecilia Mosetti in regia. Radio 1 Coast to Coast torna domenica prossima alla stessa ora. Se vorrete riascoltare le puntate andate su Rai Play Sound. Da parte nostra un buon proseguimento con i programmi di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In Medio Oriente sempre più precaria la tregua nel Golfo. Gli iraniani continuano a colpire navi in transito, gli Stati Uniti rispondono con nuovi raid e Teheran prende di mira le basi americane nella regione. Trump minaccia: potremmo intensificare lo scontro, in quel caso l'Iran non esisterà più. Ma a cosa punta Teheran con gli attacchi nello stretto? Lo abbiamo chiesto a Daniele Ruvinetti, analista della Fondazione Medor.
3: L'Iran vuole rivendicare il controllo, ma anche la legittimità del controllo sullo stretto di Hormuz. Al massimo condividere la gestione con l'Oman, ma loro vogliono imporre nell'accordo anche dei pedaggi, cosa che invece gli Stati Uniti non vogliono accettare. Ed è uno dei punti proprio di discussione dopo la firma della lettera d'intenti. E quindi secondo me questi attacchi è dire: quando passate nello stretto di Hormuz dovete coordinarvi con noi, se non vi coordinate sarete attaccati. Questo è il messaggio secondo me che hanno voluto lanciare.
2: Il terremoto in Venezuela, oltre 1.400 i morti accertati, 51.000 i dispersi, critiche al governo per la gestione dei soccorsi, contestata la presidente Rodriguez. Ancora scosse nel paese, ma ci sono anche storie di speranza, come il salvataggio di un undicenne ritrovato vivo nel nord del paese a 3 giorni dal sisma. Continuano le ricerche nel lago di Vico del corpo di Luigi Cavallari, marito 77enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'uomo si era tuffato ieri pomeriggio mentre era in barca con la moglie. Secondo una prima ricostruzione avrebbe cercato di risalire in barca, che non era ancorata, dopo un malore accusato in acqua. È ancora ricercato il bengalese di 43 anni sospettato di aver sterminato una famiglia di connazionali, compresa una bambina di 8 anni, nel quartiere Casalotti a Roma. A riconoscerlo è stato l'unico sopravvissuto alla strage, il figlio ventenne della coppia, ricoverato in ospedale con diverse ferite.
4: Lo cercano in tutta Italia, ma per ora nessuna traccia di Saadat Hossain. Il 43enne bengalese aveva chiesto il permesso di soggiorno per motivi umanitari. La questura di Frosinone stava ancora analizzando la sua domanda quando venerdì avrebbe compiuto la strage. Sarebbe stata la donna a farlo entrare mentre il marito non c'era. Secondo alcuni testimoni aveva una relazione con lei, altri invece sostengono che abbia tentato più volte di molestarla, venendo sempre respinto. Sarebbe stata lei la prima a cadere sotto i colpi della sua mannaia insieme alla figlia di 8 anni. Non è ancora chiaro se abbia agito d'impeto o se avesse premeditato il delitto, ma dopo averli uccisi avrebbe tentato di ripulire le tracce di sangue. In serata, quando il marito è rientrato con il figlio, si sarebbe scagliato anche contro di loro, uccidendo il padre e ferendo il ventenne prima di scappare. È stato quest'ultimo a indicarlo ai poliziotti, che hanno diffuso la sua foto insieme al numero 334-6903-295 da chiamare per eventuali avvistamenti. Una prima segnalazione ha portato al fermo di un altro bengalese ieri pomeriggio a bordo di un treno fermo alla stazione di Bologna, poi risultato estraneo alla strage. Simone Zazzera, GR1.
2: Ancora caldo e afa per quasi 200 milioni di europei, le temperature toccano i 40 gradi in Francia e Germania, nuovi record in Gran Bretagna, Danimarca, Svizzera, allerta in Austria e Ungheria. Cancellati vari eventi pubblici, in Italia ancora 18 le città a bollino rosso. Per le previsioni il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
5: Cambia poco la situazione rispetto alle giornate appena trascorse. Non mancherà qualche isolato temporale da calore in corrispondenza delle Alpi. Per avere un cambiamento in termini di temperature bisognerà aspettare mercoledì, poi soprattutto da giovedì inizieranno a scendere in modo più consistente, anche se arriveranno piogge temporali diffusi soprattutto al nord-est e al centro.
2: Una bevanda rinfrescante e di beneficenza. Un bambino raccoglie 100 euro vendendo limonata e li dona alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori.
6: Giovanni, 9 anni, si è ispirato alle gesta del suo coetaneo Greg,

0: protagonista della saga Diario di una schiappa. Se nel libro Greg apre un chiosco di limonata in giardino sperando di arricchirsi, Giovanni decide di farlo per una buona causa: raccogliere fondi per la lotta contro il cancro. Armato di borsa frigo e tavolino, si piazza all'ingresso della sua casa di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Disegna un cartello pubblicitario: limonata fresca, un euro a bicchiere, il ricavato sarà donato all'ospedale. Di bicchieri Giovanni ne ha venduti 100. Il giorno seguente, accompagnato dalla mamma, si è presentato all'ospedale di Castelfranco per devolvere l'incasso alla LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. I volontari lo hanno accolto sorpresi, non avevano mai ricevuto una donazione da un bambino. Ci ha dato una lezione di altruismo che non dimenticheremo e che ci spinge a continuare la nostra missione con ancora più forza. Scrivono in un post dove raccontano l'incontro con l'inatteso donatore. Con gli occhi pieni di orgoglio, Giovanni ci ha detto semplicemente: sono 100 euro, li ho raccolti vendendo la mia limonata, li dono a voi perché aiutate le persone. Francesca Fornario, GR1.
1: Mondiale di calcio archiviata la fase a gironi, partono subito i sedicesimi alle 21 in diretta su questa rete da Los Angeles, Canada-Sudafrica. Di mondiali non solo si parlerà anche durante Extra Time. Paolo Roberto Falcao è ospite di Massimiliano Graziani, a cui va ora la linea.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan You Believe It? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Per avere imballaggi più leggeri per l'ambiente, le imprese fanno innovazione che non sempre è evidente. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
5: Imballaggi più leggeri per l'ambiente si possono ottenere attraverso piccole o grandi innovazioni. Spessori ridotti, maggiore riciclabilità, materiale riciclato. Sembra facile, ma servono studio e ricerca per garantire le prestazioni dell'imballaggio e del suo prodotto. Così facendo si riduce l'impatto ambientale senza che il consumatore se ne accorga.
4: La cultura aziendale è importante.
5: Sì, molto importante, perché è l'elemento chiave che rende strategica l'innovazione per la sostenibilità, tutelando l'ambiente.
4: Per info, conai.org.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
6: Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
9: Extra Time, lo sport si racconta.
10: Quasi alla mezz'ora di gioco, Di Bartolomei lancia Scarnecchia, sul cui centro irrompe Falcon ed è gol. Il primo gol nel campionato italiano di Falcon, che trova un pezzo del suo Brasile correndo verso la curva nord dell'Olimpia.
11: La Roma in questo momento in attacco, parte il tiro di Conti in aria. Ecco Falcao, la palla buona, tiro, rete! Rete di Falcao! Rete di Falcao al 43esimo. Falcao ha fatto crollare le speranze dei supplementari per la formazione del Bologna. Mancano 2 minuti alla conclusione dell'incontro. La Roma è passata con Falcao.
12: Che gioca con mai cuore.
13: Due momenti iconici della storia di Paolo Roberto Falcao con la maglia della Roma: la prima rete in Serie A contro il Bologna nel 1980 e quella decisiva nei minuti finali della sfida epica con il Colonia in Coppa UEFA nel dicembre del 1982. Quella corsa elettrizzante sotto la curva sud impazzita celebra l'abbraccio definitivo tra una tifoseria e il suo idolo, l'ottavo re di Roma, l'uomo capace di trasformare il fatalismo romano nella certezza della vittoria che sarebbe arrivata di lì a pochi mesi con la conquista di uno scudetto atteso atteso da sempre. Falcao è il regista totale, il numero 5, il volante brasileiro che salda attacco e difesa con l'eleganza del tocco e delle movenze, l'intelligenza tattica e la tecnica superiore, ma mai fine a se stessa, che diventa geometria in movimento. Uno dei centrocampisti più grandi di sempre, con la maglia giallorossa e con quella verde-oro del Brasile dei primi anni 80. Una delle squadre più forti che abbiano mai calcato l'erba di un mondiale.
14: Sulla sinistra verso Junior, il terzino infaticabile avanza, è controllato da Caprini, è ancora in una delle sue scorribande, è stato Conte intervenire a vuoto, manda il pallone sulla destra per Falcao, Falcao è al limite dell'area, è indeciso se tirare o no, cerca lo spiraglio, parte il tiro, rete, ha segnato Falcao, Falcao ha segnato per il Brasile al 22esimo minuto, esplode la panchina del Brasile, abbracci al romanista, la difesa azzurra è stata trafitta da un violentissimo tiro del nostro romanista Falcao, il quale ha segnato la rete del pareggio.
13: Il 2-2 di Paolo Roberto Falcao con la maglia verde oro allo stadio Sarriá di Barcellona nell'indimenticabile Italia-Brasile del Mondiale spagnolo del 1982. Il controllo, il movimento rapido di gambe che sbilancia tutta la difesa azzurra e il fendente di destro dal limite che finisce in rete. Poi la corsa a braccia aperte verso la panchina. Il gol capolavoro di Paolo Roberto Falcao che è con noi a Extra Time. Buongiorno Paolo Roberto.
15: Buongiorno Maximo, come andiamo?
13: Bene, benissimo, grazie per aver accettato un invito, per essere con noi, per me è un grandissimo piacere. Allora partiamo da quel Brasile che era una delle squadre più forti che si sia mai vista ad un mondiale, un centrocampo favoloso, c'era Falcao, Socrates, Zico, Cerezo, una cosa incredibile. Ma come avete fatto a far coesistere tanto talento? O meglio, che indicazioni vi dava il CT Teles Santana? Come vi chiedeva di giocare?
15: Era una squadra forte. E hai parlato di questi giocatori, però posso anche aggiungere Leandro e Junior, che erano giocatori che potevano anche giocare a centrocampo,
13: sì.
15: Tale era la qualità tecnica di loro, no? Era una squadra fantastica e giocava per vincere, ovviamente, perché giocavamo per vincere, però penso che quando io faccio l'allenatore ho delle idee precise, che la mia squadra deve giocare per vincere, certo. È ovvio, però deve giocare per vincere a divertire la gente e che possa emozionare le persone che sono allo stadio. Per me è importante. Non basta vincere per me, non basta solo vincere.
13: Assolutamente. Infatti quella partita al Sarriá di Barcellona la vinse l'Italia, che poi vinse anche il mondiale al posto vostro, perché eravate voi i grandi favoriti. Però nessuno può cancellare la bellezza, come dicevi tu, che avete regalato agli appassionati di tutto il mondo. Io ricordo i vostri allenamenti trasmessi in diretta TV con il pubblico sugli spalti, la musica nello stadio e voi in gruppo che vi muovevate sincronizzati come un corpo di ballo a passo di samba, una cosa incredibile. Ma quando siete tornati in Brasile ha prevalso di più la gratitudine per tutta la bellezza calcistica che avete regalato oppure la delusione?
15: Sì, no, questo passo che dice quando si faceva l'allenamento era una cosa molto normale anche nelle squadre brasiliane, no? Si cercava di fare l'esercizio, la parte fisica, sempre tutti insieme, con lo stesso passo, con la stessa musica, diciamo. E quando siamo tornati in Brasília, dopo questa sconfitta, c'era tanta gente in aeroporto, ma tanta gente in aeroporto, che ci devo dire che è come se avesse vinto il mondiale, certo che non abbiamo vinto, però la gratitudine della gente è una cosa che è rimasta fino adesso a tutti quei giocatori dell'82.
13: Quindi la bellezza prevale poi alla fine sulla concretezza, anche se poi il Brasile di oggi è un pochino diverso, quello impegnato nell'attuale mondiale, perché mi sembra sia un Brasile meno votato alla ricerca della bellezza e più alla concretezza.
15: Siamo tutti diversi, Brasile è diverso, l'Italia è diverso. Come si poteva immaginare un'Italia fuori dai mondiali? No? Perché 30 anni fa si diceva quali squadre che possono vincere un campionato mondiale? Sicuramente si avrebbe detto Brasile, Argentina, Italia e Germania. Queste sono i quattro squadre che sempre stanno, purtroppo l'Italia negli ultimi anni non è riuscito ad andare nel mondiale, che è una cosa molto triste, perché il mondiale senza l'Italia diminuisce un po', no? E speriamo adesso che il caro Giovanni Malagò possa, insieme ai suoi compagni, fare un lavoro per portare un'altra volta lo speriamo, l'Italia dove deve stare.
13: Lo speriamo tutti. Tu hai parlato di come vi hanno accolto al ritorno i tifosi brasiliani, ma io ti voglio chiedere come ti hanno accolto quelli della Roma quando sei tornato in Italia all'epoca nel 1982, perché tu eri già l'idolo dei tifosi della Roma e tornavi nel paese che festeggiava il mondiale che avreste voluto vincere voi. Come ti hanno accolto i tifosi della Roma? Come ti sei sentito?
15: Fantasticamente, perché noi, mi ricordo che noi dovevamo scendere a Fiumicino, invece abbiamo sceso nell'altro aeroporto Ciampino, no?
13: Sì.
15: C'era tanta gente, ma tanta gente, è stata una cosa fantastica, e immagino, perché era da 40 anni che non vinceva un campionato, sicuramente gente che andava indietro alla squadra in questo giorno fantastico, non avevo vinto mai, perché lo scudetto è stato tanto tempo prima, però è sicuramente un momento unico della città, ho vissuto di un modo fantastico, perché sai, la tifoseria è la cosa più importante di una squadra, la cosa più importante sono i tifosi, perché loro vanno allo stadio, loro si cercano di dare il massimo, e io ho sempre detto, no, che la cosa principale di una squadra sono loro. C'era un striscione grande nella curva nord che diceva ama non si discute, si ama. Sì. E io invece non è che mi piaceva molto, perché quando dice così, tutto quello che una squadra fa sul campo è accettato. No, una squadra come la Roma doveva avere cosa di più, e la squadra come la Roma doveva essere una squadra che il tifoso deve sì stare attento, criticare, certo, e quello mi ha dato una spunta di no, noi dobbiamo vincere, perché questa Roma bisogna costruire una storia. Quando perde la gente vuole sapere perché ha perso, se no se perde o si ganha non significa niente, o significa la stessa cosa, non vuol dire che va bene. Però il tifoso della Roma è unico, perché quando noi andavamo a giocare fuori, all'inizio pochi ci andavano, però a un certo punto, mi ricordo una partita di quel Pisa, per esempio, dopo la sconfitta con la Juventus, praticamente ero solito i tifosi romanisti in quella partita, che è stata la partita più importante del campionato, al mio avviso.
13: L'anno dello scudetto, e di scudetto parliamo.
14: Vediamo che in questo momento i tifosi accedono ad entrare sul terreno di gioco, ma la partita ancora non è finita, e allora precipitosamente tutti si ritirano dal punto dove erano partiti. È un momento eccezionale, gentili ascoltatori, che non abbiamo mai descritto nel corso di nessuna partita, di nessuna conclusione, di nessun campionato di Serie A che abbiamo descritto in circa 23 anni di attività in questa trasmissione. Toccarci un minuto, è la fine, la Roma è campione d'Italia, sono le 17:45, conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campionato, diventa automaticamente una delle aspiranti, delle candidate al titolo europeo. È finita la fantastica galoppata dei giocatori giallorossi che sono travolti in questo momento dalla bolla.
16: E corrando, corrando di notte da solo.
13: È l'8 maggio del 1983, lo stadio Ferraris di Genova si trasforma in un enclave giallorossa. Migliaia di tifosi arrivati dalla capitale con ogni mezzo invadono il campo perché la Roma ha vinto lo scudetto, uno scudetto atteso da più di 40 anni. Paolo Roberto Falcao, quello che accadde a Roma fu una cosa incredibile, un'intera città ricoperta di giallorosso, festeggiamenti per settimane. Tu avevi già vinto con l'International di Porto Alegre, forse anche in Brasile c'era stato tanto entusiasmo, ma così, allo stesso modo?
15: Sì, in realtà la vittoria a Genova, lì è cominciata già la festa, no? quando l'arbitro è finito la partita, lì è cominciato lì con le braccia dei tifosi, tanta gente hanno invaso lo stadio, è una cosa unica, perché ma si capisce, no? Perché è un momento in cui la Roma riesce a essere rispettata in tutta Italia, è una Roma che ha conquistato perché ha giocato meglio, una Roma che ha giocato meglio perché aveva dei giocatori con la forza per arrivare fino in fondo. Então, quel Genova, mi ricordo che abbiamo finito uno pari, se non sbaglio, con gol di Prusso di testa.
13: Sim.
15: Era um momento único, porque era da tanto que não se viveva questo. Eu sim, eu avevo vinto, com l'Internacional de Porto Alegre, avevamo vinto 3 campeonatos brasileiros, 3-7-5, 7-6 e Enki. E quello de 79, que era praticamente um ano primo de venir aqui, era o campeonato. Abbiamo vinto o campeonato sem perdere nessuna partida, nessuna gara. Questa è una cosa che rimane nella storia. Nessuna squadra nella storia è riuscita a vincere un campionato senza perdere nessuna partita. Però quando siamo rientrati a Roma è stata una cosa
13: incredibile.
15: Bellissima.
13: Oh, i tifosi ti avevano soprannominato il Divino, l'ottavo re di Roma, e non a caso, perché quando sei arrivato a Roma la squadra veniva da decenni di delusioni. Tu hai contribuito a cambiare la mentalità dell'ambiente e dello spogliatoio. Hai avuto un impatto culturale, oltre che sportivo, enorme sulla città di Roma. Che effetto ti fa ancora oggi di aver cambiato la storia calcistica di Roma?
15: Io innanzitutto forse il mio contributo è stato più sullo spogliatoio che in campo, no? Perché in campo tecnicamente si sapeva fare. È che il cambiamento di mentalità, secondo me, è stata la cosa. E non dico una cosa perché ci ho inventato io. Ho visto Bruno dire queste interviste, ho visto Prusso dire interviste. Cioè, perché capivo che potevamo dare di più di quello che si stava dando in campo, no? È stato bello perché abbiamo capito che l'unico modo di vincere in Italia è giocare meglio degli altri e sapere che sempre si doveva giocare in casa e fuori casa. Perché in casa giochi, come dico io, ai bracci della madre, del padre, no? Però è importante era vincere fuori casa. Quando stiamo parlando di questo scudetto è fantastico, di questa mentalità vincente che abbiamo portato qua, non posso non ricordarmi del gol di Turone.
13: Certo.
15: È possibile non ricordarmi del gol di Turone.
13: Tutti i tifosi della Roma se lo ricordano.
15: Perché penso che quella Roma poteva aver vinto minimo 2 scudetti. Sì. Quel di Turone è stato lo scandalo più grande che ho visto nel calcio italiano.
13: Paolo, quando ero ragazzino io rimasi estasiato da una cosa che ti ho sentito dire in un'intervista ad una TV locale. Tu dicesti che quando durante la tua giornata ti accadeva qualcosa che non andava bene nei rapporti con qualcuno, tu dicesti: io dopo penso sempre a quello che io avrei potuto dire o fare in quella circostanza per far andare le cose meglio o diversamente. Un calciatore che esprime un concetto del genere, filosofico, comportamentale, che verrà poi recepito da un ragazzino, è veramente qualcosa di grande. Tu eri cosciente di poter essere guida, ispirazione per qualcuno più giovane a questo livello?
15: Penso che le cose bisogna essere fatte al naturale. Non mi sono mai preoccupato con questo. Mi sono preoccupato in giocare bene e far con che i giocatori che giocavano bene potessero dare esprimere al meglio. Penso che siamo riusciti perché c'era una squadra che c'era Viola. Non mi piace sempre fare dei nomi perché sempre si dimentica qualcuno, no? Però era una squadra comandata da Lindo, una squadra che c'era dei giocatori che volevano arrivare, una squadra che meritava già lo scudetto nel primo anno. E eravamo pochi in realtà, perché oggi la squadra è solo da più di 30 giocatori. Noi eravamo 18 giocatori massimo. E c'era poca gente, però era una squadra che faceva piacere giocare con loro, perché sapevamo che andavamo contro squadre che erano molto più grandi di noi, no? L'Inter, Milan, Juventus, però noi sapevamo che dovevamo giocare meglio, pensare che nessuno può essere superiore a noi, dipende da noi. Certo, quando perde una partita lo puoi perdere, perché non si vince sempre. Però sempre bisogna stare attento a tutto quello che passa. La vittoria di domenica si comincia da martedì, non si pensa alla domenica, a domenica, si comincia da martedì. Questa è una cosa che abbiamo sempre fatto, avere l'obiettivo e essere molto firme, molto forte nell'avversario della domenica prossima.
17: Falcao, Maldera, Ancelotti. Ancelotti ha avuto 2 palle gol grossissime, una nel primo e una nel secondo tempo. È un servizio per Roberto Pruzzo, scatta Pruzzo, cerca di scavalcare il portiere, si deve allargare per superarlo, c'è Cereso, pronto, Falcao, va al tiro, Falcao, gol! La Roma passa in vantaggio al 16° del secondo tempo con Paolo Roberto Falcao. Prontissimo il tiro di Falcao, fortissimo, che Velinov non può trattenere.
13: È il viaggio oltre Cortina dei giallorossi che inseguono il sogno della Coppa dei Campioni. La Roma si impone a Sofia, in Bulgaria, sul campo del CSKA con la rete di Paolo Roberto Falcao. Era il mese di ottobre del 1983, andata degli ottavi di finale. La Roma poi arriverà alla finalissima allo Stadio Olimpico. Paolo Roberto Falcao, qual è stato il momento più esaltante e travolgente di quella cavalcata europea? A me viene in mente la rimonta con il Dundee, per esempio, in semifinale. Tu a cosa pensi?
15: Sono 2 situazioni, no? Questa di Sofia abbiamo fatto una bellissima partita, mi ricordo che ho fatto il gol, mi sa che Prusso mi ha dato la palla, 1-0, e poi per fortuna io ero dentro a Tancredi in una situazione che loro quasi hanno pareggiato, però ero io dentro in porta, io sono riuscito a portare via la palla, e poi la partita col Dundee, lì io non ho giocato perché avevo questo problema al ginocchio destro, non quello che mi sono operato, il ginocchio, l'altro, che è un'entrata che mi ha fatto un giocatore dell'Inter all'Olimpico, che sono rimasto 2 mesi con un problema, gioca, non gioca, allena, non allena, e poi la partita di ritorno ho giocato con una puntura al ginocchio. Dovevamo vincere 3-0, perché loro hanno vinto 2-0 in casa, dovevamo vincere 3-0, abbiamo vinto 3-0. Anche se all'inizio è stato un gol annullato di Bruno, che era 1-0, però abbiamo dovuto fare 4 per valere 3. Niente, è stato un momento importante per la storia.
13: Paolo, poi dopo quella semifinale vinta e rimonta per 3-0, la Coppa sembrava proprio a portata di mano. La finale della Coppa dei Campioni, Roma-Liverpool, si giocava nello stadio di casa. I tifosi della Roma erano assolutamente convinti di vincere. Roma era già in festa, avevano già fatto le bandiere con la scritta Roma campione d'Europa. Quanto ha pesato, secondo te, tutta questa pressione?
15: Forse no, è sempre molto difficile, no? E molto facile parlare dopo che è successo, perché Liverpool è una bellissima squadra, abituata a giocare così, abituata a fare questo tipo di partite, no? È una squadra forte. Abbiamo affrontato una squadra che era superiore alla nostra. È stato un momento importante, unico, sicuramente può aver servito di esperienza per quest'anno che la Roma adesso giocherà la Coppa dei Campioni, no?
13: Oh, Paolo, ma anche contro il Liverpool tu hai giocato con una iniezione di antidolorifico per il ginocchio, vero?
15: Sì, il problema è che contro il Liverpool abbiamo fatto una questa ingestione per analgesica, che era per non sentire sì. dolore. Purtroppo siamo andati a supplementare, vuol dire più 30 minuti. Lì, in quel momento,
13: è venuto fuori il dolore, è tornato fuori il dolore al ginocchio.
15: Il dolore, ho avuto anche un contrasto con Sunes in quella partita all'inizio. Io non stavo bene fisicamente, sì. no? Però era importante stare in quella partita, era importante stare in quella partita e penso che il risultato sarebbe bellissimo se a Roma avesse vinto, però abbiamo fatto una bellissima partita contro il Dundee e contro il Liverpool.
13: Oh, Paolo, la tua mentalità, la tua razionalità, la capacità di mettersi nelle condizioni di poter vincere, che ha fatto fare il salto di qualità alla Roma, è quella che paradossalmente ti viene pure rimproverata, perché tu dicesti: io non mi sono presentato a tirare i calci di rigore dagli 11 metri con il Liverpool perché non ero in condizione, quindi ho dato la possibilità di tirare a qualcuno che era in condizione migliore della mia.
15: C'è di più di questa storia. Quando abbiamo vinto quel Torino, la finale di Coppa Italia, esattamente dopo aver vinto la Juventus a Torino, no? Qualche giorno dopo che la Juventus ha vinto quel campionato, pegou do Torone, io ho tirato il quinto rigore. Come avevamo un allenatore molto supersticioso, che lì, lui mi ha detto: Paolo, se dobbiamo tirare il rigore, tu sarai il quinto a tirare, perché gioca con la maglia 5, allora devi tirare il quinto. Io dico: ok, va bene, se lei ci crede a queste cose, va bene. In quel momento lì, di questa partita, non era neanche, noi non abbiamo tirato il quinto rigore. Loro avevano fatto 4 su 5, noi avevamo fatto 4 su 2, l'ultimo di rigore che avrei tirato Chierico, io in questo caso, io non ho tirato neanche Chierico, perché la partita era finita nel momento che loro hanno fatto 5, Chierico non ha tirato il quinto.
13: Sì. Ma è una cosa di cui si parla da 40 anni, di questa cosa del calcio di rigore. Se tu tornassi indietro, che faresti? Lo tireresti?
15: Ma no, non è questa la situazione. La situazione è che non abbiamo tirato il quinto. Liverpool aveva fatto 4 su 5, noi abbiamo fatto 2 su 4. Il quinto nostro non cambiava niente. Liverpool aveva già vinto.
13: Rimane il punto più alto della storia calcistica della Roma, una finale di Coppa dei Campioni che non è stata mai più raggiunta. Paolo Roberto Falcao, grazie per essere stato con noi, è stato un piacere averti con noi.
15: Altrettanto, grande abbraccio a te e a tutti i tifosi romanisti.
18: Yeah, the race has kind of left them, the Austrians. The Italians have taken the initiative through that third 500. They're now a length up out in front, but this race for silver is now between the USA and China. China delivered all of their hand too early. I think they might have done as the USA take their final few strokes here. Will they overtake for silver? I think they will on the surge. It will be, I think, Lauren O'Connor and Christy Wagner that just have it, but we'll wait for that photo. So finish.
13: Nella cronaca internazionale, l'ultima impresa del canottaggio tricolore, uno sport che ha regalato spesso all'Italia grandi soddisfazioni. Due ragazze, Clara Guerra e Alice Gnatta, e una prima volta azzurra in Coppa del Mondo. A raccontarcela è il nostro Giorgio Matteo.
19: Traguardo prestigioso, una prima volta speciale per l'Italia. Il canottaggio femminile celebra il successo del doppio in Coppa del Mondo a Plovdiv in Bulgaria. Le nostre stelle sono Clara Guerra e Alice Gnatta. Clara e Alice, azzurre delle fiamme gialle, sono le prime a conquistare l'oro nella specialità, grazie a una gara intelligente davanti a Stati Uniti e Cina. Prima Clara e poi Alice raccontano così le loro emozioni.
20: Siamo state brave a essere concentrate su noi stesse e solo verso la fine abbiamo guardato un po' attorno alla situazione. Gli ultimi 500 metri sapevamo che potevamo andare a vincere.
21: Io non ci credevo, credo anche Clara, perché è stata comunque una gara inaspettata, soprattutto per l'esito.
19: Alice c'è la capoboga e detta il ritmo, Clara è alle sue spalle. In questa specialità si rema all'indietro in un delicato gioco di squadra. E poi c'è il lavoro del direttore tecnico Antonio Colamonici. È anche merito suo se le due vogatrici, grandi talenti individuali, sono diventate una coppia vincente, come spiega anche Clara.
20: Sicuramente dobbiamo ringraziarlo per averci dato l'opportunità di remare di nuovo di coppia, perché l'anno scorso tutta la squadra era più o meno incentrata sulla vogata di punta. punta. Io e Alice siamo più coppiste e quindi ci esprimiamo meglio appunto in queste imbarcazioni.
19: La passione di queste ragazze parte da lontano, nel caso di Clara addirittura un'eredità in famiglia.
20: Io devo ringraziare mio padre che all'età di 9 anni mi ha portato in barca insieme a lui in doppio e mi ha semplicemente detto bene ora rema.
19: Ma adesso è già tempo di guardare i prossimi impegni, quelli di luglio e agosto contro i migliori del continente e del pianeta, il futuro prossimo nelle parole di Alice Gnatta.
21: Adesso appunto ci saranno gli europei che saranno in casa a Varese a fine luglio e sarà sicuramente un bel banco di prova anche poi in prospettiva per i mondiali che ancora ad oggi non sappiamo se faremo in doppio, ma sicuramente l'esito dell'europeo ce lo farà capire.
19: Poi la testa andrà alle Olimpiadi. Los Angeles è tra 2 anni, ma già nel 2027 c'è il pensiero delle qualificazioni. Entrambe le ragazze hanno già vissuto questa esperienza e proprio per questo, ci spiega Clara Guerra, comprendono l'importanza dei giochi a 5 cerchi per la vita di un atleta.
20: Diciamo che una volta che partecipi all'Olimpiade poi fai tutto in funzione dell'Olimpiade, non deve essere un'ossessione perché chiaramente non è costruttiva, però il pensiero c'è sempre.
13: Extra Time è un programma a cura di Massimiliano Graziani che vi parla, con la regia di Ombretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tesi in redazione, con Stefano Velli alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Ora c'è l'Onda Verde e In Viaggio con San Francesco. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno e buona domenica da Roberta Di Mauro, Re Mobilità. Sono le 10:30 minuti 47 secondi. Sulla 32 la Torino-Bardonecchia ci sono code per traffico intenso tra Avigliana e lo svincolo per Chianocco-Bussoleno in direzione di Bardonecchia. Code sulla 23 la Parmanova-Tarvisio per traffico intenso alla barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio. Sulla 9 code per traffico alla barriera di Como-Grandate in direzione di Lainate. Sulla 4 Venezia-Trieste code in entrata per traffico intenso alla Tisana nelle due direzioni. Sulla 4 Milano-Brescia un incidente è avvenuto tra Cormano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia. Altro incidente sulla 26, ci sono 4 km di coda tra Masone e la 10 in direzione di Genova Voltri. Code a tratti per traffico intenso sulla 15 Parma-La Spezia tra Pontremoli e Pergeto in direzione di Parma. In autosole code per traffico tra Modena Nord e la 22 del Brennero in direzione di Milano. Sulla diramazione Lucca Viareggio code a tratti per traffico intenso in prossimità dello svincolo per Massarosa in direzione di Viareggio. Code a tratti sulla 14 Adriatica tra il ramo Casalecchio ed Imola in direzione di Ancona e tra Cesena e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla 24 Roma-Teramo, disagi per traffico tra l'Autosole e Castelmadama in direzione di Teramo. A Napoli sulla tangenziale code per traffico intenso tra Fuorigrotta e Camaldoli in direzione di Capodichino. Torniamo sulla 14 per segnalare code per traffico intenso alla barriera di Taranto Nord in direzione di Taranto. Infine sulla 19, la 18, scusate, la Messina-Catania, ci sono code per traffico intenso tra Giardini Naxos e Taormina in direzione di Messina. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
22: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
23: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: La finestra su San Pietro.
3: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buongiorno da Antonio Scoppettuolo
4: e da Ilaria Menta.
3: Allora, tredicesima domenica del tempo ordinario, seguiremo la messa dalla cattedrale di Cremona, parleremo del concistoro straordinario che si è tenuto questa settimana fino a ieri, ma partiamo come sempre dal punto di padre Antonio Spadaro, che parla dell'intervento di Leone XIV al programma alimentare mondiale di lunedì scorso a Roma.
5: Lunedì scorso a Roma Papa Leone ha visitato la sede del Programma Alimentare Mondiale e il suo discorso non ha parlato soltanto di fame, ha parlato del mondo, del modo in cui oggi il mondo è organizzato, delle priorità che scegliamo e di quelle che poi lasciamo cadere. In questi giorni il Papa è intervenuto su temi decisivi, l'intelligenza artificiale, la pace, la cooperazione tra i popoli, la dignità della persona, questioni diverse ma unite da un filo comune: difendere l'essere umano contro ogni logica che lo riduca a una cifra, a un oggetto, a uno strumento. Davanti ai responsabili dell'Agenzia ONU contro la fame, Leone ha posto una domanda essenziale: quale ordine mondiale continua a produrre le crisi che poi tenta faticosamente di curare? Perché l'emergenza ritorna sempre, con volti diversi, negli stessi luoghi. Perché? Intervenire è necessario, ma bisogna anche guardare alle cause. Oggi il pianeta produce ricchezza e cibo in quantità immense, eppure milioni di persone restano senza pane. E questa è la contraddizione. Le stesse forze che promettono crescita possono rendere più profonde le disuguaglianze. Leone riprende un'intuizione cara a Papa Francesco: gli aiuti umanitari restano spesso bloccati da calcoli politici, ideologie, confini, barriere commerciali. Le armi invece viaggiano con sorprendente facilità. I conflitti vengono alimentati più in fretta di quanto le persone possano essere nutrite. Una gerarchia delle priorità ormai rovesciata. Poi il Papa indica un pericolo più discreto, quasi invisibile: la burocratizzazione della solidarietà. Quando le procedure contano più delle persone, l'aiuto rallenta e la vita umana finisce per essere trattata come una merce. Per questo Leone richiama le comunità locali, la società civile, le realtà religiose. In molte periferie del mondo arrivano là dove le grandi istituzioni invece faticano. La fraternità nasce da presenze vive, da una responsabilità che ha un volto, un nome. Il cuore del messaggio, insomma, è chiaro: la sicurezza alimentare riguarda la sicurezza di tutti. Nessun popolo può dirsi davvero al sicuro in un mondo che lascia altri popoli senza pane. E nessun futuro comune sarà credibile finché la cooperazione sarà considerata una debolezza e non la forma più alta della responsabilità.
3: Allora, la corresponsabilità, la cooperazione, i problemi internazionali si incrociano chiaramente, sono stati argomenti e si incrociano anche con il lavoro dei cardinali riuniti nel concistoro straordinario. Ne vogliamo parlare con Massimo Franco, Corriere della Sera, autore di Papi, Dollari e Guerre, il potere dell'America in Vaticano. Buongiorno, grazie per essere qui.
7: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
3: E Monsignor Claudio Giulio Dori, assistente generale dell'Università Cattolica e assistente dell'Azione Cattolica. Buongiorno Eccellenza.
4: Buongiorno.
7: Buongiorno a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, per parlare del concistoro partiamo dalle parole di Leone XIV, e che ha chiesto, proprio come nel primo concistoro di gennaio, ai cardinali riuniti di non essere lasciato solo. Ascoltiamo le parole del Papa.
25: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio, forte, esplicito e pubblico. Ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle Chiese. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà.
3: Allora, abbiamo ascoltato le parole del Papa. Monsignor Giulio Dori, come l'altra volta, anche il Papa ha ribadito la necessità di essere aiutato, supportato nella grande missione della Chiesa, che evidentemente è un peso non facile. C'è quest'idea della sinodalità che torna e che comunque non si era mai interrotta, soprattutto da Francesco a Leone?
4: Beh, mi sembra che Leone mantenga in maniera molto puntuale e fedele gli impegni assunti con i cardinali in occasione dei dibattiti che hanno preceduto il conclave. Lì c'era una richiesta forte da parte dei cardinali di una maggiore collegialità, di una condivisione, perché i problemi sono complessi ed è necessario che ci sia davvero il contributo di tutti. E Papa Leone lo sta facendo, perché li ha già incontrati a gennaio, due giornate di lavoro adesso, ha promesso che diventerà un appuntamento stabile, quindi mi sembra che ci sia una grande continuità e coerenza, ma non solo formale, sostanziale. Difatti l'intervento di sintesi ieri sera ha voluto sottolineare che il problema nella Chiesa non è chi ha il potere di decidere, ma la corresponsabilità nel custodire il dono e di contribuire ciascuno per la sua parte ad affrontare le sfide. E così ha dato anche una chiave di lettura della sinodalità. Dice: la sinodalità è uno stile, certo, è un grazie. Modo sì, di non relazionarsi.
6: Non è neanche un metodo di lavoro ha aggiunto Leone XIV. E allora, Massimo Franco, secondo te che cosa ha rivelato degli equilibri interni alla Chiesa e del rapporto tra il Papa e il Collegio Cardinalizio, questo concistoro?
8: Ma intanto mi sembra un equilibrio in costruzione. Primo dato è che è scomparso il C9, che era quell'organismo creato da Francesco che riuniva i papi di tutti i continenti, i cardinali di tutti i continenti, 9 appunto, per delineare le strategie. Questo secondo me era stato considerato non abbastanza collegiale dal resto dei cardinali, e quindi la scomparsa di questo organismo, che in realtà negli ultimi anni non aveva più avuto molta efficacia, è un primo segnale di una collegialità più allargata. Quindi questo è il primo dato. Il Papa sta molto seguendo quelle che devono essere state le indicazioni del conclave, non dei Papa re, ma dei papi collegiali che condividono le scelte. Poi notavo anche quello che avete detto prima a proposito della comunità internazionale. Ecco, quello che mi pare di capire è, sul piano interno della Chiesa, collegialità e condivisione delle scelte. Sul piano internazionale, un inno al multilateralismo, alla solidarietà, che vuol dire anche condivisione delle scelte internazionali, e quindi in qualche modo, senza polemica ma con molta fermezza, una denuncia del tentativo di usare la forza oggi per risolvere i conflitti internazionali. Quindi ci sono due aspetti, uno interno alla Chiesa e uno rivolto in realtà ai governi del mondo.
6: E a proposito dei governi del mondo, ieri sera, quando ha concluso con il suo intervento conclusivo, i suoi 20 minuti di intervento conclusivo, il Papa è tornato proprio sulle tensioni internazionali, la pace come dovere di giustizia, l'unità della famiglia umana. E allora ascoltiamo l'appello che ha raccolto proprio dai gruppi di lavori del Sinodo, l'appello conclusivo del Papa sulla pace.
25: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci alla violenza. La violenza non avrà l'ultima parola. Dio continua ad aprire nella storia cammini di riconciliazione e di pace. Abbiamo la responsabilità di percorrerli con coraggio e di aiutare il mondo a riconoscerli.
3: Allora, Monsignor Giulio Dori, ha sentito Massimo Franco, il problema appunto del multilateralismo, l'immigrazione, insomma i temi ormai dopo un anno di pontificato sono abbastanza chiari, e che impatto avranno sul prosieguo del pontificato, quale importanza?
4: Il Papa progressivamente sta delineando un percorso interno alla vita ecclesiale e nello stesso tempo di grande impatto sulla società contemporanea. Mi sembra di poter dire che quella denuncia forte, reiterata e molto concreta di Papa Francesco, che denunciava appunto la cultura dello scarto, Papa Leone la stia in qualche modo allargando e rafforzando, andando alla radice delle ragioni che generano lo scarto, chiamando in causa la cultura della potenza. È interessante che la seconda sessione dei lavori del Concistoro abbia proprio messo a tema, alla luce della Magnifica Humanitas, questo tema della cultura della potenza, che sta emergendo in modo davvero impressionante, sia nelle logiche di potere che poi determinano anche conflitti, tensioni, sia anche in maniera più sottile nell'uso delle nuove tecnologie, dall'intelligenza artificiale alle altre innovazioni, che rischiano di essere utilizzate come attuazione di quell'ideologia del postumanesimo, transumanesimo, che sta prendendo corpo, e quindi questa cultura della potenza viene indicata come la vera sfida del nostro tempo.
6: Massimo Franco, torniamo allo scenario internazionale. Ricordiamo il libro che ha scritto, sul Papa, sul rapporto con gli Stati Uniti. Allora, proprio il rapporto con l'America, con questo Trump, col paese di origine di questo Papa.
8: Ma guarda, devo dire che sono abbastanza simmetrici sia il rapporto con gli Stati Uniti che col Vaticano. Cioè, secondo me, entrambi gli sguardi di questo Papa sono sguardi che vanno oltre gli equilibri attuali. Per questo, sul piano Vaticano e sul piano dei rapporti con l'Episcopato statunitense, che aveva avuto tensioni con Francesco, il Papa semplicemente sta andando oltre le divisioni del passato tra trampiani e antitrampiani, perché vuole impostare i rapporti interni su nuove categorie che siano più inclusive e meno divisive, anche perché nello scontro, per paradosso, hanno favorito Trump. Perché Trump oggi non riesce a polemizzare con il Papa in modo, tra virgolette, efficace? Perché il Papa non accetta quel terreno di scontro. Cioè, Francesco va oltre Trump, non è contro Trump. Questo è un Papa che guarda oltre questa amministrazione e ha una sua agenda culturale, che è un'agenda che ha tempo davanti, mentre Trump non ne ha. Quindi i rapporti, secondo me, sono rapporti che andranno certamente ricalibrati, ma che questo Papa sta impostando nel modo più corretto e disarmante per Trump. Perché Trump è un uomo che vive di scontri. Questo Papa non vuole scontri, vuole semplicemente muoversi su un piano religioso di valori. E su questo, secondo me, sta includendo non soltanto la vecchia America, ma anche quell'America tradizionalista cattolica che invece non riusciva ad entrare in sintonia con Francesco e con la quale lo stesso Francesco faticava a collegarsi. Questo è un Papa che conosce i codici culturali dell'America, è uno statunitense, e quindi anche su questo riserverà sorprese, e saranno sorprese positive.
3: Ecco, a proposito di questo, signor Giulio Dori, il Papa riesce a collegarsi con quella parte della Chiesa che con Francesco aveva avuto, come dire, qualche difficoltà di comunicazione o di intesa?
4: Beh, credo che ci sia una grande capacità di ascolto, e se andiamo a vedere anche le tappe di questo primo anno di pontificato, ecco, vediamo un susseguirsi di eventi di ascolto, sia interni con le diverse iniziative, diciamo, a Roma, in Vaticano, sia nei viaggi. E i viaggi sono una chiave di lettura importante, perché il viaggio in Africa, come poi quello in Spagna e altri appuntamenti, in un ultimo quello di Pavia, certamente ci mettono di fronte a un pontificato che si fa attivo attento, entra in dialogo, ascolta tutti. E in questo senso è in continuità con il pontificato di Papa Francesco, ma nello stesso tempo sta ricucendo anche qualche strappo, qualche tensione che si era venuta a creare soprattutto all'interno della realtà ecclesiale. Questa opera mi sembra che stia procedendo con i tempi necessari e con molta efficacia. Io ho avuto modo di incontrare il Santo Padre il 25, perché siamo stati con la presidenza del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, io sono presidente della Commissione Giovani del CCE, e il Santo Padre ci ha incoraggiato proprio ad essere tessitori di comunione per ridare anche all'Europa, che in questo momento è scossa e sta direi un po' sperimentando la perdita di peso, di centralità, e il Santo Padre ha ricordato che invece è importante proprio in questo scenario internazionale il contributo preziosissimo della tradizione, della cultura democratica, della capacità solidaristica, delle radici cristiane di cui l'Europa è testimone.
6: Massimo Franco, le conferenze episcopali di Europa, il rapporto di questo Papa, di Papa Leone, con le conferenze episcopali di Europa, quale ti sembra che sia?
9: Ma a me sembra che sia anche questo un rapporto da costruire, direi quasi da ricostruire, perché in realtà i rapporti con l'Europa del papato precedente sono stati, diciamo così, intermittenti. Io tra l'altro ho l'impressione che ragionare di questo Papa in termini di continuità o discontinuità con i predecessori rischi di essere un po' fuorviante, perché questa è un'altra fase, c'è stato un altro conclave, questo è un Papa che affonda profondamente le radici in questo millennio ed è un Papa che secondo me, per paradosso, pur essendo statunitense come cultura e missionario come cultura latinoamericana, in realtà è europeo nel senso che è un multilateralista, è qualcuno che guarda all'Europa come un deposito di valori che sono stati smentiti e calpestati a livello internazionale in questa fase e che Trump ha in qualche modo deciso di disdire insieme ad una serie di autocrati. Ecco, questo è un Papa il quale, mi ricordo quando si parlò della guerra in Ucraina, dell'aggressione russa all'Ucraina, e Putin e Trump volevano escludere l'Europa dalle trattative, disse: questa è una guerra in terra d'Europa, l'Europa ci deve essere. Ecco, non è soltanto per l'aggressione russa all'Ucraina che l'Europa ci deve essere. Credo che il Papa cercherà di rilanciare e incoraggiare la conferenza episcopale europea perché il ruolo dell'Europa riprenda, perché in realtà l'Europa in questi anni è stata un bacino di democrazia e di multilateralismo che altrove non si è visto.
3: E Monsignor Giulio Dori, l'altro grande tema, accanto chiaramente a quello della pace, dell'uso delle risorse, è quello dei migranti. Il 4 il Papa sarà a Lampedusa. Oggi da qualche mese si parla spesso, si inizia a parlare di reemigrazione. Secondo lei quale sarà, o meglio, qualcosa lo abbiamo già intuito molto chiaramente, ma insomma quale sarà la posizione del Papa?
4: Ma credo che sia...
3: Partendo anche da quello che ha detto abbastanza chiaramente nel suo viaggio in Spagna.
4: Sì, appunto, la conclusione è stata emblematica del viaggio in Spagna, ha voluto proprio dire con estrema chiarezza, in modo plastico, proprio chiudendo sul porto, che il mondo intero, ma in modo particolare il Mediterraneo, costituiscono oggi dei luoghi, degli spazi che ci spingono a pensare in modo nuovo, quindi ad adottare anche paradigmi nuovi che nello spirito della Fratelli Tutti, perché Papa Francesco su questo ha dissodato un terreno difficile, molto, molto arido, molto complesso, e ha offerto degli orizzonti formidabili per sviluppare il dialogo di cui oggi c'è particolarmente bisogno, e e anche nel dialogo con i cardinali, questo concistoro ha molto apprezzato, ieri sera lo ricordava, appunto la lettura che i cardinali hanno fatto, l'apprezzamento che hanno espresso per la Magnifica Humanitas, dove il tema della centralità della persona, del valore delle differenze, della necessità del dialogo sono presupposti alla luce di tutta la dottrina sociale della Chiesa, con i principi di sussidiarietà e di solidarietà e di giustizia, di un diverso sguardo sul mondo stesso. Mentre le forze politiche prevalenti in questo momento spingono per la contrapposizione, per il conflitto, il messaggio del Papa è veramente evangelico e dirompente, non solo rispetto alla pace, ma rispetto alla necessità di essere accogliente, di essere in dialogo e di pensare coraggiosamente il mondo con parametri nuovi.
6: Massimo Franco, la stessa domanda rivolta a lei per quanto riguarda il punto di vista del Papa sulle migrazioni, le remigrazioni.
10: Secondo me il Papa in questo dimostra grande continuità con i predecessori e in particolare con Francesco, condivido cosa diceva Monsignor Guidodori. C'è secondo me un di più, che è quello di inquadrare questo fenomeno in un contesto internazionale molto ostile e soprattutto di inquadrarlo anche un po' più dal punto di vista delle relazioni politiche. Cioè non c'è soltanto un problema di immigrazione, c'è qualcosa di più e di peggio, che sono queste pulsioni a remigrare, che vuol dire a deportare gli immigrati che sono in diversi paesi occidentali, ma su questo vorrei allargare un po' lo sguardo. C'è un problema enorme di razzismo in Sudafrica nei confronti di altri neri che vengono da altri paesi africani, quindi è un problema globale. E su questo, secondo me, c'è una battaglia da fare molto culturale, perché il tema è quello di paesi che proprio in base a questo egoismo dilagante stanno cercando sul piano interno di blindarsi, senza capire che la blindatura è impossibile, oltre che ingiusta. Quindi ci sarà sempre più un problema sia di accogliere, sapendo che non solo è giusto umanamente, ma anche conviene agli stati. E dall'altra parte c'è anche un problema di governare questa immigrazione, e su questo credo che ci saranno dei confronti anche duri, soprattutto con alcuni paesi.
3: Rispetto a quello che dicevi, Massimo Franco, cioè il problema pare che o si comincia, come dire, ad accettare l'idea, la realtà per cui i flussi migratori appartengono alla storia, appartengono, come dire, nelle cose, fanno parte delle trasformazioni geopolitiche, naturali, eccetera, oppure si continuerà ad avvertirle come un'emergenza o qualcosa, come corpi estranei da respingere a tutti i costi. Però insomma, tra queste due posizioni, secondo te quale sarà la posizione della Chiesa, anche ragionevole, no? Perché il Papa più volte ha parlato ha detto ai migranti di rispettare le regole del paese ospitanti, quindi insomma c'è una posizione anche abbastanza di realpolitik, no?
10: Sì, ma non solo di realtà, ma sembra una posizione, quella del Papa, ineccepibile. Devo dire che è un problema impostato correttamente in questo modo. Qual è il tema? Il tema è che ci sono molti governi che in realtà, pur non avendo grandi comunità di immigrati, sfruttano la paura degli immigrati, contro gli immigrati, per portare di fronte, esatto, i loro temi quindi il tema è questo: la Chiesa deve cercare di rieducare o educare un'opinione pubblica molto spaventata dalla crisi economica a non scaricare come un capro espiatorio sugli immigrati temi che non riguardano in realtà gli immigrati. Vorrei fare un esempio eclatante: l'Ungheria praticamente non ha immigrati, eppure è uno dei paesi più xenofobi d'Europa. Perché? Perché i governi hanno usato l'immigrazione come strumento di governo, anzi l'ostilità all'immigrazione come strumento di governo. Quindi questo è il tema.
9: come riuscire a far capire alle opinioni pubbliche, soprattutto occidentali, ma non solo, che in realtà gli immigrati sono un capro espiatorio. E su questo credo che la battaglia culturale sarà di anni.
6: Grazie Massimo, grazie. Franco, per chiudere siamo in attesa della messa dalla cattedrale di Cremona. Monsignor Giulio Dori, e la Chiesa come educa all'accoglienza secondo lei?
4: Beh, vorrei proprio sottolineare che questa sarà una sfida epocale. In questo cambiamento d'epoca la mobilità umana è la grande sfida, perché è la cifra di problemi che poi convergono e confluiscono in questa problematica, perché il quadro economico internazionale, la situazione ambientale, non la dimentichiamo, la stiamo un po' sottovalutando, ma questa sarà una delle cause dell'emigrazione, i conflitti. Cosa manca in questo momento? Soprattutto manca quel multilateralismo, ma soprattutto registriamo la debolezza degli organismi internazionali. Il Papa Leone lo ha già denunciato più volte, lo richiama nella Magnifica Humanitas, e sta dando nuova forza alla diplomazia vaticana. Non sottovalutiamo questa risorsa, perché la Chiesa è l'unica oggi al mondo che può tessere legami con tutti i popoli e orientare a quel bene comune. Il riferimento ieri al bene comune è stato fortissimo da parte di Papa Leone, e questa mi sembra la prospettiva, come dice Massimo Franco, di lungo termine, ma che ha delle urgenze e va impostate in maniera corretta.
3: E allora grazie a Massimo Franco per essere stato con noi.

0: Concilio, quando il Papa sarà appunto a Lampedusa, sulle orme poi del suo predecessore, sulle orme di Francesco, e lì ne sapremo anche di più, perché insomma ci saranno vari momenti anche simbolici importanti, no?
1: Sulle orme di Papa Francesco, che ricordiamo 13 anni fa il suo primo viaggio, no? Il 4 luglio scelse di andare a Lampedusa dopo un naufragio che c'era appena stato, e proprio scelse di andare a Lampedusa, dove andò per questo viaggio che viene ricordato, proprio un viaggio storico, e Papa Leone andrà proprio sulle sue tracce.
0: Allora, come sentite, c'è la musica, il coro della processione e della messa in diretta da Cremona, che sta iniziando. Noi seguiamo, partecipiamo alla messa e poi ci ritroviamo qui per l'Angelus.
2: Vescovo di Cremona. Celebrano con lui il rettore della cattedrale, Monsignor Gianluca Gagliardi, e Monsignor Antonio Trabucchi. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della parrocchia, guidati da Don Matteo Bottesini. I canti sono eseguiti dal coro della cattedrale, diretto dal maestro Don Graziano Ghisolfi. All'organo il maestro Fausto

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La pace del Signore, dono della sua Pasqua, che celebriamo anche in questa domenica, ricolmi i nostri cuori, di noi che siamo qui, di tutti coloro che seguono questa santa liturgia attraverso i mezzi di comunicazione, raggiunga il mondo intero. Siamo alla vigilia della festa dei Santi Pietro e Paolo e dunque il nostro pensiero va anche alla carità con cui il Papa, pastore della Chiesa Universale, annuncia e testimonia le vie della pace. Ora iniziamo invocando la pace interiore, il perdono dei nostri peccati, che confessiamo con sincerità e fiducia davanti a Dio, Padre di misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così venendo da noi vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gezi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Gezi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò. Ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le braccia». Parola di Dio.
2: Vediamo.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. Parola di Dio.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore.
1: Amen.

un bicchiere di acqua fresca, dice il Vangelo, e vorrei darlo anch'io con queste parole a ciascuno di voi e a chi è assetato da morire, non tanto per il solo caldo, quanto per il peso della vita e per l'aridità del cuore. Il Vangelo, che oggi appare duro ed esigente, è in realtà sempre fonte zampillante di vita, bella, piena, nuova. È la vita stessa di Gesù, la vita di Dio, la vita che il Padre ha seminato nel cuore di tutti i suoi figli, la vita che dilata la nostra vita anche al di là dei suoi confini. Gesù però sembra minaccioso. Chi avrà trovato la sua vita la perderà. Ai suoi amici lo dice con tenerezza, perché non si illudano di conquistare la vita, di comprarla o di nasconderla. La vita si riceve e si dona nello stupore della gratuità. La vita fiorisce se si attinge alla sorgente. Così il Signore rischiara l'orizzonte di ogni vita, che non è carriera e consumo e nemmeno ossessione per la salute, ma vocazione, missione, dono di sé. Grazie a Dio che per primo vive così, si dona a noi. Ce lo spiega la vicenda del profeta Eliseo, uomo di Dio in cammino tra la sua gente, la coppia che lo accoglie generosamente, non per una notte di passaggio, ma come ospite abituale, non sa che sta spalancando le porte alla vita, al dono del figlio, desiderato e mai avuto. È la stessa promessa fatta ad Abramo e Sara, la promessa di fecondità più forte della morte, di cui abbiamo assoluto bisogno. Quando la vita nasce, i cristiani la battezzano, non per una consuetudine religiosa, ma per la fede nella Pasqua di Cristo, morto e risorto per dare vita al mondo. Nella seconda lettura abbiamo riascoltato quel testo di Paolo che nella veglia pasquale annuncia la nuova creazione. Infatti, battezzati in Cristo Gesù, siamo stati immersi nella sua morte, sepolti e risuscitati dagli inferi insieme ad Adamo ed Eva, che il risorto prende per i polsi e riporta alla luce della gloria. È come quando si tinge un panno, riemergiamo dal battesimo con i tratti e i colori del Cristo, per vivere di Lui, per Lui, con Lui, grazie al suo stesso Spirito. È la nascita di una nuova umanità, una magnifica umanità, per la quale la morte è alle spalle e la vita è un regalo tutto da scoprire. Non ci basta la vita terrena per gustare la vita divina, le meraviglie del Signore. Rallegrati da questa nuova carta d'identità scritta col sangue di Cristo e dei martiri, allora possiamo tornare alle parole del Vangelo che più ci sconcertano. Gesù prepara i discepoli alla missione che la Chiesa deve compiere fino al suo ritorno e dice: «Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma una spada. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me». Ma come? Gesù non vuole la pace? Non rispetta gli affetti più sacri? Sono parole pericolose, facilmente strumentalizzabili, suonano come pretese arroganti, tali da scoraggiare chi volesse seguirlo. Ma la spada che Gesù ha portato è la parola di Dio, che non è mai banale o indifferente, ma che penetra nel profondo, risveglia, smuove, chiede una decisione. Con franchezza Gesù ci vuol dare la forza necessaria per affrontare la lotta interiore con tutto ciò che ci frena nella sua sequela. Gesù è molto concreto. Per 10 volte ripete: chi,
perché anche io mi confronti e mi chieda chi sono, chi voglio essere, per chi vivo. La risposta non la trovo da solo, ma specchiandomi negli occhi di Lui, che mi ripete: seguimi. Sì, tu, proprio tu, adesso, così come sei. Chi mi parla, chi mi attrae, è Lui, Gesù. È Lui che ha amato noi più di suo padre e di sua madre. È Lui che ha trasformato la croce in fonte di salvezza e speranza per tutti. È Lui che viene ad abitare la nostra piccola vita, convive con ciascuno, specie chi è più povero e chi si fa povero per amore. Così la Chiesa, in ascolto, si modella sul suo Signore e palpita di carità vissuta, nascosta, quotidiana, nei gesti delle famiglie, nelle parrocchie, come nella cosiddetta carità del Papa, che oggi sosteniamo con la colletta in tutte le chiese del mondo. Guardando con gratitudine a Leone XIV e al suo servizio d'amore alla Chiesa universale e a tutti i popoli, tornano attuali le parole che il nostro Don Primo Mazzolari scriveva sul Papa nel drammatico 1942. Sentite. Non è forse folle un uomo che crede nella carità mentre vengono scatenati tutti gli istinti del male? Che crede nella verità quando nessuno mostra di crederci? Che rimane inerme e indifeso mentre tutti si armano e si fortificano? Che allarga le sue braccia benedicenti su tutti e su tutto, mentre le nostre braccia si restringono? Signore, dacci un po' di questa follia, la santa follia del Vangelo, e allora ci sentiremo dissetati.

0: Ci alziamo e ci uniamo per la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, il Signore ci chiama a seguirlo con cuore aperto e indiviso e a riconoscerlo nei fratelli. Con fiducia dunque presentiamo a Lui le nostre preghiere.
1: Preghiamo dicendo: ascoltaci Signore.
2: Ascoltaci Signore.
1: Per la Chiesa universale, guidata dal Papa e dai pastori, annunci con coraggio il Vangelo e testimoni sempre la gioia di seguire Cristo. Preghiamo.
2: Ascoltaci Signore.
1: Per quanti hanno responsabilità nella società, sappiano mettere al centro il bene delle persone più fragili e costruire percorsi di pace e di giustizia. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per le nostre comunità cristiane, sappiano accogliere ogni persona come un dono e riconoscere nel fratello il volto stesso di Cristo. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per i malati, gli anziani e le persone sole, trovino conforto nella vicinanza del Signore e nella premura concreta di chi si prende cura di loro. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa che è in Cremona, cresca nella fede, nella comunione e nel servizio ai piccoli, testimoniando il Vangelo nelle famiglie e nei luoghi di vita. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: O Padre, che nel tuo Figlio ci hai mostrato la via dell'amore e del servizio, accogli la nostra preghiera e rendeci fedeli discepoli del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Omo Bono e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Signore Gesù, spalanca il nostro cuore ad una fraternità universale. Allora, con un'attenzione particolare a chi più soffre, pensiamo alle vittime del terremoto in Venezuela, preghiamo da fratelli e da figli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria in secolo.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: La pace

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Quanto amore c'è nell'Eucaristia? Quanta carità in questo pane spezzato, offerto, consegnato per noi? Quanta misericordia nel corpo e sangue di Cristo, che non trattiene nulla per sé, ma si fa vita per la nostra vita. Rinuncia, donazione totale. È ciò che Gesù chiede ai suoi discepoli e a coloro che vogliono seguirlo. E ciò che chiede anche a noi. Eh sì, è un progetto fuori dalle logiche umane. Seguire Gesù, affermava il teologo Henri Nouwen, significa vivere con una fede radicale che ci spinge ad un amore senza condizioni e senza limiti. È la strada di chi prende la croce, potremmo aggiungere, la via di chi non cerca di spartirsi la gloria, ma accetta di condividere il sacrificio, di chi comprende che perdere non è semplicemente un atto di rassegnazione, ma può diventare il modo più vero per trovare un tesoro, costruire il regno, moltiplicare amore.

0: Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, o Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore, portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che vi ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Risuonano ancora e con forza queste parole che Gesù rivolge ai discepoli e ad ognuno di noi, perché la croce, che ovviamente non ci piace, in qualche modo si fa presente nella nostra vita. Quante volte siamo chiamati a seguire il progetto del Signore su sentieri che non comprendiamo?
1: Ed eccoci qui, tornati alla finestra su San Pietro. Abbiamo seguito la messa in diretta dalla cattedrale di Cremona. Ora ci avviciniamo sempre di più all'estate. Insomma, possiamo dirci che ci siamo dentro completamente. Ma in vista delle vacanze abbiamo pensato di proporvi dei viaggi della spiritualità, una sorta di esperienze che uniscono esplorazione esteriore, ricerca interiore, e questa domenica vi portiamo al Santuario della Madonna della Corona, suggestivo luogo di culto arroccato a 700 metri di altitudine sulla roccia del Monte Baldo. Giovanna Serpico ha intervistato il rettore Martino Signoret.
2: Il santuario ha una storia, diciamo, incredibile, perché sono circa 1000 anni, in una posizione molto estrema, perché siamo su una parete di roccia sui 600 metri di altezza a 774 metri sul livello del mare. Però intorno al 1000-1100 arrivano degli eremiti, io li chiamo i folli per Cristo, proprio perché ci calano con le corde, e loro qui venerano la Madonna di Monte Baldo, chiamata Madonna della Crona, da cui deriva corona, che vuol dire roccia. Poi intorno al 1500, siamo nel 1522, arriva questa statua dall'isola di Rodi, e questo viaggio della statua dell'Addolorata dall'isola di Rodi fino a qui crea una sorta di racconto di fondazione, di evento. Da lì in poi cominciano le grazie, quelli che poi vengono chiamati miracoli, qua si chiamano grazie, e dal 1500 ad oggi, per 500 anni, abbiamo pellegrini da tutto il mondo.
3: Quali sono le grazie che i fedeli ricevono dalla Madonna della Corona?
2: Una coppia si è presentata e lei aveva un tumore ormai in fase aggressiva, si sono presentati a dire grazie, ecco, per fare un esempio, ecco. Poi ci sono persone che mi raccontano anche altre cose, ci saranno da incidenti.
3: Quanti pellegrini arrivano ogni anno?
2: Tanta gente, ma proprio tanti, arrivano a piedi, abbiamo avuto dei pienoni. Io ho anche la grazia di avere le messe sempre piene, C'è anche una forte evangelizzazione, ecco, che è molto molto importante. Riattivare la vita spirituale a chi l'ha perduta è un altro target qui abbastanza importante.
3: Qual è il periodo di maggiore partecipazione alle attività del santuario?
2: La partecipazione più importante è il 14 di agosto sera. Si fa una processione a flambeau con il vescovo, dal paese si scende per 1,5 km fino al santuario, e quando piove ho 500 persone, quando non piove 1000-1200.
1: Allora, abbiamo parlato nelle domeniche scorse di intelligenza artificiale, partendo chiaramente dall'enciclica, dal Magnifica Humanitas di Leone XIV. E il Papa spesso ha parlato, collegandolo all'enciclica, quindi all'uso dell'intelligenza artificiale, anche della cura, dell'empatia, di come accostarsi ai malati, di come offrire la propria assistenza. Apriamo una finestra su questo tema insieme a Martina Benedetti, scrittrice, infermiera e divulgatrice scientifica. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
1: Allora, partiamo proprio da questo, da Magnifica Humanitas, e partiamo da una cosa che il Papa ha messo in evidenza, cioè dall'empatia. L'empatia è una delle competenze più importanti per chi lavora nella sanità, ma anche una delle più difficili da coltivare nei contesti segnati appunto da carichi di lavoro. Come si può custodire l'empatia in un'epoca segnata dall'intelligenza artificiale, che invece, come dire, produce un allontanamento tra operatori sanitari e pazienti?
4: Assolutamente. L'enciclica di Papa Leone, in un mondo sempre ormai più tecnocratico, ci dice appunto che quello che la macchina non potrà mai sostituire è il grande valore empatico. Io lavoro in ospedale, mi prendo cura direttamente dei pazienti, degli assistiti, e per esempio empatia significa entrare in contatto con la persona. Quindi magari abbiamo un paziente che non aderisce alla terapia, dobbiamo capire perché non aderisce alla terapia, non limitarci al fatto non sta aderendo alla terapia, ma magari ha delle condizioni familiari che glielo impediscono, vive in una situazione socio-economica che permette a questa, perché non permette a questa persona di recarsi in farmacia, per esempio, a comprare le medicine. Noi dobbiamo indagare, cioè proprio entrare in contatto con l'altro, ed è questo, cioè andare ad agire sui punti in cui la persona ha più bisogno. Noi ovviamente non siamo tutti uguali, ci sono persone che hanno bisogno di più, di un grado in più di assistenza, e persone invece che hanno dei mezzi dove riescono ad arrivare da soli. Quindi è proprio lì la nostra forza e la nostra unicità, riuscire ad entrare in contatto, quindi ad essere per la persona, come operatori sanitari, quello di cui hanno bisogno, non solo dal punto di vista sanitario ma anche sociale e economico.
1: Sì, certo. E le volevo chiedere, ma l'intelligenza artificiale, per la sua esperienza, chiaramente sta entrando sempre di più negli ospedali, nei percorsi di assistenza, nelle ASL. Quali invece aspetti della cura possono essere migliorati?
4: Ah, sicuramente nella diagnostica. Stiamo vedendo che nella diagnostica l'intelligenza artificiale sta dando una precisione proprio diagnostica totale, però anche lì vedi, è interessante anche negli studi che equiparano solo intelligenza artificiale, solo intelligenza umana e intelligenza artificiale più intelligenza umana, come il terzo tipo, proprio intelligenza artificiale più intelligenza umana, anche a livello diagnostico sia più preciso di tutti gli altri, ok? Quindi l'intelligenza artificiale batte la diagnostica umana, quindi magari vede cose che l'occhio non vedono subito, però è comunque lo step, insomma la best practice, lo step migliore è l'intelligenza umana più quella artificiale, quindi è un connubio.
1: Grazie. Allora noi ci fermiamo un attimo per il GR, rimanga con noi perché poi continuiamo la nostra discussione. Linea al giornale radio.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: GR 1.
7: Buongiorno da Alice Andreoli. La ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, con attacchi incrociati su obiettivi militari nello stretto di Hormuz, che è ormai un'arma negoziale per Teheran. Il ministro degli esteri Araghchi rivendica il controllo per i prossimi 30 giorni. Qualsiasi interferenza complicherà la situazione, afferma. Tra i nodi ancora da sciogliere, la questione del sud del Libano e il ritiro parziale di Israele. Il terremoto in Venezuela, oltre 1.400 i morti e più di 50.000 i dispersi. Si continua a scavare tra le macerie, è salvato dopo quasi 3 giorni un ragazzino di 11 anni. Oltre 6 milioni e mezzo di persone, secondo l'ONU, potrebbero aver bisogno di assistenza urgente, cibo, acqua, alloggio e cure mediche. Europa ancora sotto la cappa di caldo e afa. In Francia oltre 70 i morti per annegamento, ma anche violenti temporali, feriti e 63.000 persone al buio. La Germania registra la notte più calda di sempre, nuovi record pure in Danimarca, Svizzera e Repubblica Ceca. Dopo la Francia anche l'Ungheria ferma alcuni reattori nucleari perché non in grado di raffreddarli adeguatamente. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, salgono a 6 quelle arancioni. Previsti temporali sulle Alpi, ma per un calo delle temperature bisognerà aspettare metà settimana. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, il marito 84enne della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico. I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno perlustrando anche con un rover telecomandato lo specchio d'acqua dove Cavallari si è tuffato da una piccola imbarcazione sulla quale c'era la moglie, che ha lanciato l'allarme dopo un malore del marito. Continuano senza sosta le ricerche del killer che venerdì sera ha sterminato una famiglia, padre, madre, figlie, ferito gravemente l'altro figlio di 18 anni in un appartamento alla periferia di Roma. Hossein Shahadat, bengalese 43enne, connazionale delle vittime, avrebbe ucciso con una mannaia che è stata sequestrata. Le ricerche dell'uomo residente a Frosinone sono state estese anche all'estero. Lo sport, mondiali di calcio, chiuso il capitolo della fase a gironi, stasera a Los Angeles si apre il programma dei sedicesimi di finale con Canada-Sudafrica, radiocronache in diretta su questa rete alle 21. Nel pomeriggio, sempre su Radio 1, doppio appuntamento con i motori, alle 14 il via della MotoGP ad Assen in Olanda con Martin in pole e una prima fila tutta targata Aprilia. Un'ora dopo alle 15 la Formula 1 con il Gran Premio Austria a Spielberg, la Mercedes di Russell parte davanti a tutti, seguono le Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto Kimi Antonelli. E noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 13:00.

0: La finestra su San Pietro.
1: Allora, bentornati, siamo in attesa dell'Angelus, fra poco meno, insomma, di 5 minuti il Papa si affaccerà come di consueto da Piazza San Pietro. Stavamo discutendo con Martina Benedetti della cura, intelligenza artificiale, l'empatia degli operatori sanitari. Cosa può dare e cosa dà l'insegnamento della Chiesa, di tutti i papi, non solo di questo, a chi ogni giorno è a contatto con il dolore vivo, il dolore vero?
2: Ma sicuramente per chi crede, la fede può essere una speranza, no? Può essere una speranza per il malato che affronta comunque un percorso difficile e anche per l'operatore sanitario che si trova ad operare in contesti di sofferenza. Non è facile vivere e lavorare in contesti di continua sofferenza. Io personalmente ho lavorato anche in una cardiochirurgia pediatrica, ad esempio, e anche stare a contatto con dei bambini malati, la domanda è perché a loro? Perché succede? Ci sono tante domande filosofiche, tante domande che magari ecco, chi ha la fortuna, chi ha il privilegio di affidarsi alla fede può colmare, no? Può avere delle risposte a queste domande. Quindi sicuramente è un aiuto in più.
1: Per il Papa ha sottolineato come la misura dello stato di salute, cito, di una società si valuta proprio da come la società si prende cura dei suoi membri, in particolar modo dei più fragili e dei sofferenti. È d'accordo?
2: Sì, sono assolutamente d'accordo e qua sottolineo proprio la preziosità del nostro Servizio Sanitario Nazionale
1: Certo.
2: universalistico, l'universalità. Non sempre è così, ci sono molti paesi dove curarsi è un lusso, pensiamo al modello privato assicurazionistico degli Stati Uniti d'America, proprio lo stato di origine del nostro Papa, del nostro Pontefice. In Italia c'è questo sistema universalistico basato sui tre principi di universalità, uguaglianza ed equità, è prezioso e dobbiamo tutelarlo tutti i giorni e rispettarlo perché non sappiamo, ecco, forse non ci rendiamo conto della fortuna ad avere veramente cure salvavita rimborsate dallo Stato, cure anche insomma, molto costose in altri paesi. Quindi ecco, questo è proprio, cioè, la tutela di questo servizio è prezioso e dobbiamo muoverci tutti insieme, società civile, politica, per tutelare proprio questo bene così prezioso, così come la salute anche degli operatori sanitari che ci lavorano, perché dobbiamo prenderci
1: Certo,
2: cura di chi ci cura, è la prima cosa da fare.
1: certamente, ma io volevo fare un'altra domanda proprio sull'esperienza personale di un'operatrice sanitaria che fa anche divulgazione scientifica e quindi insomma è abituata al grande pubblico. Com'è possibile? Il Papa parlava della compassione non come di un sentimento semplice, ma come un'azione concreta che spinge a fermarsi, farsi carico del dolore altrui e prendersi cura. Questo voi lo sperimentate ogni giorno, concretamente.
2: Lo sperimentiamo ed è difficile. Io direi che allora, perché guardare la sofferenza in faccia fa paura, fa scappare. Spesso la reazione umana è quella di voltarsi dall'altra parte. Quando trovi l'indigente, la persona all'apparenza che può essere sgradevole, l'ultimo, no? È più difficile avvicinarsi all'ultimo. E invece noi, comunque in ospedale, appunto con questo sistema universalistico, nel letto abbiamo gli ultimi e magari vicino abbiamo il primo cittadino della città. Non c'è distinzione in quei letti. Tutti hanno dei problemi, tutti sono esseri umani e considerati, allo stesso modo. Questo secondo me è un concetto bellissimo
1: Certo.
2: del nostro servizio
1: E devo
2: sanitario.
1: interromperla perché ecco, si è affacciato il Papa. Grazie a Martina Benedetti per essere stata

0: del suo regno. Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con Lui. E per portare frutto, l'amore richiede almeno tre cose: il distacco, la perdita e l'accoglienza. Anzitutto il distacco. Gesù dice: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Nel momento in cui inizia a inviare in missione i suoi apostoli, il Signore li vuole liberi da qualsiasi legame. Ma per tutti vale il fatto che anche gli affetti più importanti trovano la loro pienezza grazie all'amore che Cristo ci dona. Pensiamo, ad esempio, alla vita matrimoniale. Si può viverla pienamente solo lasciando la casa dei genitori per impegnarsi nella relazione coniugale. Pensiamo anche alla crescita dei figli. Li si aiuta a realizzarsi e ad essere felici, educandoli a camminare con le loro gambe e a compiere le loro scelte. Dice Sant'Agostino: è doloroso il distacco da ciò che ami, ma anche l'agricoltore perde temporaneamente ciò che semina. Solo perdendo quel seme gettato nel terreno potrà vederlo fiorire. In questo senso, l'amore è anche perdita. Ci riesce difficile comprenderlo, specialmente in un mondo in cui perdere sembra essere una debolezza e si è ossessionati dall'avere e dal possedere. L'amore però porta frutto solo nel donarsi. Quando siamo disposti a perdere un po' del nostro io per fare spazio all'altro, a perdere un po' di tempo per ascoltare un amico, a perdere un po' di comodità per condividere una situazione di disagio. Chi trattiene la vita solo per se stesso, dice il Vangelo, in realtà la perde, perché essa non si apre alla gioia dell'amore e diventa sterile. Per questo Gesù ci invita ad abbracciare la croce. Egli si è offerto, ha perduto se stesso, e proprio così noi abbiamo potuto ricevere la sua vita in abbondanza. Allo stesso modo, se viviamo nella logica del dono, anche noi saremo capaci di generare vita nuova nelle nostre relazioni. Infine, l'accoglienza. L'amore, infatti, si esprime in scelte e azioni concrete, in un impegno fatto di piccoli gesti quotidiani, come quello di offrire un bicchiere d'acqua a chi ha sete. Gesù, inviando i suoi discepoli davanti a sé, chiede loro di andare senza provviste, cioè di essere bisognosi, perché in questo modo potranno suscitare accoglienza in coloro che incontreranno. E così, accogliendo chi viene nel nome di Gesù, si accoglie Lui e il Padre Celeste che lo ha mandato. L'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli. Carissimi, preghiamo la Vergine Maria che ha amato il suo figlio sapendolo anche perdere. Ci aiuti lei ad essere testimoni umili e gioiosi dell'amore di Cristo. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,

0: Cari fratelli e sorelle, deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia. Ed ora do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Vi ringrazio perché siete venuti con questo caldo. Saluti fedeli della diocesi di Kumba in Camerun e quelli di vari altri paesi. Saluto i giovani religiosi camiliani, i gruppi parrocchiali di Priolo Gargallo, Avola, Regalbuto e Bari, gli scout di Rovereto e i ragazzi di Mestrino, diocesi di Padova, che hanno ricevuto la comunione e la cresima. A tutti auguro una buona domenica. Arrivederci a domani per la solennità dei Santi Pietro e Paolo.
1: E questo era l'Angelus, lo abbiamo sentito, un Angelus molto, molto bello anche, direi. Chiaramente il Papa ha offerto, ha espresso la propria vicinanza, la propria solidarietà, e non solo alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto, e sappiamo che nei giorni scorsi uno dei primi atti del Papa è stato quello di donare una somma in denaro tramite l'elemosineria apostolica e il nunzio in Venezuela, appunto per i primi soccorsi, no?
2: per i primi soccorsi. Angelus molto bello, che ha iniziato dicendo proprio che per portare il frutto dell'amore richiede almeno tre cose: ha detto distacco, perdita e accoglienza. Poi è sceso nel dettaglio e ha spiegato che cosa intende Leone XIV per distacco, per perdita e per accoglienza. E poi la cosa che ha detto proprio in lingua spagnola è stato questo appello per il Venezuela, che ha espresso ovviamente in lingua spagnola, la lingua che lui naturalmente parla, e ha iniziato il suo appello. Per quanto riguarda appunto invece l'Angelus vero e proprio, ha parlato di distacco per quanto riguarda il matrimonio, e allora ha parlato di matrimonio: è davvero un matrimonio quando c'è il distacco dalla famiglia di origine, quindi quando si costruisce una vera famiglia. Distacco è nella crescita dei figli, bisogna lasciare andare i figli, bisogna educarli a fare le loro scelte. La perdita è nell'amore, perché bisogna anche riuscire a perdere un po' del nostro io per dedicare il tempo all'amore, quindi dedicare per esempio il proprio io a aiutare un amico, a aiutare qualcuno che sta male, a perdere la vita per appunto ascoltare gli altri. Poi l'accoglienza, naturalmente l'accoglienza di chi ha bisogno di noi, e quindi è stato davvero un Angelus pieno e pregno di significato. E poi naturalmente appunto quello che dicevamo, l'appello in spagnolo per stare vicino alle popolazioni terremotate del Venezuela.
1: Allora grazie ad Ilaria Menta, grazie in regia ad Alex Messina, ad Alessandro Adriani, a Stefano Belli, e grazie a tutti voi per averci seguito anche in questa domenica. Lo ricordiamo, domani per chi è di Roma, festa, ma non solo per chi è di Roma, festa dei Santi Pietro e Paolo. A Roma è festa,
2: il e Papa, noi ci sentiremo per l'Angelus intorno a mezzogiorno.
1: Ci sentiremo domani per l'Angelus, il Papa domattina celebrerà la messa in San Pietro, e poi ci sarà l'Angelus, che non è appunto di domenica ma di lunedì. Grazie e buona domenica. Vamos, Daniel.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
7: Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
9: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
13: Giornale radio del Lazio.
14: Ancora irrintracciabile nel lago di Vico Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, forse un malore dopo il tuffo in acqua. Sempre in fuga il killer della famiglia sterminata a Casalotti. Secondo le ricostruzioni era ossessionato da Jeanne Osne Momotai, la donna che aveva raggiunto da poco il marito in Italia insieme alla figlia di 8 anni. Achille, Lauro e Giorgia sul palco nella prima delle 2 date romane di Tiziano Ferro all'Olimpico, l'esibizione davanti a 100.000 spettatori. Buongiorno e buona domenica da Mauro Scano in studio per il giornale radio del Lazio. In apertura gli aggiornamenti sulla scomparsa nel lago di Vico di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella.
15: Ancora nessuna traccia di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico nel Viterbese. Le ricerche dell'84enne vanno avanti da quasi 20 ore. Poco fa il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo, ha fatto il punto della situazione. Bassa temperatura dell'acqua e scarsa visibilità complicano le operazioni. Durante la notte i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno scandagliato con un robot lo specchio d'acqua dove l'uomo è scomparso. Questa mattina sono arrivati anche i sub dei carabinieri. Un elicottero dei pompieri ha sorvolato il bacino lacustre. Stanno per arrivare unità specializzate della Guardia di Finanza. L'allarme è scattato ieri pomeriggio intorno alle 17. A chiamare i soccorsi è stata proprio la ministra Roccella. I 2 coniugi erano usciti con un barchino. Cavallari si sarebbe tuffato in acqua, riemerso subito dopo, avrebbe detto di sentirsi male, poi si sarebbe inabissato. Poco dopo sono arrivati i sub dei vigili del fuoco e li trasportati, che si sono tuffati direttamente dal velivolo. Le perlustrazioni dello specchio d'acqua proseguono ad oltranza. Nazario Basili, TGR Lazio.
14: Il triplice omicidio nel quartiere Casalotti a Roma. Continuano le ricerche dell'uomo che ha massacrato a colpi di mannaia padre, madre e la figlia di 8 anni.
16: Le ricerche estese in tutta Italia, si monitorano anche i contatti in Inghilterra dove Hossein Shahadat ha moglie e 3 figli. La squadra mobile ha diffuso la foto del 43enne nato in Bangladesh sospettato del massacro di via Montiglio. Un'intera famiglia di connazionali sterminata: Kamal, sua moglie Jane, la piccola di 8 anni, Islam Rowa, uccisi a colpi di mannaia. Ieri un blitz su un treno a Bologna, un falso allarme, solo un uomo che somigliava molto al ricercato. Nella comunità bengalese che abita a Casalotti, Hossein lei non ha appoggi, si è fatto terra bruciata. Nessuno vedeva di buon occhio quell'uomo che si era invaghito della donna di un altro, di Jean, la moglie di Kamal. Era stata organizzata persino un'assemblea per tenerlo lontano da quella casa in cui il 43enne aveva vissuto per un po', e venerdì sera è rientrato. La mattanza in due fasi, l'ipotesi investigativa: prima l'omicidio della donna e della bambina, i corpi nascosti sotto il letto, poi al rientro di Kamal e del figlio l'aggressione. Il ragazzo inseguito fino all'ingresso del palazzo, salvato dall'arrivo dei passanti. Dovresti morire con i tuoi cari, quando muori scriveva sui social il presunto killer 24 ore prima di colpire. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
14: Ucciso a calci e pugni in strada, caduto ieri a Mentana, la vittima aveva incontrato per caso la ex compagna dell'aggressore, che era in compagnia di un'amica.
17: Un uomo di 49 anni è nel carcere di Regina Coeli su disposizione della procura di Tivoli con l'accusa di omicidio. L'uomo è stato fermato nella mattinata di ieri dopo che, secondo l'accusa, aveva preso a calci e pugni fino ad ucciderlo un altro uomo di 46 anni. I fatti ricostruiti dai carabinieri sono questi: l'uomo in stato di alterazione da droghe passava per via Sant'Antonio a Mentana e mentre passava incontrava una sua ex fidanzata che parlava con un uomo. Immediata l'aggressione all'uomo stesso con calci e pugni, fino a che l'uomo cadeva in terra. Chiamati i soccorsi constatavano la morte del 46enne. I carabinieri intervenuti poco dopo, tra l'altro la stazione dei carabinieri di Mentana è a pochi passi dal luogo del delitto, fermavano il responsabile presunto di questo omicidio e lo portavano a Regina Coeli su disposizione della procura di Tivoli. Questi fatti, si dovrà ora stabilire la causa della morte, se siano stati i calci e i pugni sferrati dall'uomo, se sia stata una caduta, e l'autopsia dovrà deciderlo. Intanto l'uomo è ristretto nel carcere di Regina Coeli. Da Mentana, Paolo Martini, TGR Lazio.
14: Ancora cronaca: operazione antidroga dei carabinieri di Piazza Dante a Roma. I militari hanno fermato un ragazzo di 15 anni che trasportava in bicicletta 2 kg di hashish suddivisi in panetti all'interno di uno zaino. A consegnarglielo era stato un uomo di 59 anni senza fissa dimora e con precedenti penali. Lo zaino era stato nascosto tra la vegetazione in un'area condominiale di via del Badile, non distante dalla stazione della metro di Santa Maria del Soccorso. All'interno dell'abitazione del minore è stata poi trovata una pianta di marijuana e oltre 1.000 euro in contanti. Dopo anni di contenziosi e varie sentenze, il Campidoglio trova un accordo con Parmalat sulla gestione della centrale del latte di Roma.
18: Individuare un percorso condiviso con Parmalat, risolvere il contenzioso, definire proprietà delle azioni e ripartizione dei dividendi alla luce delle statuizioni giurisdizionali. Questi sono i tre punti del mandato affidato al direttore generale Ruberti, con cui il sindaco di Roma Capitale Gualtieri vorrebbe chiudere la vicenda del contenzioso con Parmalat su 75% delle azioni della centrale del latte. La storia nasce 30 anni fa con la giunta Rutelli e la vendita del pacchetto di maggioranza assoluta a Cirio. Cirio doveva conservare le azioni per 5 anni, non lo fece e quelle azioni finirono a Parmalat. Da qui una lunga battaglia davanti alla giustizia amministrativa ed ordinaria. 4 anni fa la Corte d'Appello aveva restituito le quote di Parmalat e 65 milioni di dividendi incassati tra 2005 e 2012 al Comune, ma poi la Cassazione ha annullato parzialmente la sentenza. In attesa della nuova udienza, il Comune fa questa mossa anche perché Parmalat a inizio anno aveva mostrato il suo interesse a tornare in gioco. Tutto ciò accade mentre l'ultimo bilancio della centrale presenta un rosso superiore ai 10 milioni. Industrialmente la centrale del latte resta sospesa su una dimensione troppo grande per il locale e troppo piccola per competere a livello nazionale. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
14: Il nuoto, terza e ultima giornata di gare al trofeo Sette Colli di Roma. Stamattina nella piscina del Foro Italico ancora Sara Curtis in grandissima forma, nelle batterie dei 50 stile libero ha sfiorato il record italiano. Primato nazionale che per la sprinter azzurra è arrivato nei 100 stile, prima italiana di sempre a scendere sotto i 53 secondi, e lo ha fatto ieri in una gara straordinaria in cui l'olandese Steenberger ha battuto il record del mondo. Solito dominio della romana Quadarella ieri nella finale degli 800 stile e così stamattina nelle batterie dei 400. Nel pomeriggio ci sarà la finale e poi la ripresa degli allenamenti in vista degli europei di Parigi tra 6 settimane. Sentiamo la Quadarella.
19: Ricomincio ad allenarmi da martedì, perché lunedì qui a Roma è festa, e poi andremo a Livigno un paio di settimane come abbiamo fatto l'anno scorso. Visto che è andata bene, ci riproviamo.
14: Adesso una notizia di pallanuoto femminile: sconfitta a Catania per la SIS Roma in gara 2 della finale scudetto, 13-6 per le siciliane. Adesso la serie è sull'1-1, il titolo quindi si assegnerà nella piscina di Ostia sabato 4 luglio alle 19:15 con diretta su Rai Sport. E adesso la musica. Ieri la prima delle due date romane che hanno richiamato 100.000 spettatori per il tour di Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico, un ritorno atteso da tempo, e sul palco anche due super ospiti, Achille Lauro e Giorgia.
20: Stadio c'è una storia, il timore, l'amore, la fine di una vita, il principio di altre mille e una voce, un coro che spaccano il cielo. Nello Stadio Olimpico per Tiziano Ferro c'è anche la notte delle notti, che non è solo il ritorno di un amico atteso da anni, ma la conferma di quanta mancanza ci sia stata nel panorama dei live. Il cantatore di Latina canta, sorride, scherza, si commuove, balla davvero performer per quasi 3 ore, sfidando il caldo estivo e dichiarando più volte il suo amore per Roma. Dai brani dell'ultimo album Son Grande alle Super Hit, all'omaggio alla Carrà, ci sono tutti i 25 anni di carriera di Tiziano, ci sono gli amici romani a festeggiare con lui. E ad Achille Lauro gli confessa che se c'è da passare il testimone, lo passerebbe a lui. Poi arriva lei, la regina di Roma, Giorgia, insieme per Superstar. Superstar! Bentornato Tiziano, e stasera sarà ancora festa. Antonella Pallante, TGR Lazio.
14: E ora per le informazioni sul traffico ci colleghiamo con Rai Pubblica Utilità, linea Roberta Di Mauro.
21: In autosole ci sono code a tratti per traffico intenso tra Magliano Sabine e Orte in direzione di Firenze. Traffico intenso anche sulla 24 Roma-Teramo, tra la barriera di Roma Est e Tivoli in direzione di Teramo. Sulla stessa autostrada rallentamenti per traffico intenso anche tra Tivoli e Castelmadama in direzione di Teramo. A Roma possibili disagi nella zona dello Stadio Olimpico, dove questa sera alle 21 si terrà un concerto.
14: Le 12:24 minuti e 38 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia grazie a Jacopo Teodoro, da Mauro Scanu che ha condotto in studio. L'augurio di una buona domenica.
22: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
23: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
24: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
25: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Radio 1 Musica.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Grande caldo, è il giorno del picco, anche il nord Europa sempre nella morsa dell'afa, un po' di sollievo da metà settimana. Il terremoto in Venezuela, oltre 1.400 i morti, 51.000 i dispersi, un undicenne trovato vivo dopo tre giorni. All'Angelus la preghiera del Papa. Stati Uniti-Iran, di nuovo tensione, raid incrociati e minacce, Hezbollah ancora contro l'intesa Israele-Libano. Il tuffo in acqua, poi un malore, per ora senza esito nel lago di Vico, le ricerche del marito della ministra Roccella. La Fenice suona Morricone in piazza San Marco a Venezia, la musica del grande compositore Caterina Caselli lancia via social l'evento. Calcio mondiali con

0: picco. Per fare il punto mi ha raggiunto in studio Donatella Gori.
1: Buongiorno, credo che ormai l'atteggiamento comune sia quello di dire aspettiamo che passi. E ce lo dice anche il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
2: Cambia poco la situazione rispetto alle giornate appena trascorse, non mancherà qualche isolato temporale da calore in corrispondenza delle Alpi. Per avere un cambiamento in termini di temperature bisognerà aspettare mercoledì, poi soprattutto da giovedì inizieranno a scendere in modo più consistente, anche se arriveranno piogge temporali diffusi soprattutto al nord-est e al centro.
1: Intanto restiamo con 18 città col bollino rosso, 6 col bollino arancione e ricordiamo che il bollino rosso, secondo le indicazioni del Ministero, vuol dire possibili rischi per la salute. Poi ci sono i rischi ambientali perché, un esempio, in 2 settimane il ghiacciaio della Marmolada è arretrato di 200 metri. E non consola pensare e dire, come diciamo da giorni, che in questa situazione si ritrova gran parte dei paesi europei. Il dato dice 191 milioni di persone in Europa a 35 gradi e fra questi ci sono anche i tedeschi. E allora il racconto della nostra corrispondente da Berlino.
3: I Berliner non rinunciano al concerto di fine stagione, ma anche nell'arena, nel bosco, alle porte di Berlino ci sono di sera ben oltre 30 gradi. È così che anche per gli orchestrali più famosi del mondo c'è una prima storica, suonano in maniche di camicia invece che con il frac di ordinanza. Viva l'Italia è il titolo del concerto mediterraneo, anche dal punto di vista della temperatura. Tutta la Germania è saldamente nella morsa dell'AFA, ieri infranto il secondo record consecutivo con 41 gradi e mezzo. E così si prendono anche altri provvedimenti eccezionali, la polizia di Berlino si ingegna su come rinfrescare i passanti per strada. Con 2 idranti innaffia la gente nei luoghi di maggior passaggio. Ma in un paese in cui gli impianti di condizionamento sono una rarità, i pronto soccorso vengono presi d'assalto per malori legati alle temperature estreme e aumentano i morti per annegamento, ormai oltre 30 le vittime ripescate in fiumi e laghi. E su almeno una decina di tratti autostradali rilevati danni al manto stradale. Le ferrovie raccomandano di viaggiare solo se necessario e in alcune città sospesi i servizi su rotaie di superficie per i problemi agli scambi. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Quindi l'imperativo per i tedeschi e anche per noi è rinfrescarsi, ma tutto questo ha un costo, a cominciare dall'aria condizionata, e non c'è solo quella.
4: Il portafogli degli italiani brucia insieme al termometro. Tra maggiori consumi energetici, idrici e spese di beni e servizi contro le alte temperature, una famiglia può arrivare a sborsare fino a 600 euro in più al mese. È quanto calcola Assoutenti analizzando i cambiamenti di abitudini degli italiani alle prese con il caldo estremo. In primis c'è l'accensione anticipata di condizionatori e ventilatori, che insieme all'incremento delle tariffe causato dalla guerra comporta una maggiore spesa mensile tra i 50 e i 100 euro. Poi i maggiori consumi idrici per docce, irrigazione, per dissetarsi, con un aggravio di circa 30 euro. Ma il grande caldo spinge anche a modificare le scelte alimentari, più gelati e frutta fresca, per un costo extra tra i 60 e gli 80 euro. La fuga dall'AFA verso mare o piscina incide fino a 200 euro in più e l'utilizzo dell'aria condizionata in auto fa salire la spesa per il carburante di oltre il 30%. Rinfrescarsi, insomma, è diventato un lusso, ma per contenere i costi basta qualche accorgimento, spiega Gabriele Melluso, il presidente di Assoutenti.
5: Utilizzare il condizionatore senza scendere sotto i 25 gradi e programmare le giornate al mare importandosi dell'acqua e cibo da casa.
4: Francesca Capannolo, GR1.
0: E un accenno al caldo record anche dal Papa, che all'Angelus a Piazza San Pietro ha ringraziato i fedeli. Grazie di essere comunque qui, ha detto Leone XIV. Poi il pontefice ha parlato del Venezuela. Desidero esprimere la mia vicinanza ai fratelli e alle sorelle venezuelani colpiti dai recenti terremoti e voglio esprimere, ha detto Prevost, gratitudine a quanti lavorano con generosità nella ricerca dei dispersi e nel dare assistenza. L'ultimo bilancio delle vittime, oltre 1.400, 51.000 i dispersi, e si affievoliscono le speranze di trovare sopravvissuti tra le macerie.
6: E lo tenemos incinsito.
7: A tre giorni dalla scossa che ha sbriciolato la costa nord del Venezuela, un bambino di 11 anni, estratto vivo dalle macerie della città di Carabayeda da soccorritori colombiani. Una perla di speranza. Ormai la cosiddetta finestra magica si è chiusa. Le 72 ore dal sisma in cui si riesce a sopravvivere senza acqua sono trascorse, ma l'arrivo delle squadre di soccorso internazionali, italiane incluse, fra i palazzi a Cartocci

0: rovesciati fa ancora sperare nei miracoli. Intanto, la lentezza dei soccorsi governativi è nel mirino delle critiche dei venezuelani, contestata anche la decisione di militarizzare la Guaira. Sui social le immagini dei cittadini che provano a superare i posti di blocco dell'esercito creati per limitare gli accessi alla zona più colpita, imposte anche limitazioni ai giornalisti, ufficialmente per proteggerli dal rischio infezioni dovuto alla decomposizione dei tanti corpi che ancora restano da recuperare. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Medio Oriente, un'altra notte di attacchi nel Golfo Persico. Gli iraniani bersagliano Qatar e Bahrain. La rappresaglia statunitense colpisce le postazioni di Teheran a ridosso dello stretto di Hormuz. Potremmo arrivare a un punto tale, scrive Trump sul suo social, in cui non sarà più possibile essere ragionevoli e saremo costretti a completare il lavoro militarmente. Se dovesse accadere, l'Iran non esisterà più. Il corrispondente.
2: Gli Stati Uniti non rispettano gli impegni, accusa l'Iran, che ha preso di mira con droni e missili basi militari americane in Bahrain e Kuwait come rappresaglia per i nuovi raid sul porto di Sirik. Un'operazione ordinata da Trump in risposta ai lanci di droni dei Pasdaran contro alcune petroliere in transito a Hormuz. Il Bahrain chiede un'azione internazionale per fermare l'aggressione di Teheran, ma i guardiani della rivoluzione islamica minacciano il Pentagono. Le vostre basi nella regione vivranno un inferno e ribadiscono per passare le navi devono chiederci permesso. Una posizione ufficializzata questa mattina dal ministro degli esteri Araghchi in visita a Baghdad, in Iraq. Lo stretto verrà gestito dall'Iran per almeno altri 30 giorni e ogni interferenza o azione unilaterale non farà che ritardarne la riapertura. Poi, come previsto dal memorandum d'intesa che il 17 giugno ha portato al cessate il fuoco, chiede che gli Stati Uniti fermino anche i raid israeliani sul Libano. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: Sempre tesa la situazione appunto anche in Libano dopo la firma dell'accordo quadro tra Tel Aviv e Beirut. Le milizie filo-iraniane di Hezbollah respingono l'intesa e i sostenitori delle formazioni fondamentaliste sciita protestano, ma anche l'esponente dell'ultradestra Ben-Gvir, ministro per la sicurezza nazionale, definisce un errore l'accordo con il Libano. In diretta la nostra inviata Azzurra Meringolo.
3: Le notizie dal campo mostrano che tutto resta davvero appeso a un filo molto precario. Nuovo attacco di Tel Aviv nei pressi di Nabatie e sempre nel sud del Libano morto un soldato israeliano. Inoltre, seconda notte di proteste in strada da parte di chi si oppone, parliamo di Hezbollah, del fronte della resistenza all'accordo raggiunto a Washington che prevede il ritiro delle truppe di Tel Aviv da due zone pilote del territorio libanese, ma lega e quindi rimanda il completo disimpegno al disarmo di Hezbollah. Noi abbiamo appena lasciato la base Unifil di Shama, qui c'è il contingente principale di peacekeeper italiani, la Brigata Sassari, protagonista in un contesto ancora molto complesso, lungo la strada che porta alla base, dove anche i limoni sugli alberi sono totalmente coperti dalla polvere sollevata dai combattimenti. Abbiamo visto mezzi e soldati israeliani appostati. Al comando di questi caschi blu c'è il generale Fraticelli. Con Massimo Vasciaveo vi facciamo sentire la sua voce sull'accordo raggiunto, poi dal sud del Libano vi ridiamo la linea.
4: Questo è un momento sicuramente positivo e quindi è un traguardo raggiunto questo accordo. Sicuramente deve essere consolidato, vedendo le azioni che poi vengono messe in campo realmente, e questo lo vedremo nei prossimi giorni. È un punto d'inizio che possa portare a una reale pace in questa terra.
1: Un'altra notte di attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Il governatore della regione russa di Bielgorod denuncia 64 attacchi in 24 ore, la morte di una persona, colpite anche due raffinerie. Ancora missili balistici di Mosca, mentre le forze di invasione hanno bersagliato con droni e artiglierie l'area di Kherson. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rende omaggio a Enrico De Nicola, uno dei protagonisti della storia politica italiana del Novecento. Nell'ottantesimo anniversario dalla sua elezione come capo dello Stato provvisorio, si legge in una nota: desidero commemorarne la figura di significativo esponente della vita pubblica del nostro paese, protagonista del processo di strutturazione e consolidamento della democrazia italiana. Riprenderà martedì nell'aula di Montecitorio la discussione sulla nuova legge elettorale, riforma che insieme ai temi economici rimane al centro del confronto tra i partiti.
5: Pur con alcuni distinguo, proseguono nella maggioranza le trattative sul nuovo testo, legge elettorale essenziale, sottolinea Fratelli d'Italia, per garantire stabilità e produrre i buoni risultati economici raggiunti dal governo Meloni. Di qui l'emendamento unitario sulle preferenze, contrari Forza Italia e la Lega, che minaccia di votare contro. Matteo Salvini, chiudendo il raduno dei giovani del partito, non si esprime sulle preferenze, ma chiede il premio di maggioranza. Avanti sul testo, dice Lupino e Moderati, ma no all'alleanza con Vannacci e Futuro Nazionale, non abbiamo una visione comune. Dati economici contestati dalle opposizioni, stipendi al palo e crescita zero, denunciano dal campo largo AVS 5 Stelle. Centrosinistra che minaccia l'uscita dall'aula sulla legge elettorale, vogliono andare al voto quest'anno e hanno paura di perdere, dice Bonelli. Per Casini, senza preferenze, cresce l'antipolitica. Il PD annuncia, voteremo di tutto contro le liste bloccate, la segretaria Elly Schlein attacca Salvini sui trasporti, ennesimo schiaffo a pendolari e viaggiatori. Vasco Pirri, GR1.
1: Rai Radio 1, le 13:12 minuti, siamo alla cronaca con le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo un tuffo nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese.
6: I sommozzatori di vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza scandagliano senza sosta le acque del lago di Vico, in azione anche robot subacquei per cercare Luigi Cavallari, del marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Nessuna traccia. Il punto del vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Caputo.
7: La visibilità è molto bassa già a profondità al di sotto del pelo dell'acqua. Più si scende, più si riduce ed è prossimo allo zero. Anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce.
6: Forse uno shock termico a causare un malore all'uomo, 84 anni, partito in barca con la moglie dalle sponde di Ronciglione, riemergendo dopo un tuffo per rinfrescarsi. Non sarebbe dunque riuscito a risalire sul piccolo natante non ancorato. La ministra ha dato subito l'allarme, a lei la vicinanza del mondo politico. Cavallari, riservato, ingegnere e docente universitario di architettura, aveva festeggiato le nozze d'oro con la moglie a marzo. Si erano conosciuti molto giovani. In una recente intervista, Roccella parlava così.
8: Un rapporto molto profondo al mio amore, una vita che io ho vissuto sempre con lui.
6: Elena Baiocco, GR1.
1: E ancora caccia al 43enne bengalese che ha ucciso una famiglia di suoi connazionali a Roma. Ricerche ormai estese in tutta Italia e anche all'estero. Nei prossimi giorni le autopsie delle vittime.
9: Polizia e carabinieri lo cercano in tutta Roma, convinti che da solo, a piedi, non possa aver fatto molta strada, ma anche nella provincia di Frosinone, dove aveva ottenuto il permesso di soggiorno e dove potrebbe aver trovato rifugio da un conoscente, senza escludere che possa essere riuscito ad uscire dall'Italia, magari raggiungendo la sua famiglia in Inghilterra. È comunque una caccia senza sosta quella a Shahadat Hossain, il 43enne bengalese che venerdì sera ha sterminato una famiglia di suoi connazionali, padre, madre e figlia piccola di appena 8 anni, nel quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale. Sulle sue responsabilità ci sono pochi dubbi. Oltre ad essere stato riconosciuto dal figlio maggiore della coppia, unico sopravvissuto alla strage, gli inquirenti hanno anche ricostruito dinamica e movente. L'ossessione per la donna Jahan Hosne Momotai, 38 anni, da cui era sempre stato respinto, la richiesta del marito Kamaluddin, 39 anni, di allontanarlo dalla comunità bengalese romana, la vendetta premeditata in due fasi. Prima ha aggredito e ucciso Jahan e la figlia, poi ha passato ore in casa nel tentativo di cancellare le sue tracce, ma è stato sorpreso dal ritorno del marito e del figlio maggiore con cui ha lottato sopraffacendoli ed è fuggito, ricercato ora in tutta Italia. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Un altro grave incidente stradale con giovani vittime, un 18enne morto e altri due ragazzi di 17 e 20 anni sono rimasti feriti a causa di un violento impatto contro un albero nel centro di Cutro, in provincia di Crotone. La vittima era alla guida senza patente, aveva solo il foglio rosa. E sempre in Calabria, in provincia di Cosenza, due persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco all'interno di una discoteca di San Gineto. Non sono in pericolo di vita, indagini in corso per individuare l'autore della sparatoria. I britannici frugano nelle tasche della famiglia reale per sapere chi è più ricco, mentre aspettano di conoscere se figli e moglie di Harry, il secondogenito di Re Carlo, potranno mettere piede a Londra. La corrispondente.
10: Quando tutto sembrava pronto per l'arrivo di Harry con la moglie Meghan e i bambini, la notizia di un ripensamento. La sicurezza richiesta al Ministero dell'Interno dal secondogenito del re è è stata negata. Dunque non è più certo che a luglio tutta la famiglia si metta in viaggio per partecipare all'evento legato agli Invictus Games, ma soprattutto non si sa se ci sarà l'incontro del sovrano con i nipotini, che ha visto l'ultima volta nel 2022 in occasione del giubileo di platino della regina Elisabetta. I duchi hanno già pubblicato il programma, che prevedeva due impegni pubblici per Harry e Meghan e la visita per la prima volta per i bambini sulla tomba della nonna Diana Spencer. E forse Harry non vedrà neanche il fratello William, erede al trono, sotto osservazione dopo la pubblicazione della sua dichiarazione dei redditi. Infatti è risultato più ricco del re. Il suo patrimonio supera il miliardo di sterline grazie alle rendite e agli investimenti nel Ducato di Cornovaglia. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: Una serata per Ennio Morricone a Venezia, dove l'orchestra della Fenice eseguirà le colonne sonore che lo hanno reso una leggenda.
11: C'è una piazza che per una sera diventa il teatro più bello del mondo.
12: È Caterina Caselli che con la Sugar custodisce il catalogo di Ennio Morricone a lanciare via social la serata del 5 luglio. La piazza è quella veneziana di San Marco, dove torna la musica di Ennio Morricone, anche meno nota.
11: La grande orchestra, il coro della Fenice e il soprano Sara Cortolezzis, diretti da Kevin Rhodes, le voci recitanti di Luca Barbareschi e Cesare Bocci, eseguono dopo 22 anni una pagina davvero rara e di grande impegno civile, la cantata per l'Europa, scritta nel 1988, ma è così attuale.
12: Morricone Night, suite veneziana che vedremo in prima serata su Rai 5 il 9 luglio e poi disponibile su Rai Play.
11: Ci saranno le colonne sonore segrete e quelle che conoscete a memoria.
13: Un film è certamente quello che vediamo e ascoltiamo, ma la musica rappresenta quello che non si dice e quello che non si vede.
12: Miriam Mauti, GR1.
1: Ben Harper è tornato in tour in Italia e ha aperto il festival Collisioni ad Alba con la sua band The Innocent Criminals. Il cantautore californiano, 3 Grammy e 16 milioni di dischi venduti, è stato capace in 30 anni di carriera di mescolare i generi dal reggae al soul, dal rock al blues, per canzoni che parlano di diritti civili e temi sociali. Lo aspettano ancora 3 date, stasera a Pratolino Firenze, domani sera a Roma, il 1 luglio a Cagliari. E siamo alla pagina sportiva, in studio Giacomo Prioreschi.
14: Buongiorno anche dalla redazione sportiva. Partiamo dai mondiali di calcio. Conclusa la fase a gironi, sono 32 le squadre qualificate a quelli che saranno i primi sedicesimi di finale della storia della rassegna ridata. È il momento delle eliminazioni dirette, delle sfide da dentro e fuori. Già ci sono una serie di incroci molto interessanti. Sentiamo.
15: Senza appello dopo l'overdose di 72 partite, alcune delle quali già condannate all'oblio, adesso no, i primi sedicesimi della storia dei mondiali offrono già rappresentazioni affascinanti. Portogallo-Croazia e Olanda-Marocco su tutte. Nei gironi non ci sono state eliminazioni traumatiche, le grandi avanti, bene, le favorite. I percorsi sono definiti, un lato del tabellone è europeo, l'altro più sudamericano. Germania-Francia è una possibile ottavo di finale il 4 luglio a Filadelfia, nel giorno dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Dalla stessa parte si andrà avanti. La Spagna avrà Portogallo o Croazia agli ottavi. Brasile e Argentina nel lato sudamericano si possono incontrare solo in semifinale con Norvegia e Inghilterra, ostacoli europei teorici per la nazionale verde-oro agli ottavi e ai quarti. Il cammino migliore sembra essere quello dell'Argentina, capoverde ai sedicesimi, e poi la vincente di Australia-Egitto. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
14: Questo è il quadro dei sedicesimi di finale dei mondiali. Torniamo al calcio giocato, perché si inizia subito da stasera alle 21 con Sudafrica-Canada.
16: Da padrone di casa a padrone ancora e comunque del proprio destino. Il Canada ci prova fuori dai patri confini. Se fosse solo geopolitica, Nord America contro Sudafrica non sarebbe un titolo banale. Non più col fattore campo dalla propria parte, qui può scattare il mea culpa canadese. Più che un Sunset Boulevard, Los Angeles proverà a offrire l'occasione di un'alba nuova, lasciando perdere per una volta il celeberrimo Viale del Tramonto. Sfida che vale tanto, un posto agli ottavi addirittura, ovvero un'opportunità comunque vada, specie per due squadre che per la prima volta sono alle prese con la fase eliminazione diretta. Psicologicamente sono i Bafana Bafana ad arrivarci meglio, rassegnati o quasi dopo la sconfitta all'esordio contro il Messico e per oltre 80 minuti contro la Repubblica Ceca, il vento è poi cambiato all'improvviso. Sull'altro fronte, il netto 6-0 inflitto al Qatar non aveva illuso, ma comunque proposto un invito che il Canada non ha poi saputo o potuto sfruttare. Stasera assente per infortunio il centrocampista Ismael Koné del Sassuolo. Dalla panchina torna a scalpitare però all'esterno del Bayern Monaco Alfonso Davies. Difficile indicare una favorita, è il bello a volte del mondiale. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
14: Passiamo ai motori con la Formula 1, il Gran Premio in Austria, qualifiche fra bandiere gialle e polemiche, in pole c'è Russell, seguono le Ferrari con Leclerc e Hamilton, quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli, alle 15 la gara.
17: È una partenza in salita quella a Red Bull Ring, anche senza voler entrare nel merito delle polemiche di ieri, letteralmente in salita. Si arriva a curva 1, si svolta a destra e poi si sale fino a curva 3 con pendenze fino al 12% che conducono a questo rampino cieco dove non vedi l'uscita di curva, devi scavallare l'apice per vedere cosa c'è dopo, la picchiata verso curva 4. Pista affascinante, breve, veloce, intensa, un frullatore di poco più di 4 km con tutti i big, nessuno escluso, col dente avvelenato. Le Ferrari, Leclerc secondo e Hamilton terzo, scottate dall'aver visto sfumare l'1-2 in extreme. Antonelli che ha detto sono stato ingenuo, quando in realtà ha fatto quello che buonsenso e cultura sportiva dicono andava fatto, ovvero sia abortire il giro. Verstappen che del caos di ieri è stato involontaria causa col suo incidente, non ho capito cos'è successo, così l'ha raccontato. E poi Russell che partirà davanti a tutti, ieri la pole con bandiere gialle, regolare per i commissari, regolare per un regolamento mal scritto, ben più che discutibile nello spirito del motorsport. Lui si difende, ho rallentato, ho perso tempo, tempo badate bene, non velocità, ma oggi vorrà vincere per accorciare nel mondiale e soprattutto per mettere una pietra sopra sul sabato austriaco, una brutta pagina indipendentemente da come la si pensi. Il via alle 15 nella fornace del Red Bull Ring. Manuel Codignoni, GR1.
14: Ancora motori, fra poco alle 14 la gara della MotoGP in Olanda, qualifiche dominate dall'Aprilia, sarà Martin a partire in pole position davanti a Ogura e a Bezzecchi. È tutto per lo sport.
1: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Patrizio Gotti, la linea Radio 1 Musica, poi Domenica Sport da Alice Andreoli. Buon proseguimento di ascolto.
18: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 13.23 e 54 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio troviamo 5 km di code, traffico congestionato. In A10 Genova Ventimiglia, da registrare un incidente all'altezza di Genova Pelli, in entrata in direzione di Genova, coinvolte due moto e code a tratti per 2 km per il recupero di mezzi incidentati tra Orcofellino e l'allacciamento alla 10 in direzione sempre di Genova. Sulla 8 Milano-Varese in Lombardia tra la barriera di Gallarate Nord e Cavaria in direzione di Varese code a causa di un veicolo fermo. Andiamo poi sulla 15 Parma-La Spezia tra Toscana ed Emilia-Romagna, 2 km di code a tratti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Al sud in Sicilia in A18 Messina-Catania tra Giardini Naxos e Taormina in direzione di Messina il traffico è intenso e code anche a Catania in tangenziale tra Gravina e Catania Centro in questa direzione. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
21: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 28 giugno.
0: Giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
21: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
23: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
21: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio. Il racconto della corsa più famosa del mondo. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
24: Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Domenica Sport. Buona domenica, sono le 13.57, nuova puntata con Domenica Sport. Io sono Francesco Albanese e staremo insieme a lungo in questo pomeriggio sportivo che inizierà al suono dei motori, soprattutto di quelli della MotoGP. Alle 14 la partenza del Gran Premio d'Olanda, poi dalle 15 daremo spazio invece alla Formula 1 e ci concentreremo su quanto accadrà in Austria. Naturalmente non potrà mancare il calcio, il tennis e tanti altri argomenti che vi invitiamo a seguire qui con noi su Radio 1. Ma come detto, la cronaca ci porta subito in Olanda per la MotoGP, allora ce la racconterà tutto quanto accadrà Luca Cesaretti, al quale cedo subito la linea. Buon pomeriggio Luca.
8: Buon pomeriggio Francesco a te e ai nostri ascoltatori. Tra non molto, tra due minuti, il giro di riscaldamento e poi il via del Gran Premio d'Olanda con 4 Aprilia davanti a tutti. Martino Gura Bezzecchi in prima fila, Raul Fernandez che ieri ha vinto la sprint in seconda, affiancato da Bagnaia e di Giannantonio. Marc Marquez apre la terza fila. Notizia dell'ultimo momento, auguri a Pecco Bagnaia che è diventato papà. Per la prima volta è nato il figlio, che magari avrete sentito, insomma era stato annunciato ufficialmente al Mugello con un po' di strascico polemico, visto che lui e la moglie Domizia Castagnini volevano tenere la notizia riservata, ma adesso c'è un peluche, la scritta benvenuto nel suo box, quindi auguri a Pecco e a Domizia, a te.
7: E senz'altro, allora Luca, ci accodiamo a questi auguri per Pecco Bagnaia. Vi ricordo il nostro numero per scrivere messaggi SMS o WhatsApp: 335-699-2949. Un ringraziamento va ad Andrea Pistorio in redazione, Umbretta Conti in regia, ad Alessandro Adriani che cura la parte tecnica. Siamo però davvero pronti per entrare sempre più nel vivo nel Gran Premio d'Olanda assieme a Luca Cesaretti. Per commentarlo con noi ci saranno Enrico Bordi, direttore di slickmagazine.it, che saluto, buon pomeriggio.
9: Ciao a tutti.
7: E naturalmente Massimo Angeletti, buon pomeriggio anche a te Massimo.
10: Buon pomeriggio a tutti voi.
7: Allora vi lascio con Luca Cesaretti per il racconto di questo Gran Premio che si annuncia quanto mai eccitante, perché ci sono di cose da dire. Luca, a te la linea.
8: Ciao Massimo, ciao Enrico, ben ritrovati.
9: Ciao Luca, ciao Enrico.
8: E grazie anche all'assistenza tecnica di Emanuele Rinaudo. Sono pronti ad Assen a partire per il giro di riscaldamento. Siamo pronti anche noi per questo Gran Premio. Prima però i risultati delle classi minori, Moto3 e Moto2. In Moto3 la vittoria, l'ennesima stagionale, la sesta di Quiles davanti ad Almansa e Morelli. Spagna-Argentina, italiani lontani, il migliore Bertelle 14esimo. In Moto2 arrivo in volata con il successo del colombiano David Alonso, prima vittoria stagionale per 24 millesimi appena su Manu Gonzalez, undicesimo Arbolino, dodicesimo Lunetta, caduto Vietti al quarto giro. In pole position invece nella classe regina ci sarà, dopo 616 giorni dall'ultima volta, Gran Premio d'Australia del 2024, Jorge Martin, prima pole con Aprilia, la 21esima in carriera per lui, al fianco altre due Aprilia, poi c'è un'altra dietro di lui, per la prima volta quattro moto di Noale davanti a tutti, Ogura secondo, Bezzecchi terzo, Raul Fernandez quarto. Sul tracciato olandese, 4542 metri con 18 curve, 12 a destra, 6 a sinistra, senza tante grandi staccate ma tanti curvoni ad alta velocità, Massimo ed Enrico in un flash, vedete una lotta in famiglia tutta Aprilia o può inserirsi qualcuno della Ducati, penso soprattutto a Bagnaia e di Gianantonio per quanto abbiamo visto fino a stamattina?
10: Per me si inseriranno anche le Ducati in questa battaglia, per quanto le Aprilia hanno dimostrato di avere grandi capacità e grandi performance, però la gara è lunga e la temperatura è leggermente differente, un pochino più bassa rispetto a ieri.
8: Vero.
10: Questo potrebbe cambiare un po'.
8: Enrico?
9: Ah, io dico che le Ducati si inseriscono, ma io vedo favorite le Aprilia, hanno, su questa pista hanno qualcosa in più, tutte e quattro.
8: C'è stato

0: La soft al posteriore la mette Mir, Alex Marquez, Moreira e Luca Marini sostanzialmente, ma adesso siamo pronti al via, si accendono le luci rosse, si spengono, partenza anche questa senza abbassatore anteriore, senza lo shot device, partono bene tutti dalla prima fila e anche Raul Fernandez gira davanti a tutti Ogura, poi Martin prova subito ad entrare a prendersi la prima posizione, ci riesce Martin, Ogura, Raul Fernandez che attacca e sorpassa Marco Bezzecchi che è in quarta posizione, quinto è Marc Marquez che è scattato bene dalla terza fila dello schieramento a precedere Bagnaia e Quartararo, chi è partito male invece è Fabio Di Giannantonio, ancora una volta si trova in nona piazza, botta e risposta tra Marquez e Bagnaia alle spalle di Bezzecchi e con Jorge Martin che subito prova a fare un po' di differenza, prova a guadagnare qualche metro di vantaggio, Bagnaia prova a trovare lo spazio per andare subito a sorpassare Marc Marquez ma non ci riesce e allora Martino Gura, Raul Fernandez, Bezzecchi, Marc Marquez, Bagnaia, Quartararo, Acosta, Di Giannantonio e Alex Marquez, questi sono i primi 10 con Marquez all'attacco di Bezzecchi, si prende la quarta posizione Marc Marquez, c'è la caduta di Juan Mir, era caduto anche ieri, doppio weekend finito nella ghiaia dunque per il pilota spagnolo della Honda, avvio con Massimo Angeletti, Bezzecchi che ancora una volta come ieri un po' tranquillo, non si è preso troppi rischi e ha perso però un paio di posizioni, nel frattempo Ogura scavalca, Raul Fernandez scavalca Ogura per la seconda posizione, Massimo.
1: Guarda, io credo che Bezzecchi cerchi...
0: La combinano grossa, la combinano grossa, i due del team Trackhaus in curva 1 si trascinano sostanzialmente all'esterno e allora Marc Marquez non ci pensa due volte, ringrazia, va in seconda posizione, poi però Raul Fernandez lo riattacca. Dunque Martin fugge, secondo adesso è Raul Fernandez, Marc Marquez è terzo, Bezzecchi è quarto e si è trascinato dietro anche Bagnaia in quinta posizione, con Ogura scivolato addirittura in sesta piazza. Qui l'hanno fatto grossa, Massimo, anche se come dicevamo ieri sbagli di mezzo metro ad Assen e sei fuori.
1: Sì, è una pista che non perdona da questo punto di vista. Comunque Bezzecchi è ancora lì, se la può giocare. Mancano 26 giri, 24 giri. È tutto da definire ancora, non c'è nulla di scritto. Con Martin che sta allungando, però anche questo è un elemento che va valutato nell'intera gara.
0: Certo. Enrico?
2: Sì, io sto chiedendomi che cosa sta pensando Bagnaia, perché ha in mano una grande occasione. È riuscito comunque Bagnaia a uscire indenne tra i disastri piccoli o grandi che hanno fatto davanti.
0: La caduta di Bezzecchi, Bezzecchi in curva 15, anche una caduta ad alta velocità, speriamo non si sia fatto male perché è scivolato via lì alla Ramschweck, l'ultima curva prima della S finale, vediamo poi di capire, credo una chiusura d'anteriore era è scivolato via, si è chiuso l'anteriore ed è portato, l'indicazione che ci arriva immediatamente da parte dell'informatica al centro medico, perché insomma la scivolata è stata ad altissima velocità nella ghiaia. Massimo, un brutto errore questo per la situazione di classifica e poi anche insomma per quello che potrebbero essere gli strascichi a livello fisico.
1: Non è un errore da poco, purtroppo ne ha commessi diversi, fortunatamente per lui erano nella sprint dove perdi meno punti, qui oggi la battaglia per lui sarà pesante, perché la sconfitta sarà pesante, perché comunque sia tutti i suoi avversari sono davanti e prenderanno punti. E la classifica è molto molto corta.
0: Sì, diciamo che la testa del mondiale verosimilmente la perderà, perché Martin è in testa ed è a meno 9, poi anche Di Giannantonio potrebbe addirittura sorpassarlo, ma comunque sicuramente tutti accorceranno. Enrico Borghi, come hai visto questo errore? Nel frattempo attenzione, perché Acosta va a scavalcare Bagnaia, Acosta si prende la quinta piazza a questo punto con Raul Fernandez che firma il giro veloce e

0: prova a ricucire su Jorge Martínez, si riporta 9 decimi in questo momento dal connazionale che guida la gara. Bezzecchi è cosciente, questa è l'indicazione che arriva dal sistema informatico, ma è portato al centro medico. Enrico.
1: Ha preso una botta notevole, è caduto ad altissima velocità, ha cominciato a rosolare, ha picchiato forte. È una caduta che deriva dalla pressione che sta vivendo lui e il team Aprilia, tutto il team Aprilia ufficiale, dove non so perché si è generato questo stress, questa pressione da alcune gare a questa parte. E nonostante tutto, sì, è un errore grave che secondo me non preclude certo la sua stagione, è lunghissima ancora il campionato, cioè deve arrivare a metà novembre e tutto può succedere. Quello che dico è, vorrei capire, prima volevo capire Bagnaia, ma ormai temo che le sue idee siano finite. Io credo che tra Kaus non sarà calmo e che per Martin non sia assolutamente già finita. Cioè li vedo, soprattutto Fernandez, lo vedo uno che vuole andare a vincere, ecco. Quindi la gara comunque la vedo veramente emozionante ancora.
0: Eh sì, finalmente abbiamo avuto anche un'immagine di Marco Bezzecchi che è ancora lì nella via di fuga, ovviamente al riparo insomma da eventuali problemi se qualcun altro dovesse cadere, a terra sulla ghiaia, assistito dal soccorso medico, scosso da questa caduta ad alta velocità, perché lì alla Ramshack siamo intorno ai 2,50 all'ingresso della curva, quindi caduto ad altissima velocità, però è cosciente, adesso farà un check. Mi sembrava anche che muovesse le spalle con una certa naturalezza, però poi quello lo capiremo più avanti. Nel frattempo siamo entrati nel quinto giro di 26, Jorge Martín guida sì, ma il margine su Raúl Fernández scatenato, altro giro record, si va sottigliando sempre di più, 7 decimi su Raúl Fernández. Poi c'è un bel buco per trovare Marc Márquez che è in terza posizione, sembra quasi che stia facendo un po' da tappo ad Ogura soprattutto e a Costa con Bagnaia, e di Gian Antonio invece sesto e settimo che per il momento stanno faticando un po' di più. In effetti Massimo Angeletti, il Marquez visto ieri ma visto anche stamattina nel warm up non era materiale, non aveva un passo da podio, si è ritrovato lì con la caduta di Bezzecchi, con quel doppio errore dei due piloti del team Trackhaus, adesso chiaramente però lo devi passare.
2: Ma sì, comunque sia a Costa che Ogura secondo me lo sorpasseranno, perché non mi dà l'idea di avere il passo.
0: Eccolo Ogura, scusa Massimo, all'ultima S Ogura piazza l'attacco, non ha difficoltà a infilare Marc Márquez, Ogura si mette in terza posizione, però adesso è distanza 2 secondi e 8 dalla testa della gara da Jorge Martín. Vediamo se adesso anche Pedro Acosta alla prima chance sfrutterà l'occasione. Insomma, su Acosta di dubbi non ne ho troppi, Enrico Borghi.
1: Acosta sta andando forte, ma io segnalo che Raúl Fernández ha mangiato 3 decimi a Jorge Martín e gli è quasi attaccato. Quindi
2: è passato Acosta?
0: È passato a Costa, sì, è passato a Costa, sì, sì, con un piccolo errorino di Marc Márquez che poi si ributta dentro però e si va a riprendere la quarta posizione ai danni del futuro compagno di squadra, e questa lotta ha permesso a Bagnaia di riaccodarsi, quindi il presente e il futuro di Ducati ufficiale interpretato da Marc Márquez, il presente Bagnaia, il futuro Pedro Acosta, 1, 2, 3, quarta, quinta e sesta posizione in lotta alle spalle di Unai Ogura che ha già però allungato in maniera importante. Massimo Angeletti, ce lo chiedevamo anche a Bernò, insomma Ogura deve iniziare a essere un po' più aggressivo nei primi 3-4 giri, perché poi da adesso in avanti potrebbe essere più veloce, però insomma 3 secondi non sono facili da recuperare.
2: Raul, attenzione. No, Raul, ecco, Fernandez fra un po' supererà Martin, l'attaccherà sicuramente. Ogura sì, ha questo problema che i primi giri sembra studiare un po' la situazione, quando invece questa MotoGP non ti permette di avere tempi di attesa.
0: Attenzione. Acosta su Marquez, stavolta passa pulito e non gli lascia spazio per un'eventuale risposta. Acosta si prende la quarta posizione, c'è Bagnaia anche incollato agli scarichi di Marc Marquez, c'è soprattutto Raul Fernandez, come dicevano Massimo Angeletti ed Enrico Borghi, che ormai ha acciuffato Jorge Martin, l'ha messo nel mirino, non è riuscito in curva 1 a portare l'attacco, e allora vediamo se lo farà magari quando arriveranno tra una trentina di secondi nella parte finale del tracciato di Assen, lì in curva 16, che poi è la S finale, 16, 17 e 18, che è l'altro grande punto di sorpasso. Adesso sono nella parte guidata, stanno per affrontare la Miuenberg, la curva 12, anche quella curva ad altissima velocità, passano proprio ora Raul Fernandez incollato a Jorge Martin, ma qui alla 13, alla 14 e alla 15 non c'è spazio per passare. Vediamo se lo fa la staccata di curva 16, no, si mantiene tranquillo Raul Fernandez, anzi fa anche un piccolo errorino all'ingresso della curva e dunque perde un paio di decimi e la possibilità poi di portare l'attacco alla staccata della curva 1. Marquez su Acosta dietro, non ci sta Marc Marquez, si va a riprendere lui sì alla staccata di curva 1, la quarta posizione su Pedro Acosta. Enrico Borghi, ci sono anche punti importanti in classifica mondiale in palio tra la quarta e la quinta posizione, con Bezzecchi fuori e con il Sachsenring tra due settimane.
1: La classifica sta diventando bellissima, ci disegna un campionato fantastico, stanno tutti accorciandosi, anche di Gian Antonio, che adesso lo vedo un po' forse paziente, speriamo, spero che abbia delle carte da giocarsi, andare avanti. E Acosta lo vedo, c'è cioè il problema di Acosta e la KTM, senza voler offendere nessuno, tu non sai mai se la sua moto reggerà o no,
0: se non se rimarrà accesa oppure no.
1: E le Ducati comunque, vedi Bagnaia, io credevo che avesse voglia di andare davanti all'inizio e ora invece lo vedo un po' più remissivo, però girano, le Aprilia girano più forte. Quello che non capisco adesso, scusate se salto di palo in frasca, è che Martin incredibilmente ha allungato di nuovo e non capisco Raul cosa ha fatto. È questa la differenza tra chi è pronto per vincere un mondiale e chi sta immaginando come fare, cioè il giovane e il veterano, e la vedo lì, la gestione dei giri su giri su giri, il passo lo vediamo adesso, sì. Perché Raul è più veloce, eppure vedi come sta dietro,
0: 32.5 per Martin che firma il suo miglior giro in gara, 32.8 per Raul, 32.4 per Ogura con il giro veloce, 33.0 dietro per Marquez che viene attaccato ancora da Acosta che va largo, e allora passa Marc e passa anche Pecco. Marc quarto, Bagnaia quinto, Acosta scivola in sesta posizione, Bagnaia ha avuto anche per una frazione di secondo forse la chance e l'idea di portare un doppio attacco, adesso si è riaccodato al compagno di squadra. Certo che Massimo Angeletti, questa lotta fa sì che i primi tre se ne siano definitivamente andati, perché Marc Marquez è a 5 secondi da Martin e a quasi 3 comunque dalla terza posizione di Ogura.
2: Eh sì, a meno che non si sgonfino gli pneumatici, direi che le prime tre posizioni, Bagnaia, attenzione, e le prime tre posizioni sono abbastanza consolidate. Fra l'altro Ogura sta girando più veloce degli altri di 3 decimi, quindi ha qualcosa in più e probabilmente tra un pochino raggiungerà anche coppia di testa. E sì, sono due terzetti che si giocano le posizioni.
0: Ma il terzetto che segue, vale a dire quello di Marquez, Bagnaia e Acosta, quarto, quinto e sesto, sta per essere acciuffato, visto anche la battaglia che c'è stata pochi istanti fa, da una coppia, vale a dire Fabio Di Giannantonio settimo e Alex Marquez ottavo, che stanno girando, hanno girato nella tornata precedente più veloci, lo fanno anche in questo nono giro che si chiude proprio in questo momento per questi 5 protagonisti del Gran Premio d'Olanda. Dunque sono in 5 a giocarsi le posizioni dalla quarta all'ottava, con un secondino di vantaggio su Enea Bastianini, che ad Assen, celebra il Gran Premio numero 100 della sua carriera in MotoGP e che come ieri è partito dietro ma sta risalendo forte, già nono, sta girando in 33.2, che è più veloce dei 5 appunto che lo precedono, anzi praticamente è stato il più veloce nel giro precedente, fatta eccezione per Raul Fernandez, Ayogura e Jorge Martin, vale a dire per i primi tre della classifica. C'è la caduta di Franco
2: passato,
0: Morbidelli, quindi
2: Bagnaia.
0: Sì, la caduta di Morbidelli, e lui come Mir finisce la gara sia sprint sia della domenica nella ghiaia, ma Bagnaia chiude il sorpasso su Marc Marquez, si porta in quarta posizione. La sensazione, Enrico Borghi, è che adesso Bagnaia potrebbe anche averne per allungare, o meglio, la sensazione è che Marc Marquez di quel gruppetto sia forse quello che ha un po' meno passo, no?
1: Sì, in questo momento sì, però mancano, cioè sono 10 giri su, cioè ne mancano 17 in poche parole, e quindi Marquez con l'esperienza che ha potrebbe essere in grado di gestire meglio forse o molto bene risorse sue e quelle della moto, e di Gian Antonio che va dobbiamo seguire di Gian Antonio che è più veloce di tutti adesso a parte Bagnaia, e sta risalendo, ormai Di già ha agganciato a Costa, se aggancia a Costa va a prendere anche Marquez e Bagnaia. Per me la parte bella di questa gara è qui, questi quattro qua.
0: Davanti invece Jorge Martin continua ad avere più o meno mezzo secondo con un po' d'elastico di margine su Raul Fernandez, e a un secondo e tre da loro rimane Ayogura, che Massimo Angeletti quell'operazione aggancio non è riuscito a completarla però.
2: Eh no, evidentemente cerca anche lui di gestire un po' la situazione, ha avuto qualche segnale non positivo perché era in progressione netta e poi si è fermato a un certo punto, quindi probabilmente ha qualche elemento per gestire differentemente.
0: Enrico Borghi, Martin sta gestendo oppure insomma ti aspetti un Raul Fernandez che nella seconda parte di gara, visto che giustamente sottolineavi non siamo nemmeno al giro di boa, potrà avere qualcosa di più?
1: Sì sì, io mi aspetto che Fernandez abbia ancora qualche carta e che Martin si gestisca, ma sta spingendo e Fernandez va forte, secondo me Fernandez vuole vincere e può farlo, e anche Ogura ha ricominciato col suo passo, due decimi di qui, due decimi di là, si sta avvicinando anche lui, adesso è un secondo. Questa gara è bellissima, è tutt'altro che definita, e comunque vedo quei tre lì, anche se sì, Bagnaia va veloce ma non come loro, credo, però in questo momento vedi Bagnaia sta andando come Martin, stesso
0: sì.
1: Tempo
0: sì, diciamo,
1: quindi è Assen qua, questa è Assen, questa pista è strana,
0: stavo notando proprio quello che i primi nove sostanzialmente in questo momento girano sì. Più o meno tutti sullo stesso passo. È chiaro che i primi tre però hanno fatto la differenza in questi primi 11 giri. Siamo entrati adesso nel dodicesimo con Jorge Martin che ha 3,5 decimi su Raul Fernandez, 1,4 secondi su Ogura, 5,5 secondi su Bagnaia che sta girando forte, appena ha firmato il suo giro veloce in questa gara, ma non riesce a scrollarsi di dosso tutti gli altri, che nell'ordine sono Marc Marquez, Pedro Acosta, Fabio Di Gianantonio, Alex Marquez, e si sta accodando anche Enea Bastianini. Certo, per Di Gianantonio, se ne avesse, se volesse provare a recuperare anche in ottica classifica mondiale, sarebbe importante saltare il più velocemente possibile Massimo Angeletti, Acosta e Marc Marquez.
2: Sì, naturalmente. Auguri. Io vorrei segnalare Alex Marquez in ottava posizione, che è a 3 decimi da Di Gianantonio e ha guadagnato ancora qualche metro, e ricordiamolo che esce da un infortunio, è caduto, non ha fatto le prove per risparmiarsi per la gara, è in una condizione abbastanza delicata, eppure è lì tra i primi 10 e non è cosa da poco.
0: Sì, si è gestito come giustamente raccontava Massimo Angeletti, dopo aver conquistato la top 10 e quindi l'accesso diretto in Q2, poi ha deciso di non prendere parte alle qualifiche per risparmiarsi, e invece a proposito di problemi tecnici
2: Acosta
0: con un problema tecnico. Enrico Borghi, ieri due volte si è spenta la sua KTM, insomma passando sui cordoli un sensore ha rilevato un problema, diciamo, è andato in protezione. La sensazione è che sia accaduto qualcosa di simile anche qui, perché non si è fermato, però ha rallentato di botto.
1: Ma non solo, nella gara precedente della settimana scorsa, venerdì è caduto perché si sono rotti gli abbassatori, domenica si è fermato per il motore. Cioè la KTM o ha finito i pezzi di ricambio, lo dico in maniera un po' spiccia, o sono finiti i soldi, o è precipitata in una crisi clamorosa, ma è anche pericoloso a questo punto. A Barcellona comunque il disastro l'aveva causato la sua moto.
0: Vero.
1: Insomma, ci sarebbero delle riflessioni da fare che la direzione gara non farà, perché ci sono i soldi in mezzo, c'è il business, quindi tu non togli la KTM dalla griglia. Però è inquietante, ecco, la parola che mi viene è inquietante, oltre al fatto che stanno mortificando un talento enorme a Costa, ma questo, vedi, lui si rifarà il prossimo anno. Però è inquietante, sì. Questa cosa mette poi, sì, inquieta.
3: Massimo. Scusa Enrico, mi vengono in mente le parole pronunciate da Vignales proprio ieri, che se finirà la carriera, ha detto Vignales, se finirò la carriera è per colpa della KTM. È un'accusa abbastanza grave, ma è l'indice di una situazione veramente difficile anche tecnicamente per questa casa.
0: Eh sì. È anche appunto vero che, diciamo, Acosta sta attirando su di sé la gran parte dei problemi tecnici, ma ne ha avuti anche Nea Bastianini, ne hanno avuto anche gli altri piloti di KTM. Poi sì, insomma, Acosta credo che sia almeno al quinto, sesto, settimo forse problema tecnico negli ultimi tre o quattro round, quindi insomma.
3: Ha ragione Enrico, viene mortificato il suo talento.
0: Eh sì, e anche oggi era lì a giocarsi almeno la quarta posizione, e così non sarà. Allora facciamo il riepilogo della situazione, visto che con il ritiro di Acosta è cambiata nuovamente. 14° giro che si sta per concludere per il terzetto di testa, perché adesso sì che Ogura è andato quasi a riprendere Jorge Martin e Raul Fernandez, un secondo a raccogliere i primi tre con Martin davanti ai due piloti del team Trackhouse, poi un grande buco di quasi 6 secondi per trovare quello che adesso è diventato un quintetto in ordine Bagnaia, Marc Marquez, Di Giannantonio, Alex Marquez ed Enea Bastianini dalla quarta all'ottava posizione. Insomma, 3 Aprilia davanti, poi 4 Ducati e poi la KTM di Enea Bastianini con, sì, dovrebbe essere sì, perché c'è un problema tecnico, tecnico anche per Bagnaia che va ad entrare sostanzialmente nel pezzo di asfalto del long lap, ma poi prosegue a ritmo bassissimo. Io credo che proverà a portare la sua Ducati ai box. C'è evidentemente,
3: ma sembra che abbia ripreso
0: Sì, però sta andando a bassa velocità. Si è avuto un primo problema, ha lasciato passare Marc Marquez, poi per una curva ha provato di nuovo a rientrare in gara, ma si è accorto che qualcosa non andava. Guarda nella parte posteriore della sua Ducati, fatto sta che Bagnaia adesso è scivolato in 12ª posizione, sta girando pianissimo, io credo che si andrà a ritirare. E dunque Marc Marquez quarto, Fabio Di Giannantonio quinto, Alex Marquez sesto,
3: Ogura
0: ed Enea Bastianini settimo. Sì, Ogura ha preso definitivamente Martin e Fernandez. Enrico Borghi, due parole anche su Bagnaia, perché insomma oggi era una buona gara ed è stata vanificata da, presumo, insomma, un problema tecnico.
1: Sì, mi dispiace, tra l'altro strano che la Ducati abbia queste tipologie di problematica. La moto mi sembrava in assetto normale, non credo abbassatori, credo che lì ci sia un problema di elettronica o si è rotto qualche cosa nel motore, però è scioccante che la Ducati ufficiale abbia questo problema, mi dispiace veramente. E invece, se dai, per mettere un po' di pepe a questa gara, io mi sbilancerei che Ogura vuole provare a vincere.
0: Ogura che però intanto Bagnaia si è ritirato, lo ufficializziamo, ma Ogura appena ha firmato il giro veloce della gara 1:32.483, come diceva Massimo Angeletti, si è accodato ai primi due, ha commesso un errore in curva 1 e lì ha lasciato un secondo, quindi tutto da rifare per Ayogura, perché adesso è a 1:04 da Jorge Martin. Massimo, adesso anche a livello psicologico non è facile, no? Perché praticamente è passato 16 giri a rincorrere, completi la tua rincorsa e poi tutto vanificato in un attimo.
3: Sì, però lui è giapponese e come tutti i giapponesi, quando ha un obiettivo va a testa bassa. Non credo che sia preclusa la lotta con i primi due. Secondo me li può riprendere, ci sono ancora 10 giri.
0: Ci sono ancora 10 giri con 9 decimi adesso che separano Raul Fernandez e Ayogura, i due piloti del team Aprilia Trakaus, perché dopo quell'errore nella seconda metà del sedicesimo giro Ogura un paio di decimi li ha rosicchiati. Davanti Martin continua a guidare la gara, continua ad avere attaccato alla coda della sua moto ufficiale di Noale Raul Fernandez, che però Enrico Borghi questo attacco non lo porta a Martin. E non è nemmeno facilissimo, no, a livello di temperature, di consumo di gomme, a rimanere lì. Quindi mi verrebbe quasi da pensare che forse Raul, anche lui, come Martin, non è che ne abbia tanto tenuto nel taschino, no?
1: Sì, o lui sta cercando di gestirsi e aspetta un po' la fine, però vorrebbe dire che ha fatto una maturazione notevole, oppure un po', però guadagna adesso, è sempre lì. Di solito il pilota che ti sta attaccato di solito va più forte di te, cioè è una legge non scritta, perché se tu vai più forte allunghi, se uno ti sta lì vuol dire che va di più e quindi ha qualcosa in più. Segnalo che nel frattempo però Ogura si sta riavvicinando, e mentre Di Gian Antonio ha ormai raggiunto Marquez e va più forte di Marquez, quindi abbiamo 10 giri belli ancora davanti.
0: Eccolo l'attacco di Raul Fernandez su Jorge Martin alla S finale. Passa Raul Fernandez, arriva come un falco anche a Ogura, che adesso vediamo se la staccata di curva 1 ci prova subito. Sì, Ogura dentro su Martin. Doppio sorpasso degli Aprilia Trakaus al pilota di Aprilia ufficiale. Raul Fernandez in testa, a Ogura secondo. Jorge Martin scivola in terza piazza, siamo all'inizio del 18° giro e dopo 15 giri di attesa, Massimo Angeletti, è accaduto tutto in 500 metri, dall'ultima alla prima curva.
3: Io credo però che Martin non mollerà, e probabilmente, diciamo, ha lasciato anche senza combattere che lo sorpassassero per avere una gestione differente, perché gira comunque con gli stessi tempi dei primi due.
0: Eh sì, vediamo a questo punto Enrico Borghi, anche se Ogura ne ha per continuare a girare 4, 5, 6 decimi più veloce di Raul Fernandez, come ha fatto nell'ultima tornata, perché se così fosse, insomma, potrebbe non essere finita per la prima posizione, anzi.
1: No, io mi sbilancio e vedo Ogura vincitore. Cioè, non lo so, me lo sento, mi sbilancio, vedo pure vincitore, vedo Marquez che deve difendersi tanto da Di Gian Antonio perché gli è arrivato addosso, e ha ragione Massimo, Martin di solito quando subisci certi sorpassi perdi tanto, Martin non ha perso, comunque è lì, e 8 giri adesso sono, non sono neanche così pochi.
0: No.
1: Bella, bellissima, molto bella questa gara, molto bella.
0: Oh, peraltro Massimo Angeletti, per tornare su quello che dicevamo ieri relativo a Fabio Di Gian Antonio, adesso ha la chance di chiudere magari al quarto posto come la migliore Ducati anche in questa gara, però quella partenza anche oggi, no, conferma che insomma non sta sempre riuscendo a massimizzare le chance. Poi oggi chance di vittoria con queste tre Aprilia non ne avrebbe avute, però insomma un po' di rammarico potrebbe comunque esserci.
3: Ma è un punto debole di questo pilota, su cui secondo me dovrà lavorare un po', perché è sempre molto veloce ma poi le occasioni che ha le spreca, e insomma, se tu vuoi vincere anche le gare, non solo il mondiale, devi gestirti differentemente e qualcosa deve imparare ancora questo ragazzo.
0: Attenzione ad Ayogura perché ha acciuffato Raul Fernandez. Martin prova a non mollare ma sta faticando a tenere il ritmo dei due piloti del team Trackhouse. Ogura invece si conferma in questo momento, quando sta per chiudersi il 19esimo giro di 26, il più veloce in pista. Vediamo anche i riferimenti cronometrici: 32.8 Raul, 32.7 Ogura, 32.9 Martin, dietro Marc Marquez gira in 33.1, 33.0 per Di Gian Antonio, 32.9 per Alex Marquez e 33.1 per Enea Bastianini. Sembra essere diventata una lotta a due ancora una volta, tutta nel team Trackhouse, tra Raul Fernandez e Ayogura per la vittoria, con Jorge Martin che però Enrico Borghi, insomma, conquistasse 16 punti sarebbe tanta roba, perché andrebbe comunque in testa al campionato del mondo con 7 lunghezze di vantaggio su Marco Bezzecchi.
1: Sì, rispetto alle aspettative dell'inizio, oggi per lui è un gran momento. Stiamo valutando come in realtà Trackhouse stia dando un aiuto a Bezzecchi.
0: Vero.
1: Anche perché Bezzecchi se no sarebbe stato ben più avanti, Martin. Però questi due, cioè Trackhouse, non fa sconto.
0: Eccolo a Ogura, scusa Enrico. Ogura
1: sì.
0: All'attacco, sorpassa senza difficoltà Raul Fernandez. Ayogura si porta in prima posizione e adesso vediamo se ne ha per fuggire, e secondo me Enrico così potrebbe essere, no?
1: Te l'ho detto, guarda, aveva un modo di entrare in curva che era uno che stava cercando lo spazio, ne aveva di più e si vede, ha già preso 4 decimi, allunga. E stavo dicendo, questi due, cioè è fuoco amico questo, come direbbero, cioè attaccano gli ufficiali senza pietà. Sono rimasti tanto indietro all'inizio, quindi non lo so.
0: Digia su Mark, vanno tutti e due dritti all'ultima S. Mark passa direttamente nella ghiaia. Di Gian Antonio riesce a rimanere sull'asfalto, cambia tutto dietro. Con Di Gian Antonio che è quarto, Alex Marquez quinto, Marc Marquez sesto e Bastianini settimo. Adesso vedremo anche se arriveranno delle decisioni da parte della direzione gara. Di Gian Antonio è entrato duro, deciso, ma insomma credo regolare, almeno secondo il mio punto di vista, su Marc Marquez, che ha provato a difendersi, ha allungato la traiettoria e poi non poteva far altro che mollare freni e tagliare la chicana finale e passare per la ghiaia. Massimo, come l'hai vista?
3: Beh, io credo che in quel punto è un'entrata quasi normale. Storicamente ricordiamo anche recentemente il contatto fra Valentino Rossi e lo stesso Marquez, quando vinse Valentino Rossi. Tornando indietro le battaglie fra Loris Capirossi e Valentino Rossi, quello è un punto dove si decide la gara sempre.
0: E
3: sempre.
0: C'è spazio per uno solo, forse.
3: Esatto.
0: Enrico?
1: Sì, assolutamente sì, c'è posto per uno. Questo è uno sport duro, ha fatto anche dei momenti duri e quindi ci sta. Per me è tutto regolare, è una cosa di gara questa.
3: Sì,
1: vorrei dire una
3: regolare.
1: Cosa, mi allaccio a Massimo quando parlava di Alex. Io aggiungo a quello che ha detto Massimo che Alex è stato operato alle vertebre un mese e mezzo fa. Questo ha allora la prestazione di oggi. È bravo, è bravissimo, vi ricordate?
0: Oh, a proposito di vertebre, mi dai il perfetto gancio. Attenzione Bastianini va a scavalcare Marc Marquez e si prende la sesta posizione. Intanto la direzione gara ci informa che sotto investigazione il sorpasso di Di Gian Antonio e Marc Marquez, e questo è evidente, insomma, che sarebbe stato controllato. Poi insomma capiremo se ci saranno penalità o meno. Bastianini si prende la sesta piazza ai danni di Marc Marquez. Dicevo, Enrico Borghi mi dà la chance perfetta per ricordare che non è in gara Fermín Aldeguer, caduta per lui e anche per Alex Marquez, va detto, venerdì, e botta dura per il giovane spagnolo del team Gresini, frattura della vertebra T7. E quindi non è in gara evidentemente oggi. Vedremo se quando riuscirà a rientrare in gara. Insomma, in bocca al lupo anche ad Aldeguer. Sorpasso e controsorpasso, adesso è battaglia vera tra Marc Márquez ed Enea Bastianini per la sesta posizione. Quasi si toccano, Marc Márquez si riprende la sesta piazza ai danni del riminese della KTM. Insomma, qui se ne danno di santa ragione, Massimo, per qualsiasi posizione. D'altronde sono tutti punti pesantissimi, con Bezzecchi fuori, anche per Marc Márquez in ottica classifica mondiale, anche per Ayugur e Raul Fernandez a questo punto, perché no?
3: Assolutamente, ma non solo, con 444 punti ancora da prendersi, cioè quindi con 12 gare. Il discorso si fa interessante, perché sarà una battaglia fra 4 o 5 piloti sul punto a punto.
0: Vero, vero. Insomma, diamo anche uno sguardo, se ce lo permettono, alla classifica virtuale. Intanto Ogura ha allungato, ha salutato, ha dato appuntamento verosimilmente dopo la bandiera a scacchi a un secondo e quattro su Raul Fernandez. Chi invece non può stare tranquillo è proprio Raul, perché Martin non lo molla, è a mezzo secondo. Però dicevo, finisse così, la classifica mondiale direbbe Martin in testa, Bezzecchi a meno 7, Di Giannantonio a meno 16, Ogura a meno 25, Marc Márquez a meno 39 e Raul Fernandez a meno 55. Insomma, praticamente in 5 nei punti che si assegnano in un round, e Raul Fernandez poco distante. Davvero mondiale è stupendo. C'è un long lap che viene rifilato però a Fabio Di Giannantonio per aver tagliato la chicane finale, dice la direzione di gara, e non aver perso tempo. Insomma, decisione rivedibile per quanto mi riguarda, però sì, fatto sta che Fabio Di Giannantonio dovrà scontare questo long lap. Direi che
3: pregiudica la gara.
0: Sì, potrebbe, probabilmente rientrerà in settima posizione. Non credo riuscirà a stare davanti
3: dovrebbe
0: a Marc Márquez. Ecco, lo fa adesso, vediamo in diretta. Dovrebbe perdere 2-3 secondi, peraltro è un long lap molto lungo quello che si effettua qui tra la 3 e la 4, comprende due curve, rientra proprio in bagarre con Márquez e Bastianini, riesce a tenere la sesta posizione Fabio Di Giannantonio. Insomma, tra poco potremmo vederlo di nuovo all'attacco di Marc Márquez, stavolta però non con in palio la quarta piazza ma la quinta, e Alex se n'è andato, è distante un secondo e due. Dicevo, Enrico, insomma, mondiale che al di là di questi punti che adesso balleranno per Fabio Di Giannantonio, però è bellissimo e tiratissimo come non vedevamo da qualche anno.
1: Sì, mondiale fantastico, non me lo ricordo in tempi, non me lo ricordo un mondiale così con 5-6 piloti. Anche Bagnaia non è ancora finita, Márquez non è ancora finita, comunque sono lì. È bellissimo, è bellissimo, davvero.
3: Vorrei segnalarvi,
1: forse la crisi di Márquez, se mi permettete. Cioè, Márquez non è più quello dell'anno scorso, per svariati motivi. I giovani stanno crescendo, la brivida cresce, e forse questo è il segreto, e questo è il motivo, credo.
0: Massimo?
3: No, volevo segnalare che Marc Márquez ha fatto il suo giro veloce.
0: Esatto, bravo. Adesso, a fine. Quando ha sentito l'odore del sangue, no? Il long lap a Di Giannantonio, la possibilità di guadagnare una posizione, e gli è proprio servito per rientrare in pista un paio di decimi davanti a Fabio Di Giannantonio, che però adesso si è riportato nella scia del 9 volte campione del mondo. Quindi occhio, perché potrebbe esserci un secondo round di quella sfida tra Marc Márquez e il pilota romano, davanti a Ayugura a un secondo e 9 su Raul Fernandez, che a sua volta però sta riuscendo a guadagnare, a rosicchiare, ad allungare qualcosina, 7 decimi di margine su Jorge Martin. Poi praticamente un'altra gara, perché a 10 secondi di distacco ci sono le tre Ducati di Alex, Marc Márquez e Fabio Di Giannantonio, la KTM di Enea Bastianini, che adesso però sta perdendo le ruote dei tre che lo precedono. Marc è attaccato adesso ad Alex, ha recuperato quel secondo e due e lo attaccherà. Massimo, Enrico, tu come la vedi?
1: Sì, bellissimo, grande bagarre. Di già dice già solo per quello che era davanti, gli hanno tolto la posizione, già solo per quello vorrà. I piloti, quelli veri, sono così, lo attacca ora, è già lì, è già addosso.
0: Eh sì, siamo di nuovo lì, ultima S di Gian Antonio su Marc Marquez, passa pulito stavolta, tutti e due rimangono dentro, alla fine costringe Marc Marquez a chiudere il gas.
3: Grande coraggio, bravo.
0: Non è da tutti, grande anche personalità, Massimo, no?
3: Assolutamente. A un certo punto ho pensato che Di Gian Antonio si sarebbe accontentato per non buttare via punti preziosi, invece ha carattere e coraggio.
0: Eh sì, è l'ultimo giro, è appena arrivato anche un aggiornamento sulle condizioni di Marco Bezzecchi, ma lo leggiamo insieme in diretta, il bello della diretta, appena sarà scesa la bandiera a scacchi, perché davanti a Yogura, Raul Fernandez e Jorge Martin stanno per andare a regalare all'Aprilia una ennesima tripletta. Certo, c'è quell'errore, quella caduta di Bezzecchi che va a rovinare un po' la gara di Gian Antonio su Alex Marquez, è scatenato il romano, si prende la quarta posizione nonostante il long lap, bravissimo di Gian Antonio. Dicevo, tripletta di Aprilia davanti però con Ogura, Raul Fernandez e Jorge Martin, e attenzione perché Ai Ogura sta per realizzare qualcosa di storico. Ai Ogura, 25 anni, prima vittoria in carriera, vince Ai Ogura, il 25enne di Tokyo. Il Giappone non vinceva in MotoGP da 7.953 giorni, Gran Premio del Giappone 2004 a Motegi, la vittoria di Makoto Tamada con la Honda. 22 anni dopo praticamente torna alla vittoria il paese del Sol Levante con Ai Ogura, che quasi non era nato quando ha vinto Makoto Tamada, e oggi riporta il Giappone davanti a tutti. Massimo Angeletti.
3: Brivio incontenibile, ma è una gioia meritata, perché quest'uomo, questo manager, ha saputo gestire tante situazioni differenti, ha dovuto anche a volte chinare il capo di fronte alla casa ufficiale, come abbiamo visto altre volte, ma con grandissima capacità e serietà ha lavorato e ha portato questi due ragazzi a un successo, perché se non avesse vinto Ogura, avesse vinto Fernandez, sarebbe stata comunque anche per lui la prima vittoria, e quindi è qualcosa di eccezionale, non solo per la storicità dell'evento, perché sono 22 anni che non vinceva un giapponese, ma anche per la doppietta, la doppia doppietta, ieri e oggi.
0: Eh sì. Enrico?
1: Ragazzi, a parte la storia, facciamo due conti su quello che accade oggi. Ogura è a 25 punti da Martin, che è il nuovo leader, e oggi abbiamo visto che Martin non è tanto più forte di lui. Cioè, io non mi vorrei sbilanciare, ma io se fossi un Ogura e in brivio comincerei a sognare, cioè comincerei a fare dei ragionamenti importanti. 25 punti, non siamo neanche a metà stagione e il trend è assolutamente positivo, è impressionante Ogura, impressionante, no. E io sono contento.
0: Peraltro, insomma, in questa griglia che quasi interamente cambierà casa l'anno prossimo, Ogura, non abbiamo l'ufficialità, arriverà tra poco, sarà Yamaha, Brivio sarà in Honda, Raul Fernandez sta cercando di essere confermato, ma non è scontato, insomma, ci sarà anche questo fattore, no? Nella parte finale del mondiale, forse, Massimo.
3: Beh sì, diciamo che il mercato è cominciato la prima gara di questa stagione e poi è proseguito sulle voci fino alla conferma delle voci quasi a metà stagione, insomma. Anche questo è un aspetto su cui bisognerebbe un po' riflettere, no? Perché per esempio alcuni piloti hanno potuto provare la nuova moto 850 con le nuove gomme, altri piloti no, perché giustamente, certo, la casa non li fa provare perché andranno in un altro team con un'altra moto. Insomma, c'è un pochino di confusione da questo punto di vista che secondo me andrebbe regolamentata e rivista.
0: Vi do l'aggiornamento in diretta sulle condizioni di Marco Bezzecchi. perché è stato sottoposto al centro medico del circuito a una prima valutazione da parte dello staff medico della MotoGP col direttore Engelchart. I primi esami hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente ed ha una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni immediati di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche. Però Bezzecchi ha un forte dolore alla cervicale derivante dall'impatto ad altissima velocità, per cui l'equipe medica ha deciso di trasferirlo all'ospedale universitario di Groningen, il più vicino insomma al circuito di Assen, per sottoporlo ad esami diagnostici completi e scansioni specialistiche per insomma, verificare che effettivamente la prima impressione sia così e non ci siano le cosiddette lesioni sottostanti. Insomma, la botta, la presa è forte, però sembra che il peggio sia scampato ed è la cosa più importante in questo momento, Enrico Borghi.
1: Sì, perché guarda, ha preso una botta enorme, ha fatto un volo terribile, colpi ripetuti, mentre ruzzolava sulla ghiaia continuava a colpire la schiena, la testa, è stato brutto. Alla fine gli è andata bene, gli è andata bene, speriamo naturalmente che vada benissimo, ma gli è già andata così, assolutamente.
3: Hanno penalizzato Marquez per una posizione, non sono riuscito a leggere la motivazione, puoi vedere.
0: Vediamo,
3: Luca,
0: se l'informatica ci aiuta, arriva proprio in questo momento la comunicazione che sì, un po' quello che era avvenuto ieri a Bagnaia, drop one position per track limits all'ultimo giro, e visto che insomma qui c'è stato, diciamo, almeno come ieri, un po' di coerenza. Bastianini non era in lotta con lui, però lo seguiva a stretto giro, se vogliamo, no, perché era a due decimi, a meno di due decimi e mezzo, e dunque Marc Marquez è portato in settima piazza ed Enea Bastianini in sesta. Insomma, diciamo che sì, potrebbero evitare tutte queste.
3: Sì, no, mi pare, scusa Luca, mi pare un formalismo eccessivo all'ultimo giro. Io capisco se hai tutta la gara davanti, allora può andar bene, ma ti fermi a riflettere su questa cosa, a decidere su questa cosa, e poi lasci.
0: Ci fermiamo anche
3: aspetti.
0: Noi Massimo, perché tra poco arriva il giornale radio, perché poi c'è il Gran Premio d'Austria di Formula 1. Grazie Massimo Angeletti, grazie Enrico Borghi.
3: Grazie a
1: ciao
3: voi.
1: Ciao a tutti. Ciao, grazie, ciao.
0: La MotoGP torna tra due settimane in Germania. Il Gran Premio d'Olanda è vinto da Ayogura su Raul Fernandez e Jorge Martin. Quarto Fabio Di Giannantonio, caduto Bezzecchi, ritirato Bagnaia. La nuova classifica mondiale, Martin conduce con 7 punti su Bezzecchi, 16 su Di Giannantonio, 25 su Ogura. È tutto per il Gran Premio d'Olanda. La linea torna allo studio.
4: Bene, così allora, grazie a Luca Cesaretti per il racconto di questo davvero emozionante Gran Premio d'Olanda per quel che concerne la MotoGP. Adesso sta per arrivare il momento del GR1, partenza anticipata per il giornale radio, perché poi ci sarà un'altra partenza, quella della Formula 1, che sta per arrivare anch'essa tra poco.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
6: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
8: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
9: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
5: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
10: GR1.
11: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Francia 11 persone sono morte in un incidente aereo avvenuto a Tomblaine, un sobborgo di Nancy. Il veicolo da turismo trasportava persone che dovevano partecipare al cosiddetto battesimo del lancio del paracadute. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero 5 istruttori, 5 allievi e il pilota. E un grave incidente aereo è avvenuto anche in Arabia Saudita. Un elicottero della compagnia petrolifera Aramco è precipitato nella parte orientale del paese, deceduti 14 passeggeri sauditi. In corso le indagini per chiarire le cause di quanto accaduto. La corsa in Venezuela per trovare in vita i dispersi del terremoto, se ne contano 51.000, mentre il bilancio provvisorio parla di 1.430 vittime. Montano le tensioni fra governo e cittadini.
12: Dall'Italia è atterrato un secondo aereo con vigili del fuoco, tende e aiuti, mentre le speranze di strappare alla morte gli intrappolati sotto le macerie lungo la costa si fanno sempre più deboli. Ieri salvate 33 persone, ha fatto sapere la presidente Delcy Rodriguez. Oggi saranno meno. Trascorse le 72 ore dal sisma, infatti, il tasso di sopravvivenza di chi è sotto i palazzi crollati precipita. Eppure i miracoli avvengono.
13: Qual era il parassito? Oh, è il parassito, certo?
12: Estratto vivo un bambino di 11 anni, prima ancora un ottantenne, e dalle macerie arrivano ancora voci di alcuni sopravvissuti.
14: Hay gente hablando, hay gente que responde, pero no hay ayuda de nada.
12: Qui sotto c'è gente viva, ma i soccorritori non sono mai arrivati, denunciano davanti ad un palazzo di Playa Grande, uno dei tanti video che accusano le autorità venezuelane di soccorsi lenti e a macchia di leopardo. A rallentare le squadre di soccorso, anche internazionali, l'enorme flusso di persone dirette alla Guaira, la zona più colpita, per offrire aiuto. Flusso che l'esercito sta cercando di fermare con posti di blocco, che però creano tensioni e scontri con i cittadini. Valeria Fraschetti, GR1.
11: Il grande caldo sull'Italia e sul nord Europa ha atteso in queste ore il picco di un'ondata eccezionale. Un'attenuazione è prevista per metà settimana.
15: Sciogliersi al sole, espressione ricorrente soprattutto in queste ore, e non è solo un modo di dire. In due settimane il ghiacciaio della Marmolada è arretrato di 200 metri e neanche lassù il termometro ce la fa a scendere. Anzi, in Italia continua a salire ovunque, in corsa verso i 40 gradi tra oggi e domani a toccare il picco. Per mercoledì e giovedì aspettiamo la discesa e l'instabilità del meteo, perché con l'abbassarsi delle temperature si prevedono temporali violenti e grandinate. Intanto si boccheggia nelle 18 città col bollino rosso e nelle 6 con quello arancione. I dati sull'Europa nella morsa dell'AFA fanno pensare che il caldo per antonomasia non è più quello africano. Ci sono i 41 gradi nella notte da record in Germania, i reattori nucleari spenti per problemi di raffreddamento in Ungheria e in Francia, da dove arrivano i primi segnali di requie con un leggero calo delle temperature, ma anche l'annuncio di una nuova ondata di calore prevista dal 6 luglio. Donatella Gori, GR1.
11: Nel lago di Vico continuano le ricerche del corpo di Luigi Cavallari, marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'uomo si era tuffato ieri pomeriggio mentre era in barca con la moglie. Secondo una prima ricostruzione avrebbe cercato di risalire sull'imbarcazione, che non era ancorata, dopo un malore accusato mentre era in acqua. Ancora in fuga Shahdat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali, padre, madre e figlia di 8 anni alla periferia di Roma. Decine le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine dopo la diffusione della sua foto. Posti di blocco sono scattati in città e controlli in stazioni ferroviarie, aeroporti e fino alle frontiere. Unico sopravvissuto alla strage, il primogenito ventenne ricoverato al Gemelli. Spoleto si veste di arte contemporanea nei giorni della 69esima edizione del Festival dei Due Mondi e festeggia il riallestimento della Galleria d'Arte Moderna Giovanni Carandente di Palazzo Collicola. Il direttore Saverio Verini.
16: La Galleria d'Arte Moderna Giovanni Carandente ospita una collezione incredibile che testimonia come Spoleto sia stato e continui ad essere ancora oggi un crocevia importantissimo per l'arte contemporanea. Ci sono opere di artisti straordinari come Leoncillo, Solle Witt, gli artisti del gruppo di Spoleto, Pino Pascali e molti altri ancora, che raccontano proprio il rapporto unico tra Spoleto e l'arte contemporanea che si è sviluppato nell'arco di decenni e che si sta arricchendo questa collezione ancora oggi.
17: Saverio Verini cura anche la mostra nello stesso Palazzo Collicola di Giuseppe Penone, noto maestro della cosiddetta arte povera.
16: 8 sculture in bronzo monumentali. Giuseppe Penone firma anche il manifesto di quest'anno del Festival dei Due Mondi.
17: E nella piazza Pianciani di Spoleto l'installazione di Giuseppe Penone Le foglie delle radici, un grande albero capovolto di 10 metri in bronzo, acciaio e terra. Mentre durante il festival di notte saranno proiettati sulle facciate dei principali edifici storici della città 7 video mapping di David Sauder ispirati alle figure di rilievo della storia culturale del Festival dei Due Mondi. Federico Pietranera, GR1.
11: È tutto, la linea torna a Domenica Sport, buon ascolto.
18: Domenica Sport.
4: Alle 14.55 torniamo dunque in diretta qui per proseguire il programma di questa domenica molto molto intenso con Domenica Sport. Abbiamo ascoltato le emozioni olandesi della MotoGP, siamo pronti ad ascoltare quelle austriache della Formula 1. Impostazione è già pronto Manuel Codignoni, buon pomeriggio Manuel.
19: Buon pomeriggio a te Francesco, buon pomeriggio a tutti quanti quelli che ci ascoltano. Gran Premio d'Austria, ironicamente ci viene dato un rischio di pioggia del 10% per quello che concerne questa gara, fa un po' strano immaginarlo considerate le temperature, 35 gradi la temperatura dell'aria, e dire che il circuito di Spielberg è a 800 metri sul livello del mare, 47 gradi e oltre la temperatura dell'asfalto. E non è, pensate, neanche la temperatura più alta del fine settimana, perché ieri si sono toccati a un certo punto in qualifica anche i 52 gradi. Una gara rovente per quello che riguarda l'aspetto climatico meteorologico, ma una gara rovente anche per le tante polemiche che ci sono state ieri sulla pole position di George Russell. Russell che quest'oggi con la sua Mercedes partirà davanti a tutti, pole position però realizzata con una bandiera gialla all'ultima curva per un incidente a Verstappen. Russell ha rallentato in maniera tutto sommato infinitesimale, se vogliamo, perché è passato a 295 anziché a 308 in quel punto, però diciamo è stato ritenuto sufficiente questo rallentamento da parte dei commissari, che dunque non gli hanno tolto il giro tra le tante polemiche che ci sono state, e dunque quest'oggi partirà davanti a tutti, in prima fila a fianco a lui la prima delle due Ferrari, quella di Leclerc, in seconda fila l'altra rossa, quella di Hamilton, e l'altra Mercedes, quella del leader del mondiale Kimi Antonelli, che ieri ha detto: ho sbagliato, avrei dovuto fare anch'io in quella maniera, avevo capito che c'era una doppia gialla, ho abortito il giro, la prossima volta non lo farò. E questo capite da soli che diventa, rischia di innescare una spirale decisamente pericolosa, perché insomma con bandiere gialle c'è un pericolo, bisogna rallentare per una questione di sicurezza e tutto il resto viene in secondo piano. Terza fila Verstappen, Red Bull, Norris, McLaren, quarta fila Piastri, McLaren, Hajar, Red Bull, a chiudere la top 10 Liam Lawson e Arvid Lindblad. La scelta delle gomme, tutti quanti o quasi partiranno con gomme medie per quella che sarà quasi certamente una gara minimo sulle due soste, uniche eccezioni Bortoleto, Audi e Sainz, Williams, che scelgono di partire con le gomme soft. Il via fra un paio di minuti, studio.
4: Grazie dunque a Manuel Codignoni, tra poco davvero torneremo da te per il racconto dei momenti direttamente iniziali rispetto alla partenza del Gran Premio di Formula 1. Ricordo che questo comunque sarà un pomeriggio lungo sportivo da non perdere qui su Radio 1, parleremo anche di altre discipline sportive per poi arrivare alla sera con il primo sedicesimo di finale, la prima gara ad eliminazione diretta del Mondiale di Calcio. Alle 21 a Los Angeles si gioca Sudafrica-Canada, dalle 20.30 l'appuntamento con tutto il Mondiale minuto per minuto. Si aggiunge al nostro pomeriggio sportivo l'ingegnere Paolo Filisetti, buon pomeriggio.
20: Buon pomeriggio a voi.
4: E allora passo subito la linea a Manuel Codignone, che avrà con Paolo Filisetti un'arma in più nel suo bagaglio. Manuel.
19: È un'arma di quelle pesanti, un'arma di distruzione di massa, potremmo dire, massa intesa come peso però e non intesa come ovviamente qualcosa di cruento per un fine settimana. Ciao Paolo, che questo diciamo si annunciava già importante, no? Per come ci si arrivava, la vittoria della Ferrari a Barcellona, i tanti sviluppi che ha portato da Red Bull, lo sviluppo di motore portato dalla Ferrari, ma nel quale oggi non si parla d'altro che di quanto successo ieri in quegli ultimi 30 secondi della qualifica. La prima domanda che ti faccio, Paolo Filisetti, è: cosa ne pensi tu di quanto accaduto, della pole di Russell, della decisione dei commissari, e che aria tira da quelle parti? Perché tu sei a Spielberg, che cosa si dice di quanto accaduto anche diciamo tra colleghi?
20: Guarda, onestamente che cosa penso? Beh, penso che l'errore iniziale era stato quello di esporre una singola bandiera gialla e poi solo dopo praticamente la doppia, perché comunque la gravità dell'incidente, quantomeno relativo alla posizione in cui è uscito Max Verstappen, imponeva appunto l'immediata doppia gialla. Poi era necessario rimuovere una macchina, beh, insomma tutti ci ricordiamo purtroppo l'incidente di Jules Bianchi a Suzuka. Insomma, io parto dal presupposto che la sicurezza dovrebbe essere prima di tutto, e quindi quanto ha rallentato Russell? Beh, poco, però gli è consentito dal regolamento, quindi posso capire sicuramente anche il tono magari anche stizzito dello stesso Fred Vasseur di fronte a questa situazione. Nello stesso tempo il regolamento lo consente e quindi è stato applicato alla lettera fondamentalmente un regolamento che però qui peccava appunto di non aver dato grosso peso all'uscita di pista di Max Verstappen.
19: Diciamo comunque tutto questo rischia di generare anche un precedente pericoloso, no? Perché immagino una situazione del genere all'uscita dello Rouge di Spa, dove viene esposta una bandiera gialla, tu rallenti appena, anziché uscire a 302, certo, esci a 290 e ti trovi davanti una macchina perché in quel momento non è stato fatto in tempo ad esporre solo la doppia bandiera gialla. Kimi Antonelli ha detto: la prossima volta non rallenterò neanche io. Questo rischia di diventare veramente pericoloso.
20: Sì, diventa una spirale a chi interpreta meglio, tra virgolette, l'opportunità del regolamento. Ma lì non era tanto un'opportunità, perché così come è uscito Verstappen lungo la tangente di quella curva, che è comunque una curva veloce, avrebbe potuto uscire immediatamente dopo un'altra vettura, e a quel punto il problema sarebbe stato veramente grosso, perché c'era in quella fase la rimozione della vettura di Verstappen e quindi i commissari avrebbero rischiato tantissimo.
19: 320.000 gli spettatori presenti al Gran Premio d'Austria, sold out come spesso accade in questi ultimi periodi, diciamo, in una Formula 1 che, nonostante, diciamo, le polemiche anche legate al regolamento, continua comunque a riscuotere particolare successo e continua a salire l'adrenalina, perché adesso le vetture si vanno piazzando. Già terminato il formation lap, pole position per Russell, al suo fianco in prima fila la Ferrari.

0: 50 gradi di temperatura del tracciato e 35 quasi di temperatura dell'aria. Dunque, come detto, insomma, ci aspettiamo veramente tanto calore, non solamente meteorologico, ma anche tanto calore e ardore agonistico, perché questa è una gara importante per il mondiale e diventa una gara anche, diciamo, in un certo senso importante dal punto di vista della forza dei nervi dopo quanto accaduto ieri, in particolare tra i big. Si schierano le Aston Martin, la bandiera verde alle spalle delle vetture, adesso ci sarà la procedura di prepartenza, dopodiché l'accensione dei semafori e lo spegnimento, il via del Gran Premio d'Austria. Salgono i giri del motore, si accendono i semafori, 3, 4, 5, luci accese, si spengono adesso, la partenza, lo scatto di George Russell che va subito alla sua destra cercando di chiudere Leclerc, che prova ad incrociare la traiettoria dall'altra parte, ma non c'è tanto spazio tra la partenza e la prima curva. Allora Russell gira davanti in seconda e terza posizione, le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, con Antonelli che gira largo alla prima curva. Attenzione, perché Leclerc non è lontano da Russell, potrebbe anche azzardare una staccata, c'è battaglia anche tra Norris e Verstappen. Prova l'attacco all'esterno Leclerc, che però va leggermente lungo e potrebbe tentare l'incrocio di traiettoria addirittura Hamilton con l'altra Ferrari per portarsi in seconda posizione. Non è così, ma adesso c'è un'altra possibilità per Hamilton per cercare di superare il proprio compagno di squadra in discesa verso curva 4. Le due Ferrari sono agganciate, quasi si toccano, ci passano entrambe, si sono sfiorate, ma i due piloti hanno combattuto con grande maestria, ma sono ancora ruota a ruota. E dall'altra parte adesso Hamilton lo chiude il sorpasso, perché si arriva poi in curva 5 e lì aveva vantaggio di traiettoria, Hamilton ha scavalcato Leclerc e si è portato in seconda posizione. Di questa lotta si va avvantaggiando George Russell, che ovviamente ha guadagnato spazio visto che i due ferraristi si sono lottati tra di loro, e adesso ha già mezzo secondo di vantaggio nei confronti di Hamilton. Terzo Leclerc, quarto Antonelli, che è molto vicino adesso a sua volta a Charles Leclerc, che sta per chiudere il primo giro dei 71 previsti. Questa è una pista estremamente breve, una pista che diventa un frullatore, una pista da ritmo, sali scendi, una pista, diciamo, dove bisogna trovare il ritmo. Mentre Antonelli ha passato Leclerc, ma ha girato larghissimo, è finito largo, e adesso credo che a questo punto dovrà restituire la posizione a Leclerc, perché è finito nella via di fuga. Ovviamente ne ha tratto un vantaggio e infatti si sposta all'interno andando a restituire la posizione a Leclerc, ma deve fare attenzione però, perché c'è Verstappen che cerca di approfittarne, sono in tre addirittura affiancati a rampino. Leclerc si riprende la terza posizione, a fianco a sé Antonelli, subito alle spalle a Verstappen. Verstappen che prova a prendere la scia sia di Antonelli e lo passa, ma anche quella di Leclerc. Attenzione, c'è un duello clamoroso in pista con Leclerc, che riesce a mantenere la terza posizione. Attenzione, perché Verstappen però all'esterno ha avuto una migliore accelerazione e si porta al terzo posto. Verstappen è terzo, Leclerc è quarto, Antonelli adesso deve difendersi addirittura dalle due McLaren. Paolo Filippi, ti sta succedendo di tutto in questi primi due giri.
1: Ma assolutamente sì, una partenza, da oserei dire, al fulmicotone, dove i cambi di situazione sono nel giro di qualche curva, da una curva all'altra, veramente interessantissima e assolutamente affascinante.
0: Russell comanda all'inizio del terzo giro con 7 decimi di vantaggio nei confronti di Hamilton. Bottas lamenta freni a fuoco, fine settimana da dimenticare per la Cadillac, che portava tanti pezzi. Dal punto di vista della prestazione effettivamente è migliorata la vettura debuttante americana, ma dal punto di vista dell'affidabilità così così, considerati anche i tanti guasti nelle prove libere. Dicevamo, Russell comanda con Hamilton che però fa segnare il giro più veloce e gli si avvicina, gli si porta a 7 decimi. Al terzo posto c'è Verstappen, staccato di 2 secondi e 1 da Hamilton. Quindi Leclerc quarto, Antonelli quinto, Piastri e Norris a sesto e settimo con le due McLaren, ma è un trenino, sono tutti quanti vicini, così come è vicino Lawson, ottavo con la Racing Bulls, Ajar nono con l'altra Red Bull e Lindblad decimo a chiudere la zona punti con l'altra Racing Bulls. Si ferma ai box intanto la macchina di Valtteri Bottas, con gli estintori viene spento l'incendio nelle sue zone di freni anteriori. Gara finita per il veterano finlandese, che peraltro detiene il record sul giro di questa pista ai tempi della Mercedes, era il 2020, in qualifica fece uno spaziale 1.02.939, la pole di ieri è stata 1.06.1, praticamente 3 secondi e 8 più lenta rispetto al record della pista. Dicevamo, Russell, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Antonelli, questi primi 5. Si è aperta anche un'investigazione, sentiamo un attimo Lawson. A fuoco, fuoco anche nella macchina di Liam Lawson, a sentire quello che riporta il pilota della Racing Bulls, che però continua a girare e tiene dietro Ajar. Bisognerà vedere se effettivamente ci sono delle fiamme. Dicevamo, Russell, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Antonelli, questi i primi 5. Le Ferrari sono seconda con Hamilton e quarta con Leclerc. Kimi Antonelli è scivolato in quinta posizione. C'è anche una investigazione, o per meglio dire è stato notato il suo aver lasciato la pista e guadagnato un vantaggio, però Paolo Filisetti la posizione poi l'ha restituita a Leclerc,
1: sì,
0: e addirittura ha perso

0: L'ha persa anche da Verstappen poi.
1: Esatto, sì, l'ho assolutamente restituita prima della curva 3, quindi non dovrebbe esserci ulteriore azione, se non appunto il fatto che è stata notata questa manovra.
0: Verstappen, che è stato veramente il più furbo di tutti, e non è una novità, approfittando di quel parapiglia in quella zona, è stato veramente scaltro come una faina a prendere la scia di Leclerc e a riuscire a passare sia Kimi Antonelli che Leclerc con una grande manovra all'esterno, così come una grande manovra è stata quella di Lewis Hamilton al primo giro, che gli ha consentito di superare Leclerc, un sorpasso praticamente costruito in mezzo giro. È stata veramente una grande manovra, due grandi manovre anzi.
1: Due grandi manovre, assolutamente. Poi quella di Hamilton in questo momento si sta dimostrando, certamente è distaccato da Russell, però in ogni caso mantiene un'ottima seconda posizione, e sappiamo benissimo poi quanto questo tracciato, che è severissimo per quanto riguarda il degrado termico appunto dei pneumatici, sia importante adesso cercare il primo stint di far durare al meglio, di avere un drop della prestazione il meno possibile accentuato. Perché? Perché vedremo tanti cambi di posizione nel corso delle varie soste, dei vari cambi gomma.
0: E questo è il classico momento in cui bisogna cercare di capire quanto attaccare e quanto difendersi. Si ferma in box anche l'altra Cadillac di Sergio Perez, ribadiamo il fine settimana da dimenticare per il team Cadillac. Non ci sarà ulteriore investigazione o intervento per i fatti che riguardano Kimi Antonelli, ma ve l'avevamo in un certo senso preconizzato, considerato che aveva appunto restituito la posizione. Adesso Antonelli è alle spalle di Leclerc con la seconda Ferrari a dividere i due sei decimi. In questo momento sono al quarto e al quinto posto, con Leclerc che paga 5 secondi dal leader Russell, in mezzo ci sono anche Hamilton e Verstappen, e Antonelli che è a 5 secondi e 6 da Russell per l'appunto, e a mezzo secondo da Leclerc. Adesso però gli è molto vicino alla staccata di curva 1, e attenzione, perché in salita verso curva 2 e soprattutto curva 3 potrebbe provare l'attacco, ma in accelerazione va via la Ferrari. Anche in questo caso abbiamo visto una Ferrari molto buona in trazione in uscita da curva 1. Antonelli gli era attaccato, ma in trazione, in salita, probabilmente anche sfruttando la batteria in maniera diversa, Paolo Filisetti è letteralmente uscita a fionda da quella curva, anche se adesso in discesa però Antonelli si fa vedere ma non riesce a passare. Paolo?
1: Sì, questo assolutamente sì, sia per appunto diciamo la gestione della batteria della power unit della Ferrari, ma dobbiamo tener conto anche dell'assetto aerodinamico scelto dalla Ferrari, che è leggermente più carico rispetto a quello della Mercedes. Infatti lo dicevano ieri i piloti, leggermente più draghi vuol dire che genera maggiore resistenza rispetto alle due monoposto della Mercedes.
0: 1:11.06 il tempo di George Russell, che è anche il miglior del giro della gara fino a questo momento. 1:11.08 per Hamilton, che perde due decimi, adesso è secondo con la sua Ferrari a 1:07 da George Russell. Terzo Max Verstappen, ha girato in 1:11.08 anche lui ed è a 1:01 da Hamilton, e tutti gli altri girano su tempi superiori all'1:11. 12:02 per Leclerc, che fa 12:02 anche in questo giro. 12:02 per Antonelli. L'impressione è che Antonelli stia un po' facendo da tappo a Leclerc e potrebbe averne di più. E anche le McLaren restano lì dietro con Oscar Piastri e Lando Norris in sesta e settima posizione, non lontani da questo trenino. Adesso bisognerà vedere Paolo Filisetti, mentre tanta attenzione, torniamo in cronaca perché c'è Kimi Antonelli che all'uscita di curva 3 è vicinissimo a Leclerc, gli prende la scia, può utilizzare anche il pulsante overtake, si difende all'interno Leclerc, prova a farsi vedere all'esterno Antonelli, ma Leclerc con una staccata molto lunga riesce a difendere la posizione, finisce un po' largo però in uscita da curva 3. Antonelli cerca di incrociare addirittura verso l'interno con Leclerc che si difende all'esterno, ha cercato una manovra molto fantasiosa Kimi Antonelli sfruttando una buona uscita da curva 4, non riesce ad affiancare il pilota della Ferrari. È evidente però che Antonelli, Paolo Filisetti, ne ha di più di Leclerc in questa fase.
1: Sì, assolutamente di più, e Leclerc sta cercando di difendersi dall'attacco che però in questo momento è appena riuscito ad Antonelli.
0: E Antonelli si è preso la quarta posizione, ha superato Leclerc. La nuova situazione vede Russell, Hamilton, Verstappen, Antonelli, Leclerc. Questi i primi cinque. Antonelli che ha appena superato Leclerc gli è subito praticamente scappato via. Un Leclerc in difficoltà perché adesso stanno arrivando anche le Mercedes con Oscar Piastri che è negli scarichi del pilota della Ferrari. Problemi forse già di gomme per Leclerc, mi verrebbe da dire. Strano considerato Paolo Filisetti che Hamilton invece in realtà sta tenendo dei tempi discreti, anche se in questo parziale perde però mezzo secondo da Russell. Paolo?
1: Sì, è assolutamente strano come il comportamento dei due Ferrari sia radicalmente differente. Vediamo che sì, perde qualche cosa da Russell Hamilton, però per il momento il suo passo è ancora decente, mentre subito abbiamo visto dopo la prima tornata problemi per quanto riguardava il passo che era in grado di tenere Charles Leclerc. Quindi sicuramente magari minime differenze di assetto che però si fanno sentire anche a causa delle elevatissime temperature ambientali.
0: La vettura si muove leggermente in sopra sterzo, le parole di Lewis Hamilton che parla con il suo box. Lewis Hamilton che adesso è a 2 secondi e 6 dalla capoclassifica Russell, Hamilton è secondo con la Ferrari e deve guardarsi da Verstappen perché gli si è portato a tiro di overtake, è a 6 decimi e ha già accennato un paio di manovre diversive. Siamo adesso sul rettilineo del traguardo, inizia in questo momento il nono giro dei 71 previsti, senza soluzione di continuità a Red Bull Ring. Russell, Hamilton, Verstappen, Antonelli, Leclerc, queste le prime tre posizioni, con Verstappen che cerca di prendere la scia di Hamilton in salita verso curva 3, ma abbiamo visto che è più punto di sorpasso la discesa verso curva 4 contro le Ferrari. Infatti Verstappen adesso cerca di restare attaccato allo scarico di Hamilton in discesa, ma Hamilton riesce ad avere però una buona accelerazione, anche perché non è stata buona l'uscita di Verstappen, che ha pizzicato il cordolo interno e ha dovuto esitare una frazione di secondo in più prima di aprire il gas, dando la possibilità al 7 volte campione del mondo della Ferrari di allontanarsi. Russell intanto si gloria e si giova di queste battaglie. Sentiamo un attimo Leclerc. Non lo sentiamo, ma leggiamo la comunicazione del suo ingegnere di pista che gli dice: il degrado delle gomme è esattamente come ce lo aspettavamo. Dunque immaginiamo una gara sulle due soste, immaginiamo che potremmo essere, Paolo Filisetti, praticamente già quasi a metà stinta, considerato che le tabelle che ci fornisce la Pirelli ci danno una prima sosta intorno al 17°-18° giro.
1: Sì, esatto, oramai dovremmo aver già fatto la metà delle tornate prima della prima sosta e quindi adesso sarà importante vedere chi rientrerà per prima e quali saranno le strategie, cioè se appunto verrà attuata una strategia di undercut o meno, perché su questa pista sono anche abbastanza difficile farlo funzionare.
0: Soprattutto perché poi, essendo molto breve, il rischio di rientrare nel traffico è concreto anziché no. Tanto esatto. Sotto sterzo, in uscita dall'ultima curva per la Ferrari di Leclerc, che adesso affronta curva 3 di Hamilton, scusate, che affronta curva 3, alle sue spalle c'è Verstappen che si fa vedere minaccioso in discesa verso curva 4, adesso è un po' più vicino, non ha lo spazio per avvicinarsi, però potrebbe cercare una manovra alla Antonelli, diciamo, ovvero sia una serie di incroci di traiettorie, sfruttando magari una migliore accelerazione, contando magari su una maggiore efficienza delle gomme posteriori. Questo possiamo solo ipotizzarlo, ma Hamilton sembra in controllo in questo momento. Sentiamo Russell.
2: So Verstappen could trigger this early. He is very close to Lewis. Every extra second we can get.
0: A Russell viene detto, in buona sostanza, cerca di guadagnare ogni secondo che puoi guadagnare, perché Verstappen è attaccato agli scarichi di Hamilton e potrebbe triggerare qualcosa, immagino potrebbe triggerare anche l'idea di una sosta anticipata per quello che riguarda la Ferrari di Lewis Hamilton, che potrebbe mettere a rischio undercut Russell, anche se in questo momento Russell guadagna 3 secondi e 3 di vantaggio su Lewis Hamilton e 3 secondi e 3 con un solo giro di undercut diventa complicato. Verstappen si lamenta di problemi, diciamo, di feeling con i freni, ma smentisce se stesso buttandosi all'interno di Hamilton alla staccata di curva 3 e da lontanissimo, con una staccata clamorosa, il pilota olandese si prende la seconda posizione. 11° giro in corso, Verstappen ha superato Hamilton, ma adesso Hamilton in accelerazione in discesa verso curva 4 prova a prendere la posizione, bloccaggio da parte di Verstappen che va a bloccare ben due ruote, entrambe le ruote sull'asse anteriore, sull'asse diciamo interno della curva. Hamilton lo sorpassa, Verstappen cerca di riprendergli la posizione all'esterno, i due non si amano, lo manda anche, lo accompagna con due ruote sulla sabbia, Verstappen non molla, bellissimo questo duello e Hamilton si prende la posizione. Sembra di vedere una gara di go-kart, Paolo Filisetti.
1: Sembra di vedere una gara di carte, ci ricorda comunque anche dei duelli passati proprio tra i due, quindi
0: che non si amano particolarmente.
1: Esattamente.
0: Non si amano particolarmente, bellissimo questo duello prolungato con Hamilton che si è ripreso la posizione ai danni di Max Verstappen, che adesso però ci riproverà perché è vicinissimo alla staccata di curva 1, giro numero 12, e di tutto questo nuovamente si giova Russell che adesso addirittura 5 secondi e 2 di vantaggio su Hamilton in salita verso curva 2, poi curva 3. Sentiamo cosa dice Verstappen. Verstappen chiede una penalità per il comportamento di Lewis Hamilton, che sembra avere una macchina molto sottosterzante rispetto al comportamento della Red Bull. Ha fatto tanta fatica a trovare il punto di corda di verso curva 3, adesso però in discesa ha una buona accelerazione e riesce a staccare leggermente Verstappen in curva 4, che sta impezzendo alle sue spalle. Russell, Hamilton, Verstappen, Antonelli, Leclerc. Sta arrivando anche Antonelli, perché Antonelli adesso è a 1,4 secondi da Verstappen. Dando uno sguardo ai tempi sul giro, Russell ha girato in 12,6 e non lo consideriamo neanche. Hamilton e Verstappen in questa lotta hanno girato in 14,5, 14,4, Antonelli 13,1, Leclerc 13,4, Piastri e Norris 13,3. Gli hanno recuperato più di un secondo in questo giro, segno che la battaglia, e questo voglio dire, non ci vuole uno scienziato per capirlo, fa perdere tempo, ma questo ci fa anche sospettare che le coperture di questi piloti possano andare in difficoltà proprio per via di questa lotta. E infatti è così, perché la Ferrari va a fermare subito Lewis Hamilton, e lo ferma presto, perché siamo al giro numero 13. Sosta ai box per Lewis Hamilton con il montaggio di gomme dure nuove. Il pilota della Ferrari rientra adesso in pista, bisognerà vedere se rientrerà nel traffico o se avrà pista libera, e adesso bisognerà capire anche, mentre intanto c'è lotta tra Russell e il pilota della Ferrari Leclerc, con Hamilton che intanto rientra in pista. E dicevamo, bisognerà capire adesso a questo punto che cosa faranno gli altri, se risponderanno al tentativo di undercut di Hamilton oppure si aspetteranno. Paolo, outlap critico, così viene detto a Lewis Hamilton. Abbiamo forse perso il collegamento con Paolo Filizetti, cercheremo
1: eccomi.
0: Dicevo, adesso bisognerà vedere, Paolo, se insomma Hamilton con questo tentativo di undercut costringerà tutti quanti gli altri a rispondere.
1: Eh sì, questo potrebbe essere, però appunto come stava facendo notare l'ingegnere di pista di Hamilton, è assolutamente importante che questo outlap per lui sia estremamente performante, perché molto probabilmente i limiti per far funzionare questo undercut sono veramente risicatissimi.
0: Si ferma ai box anche Charles Leclerc adesso, dunque strategia identica per le Ferrari, che ferma Hamilton al giro numero 13 e Leclerc al giro numero 14. Era rientrato in pista Hamilton in lotta con Bortoleto, chiedo scusa, ovviamente non era George Russell, ma il colore delle vetture è molto simile, della Mercedes e dell'Audi, e controluce per un attimo avevo avuto una sensazione strana che mi premuro subito di correggere. Passa adesso Hamilton Bortoleto, portandosi in nona posizione. Vediamo in che posizione rientrerà in pista anche Leclerc, che al momento dovrebbe essere undicesimo alle spalle di Bortoleto e davanti ad Esteban Ocon. E adesso, come detto, Russell ha tempo per poter decidere cosa fare, perché aveva 5 secondi di vantaggio nei confronti di Hamilton. Bisognerà capire cosa faranno Verstappen, Antonelli, Piastri e Norris, ovvero sì, gli altri piloti che gravitavano nell'orbita delle Ferrari. I tempi restano buoni, perché Verstappen, liberatisi di Hamilton, ha girato in 12,7, che è un buon tempo, è lo stesso tempo di Antonelli, 17,789 per Verstappen, 12,782 per Antonelli, praticamente 7 millesimi appena a dividerli, 12,9 per Russell e tutti gli altri leggermente più lenti, 13,6 nel McLaren, 13,5 a Jarre e così via. Segno che era la Ferrari che ha avuto questo cliff di prestazioni, ed è una cosa, Paolo Filizetti, che non ci aspettavamo, però considerato che a Barcellona, che è una pista severissima per le gomme, la Ferrari era la vettura che le gestiva meglio.
1: Sì, assolutamente, si pensava che la SF26 fosse in grado di gestirla al meglio e quindi di prolungare il primo stint, ma così non è stato, e adesso appunto stiamo anche vedendo che nel giro di rientro non è sembrato brillantissimo appunto il tempo di Hamilton, e difatti in un certo senso la distanza con Verstappen è fondamentalmente aumentata a favore dell'olandese.
0: C'è un'altra notizia che potrebbe potenzialmente essere molto importante. È stato notato, non è ancora sotto investigazione, quanto accaduto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, ovvero sia quel aver accompagnato fuori pista il pilota rivale da parte di Lewis Hamilton nei confronti di Verstappen, che poi in realtà ha solamente pizzicato con le ruote esterne la sabbia, ma effettivamente è stato accompagnato fuori dalla sedia stradale. Inizia il giro numero 16, Russell a 5 secondi e 3 di vantaggio nei confronti di Verstappen, Antonelli è a 1 secondo e 7 da Verstappen e continua sostanzialmente a fare gli stessi tempi del rivale della Red Bull, poi più staccati Piastri e Norris in quarta e quinta posizione con una McLaren plafonata in questa fase della gara, ma mi verrebbe da dire in questa fase del campionato, deludente anche quanto diciamo ha fatto vedere in Austria da parte della scuderia campione del mondo. A chiudere la top 10 Najjar, Lawson, Lindblad, Hamilton che è nono con la Ferrari ma è l'unico dei big ad aver effettuato una sosta, e Bortoleto. Leclerc è undicesimo, nell'ultimo passaggio ha girato in 12.7 così come Hamilton, e sono gli stessi tempi, Paolo Filisetti, come correttamente sottolineavi tu, che fanno quelli davanti con gomme ancora usate. Forse la dura non funziona bene, o forse la stanno gestendo per cercarla di far durare di più.
1: Assolutamente sì, cioè sembra che appunto la strategia gomma in questo momento da Ferrari sia veramente più critica rispetto ai diretti rivali, e quindi probabilmente è anche una questione di assetto stesso della macchina, però entrambi i piloti in questo momento secondo me sono molto più in difficoltà di quanto non lo siano i rivali con gomme usate.
0: E questo spalanca una porta importante a Russell, ascoltiamolo.
3: I think it's all stuff is overheated, the one stop may be possible.
0: Russell addirittura parla della possibilità di fare una strategia ad una sola sosta, quasi
1: una sosta.
0: Esatto, incredibile, quasi a voler in un certo senso rispondere invece a quelli che sembrano essere problemi per quello che riguarda la Ferrari, che non riesce a far funzionare queste gomme dure. Ha detto la superficie dello pneumatico, degli pneumatici si sta surriscaldando evidentemente in maniera uniforme, ma è possibile secondo te con questo caldo, e lo dico a te che stai lì e quindi questo caldo lo sperimenti in prima persona, riuscire a fare una sola sosta a Spielberg?
1: Beh, diciamo all'apparenza sembra molto molto molto azzardata come ipotesi, però onestamente Russell penso che lui stia valutando quello che sono le sensazioni che lui ha della vettura, il grip che sente in uscita di curva, e di conseguenza sicuramente ha il polso della situazione preciso, e se lo ha detto, palesato al suo ingegnere di pista, ritiene che forse in questo momento sarebbe anche possibile. Poi attendiamoci anche per le sue gomme ad un certo punto un drop abbastanza magari marcato, e quindi farà ritornare questa ipotesi assolutamente tra le pure ipotesi ma non praticabili.
0: 18° giro appena iniziato, facciamo un rapido recap. George Russell comanda con 4 secondi a 9 di vantaggio nei confronti di Verstappen. Ascoltiamo Hamilton.
4: It's okay. Better now, you are faster than Charles.
0: Hamilton dice sto andando bene, e l'ingegnere di pista Carlo Sante gli risponde ora meglio, stai andando più veloce di Charles Leclerc, che diciamo può essere un'indicazione importante ma non cruciale per quello che riguarda, insomma, il destino della corsa in generale, considerato che diciamo se tu fossi in lotta per la vittoria ti darebbero l'indicazione nei confronti di chi hai davanti, indipendentemente da quale sia la scuderia. Si ferma ai box intanto anche Bortoleto, Hamilton ha completato un altro sorpasso, supera anche Lawson e si porta in settima posizione. Russell, Verstappen, Antonelli, Piastri, Norris, questi dicevamo i primi 5, con Hamilton settimo e Leclerc decimo, che sono gli unici piloti che si sono fermati ai box per quello che riguarda i big. Distacchi più o meno costanti e cristallizzati in questa fase tra Russell e Verstappen, primo e secondo, 5 secondi, tra Verstappen e Antonelli, secondo e terzo, 1 secondo e 6. Prima di salutarti, Paolo Filisetti, mentre c'è una vettura che adesso si va a fermare ai box ed è quella di Verstappen, attenzione, prima di salutarti seguiamoci il pit stop di Verstappen, vediamo dove rientra e poi ti faccio la domanda che ho in canna praticamente sin da inizio corsa. Sosta per Verstappen che monta anch'esso al giro numero 19, dunque 6 giri dopo Hamilton e 5 giri dopo Leclerc, gomme dure nuove, vedremo dove andrà a rientrare in pista il pilota della Red Bull. Dovrebbe finire alle spalle di Leclerc e forse rischia di finire anche alle spalle di Liam Lawson, che in questo momento affronta curva 1, no, dovrebbe riuscire a mantenere la posizione nei confronti di Liam Lawson. Dunque Verstappen rientra al sesto posto con Hamilton che risale in quinta posizione a 1,5 secondi circa da Lewis Hamilton, ma con gomme decisamente più fresche di 5 giri rispetto a Lewis Hamilton. La domanda che volevo farti, Paolo Filisetti, è: temperature molto calde, e lo abbiamo detto parlando principalmente di pneumatici, ma temperature molto calde soprattutto in quota, come succede a Spielberg, significa anche problemi per le power unit in aspirazione per quello che concerne la parte endotermica dei motori, ma anche per quello che riguarda l'elettronica. E mentre Russell si ferma ai box, ti dico, batterie, Russell in Canada, Antonelli a Barcellona, possono essere tranquilli in Mercedes per via di questa update di software, oppure secondo te sono un po', diciamo, spaventati?
1: Sai, Mercedes qui sostanzialmente ha portato una batteria non diversa, ma diciamo modificata in alcuni elementi per ovviare appunto a quelli che erano stati i problemi del cedimento che aveva subito soprattutto Antonelli appunto in Spagna. Chiaramente le condizioni che tu citavi sono estremamente severe, e anche se sappiamo che solo parzialmente diciamo le condizioni ambientali, ovvero la temperatura esterna, incide, perché più che altro è la dinamica interna. Se non è efficace, e questo potrebbe anche essere dovuto parzialmente alla rarefazione, che qui però non è elevatissima trovandoci a 700 metri, può diminuire l'efficacia del raffreddamento della batteria. Insomma, nessuno può essere tranquillo in Mercedes in questo momento. Penso che abbiano una certa fiducia di poter gestire la gara, forse senza tirare troppo il collo a quello che è la parte elettronica della loro power unit.
0: Vedremo se così sarà. Ringrazio Paolo Filisetti come sempre per la consueta disponibilità, ma anche per la chiarezza delle spiegazioni tecniche con la quale riesce a rendere semplice e intellegibile anche all'uomo della strada, tanto più considerato che si parla in Radio 1, la radio anche di chi è sulla strada e di chi viaggia, concetti molto complicati. Paolo Filisetti, grazie mille, ci vediamo settimana prossima a Silverstone.
1: Assolutamente sì, alla prossima.
0: E faccio un recap al giro numero 21. Comanda Kimi Antonelli davanti a Lando Norris, che sono gli unici due big che non si sono fermati ai box. In terza posizione, virtualmente al comando, c'è George Russell, che ha 1,6 secondi di vantaggio nei confronti di Hamilton, il quale a sua volta deve difendersi da Verstappen, che lo insegue a 7 decimi, poi Leclerc, Piastri, Hjar e Hülkenberg e Lawson a chiudere la top 10. Viene fermato ai box adesso anche Lando Norris. Bisognerà capire quanto si andrà avanti con Antonelli. Diamo uno sguardo ai tempi che sta facendo, sono tempi comunque abbastanza alti, perché nell'ultimo passaggio ha girato in 13,4 e considerato che chi si è fermato ai box gira in 11,8, in 11,4 come Verstappen, sta perdendo decisamente parecchio tempo Kimi Antonelli. È vero che è un tesoretto che ti conservi poi più avanti, quando diciamo potrai affrontare la seconda parte di gara con delle gomme più morbide e più diciamo nuove, ma adesso senza dubbio Kimi Antonelli, che comanda la corsa davanti a Norris, entrambi non si sono fermati, sta perdendo. Siamo al giro numero 22. Antonelli, Norris, Russell, Hamilton, Verstappen, questi primi 5. Sosta ai box anche per Lando Norris, e facciamo una sosta ai box anche noi da Francesco Albanese studio.
5: Più che giusto, grazie a Manuel Codignoni. Per riprendere la linea solo per qualche secondo, diamo un po' di aggiornamenti in giro mondo dello sport. Ci sono eventi in corso, per esempio i campionati italiani femminili di ciclismo, si corre sulle strade del Friuli Venezia Giulia, quando mancano circa 25 km all'arrivo di Pordenone. In testa c'è la strafavorita Elisa Longo Borghini, a circa 12 secondi di vantaggio sulla sua diretta inseguitrice.
0: Ti chiedo scusa perché Verstappen ha superato Hamilton, il sorpasso di Max Verstappen ai danni di Hamilton, con Hamilton che adesso però in curva 4, proprio dove in precedenza si era ripreso la posizione, se la va a riprendere. Stiamo lottando per la terza e la quarta posizione, virtualmente la seconda e la terza, considerato che chi comanda, ovvero sia Kimi Antonelli, non si è ancora fermato in box. Si ributta dentro in curva 4 Verstappen, e questa volta il sorpasso lo chiude. Questa volta è andato all'interno e non all'esterno Verstappen. Hamilton nulla ha potuto, dunque cambia la situazione. Comanda sempre Kimi Antonelli, che però in box non si è ancora fermato. In seconda posizione, in terza e in quarta ci sono Russell, Mercedes, Verstappen, Red Bull, Hamilton, Ferrari. Questo al momento è il podio virtuale della corsa, al netto di Antonelli che deve ancora fermarsi ai box e che lamenta problemi ai freni. Ha detto: il pedale si sta allungando sempre di più, e se non hai il feeling con il pedale si allunga in una pista da staccate come questa, diventa complicato. Perdonami Francesco.
5: Ci mancherebbe, restava appeso soltanto l'aggiornamento sul tennis, detto dunque del ciclismo femminile con Elisa Longo Borghini in fuga nei campionati italiani. Dicevo del tennis, si è conclusa la finale di Eastbourne, che ieri era stata interrotta a causa della pioggia. Erba, si gioca in questo caso sull'erba molto simile a quella di Wimbledon. Ebbene, ha vinto Berks, il belga Berks, contro il francese Humbert, 2-7-1, 3-6, 6-1, 6-4. Questo il risultato finale che si è definito in quel di Eastbourne. Si aggiunge a noi per raccontare questo finale per la Formula 1 Vita Antonio Liuzzi, l'ex pilota. Lo saluto e lo ringrazio di essere qui con noi collegato. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a tutti.
5: E allora di nuovo la linea al tandem Liuzzi-Codignoni. Manuel.
0: Allora, giro numero 24 dei 71 previsti, comanda sempre Kimi Antonelli con 8 secondi e 4 di vantaggio su Russell, il pilota leader del mondiale, però non si è ancora fermato ai box a differenza di tutti quelli che lo seguono. Russell è secondo, virtualmente in testa, Verstappen è terzo con la Red Bull, virtualmente secondo, Hamilton con la Ferrari è quarto, virtualmente in terza posizione. Seguono Leclerc, Piastri, Ajar, Norris, Lindblad e Liam Lawson. Saluto Torio Liuzzi, che su questa pista, peraltro ci ha corso anche, diciamo, tante volte, è una pista che conosce bene, e da ex pilota voglio subito coinvolgerti su quel duello quasi cartistico tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il primo round l'ha vinto Hamilton, il secondo l'ha vinto Verstappen, ma insomma ci hanno fatto veramente divertire, dimostrando che il talento non ha età.
7: Ma è sempre bellissimo vedere due campioni come loro quando duellano testa a testa. È vero che Hamilton è un grandissimo campione, ma sul duello Verstappen è sempre molto più aggressivo, quindi sul finale ne ha avuto la meglio, anche se devo dire che forse ha un passo un pochettino migliore rispetto a Lewis, che secondo me fino a fine gara comunque non demorderà, magari avremo altri colpi di scena fino alla fine.
0: Attenzione, perché c'è una vettura ferma, c'è la Williams di Carlos Sainz che è ferma nel rettilineo del traguardo, e questo potrebbe portare all'esposizione di una virtual safety car o di una safety car proprio nel momento in cui si ferma Kimi Antonelli ai box. Sosta ai box per Kimi Antonelli, in quel momento ci sono bandiere gialle, è passato Russell, è passato Verstappen, adesso passerà anche Hamilton, passerà probabilmente anche Leclerc, che dunque si riprende la posizione ai danni di George Russell, ma lì è probabile che poi verrà esposta una virtual safety car. È stato sfortunatissimo Kimi Antonelli, perché se si fosse trovato mezza pista più indietro con la virtual safety car avrebbe guadagnato almeno una decina di secondi. Tonio, stavolta non è stato fortunato.
7: Esatto, non gli è andata bene questa volta, però comunque ha un ottimo passo gara, l'abbiamo visto anche nel sorpasso su Hamilton, comunque che ha la Mercedes al momento a una velocità superiore, e secondo me comunque si giocherà anche questa volta il podio. Peccato nella sfida contro Russell, che sicuramente questa virtual safety non lo ha aiutato, però la gara è ancora lunga, manca più di metà gara.
0: Manca più di metà gara e tanto potrà succedere, anche perché io immagino che tutti quanti si fermeranno ai box almeno un'altra volta, perché c'è da far durare tanto queste gomme, ancorché dure. E su questa calura, insomma, Antonio, non è facile gestire gli pneumatici, perché questa è una pista che comunque sia, pur non avendo i curvoni d'appoggio di Barcellona, con questo caldo è molto sollecitante per la meccanica in genere e anche per gli pneumatici, no? In questo caso serve veramente usare il bastone e la carota con le gomme per cercare di gestirle al meglio.
7: Sì, perché comunque il secondo e terzo settore sono molto pesanti, che sono tutti curvoni ad altissima velocità. È vero che non è un asfalto esageratamente abrasivo e quindi dovrebbe aiutare ovviamente le gomme a arrivare fino a fine gara senza grossi problemi, però le macchine, come abbiamo visto anche con la Williams di Carlos Sainz, potrebbero soffrire a livello di prestazioni. I freni, come abbiamo visto con le Cadillac, soffrono tantissimo, quindi secondo me ci possono essere dei bei colpi di scena negli ultimi 20 giri.
0: E questo è un grande colpo di scena, ovvero sia Lewis Hamilton che si ferma ai box sotto virtual safety car per montare addirittura gomme soft. E questo significa diverse cose. Da un lato significa che la strategia di Hamilton a questo punto sarà obbligatoriamente sulle tre soste, perché con le soft a fine gara, manco a dirlo, non ci arrivi, considerato che mancano 45 giri al termine. Dall'altro lato però cosa ci dice Tonio Liuzzi? Ci dice che con le dure non si trovava, ci dice che la Ferrari vuole cercare di sparigliare un po' le carte visto che non sembrava avere il passo, oppure che altro? Hamilton rientra in pista settimo con le soft, dovendosi fermare un'altra volta, perché?
7: È una strategia anomala, devo dire, non me l'aspettavo questo pit stop in questo momento, però magari, come ben detto, potrebbe essere che magari Lewis non si trovava bene con le hard e quindi non riusciva a mantenere la prestazione alta, quindi hanno un po' sparigliato le carte provando magari e sperando in un ulteriore safety car nei prossimi 20-30 giri per cercare poi di fare un finale agguerrito. Secondo me loro puntano tutto su un'altra safety car.
0: One's hotter than the other. Le parole di Kimi Antonelli, non rammentato viene diciamo tolta la virtual safety car e la corsa riprende. Le parole di Kimi Antonelli inquietano un po', immagino, anche il Tonio Liuzzi pilota, no? Perché Antonelli si apre con Bono, il suo ingegnere di pista, Antonelli che al momento è quarto alle spalle di Russell, Verstappen e Leclerc, e gli dice: ma che cosa sta succedendo con i freni? Non ho confidence, non ho fiducia sui freni, lo aveva detto anche in precedenza col pedale che si sta allungando. E Bono gli dice: c'è una differenza di temperatura tra un freno e l'altro. è una situazione che immagino ti sia capitata, Antonio Luzzi, solo che su una pista del genere dove la staccata è fondamentale, perché ci sono diverse staccate importanti, non avere il feeling sui freni può essere tanto limitante.
7: Sì, posso confermarlo, perché la curva 3 e la curva 4 sono frenate importantissime, dove hai bisogno di una confidence esagerata per riuscire a utilizzare gli ultimi metri possibili per guadagnare ovviamente tempo sul giro. E non avere freni non è mai una bella cosa, soprattutto poi quando è una differenza tra l'asse della parte destra e sinistra, quindi speriamo che al più presto si possa risolvere questo problema di temperature, perché quando è così potrebbe essere che magari i dischi si cristallizzino, e quindi questo potrebbe essere il problema principale, però magari tra 2-3 giri potrebbe riprendere la temperatura, il range di temperatura giusto in ambo le parti della vettura, e quindi magari riuscirà Antonelli a superare questa problematica, speriamo per lui.
0: Kimi Antonelli che comunque non è lontano da Leclerc, perché all'albore del giro numero 28 George Russell comanda con 4 secondi e 9 di vantaggio su Max Verstappen, sostanzialmente lo stesso vantaggio che aveva prima delle soste. In terza posizione c'è Leclerc, staccato di 7 secondi da Verstappen, e quarto appunto è Antonelli, che è a mezzo secondo appena da Leclerc, e adesso in discesa verso curva 4 ha la possibilità di utilizzare il pulsante overtake ed avvicinarsi, anche se in trazione la Ferrari sembra comunque averne quantomeno, più che altro in uscita da curva 1 e più che da curva 4, perché poi sorpassi la Ferrari li ha incassati tutti quanti in questo tratto, però in questo momento riesce in qualche maniera a difendersi. Però bisogna dire, anche considerando Antonio Liuzzi quelli che sono stati i duelli in precedenza che abbiamo visto sia nei confronti di Leclerc che nei confronti di Hamilton, che le Ferrari sono sempre state sorpassate in tratti non di sorpasso, ovvero sia nel tratto misto. Non abbiamo visto, se non in un'occasione, una Ferrari superata in curva 1, in curva 3 o in curva 4.
7: Ma io penso che sia questa un po' la caratteristica dello sparigliamento di carte di questi nuovi regolamenti. Ovviamente vediamo sorpassi in posti anomali e non nei punti di staccata normali, quindi è tutto guidato un po' dalla gestione della power unit, del ricarico di energia e di come viene scaricato durante il giro, quindi magari utilizzano strategie diverse, ed ecco perché abbiamo visto sorpassi in posizioni anomale rispetto a quelli canonici. Comunque devo dire che personalmente vedo Verstappen non fa in questa gara, poi venerdì ha dimostrato anche durante il long run di avere un ottimo passo, e secondo me Max darà filo da torcere anche a Russell, e purtroppo diciamo vedo anche Antonelli e comunque le Mercedes che hanno un passo molto competitivo, quindi speriamo in un ritorno nella Ferrari diciamo nell'ultima parte di gara, però al momento vedo Red Bull e Mercedes favorite per il podio.
0: È proprio così, Antonio Liuzzi dice cose che vanno assolutamente sottoscritte, e ci mancherebbe altro, del resto i nostri ospiti ce li scegliamo assolutamente bene, al di là delle battute. Grande lotta intanto tra Kimi Antonelli e Leclerc, ci si gioca il gradino più basso del podio in questo momento, con Antonelli che resta attaccato, non ha senso neanche parlare di decimi più di tanto, perché oramai visivamente si studiano, ha azzardato in precedenza un attacco in curva 3, che è quel rampino in salita che segue la prima curva dopo quella rettilineo in cui si può utilizzare diciamo anche l'aerodinamica attiva, ma lo può utilizzare da quest'anno anche chi sta davanti, dunque in quel senso il vantaggio non è granché. L'impressione è che Antonelli dovrà sudarselo assolutamente il sorpasso nei confronti di Leclerc, così come l'impressione, ed è corretto quello che dice Liuzzi, è che Verstappen farà assolutamente sudare questa vittoria a Russell, anche perché molto eufemisticamente i due non si vogliono particolarmente bene, e dunque immagino che Verstappen cercherà, ti sento, aspetta, raccontiamo un attimo questo tentativo di attacco da parte di Antonelli che passa all'esterno Leclerc, che si porta in terza posizione all'ingresso di curva 4, questa volta probabilmente ha utilizzato la batteria in maniera diversa rispetto a quanto fatto in precedenza, ed è riuscito a passare Leclerc, mentre c'è una gran lotta in questo momento anche tra Lewis Hamilton e Isaac Hajar, e Hamilton è andato a passare Hajar. Una Ferrari che perde una posizione, quella di Leclerc, una Ferrari che ne guadagna una, quella di Hamilton, per una nuova situazione che vede Russell al comando con 4 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Verstappen, terzo è Antonelli a 9 secondi e 2 da Verstappen, quarto è Leclerc a 6 decimi da Antonelli, con un Antonelli che sembra poter scappare via, quindi Piastri, Hamilton e Hajar, che invece è molto incollato agli scarichi di Hamilton. Ma dicevamo, Antonio Liuzzi, tornerei su quella tua risatina sul quei due, Russell e Verstappen, non si amano particolarmente.
7: Devo dire che comunque nel paddock Russell non sprizza di simpatia nei confronti dei compagni, perché è un personaggio molto fastidioso e usa spesso il suo British humor, diciamo, per mettere gli altri politicamente in difficoltà, quindi soprattutto un Verstappen che è molto dritto, diciamo, dice le cose, non le manda a dire, ovviamente non ha una simpatia particolare verso il britannico, e poi lo dimostrano anche in pista perché si punzecchiano ormai da anni, e quindi secondo me Verstappen finire dietro a Russell proprio non la digerisce, per questo avremo questa ultima parte di gara, questa seconda parte di gara molto calda secondo me.
0: E comunque mi viene da dire che quanto accaduto ieri in qualifica, perché poi non posso non chiederti anche una tua opinione da ex pilota su quanto accaduto ieri in qualifica, al di là di un regolamento che probabilmente sicuramente consentiva a Russell di fare quello che ha fatto, probabilmente considerato anche che Russell è uno dei direttori della Grand Prix Driver Association, del sindacato dei piloti, diciamo che forse non si è fatto tanti amici ieri con quella pole position, non so come la pensi tu, ma al di là di tutto quanto, cioè, si tratta anche di una questione di dare il buon esempio in circostanze di sicurezza al di là del regolamento, Tonio.
7: No, questo è vero, perché comunque negli ultimi anni soprattutto si cerca di mettere la sicurezza al primo posto, però ovviamente quando si è in qualifica e si ha soltanto una possibilità per riuscire ad ottenere il giro veloce, ovviamente si spinge al massimo, e devo dire che Russell in quella situazione ha dimostrato la differenza di esperienza rispetto magari al suo compagno di squadra Kimi, che ovviamente alla seconda stagione, e in quel modo ha mollato in maniera più convincente e drastica. Sicuramente il regolamento è una situazione grigia che stiamo cercando di spingere per rendere tutto un po' più chiaro. Forse in quella situazione era più chiara una doppia bandiera gialla, che quindi avrebbe forzato magari Russell a rallentare di più, però in caso di single yellow il quantitativo di gas rilasciato da Russell è stato più che abbondante, quindi non l'ha messo in difficoltà per perdere il giro di qualifica. È vero che, come dici, Mario poteva dare il buon esempio, però ovviamente si combatte per la pole position, era difficile, io penso che il 90% dei piloti avrebbero fatto lo stesso.
0: Diciamo che l'istinto del pilota in quel momento, condito anche dall'adrenalina e anche dalla complicata situazione psicologica che Russell adesso al di là di tutto può vivere insieme al team Mercedes, con la new star, la nuova stella Kimi Antonelli che si è conquistato, oltre che, diciamo, tanti punti, anche un po', diciamo, la simpatia di tanti nel paddock. Ecco, no? Tu dicevi, Russell è uno che non sta simpatico a molti, per Kimi Antonelli invece il discorso è opposto, lui è uno che tendenzialmente va d'accordo sia con Hamilton che con Verstappen, e già questo, diciamo, riuscire a mettere d'accordo i due significa che sei veramente una persona molto amata e molto ammirata. Ecco, probabilmente in quel suo accesso d'adrenalina, oltre all'istinto del pilota, c'entra anche un po', non voglio dire di frustrazione, ma anche un po' di tensione che sta accumulando in questo inizio di campionato complicato.
7: Ma certo, ma poi alla fine vediamo Kimi, che è comunque un ragazzino semplice, leggero, tranquillo e sempre simpatico e sorridente, quindi queste cose fanno la differenza, e quindi nei confronti di Russell ha sicuramente un grandissimo punto di vantaggio rispetto al suo compagno, e secondo me questo gli farà bene un po' per tutta la carriera, perché comunque avere buoni rapporti con i compagni è sempre bello. Poi sai, quando ci si sportella in pista cambiano facilmente i rapporti da una gara all'altra, però intanto Kimi sta dimostrando di essere un grandissimo campione, che comunque passa tutto con leggerezza.
0: Basta vedere cos'è successo alla grande amicizia tra Hamilton e Rosberg. Amici, hanno iniziato assieme.
7: Esatto,
0: poi quando
7: avevano 12 anni, poi 10 anni, 12 anni, sono cresciuti insieme.
0: Esatto, e quando poi si è trattato di lottare per le vittorie, lì amici, ma poi ti rubo la bici, perché è giusto e normale che sia, soprattutto poi tra compagni di squadra, perché il compagno di squadra resta sempre e comunque il primo avversario. Giro numero 34, ci avviciniamo, 35 in questo momento. Siamo praticamente a metà gara, una gara che non ci ha fatto mancare le emozioni, ma che in questo momento vive una fase abbastanza di attesa. Davanti a tutti resta George Russell, con Verstappen che ha accorciato leggermente. Adesso il pilota olandese della Red Bull insegue a 3 secondi e mezzo. In terza posizione c'è Antonelli con la Mercedes a 8 secondi e 4 da Verstappen. Quindi Leclerc quarto con la Ferrari a 4 secondi. Leclerc che deve guardarsi però dalla McLaren di Oscar Piastri che insegue a 9 decimi e dall'altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton che con le gomme soft, lui che si è fermato una volta in più, adesso è a 8 decimi da Oscar Piastri. A chiudere la top 10, Najjar, Norris, campione del mondo in carica, Lindblad e Lawson. In precedenza abbiamo ascoltato anche il dialogo tra l'ingegnere di pista di Lewis Hamilton e il suo ingegnere di pista e il suo pilota per l'appunto, in cui gli è stato detto di utilizzare una modalità di power unit particolare, la modalità TS, che serviva per raffreddare la temperatura e dopo un paio di giri gli è stato detto ok, puoi tornare alla modalità race perché le temperature sono ritornate nella normale range. Anche diciamo questo eccesso di temperature potrebbe andare a spiegare in un certo senso le difficoltà della Ferrari in questa gara, ma soprattutto dal punto di vista della gestione del ritmo, cosa che è sempre stata il punto di forza della rossa di quest'anno. Basti pensare all'ultima gara di Barcellona, su una pista per carità completamente diversa, ma dove la Ferrari ha fatto del ritmo quella che è stata sostanzialmente la sua arma vincente. Verstappen secondo, abbiamo parlato incidentalmente di lui, ma tornerei su di lui e sulla sua squadra, la Red Bull, una squadra che tu conosci bene perché hai esordito proprio in Formula 1 in quell'universo lì, Red Bull, Toro Rosso, e soprattutto tu conosci, indipendentemente dagli uomini che cambiano, Tonio Liuzzi, la capacità di reazione di questa squadra che a Spielberg ha portato una versione B praticamente della vettura e i risultati si sono visti, perché adesso in questo momento insegue Russell a Verstappen a 3 secondi ed è in piena lotta per la vittoria.
7: No, su questo Red Bull è veramente pazzesca perché fa la differenza sempre, sono riusciti a stravolgere la vettura da inizio campionato dove tutti ricordiamo che faceva fatica a entrare nella Q3 e invece si trovano qui a lottare per la vittoria. Infatti sta diminuendo il gap rispetto a Russell in maniera esagerata negli ultimi giri, adesso è a 2,5 secondi con il giro veloce e poi nel Gran Premio di casa. Quindi la Red Bull ci ha sempre abituato a farci vedere cose fuori dal normale e lo sta riconfermando anche in questo 2026.
0: Infatti Verstappen adesso, come giustamente diceva il nostro Tonio Liuzzi, è a 2,3 secondi da George Russell, gli ha guadagnato 8 decimi nell'ultimo giro e sono assolutamente tanti. Dando uno sguardo al monitor del GPS non ha neanche avuto problemi di doppiaggio George Russell, mette intanto attenzione a Oscar Piastri che è negli scarichi di Leclerc, adesso è veramente vicinissimo e si sta portando dietro anche Lewis Hamilton. George Russell che ha nel ritmo gara, attenzione a Piastri intanto che prova l'attacco all'ingresso di curva 3 all'interno e va a prendersi il sorpasso perché Leclerc non può chiudere la curva. Attenzione perché adesso in accelerazione anche Hamilton rischia di passare Leclerc, è così in accelerazione, in discesa verso curva 4 Piastri si è portato in quarta posizione, Hamilton prova a passare Leclerc ma Leclerc riesce con una gestione di batteria e utilizzando probabilmente il boost nel punto appropriato a difendersi da Hamilton. Ma adesso però l'altro pilota della Ferrari cerca nuovamente l'attacco all'esterno e attenzione perché i due sono affiancati, si sfiorano e Hamilton, esattamente come al primo giro, va a superare Leclerc. Però Tonio Liuzzi, qui i due Pirelli della Ferrari hanno perso tanto tempo, eh. È chiaro che diventa antipatico dare un ordine di scuderia a due piloti così, però qui insomma per fortuna diciamo la battaglia finisce subito e anzi Leclerc viene subito richiamata ai box al giro numero 38, ma li rischiavano veramente di perdere tempo oltre a far venire qualche capello bianco a Fred Vasseur. Tonio,
7: ma purtroppo queste lotte interne ormai ne siamo abituati, ogni anno succede qualcosa, non sempre solo tra i nostri piloti del cavallino ma in tutti i team ci sono questi screzi, è normale che ogni volta quando ci sono due piloti leader diciamo o prime donne ci sta e fa bene allo spettacolo, purtroppo magari un po' meno bene al cuore di chi è al muretto box, perché ovviamente si cerca di gestire i due piloti alla meglio, però dai, diciamo che è più bello per lo sport, un po' meno per il gioco di squadra, però almeno per lo show.
0: Assolutamente, e noi che di mestiere, quantomeno parlo per me, raccontiamo, e anche tu Tonio, insomma, che di mestiere sostanzialmente sei uno di quelli che sono deputati a verificare se lo spettacolo rientri negli ambiti della correttezza, vedere azione ci fa comunque divertire perché prima che operatori del settore siamo comunque appassionati e siamo cresciuti da ragazzini tutti quanti, abbiamo più o meno la stessa età Tonio, vedendo insomma gesti di piloti degli anni 80-90 a veder fare a sportellate, per cui è il motosport che ci piace questo, no? Al di là dei vari cambiamenti regolamentari.
7: Confermo, questo è il motorsport che ci piace, che nonostante tutti questi cambiamenti che sicuramente ai piloti sono piaciuti meno, si sta cercando di modificare per il futuro con anche cambiamenti in corso, io penso che comunque stiamo vedendo lo stesso un bel campionato molto avvincente con tanti avvicendamenti nella testa delle gare, il campionato è ancora lungo, quindi speriamo ovviamente di vedere sempre il nostro portacolore Antonelli che lotterà fino alla fine, però ci sono ancora tanti gran premi da dover gestire.
0: Intanto diciamo è lungo il campionato, ma è lunga anche la gara perché mancano 32 giri. Leclerc, lo dicevamo, si è fermato ai box, ha montato gomme dure nuove il giro scorso. Sentiamo un attimo Hamilton. L'ingegnere di pista di Hamilton gli dice: dobbiamo superare i piastri, lo so che ci stai provando, e grazie Graziella, e la famosa terza grazia potrebbe rispondere Lewis Hamilton nel momento in cui dovesse imparare un po' meglio l'italiano. Dicevamo, è lunga anche la gara perché mancano in questo momento 31 giri. Leclerc si è fermato ai box per la sua seconda sosta e se non vuole fermarsi più, rischio intanto da parte della macchina di Hamilton che non è molto stabile in ingresso all'ultima curva e ha avuto una scodata importante, deve fare Leclerc 33 giri con queste gomme dure e non è assolutamente scontato riuscire a farne, anche se adesso le macchine sono un po' più scariche di benzina. Ma c'è un Verstappen che da formichina si è portato a 1,3 secondi da Russell, e se ripensiamo Tonio Liuzzi a quanto è accaduto a Barcellona, dove nella seconda parte di gara con i serbatoi scarichi e le gomme usurate il ritmo di Russell è crollato, questo ci fa pensare che Verstappen più che mai, ma tu ce l'avevi detto, è in lotta per la vittoria di questa gara, più ancora di quanto non potesse essere una decina di giri fa.
7: Sì, io penso che sia ancora tutto aperto proprio perché Max ha dimostrato sin da venerdì di voler questa gara e Red Bull ha fatto un grandissimo passo in avanti con questa versione B che ha portato a Spielberg e sta correndo alla Max, diciamo col coltello tra i denti, non lascia neanche un millimetro di pista agli altri e lo sta dimostrando spingendosi al massimo in questi giri per ridurre il gap con Verstappen. Bisogna cercare di capire un po' la strategia di Mercedes, se sta cercando di mantenere l'usura delle gomme, perché in questo Russell è molto bravo, per cercare di evitare quello che è successo a Barcellona, questo crollo sul finale. Adesso i prossimi 10 giri saranno un po' cruciali per cercare di capire le strategie da adesso a fine gara.
0: Eh sì, perché adesso c'è una famosa battuta di Caccio a Tobre Rosse che spesso giro, il mio film preferito, che è sempre difficile capire quando ritirarsi in una gara di resistenza, ovvero sia adesso bisogna decidere se è il momento di spingere sulle gomme per fermarsi poi subito dopo e magari fare uno stint più lungo giovandosi anche dell'eventuale possibilità di undercut fermandosi prima, oppure di girare lunghi, perché lo abbiamo visto, una virtual safety car, una safety car può sempre arrivare lì a cambiarti le carte in tavola, no? Per cui io credo che siano tutti quanti un po' aspettando, perché girano tutti sugli stessi tempi. Russell 12.2, Verstappen 12.1, Antonelli 12.5, Piastri 12.0, Hamilton 12.1, Norris 12.0. Il più veloce in pista è Leclerc, che ha le gomme più fresche ed ha girato 11.7. Non è che hanno sincronizzato gli orologi, Tonio. Qui secondo me sono tutti quanti un po' in modalità cruise control.
7: Sì, probabilmente sì, al momento stanno cercando un po' di gestire, perché comunque mancano ancora 30 giri a fine Gran Premio. Io penso che Lewis con la sua strategia è l'unico con le gomme diverse al momento e sta sperando in una safety car nei prossimi 10 giri per cercare di fare un pit stop e mettere di nuovo le dure per arrivare fino a fine gara. Però al momento è la parte più difficile della gestione della gara, per vedere se si riesce a fare almeno un'altra decina di giri per poter mantenere le gomme, per avere poi la performance migliore negli ultimi 20 di gara.
0: Infatti le posizioni sono decisamente cristallizzate in questo momento. Rapido recap, giro numero 42 dei 71 previsti. Comanda George Russell, la Mercedes, con 1,2 secondi di vantaggio su Verstappen, Red Bull. Al terzo posto c'è Antonelli, a 6,6 secondi da Verstappen con l'altra Mercedes. Quindi Piastri, Hamilton, che ha già fatto 2 soste ma dovrà farne una terza. Norris, 6° con la McLaren. Leclerc, 7° con l'altra Ferrari, anche lui ha già fatto una sosta ma può arrivare in fondo in questa situazione. E a chiudere la top 10, Hajar e le due Racing Bulls di Limbra dell'Oson. Tonio Liuzzi, grazie mille per averci accompagnato nel racconto di questa fase di gara. Quando ti rivedremo in pista per il tuo ruolo di commissario?
7: Grazie a tutti innanzitutto, è sempre un piacere. Io sarò a Budapest nel Gran Premio di Ungheria, poi in Olanda e Monza, e poi gli altri 3 fine campionato. Quindi prima dell'estate comunque ho un paio di gran premi.
0: E allora ci vedremo in pista, perché ci sarò in entrambe, ti offrirò un caffè per ringraziarti di questa disponibilità come sempre. Grazie mille Tonio.
7: Fantastico e buon proseguimento a tutti.
0: 28 giri al termine, Russell, Verstappen, Antonelli, Norris e Piastri, questi primi 5 con Lewis Hamilton che adesso si ferma ai box al pari di Oscar Piastri. Non poteva far durare più di tanto quegli pneumatici, l'azzardo della Ferrari non ha pagato perché non è arrivata la sperata safety car e dunque in questo momento dovrà ricostruire la sua corsa Lewis Hamilton da una posizione decisamente arretrata, perché al momento dovrebbe rientrare in pista in settima posizione davanti ad Hajar, con Piastri davanti a sé a parità di gomme ma non di soste, ma sostanzialmente quello che conta in questo momento è l'anzianità di pneumatici, e l'anzianità sostanzialmente è la stessa. Sta volando Leclerc che fa segnare il giro più veloce, ma deve recuperare 11 secondi e 8 a Norris, ma va detto che però ci sono diversi altri piloti che devono fermarsi, e si ferma i box Russell. Si ferma i box Russell, e questa è una notizia importante, perché la sosta ai box di George Russell al giro numero 44 darà il via probabilmente alla girandola di pit stop anche di tutti quanti gli altri. Vedremo adesso chi risponderà. Russell anticipa tutti e si ferma i box al giro numero 44, rientra in pista in terza posizione. Russell si era fermato un giro dopo Verstappen, dunque avevano gomme più o meno della stessa anzianità il pilota della Mercedes e quello della Red Bull. Verstappen rientra, Russell rientra in pista in terza posizione, ben davanti a Lando Norris che occupa il quarto posto. La nuova situazione dunque, quando mancano 23 giri al termine, 27 giri al termine, vogliate scusare, comanda Verstappen davanti ad Antonelli e Russell. I primi due però non hanno effettuato la seconda sosta, Russell sì, quindi Norris quarto con la McLaren, Leclerc anche lui la sua seconda sosta l'ha fatta, quinto con la Ferrari, Piastri, Hamilton, Hajar, Lindblad e Lawson. Questa è la situazione al Gran Premio d'Austria, che ha ancora però molto da raccontare perché tanti piloti dovranno ancora fermarsi, e per esempio se dovesse uscire una virtual safety car, una safety car adesso sarebbe un regalone clamoroso per chi non si è ancora fermato, Verstappen, Antonelli e Norris, ma vi racconteremo tutto questo più avanti perché è il momento di fermarci. Studio.
5: Pausa caffè dunque per Manuel Codignoni, più che meritata, davvero un gran premio che non sta lesinando emozioni e sorprese, quello che stiamo commentando riguardo al circuito austriaco, ma questa è una domenica importante in generale per i motori, perché prima della Formula 1, come vi abbiamo raccontato in diretta, è stato il momento della MotoGP, si è corso in Olanda con la vittoria del giapponese Ogura, ma c'è stato anche l'incidente che ha colpito il pilota italiano Bezzecchi. È uscito il primo bollettino, come vi aveva anche confermato in diretta Luca Cesaretti, cosciente ma è stato trasferito in ospedale. Bezzecchi muove bene tutti e quattro gli arti, non ci sono segni immediati di grave complicazioni sia neurologiche che sistemiche, però si è reso comunque necessario il trasferimento all'ospedale di Groningen per verificare in particolare i dolori che accusa all'altezza della zona cervicale. Altri aggiornamenti naturalmente nel corso di Domenica Sport. Adesso arriva il momento del GR1, poi di nuovo qui, di nuovo per raccontarvi come sta continuando il Gran Premio di Formula 1 in Austria.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
9: Info su suzuki.it.
11: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
12: Ore 16.
13: GR1. Nicole Ramadori in studio. Il grande caldo sull'Italia e l'Europa occidentale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata eccezionale ha causato oltre 1300 morti tra la popolazione europea. Nel nostro paese il picco è atteso tra oggi e domani e una sostanziale attenuazione delle temperature è prevista solo per metà della prossima settimana. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, tra queste anche Bari, l'unica del sud Italia.
14: Un bollino rosso reso meno rovente dal vento fresco e dall'ombra della città vecchia. A Bari turisti e residenti affollano le strade del centro anche nella domenica del picco di temperatura annunciato dai meteorologi. C'è chi cerca rifugio, non solo spirituale, nelle chiese, chi invece approfitta dell'ombra dei vicoli, soprattutto i tanti turisti arrivati dal nord Europa, soprattutto da Polonia e Germania. Anche da noi fa molto caldo, però in questi giorni è stato veramente difficile riuscire a sostenere la temperatura.
15: Not easy to handle.
14: A soffrire soprattutto gli anziani, nonostante l'abitudine alle stagioni roventi.
16: Fa caldo, ma con tutto il tenermi le pantaloncine fa sempre caldo.
14: Una situazione che non sembra essere destinata a cambiare a breve. Andrea Tedeschi, GR1.
13: Un'altra notte di attacchi nel Golfo Persico, potremmo arrivare a un punto, scrive Trump, da dover completare il lavoro militarmente, l'Iran non esisterà più. Teheran continuerà a controllare Hormuz per i prossimi 30 giorni e anche in Libano la situazione resta precaria dopo la firma dell'accordo tra Tel Aviv e Beirut. Hezbollah respinge l'intesa, intanto morto un soldato israeliano e numerosi miliziani filo-iraniani nell'area di Nabatieh. Due gravi incidenti aerei in Francia. Un velivolo da turismo è precipitato a Tomblaine, un sobborgo di Nancy. 11 le vittime che stavano partecipando al cosiddetto battesimo di lancio dal paracadute. 14 invece i passeggeri deceduti nello schianto di un elicottero della compagnia petrolifera Aramco nella parte orientale dell'Arabia. Nel lago di Vico, ancora senza esito le ricerche del corpo di Luigi Cavallari, marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, si era tuffato ieri pomeriggio mentre era in barca con la moglie. Secondo quanto ricostruito finora, dopo un malore accusato in acqua, avrebbe tentato di risalire sull'imbarcazione senza riuscirci. Ci fermiamo qui, la linea torna a domenica a Sport, prossimo giornale radio alle 17.
17: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
18: Grande nonno! E alle

0: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
1: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Domenica Sport.
7: E alle 16.04 minuti torniamo dunque in diretta con Domenica Sport, intanto con un importante aggiornamento riguardo il ciclismo femminile. Abbiamo il risultato finale: Elisa Longo Borghini si è di nuovo laureata campionessa italiana in linea, è il settimo titolo quello raggiunto dalla forte campionessa nostrana nei titoli assoluti. Sul traguardo di Pordenone era previsto, era atteso, ha confermato in pieno il pronostico Elisa Longo Borghini. Ma dobbiamo proseguire necessariamente con il racconto di quanto sta avvenendo in Formula 1 col Gran Premio d'Austria. Si aggiunge Alessandro Gargantini di Autosprint. Buon pomeriggio Gargantini.
8: Buon pomeriggio a tutti.
7: E allora la linea di nuovo a Manuel Codignoni per il racconto del Gran Premio di Formula 1.
9: Come di consueto, rapido recap, 20 giri al termine, comanda Kimi Antonelli, che però non si è ancora fermato per la seconda sosta ai box, davanti a George Russell, Max Verstappen, Oscar Piastri, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Questi sono tutti quanti i piloti che tecnicamente possono arrivare in fondo avendo tutti quanti smarcato le proprie soste. Chi ne ha fatte due, chi come Hamilton ne ha fatte addirittura tre, chi come Hamilton va addirittura al tentativo di attacco per la terza volta in questo Gran Premio nei confronti di Charles Leclerc. Si lotta però per la quinta e sesta posizione mentre viene richiamato ai box Kimi Antonelli. A 20 giri dal termine, sosta ai box per il capoclassifica del mondiale e momentaneo capoclassifica anche del Gran Premio. Kimi Antonelli entra adesso nella propria piazzola dei box, seguiamo questa sosta, la sua seconda. Si era fermato per la prima volta al giro numero credo sia stato il 23esimo giro se non ricordo male. Rientra adesso in pista, dovrebbe rientrare in terza posizione alle spalle di Verstappen e davanti ad Oscar Piastri, con un finale di gara all'attacco probabilmente per lui nel tentativo di avvicinare Verstappen. La vedo più complicata a raggiungere Russell, perché tra Russell al comando e Verstappen in seconda posizione ballano 10 secondi e 1. C'è però grande lotta tra le Ferrari con Lewis Hamilton, che adesso in salita verso curva 3 prova l'attacco all'interno nei confronti del compagno di squadra Leclerc e lo va a passare e chiude il sorpasso portandosi in quinta posizione. La nuova situazione dunque a 19 giri dal termine: comanda Russell, davanti a Verstappen, Antonelli, Piastri e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc in quinta e sesta posizione. Ti ho fatto aspettare un attimo Alessandro, ma perché c'era azione in pista. Innanzitutto ti do il mio saluto e ringrazio un amico di Rai Radio 1 e un amico personale come Alessandro Gargantini. Mentre c'è virtual safety car, e qui Antonelli è stato sfortunato per la seconda volta, Alessandro Gargantini, perché è la seconda volta in questa gara quando esce una virtual safety car mezzo giro dopo la sosta di Antonelli.
8: Assolutamente, prima, ciao Manuel, buon pomeriggio a tutti. Prima era successo nel caso di Carlos Sainz, adesso è successo un'altra volta e non è fortunato nel momento della chiamata ai box, diciamo, per i cambi gomme quest'anno, questa gara Kimi.
9: E tra l'altro sempre per colpa di una Williams, se così vogliamo chiamarla. Prima era quella di Sainz che si era fermata, questa volta invece è quella di Albon che è andato ad abbattere il paletto all'interno di curva 3 e dando dunque costringendo il race direction ad esporre una virtual safety car, subito tolta, perché in realtà si trattava semplicemente di togliere quel paletto, dunque difficilmente se ne sarebbe potuto giovare Kimi Antonelli, perché è durata veramente pochissimo. Una gara però che ci sta dicendo tante cose, a partire dalla classifica con George Russell che in questo momento si è messo nelle condizioni migliori di provare a vincerla dopo un sabato burrascoso, anziché no, con quella pole position realizzata in regime di bandiere gialle che, diciamo, ha fatto storcere il

0: naso a tanti, compreso anche chi vi sta parlando in questo momento, ma è da quella pole position che poi ha costruito quella che sta per diventare una vittoria, anche se mancano ancora 18 giri. Ci dice che la Red Bull non bisogna mai tirarla fuori, soprattutto se la guida Verstappen, macchina profondamente rinnovata, e al momento Verstappen è secondo. Ci dice che Antonelli comunque sia sta limitando i danni perché al momento è terzo, e ci dice però Alessandro Gargantini che le Ferrari hanno un po' fatto il passo del gambero rispetto a Barcellona. Per carità, è una pista completamente diversa, una pista più di motore, però così forse no.
1: Sì, hai fatto un'analisi molto corretta, Manuel. Il problema è che questa è una pista più di motore, più di potenza. Sappiamo che la Ferrari ha portato una versione evoluta del motore con circa 5-8 cavalli in più, non bastano a colmare quel gap identificato attorno ai 25 cavalli rispetto ai motori Mercedes, e su questa pista dove c'è la necessità di spingere, di trazione, si vede tutto.
0: Anche perché questa è una pista da salite e discese, le salite, le ardite risalite, diciamo, volendo parafrasare una canzone. C'è quella ascesa che porta verso curva 12 che farla a piedi, vi assicuro, cari amici degli ascoltatori, e tu Alessandro mi conforti, insomma, fa impressione, con una pendenza quasi del 12%, e lì la cavalleria serve come, perché lì hai voglia di uscire, l'importanza della trazione in uscita da curva 1, ma lì servono proprio cavalli per arrivare in curva 3.
1: Assolutamente, noi che siamo esperti nei giri di pista per vedere da vicino le sperimentiamo direttamente queste salite, queste situazioni, e vediamo un po' quelle che possono essere le situazioni che possono vantaggiare una monoposto, un motore rispetto ad un'altra. Dicevi prima correttamente che Russell si è guadagnato questa posizione di vantaggio grazie all'astuzia, chiamiamola così, l'antisportività, come l'hanno chiamata qui, di Russell nel conquistare questa pole position, e la sta capitalizzando, perché comunque sta gestendo la gara un po' a suo cimento. Il vantaggio nei confronti di Verstappen di 8 secondi è suo, e chiaramente la sta dando lui in discesa. Forse, come dicevi, Verstappen non va sottovalutato.
0: Verstappen non va mai sottovalutato, a prescindere. Non a caso comunque un paio di secondi gli è rosicchiati, perché adesso è a 8 secondi e 6 da Russell. Per carità, mancano 16 giri, che vuol dire che dovrebbe recuperargli mezzo secondo al giro e poi passarlo, ma mai dire mai, perché soprattutto quello che una volta si chiamava, nella sua versione più lunga, Österreichring, mi correggerai per la mia terribile pronuncia tedesca, tu che conosci molto bene anche il tedesco, è una pista che regala sempre grandi soddisfazioni. Ma volevo proprio riportarti a quanto è successo ieri, no? L'ho chiesto anche agli ospiti che abbiamo avuto in precedenza, Paolo Filisetti e Tonio Liuzzi, che peraltro di mestiere fa proprio il commissario per quello che riguarda la federazione. Che cosa si diceva ieri nel paddock di Spielberg, tu c'eri, riguardo non tanto alla decisione dei commissari, perché poi alla fine il regolamento è scritto un po' così e dunque di fatto Russell ha agito all'interno del regolamento, ma cosa si diceva del gesto di Russell, che peraltro è uno dei rappresentanti dei piloti per la sicurezza, visto che è in uno dei direttori della Grand Prix d'Aver Associato, del sindacato dei piloti, Alessandro?
1: Ma guarda, quando abbiamo visto dopo l'esposizione dopo l'uscita di pista di Verstappen il box Ferrari quasi festeggiare, compiacersi per la pole position, eravamo poi tutti sicuri che sarebbe andata la Ferrari la pole position. Poi abbiamo visto quel tempo davanti a tutti di Russell, c'era una convinzione generale che sarebbe stato annullato, poi minuto dopo minuto si è capito perché non è stato annullato, perché c'è questa, diciamo, questa situazione della doppia bandiera gialla: quando ne espongono una sola, il pilota non è tenuto a stare nelle condizioni di fermare la macchina, ma deve solo mettersi in una posizione di sicurezza. Ha sfruttato, diciamo, questo cavillo regolamentare discutibilissimo e si è tenuto la sua pole position Russell. Oltre all'aspetto regolamentare, che dà ragione a Russell, c'è anche l'aspetto sportivo, che non può dare ragione a Russell, perché comunque si è creata una situazione di pericolo. Nessuno sapeva se Verstappen sarebbe sceso dalla vettura, se sarebbe intervenuto un commissario, se c'era la pista sporca, quindi la prudenza in quel caso sarebbe stata di dovere da parte di uno sportivo. Invece Russell ha interpretato con astuzia il regolamento e ha avuto ragione lui da questo punto di vista.
0: Tanto più di rappresentante della sicurezza, mentre intanto c'è Hajar che ha superato Leclerc, dunque una Red Bull si è messa davanti ad una Ferrari, parliamo della sesta e della settima posizione, e il bip che avete sentito forse in sottofondo era Leclerc che si lamentava del comportamento delle gomme. Al bip potete aggiungere una parolaccia a vostro piacimento. C'è anche l'aspetto legato al fatto che Russell, tornando ancora su quanto accaduto ieri, è uno dei rappresentanti per la sicurezza, il sindacalista dei piloti, E come glielo spieghiamo all'uomo della strada che in quel punto, nel giro precedente era passato a 305, se non sbaglio, a 303. Quindi è passato a 285, e 285, anche leggendo il regolamento, significa rallentare e mettersi nella condizione di cambiare traiettoria. Perché poi bisogna dire anche questo, il regolamento nell'articolo dice: con bandiera gialla singola devi rallentare e metterti nella condizione di cambiare direzione. Insomma, a 285 è un po' complicato, no?
1: Assolutamente, guarda, all'utente della strada di tutti i giorni, come possiamo essere io e te, l'esempio deve arrivare da Kimi Antonelli, che pur non avendo l'esperienza, come l'ha chiamata Toto Wolff, di George Russell, però ha usato un po' di discernimento, ha capito che non era il caso di forzare e ha alzato il piede. In quel caso serviva alzare il piede, l'esempio va preso da chi ha alzato il piede e non da chi ha sfruttato questa, diciamo, gap, chiamiamolo così, regolamentare, che probabilmente dopo questo episodio sarà colmato.
0: Sì, anche perché se non si interviene, poi chiudiamo l'argomento, si rischia di innescare poi anche un precedente pericolosissimo. Al Gran Premio del Messico di qualche anno fa, per una situazione del genere, Verstappen fu punito, ma anche lì non fu punito per non aver rallentato, ma fu punito perché in conferenza stampa disse: non ho rallentato volutamente perché siamo in Formula 1 e sappiamo quello che facciamo. Lo stesso Kimi Antonelli, che, come giustamente dicevi tu, Alessandro Gargantini, correttamente ha alzato il piede, poi forse anche in preda all'adrenalina ha detto: la prossima volta, adesso che ho imparato, non lo faccio. In realtà, poi ripeto, si rischia di creare una deriva pericolosissima. Jules Bianchi l'abbiamo pianto tutti quanti per una situazione simile, tanto che poi la federazione gli ha pure dato colpa del suo incidente che l'ha costretto a lasciarci. Quindi forse è il caso di intervenire assolutamente
1: per chiudere questo brutto equivoco, che mette poi anche in discussione la sicurezza degli operatori lungo la pista, dei commissari di pista, che poi sono loro che agiscono sulle macchine quando si fermano, no? C'era una situazione di pericolo, nessuno sapeva perché Verstappen è uscito di pista, poi ci sono state varie analisi, abbiamo capito che ha perso di importanza la macchina, ma poteva esserci dell'olio, dello sporco in pista, che avrebbe potuto portare ad altri incidenti, perché è strano vedere Verstappen uscire di pista. Quindi la massima cautela sarebbe stata necessaria in quell'occasione, a tutti era un po' di tutti.
0: È un calvario intanto quello di Leclerc, che viene superato anche da Lando Norris, e dunque scivola il pilota della Ferrari in ottava posizione. Ha anche detto al suo ingegnere di pista: ma se ci fermassimo adesso e cambiassimo le gomme avremmo un qualche tipo di vantaggio, e la sua risposta è stata evidentemente no. Di certo Leclerc in questo momento è tallonato da un Alpine che è doppiata e ne ha palesemente di più della Ferrari di Leclerc, che infatti adesso viene richiamata ai box proprio perché non ha più ritmo Leclerc e rischia veramente, probabilmente anche per questioni di sicurezza, di non riuscire ad andare avanti. Potrebbe magari entrarci anche quel leggero contatto che c'era stato, Alessandro Gargantini, con la McLaren di Piastri in curva 3, quando il pilota della McLaren ha passato Leclerc, ha leggermente toccato l'ala anteriore, potrebbe avergli fatto perdere qualche punto di downforce. Altrimenti un crollo così importante delle prestazioni di Leclerc, che entra in questo momento proprio ai box, non faccio fatica a spiegarmelo.
1: Può anche essere, può avere influito anche questo contatto, però sta di fatto che Leclerc continua a lamentare problemi nella gestione dei freni, nella gestione delle gomme, e non è chiaramente in una situazione ottimale. Poi consideriamo le difficoltà che sta avendo la Ferrari su questo circuito, e il patatrack è davanti agli occhi di tutti. Adesso vediamo che si è fermato, è entrato Leclerc.
0: Esatto, è entrato ai box proprio per effettuare un cambio gomme, considerato che con quegli pneumatici evidentemente non ne aveva di più, e potrebbe essere rientrato in pista, tra l'altro, proprio sempre in ottava posizione, alle spalle di Norris. Potrebbe non aver perso posizioni, considerato il grande vantaggio che aveva in precedenza nei confronti delle vetture che lo seguivano, ovvero sia le due Racing Bulls di Lawson e Lindblad. Intanto, quando siamo arrivati a 10 giri dal termine, la situazione è invariata là davanti, sono un po' cambiati però i distacchi, perché davanti continua ad esserci George Russell. Ne approfittiamo anche per fare un breve recap, dopo aver, diciamo, sviscerato in lungo e largo anche con il nostro Alessandro Gargantini tutti gli annessi e connessi di quello che sostanzialmente ha deciso la gara, ovvero sia la qualifica di ieri. Comanda Russell con 5 secondi e 4 su Verstappen, che pianin pianino sta rosicchiando qualcosa, ma ha ancora, diciamo, mezzo secondo al giro da recuperare, più l'eventuale sorpasso nei confronti di Russell. In terza posizione c'è Kimi Antonelli, che invece sta girando forte. Nell'ultimo passaggio è stato il più veloce in pista, ha girato in 1.10.3 contro l'1.10.9 di Verstappen e l'1.11.3 di Russell, e adesso è a 3 secondi e 7 da Verstappen. Lui sì che potrebbe avere la possibilità, a patto di gestire bene le gomme, di raggiungere il pilota che lo precede e cercare di conquistare dei punti che potrebbero risultare poi cruciali nella lotta al mondiale in un'ottica di damage limitation. A quarto è Piastri con la McLaren, a quinto è Hamilton con la Ferrari, che però in questo momento ha girato più lento rispetto a Piastri di 2 decimi, in seguito a 4 secondi il pilota della McLaren. A sesto Ajar con la Red Bull, gara tutto sommato discreta, anche se paga 20 secondi dal caposquadra Verstappen, che non sono pochi ma non sono neanche tantissimi considerato che il caposquadra è Verstappen per l'appunto. Poi Norris è settimo con la McLaren, gara complicata per il campione del mondo in carica. Ottavo Leclerc, come detto, che si è fermato per la sua terza sosta ai box poco fa, e a chiudere la zona punti Lawson e Lindblad. Quindi, così citiamo anche gli altri piloti che sono rimasti in gara: Bortoleto e Hülkenberg, 11° e 12° con le due Audi, Gasly 13° con l'Alpino, Berman 14° con la Haas, 15° con la Pinto con l'altra Alpina, a seguire Ocon con l'altra Haas, Albon con la Williams e melanconicamente ultimo dei classificati Fernando Alonso, 18° con l'Aston Martin, lui che ha anche dovuto scontare 5 secondi di penalità per eccesso di velocità in corsia dei box. Ritirati Stroll con l'Aston Martin, e credo che sia andato meglio a lui che a Fernando Alonso, perché quantomeno il suo sforzo l'ha terminato anzitempo. Sainz con la Williams, il suo ritiro ha portato all'esposizione di quella virtual safety car nel corso del 25° giro, e poi le due Cadillac di Perez e Bottas, entrambi ritiratisi per problemi meccanici nel corso dei primi giri. La domanda da $1 milioni, Alessandro Gargantini: ma secondo te Antonelli ce la può fare a prendere Verstappen, che gli ha recuperato 2 decimi anche nell'ultimo giro?
1: Sì, allora il discorso è che i tempi sul giro denotano un recupero di circa 2-3 decimi al giro di Antonelli nei confronti di Verstappen, e ancora di più nei confronti di Russell. E il punto è che mancano 8 giri al termine della gara e sono distacchi non facilmente colmabili, nonostante Antonelli stia recuperando evidentemente nei confronti delle macchine che lo precedono. E non può questo che fare un po' aumentare il rammarico per quella differenza che ha fatto la sessione di qualifica, che ha messo Antonelli in una posizione svantaggiata nei confronti del compagno di squadra.
0: In un fine settimana dove il 19enne leader del mondiale si era invece per converso dimostrato molto più a suo agio rispetto a Russell praticamente sempre, perché una volta messa in pista la macchina, lo abbiamo visto, lui ha sempre fatto il giro al primo colpo, ha sempre trovato la fiducia, la confidenza giusta, a differenza di Russell, che la sua velocità se l'è dovuta costruire anche di sessione in sessione, perché l'abbiamo visto poi anche in qualifica, no? Sostanzialmente Antonelli era in controllo, aveva la pole, non dico facilmente perché di facile in Formula 1 non c'è niente, però aveva la pole nelle mani.
1: Beh, certamente Russell se la sarebbe giocata fino in fondo con Verstappen, che quando è uscito stava facendo un ottimo giro, potenzialmente a pole position, e Antonelli, che fino a quel punto era molto molto veloce e sicuramente in grado di fare meglio di Russell.
0: Invece adesso la situazione vede Kimi Antonelli che cerca di recuperare dalla terza posizione nei confronti di Verstappen a 3 secondi e 4, nell'ultimo parziale addirittura ha riperso 1 decimo, e questo ci fa anche immaginare che potrebbe arrivare una sorta di livellamento per quello che concerne le prestazioni degli pneumatici. Antonelli, lo ricordiamo, è l'ultimo dei big ad essersi fermato ai box, le sue gomme hanno 2 giri in meno di anzianità rispetto a quelle di Verstappen, per cui potrebbe diventare complicato provare ad andare a prendere Verstappen, ma è giusto comunque cercare di piazzarsi in una situazione di potergli mettere pressione, perché, come cantavano i Nomadi, perché non si sa mai. E quindi essere vicino è sempre meglio che essere lontano, è un'ovvietà, ma in questo caso è più che mai realistico, perché poi significa indurre all'errore, significa poter approfittare di un eventuale problema meccanico non decisivo, di un eventuale crollo nel rendimento degli pneumatici, e questo ci dice che Antonelli deve continuare a mettere pressione nei confronti di Max Verstappen. In questa situazione Antonelli perderebbe 10 punti nel mondiale da Russell, perché Russell prenderebbe 25 punti, Verstappen 18, Antonelli 15, con Lewis Hamilton che al momento invece occupa la seconda posizione nel mondiale piloti, che ne perderebbe tanti sia da Antonelli che da Russell, perché con il quinto posto il pilota della Ferrari scivolerebbe decisamente indietro. Ma ci sarà tempo per fare questi conti nel momento in cui arriverà la bandiera a scacchi. Ci sono ancora 6 giri da raccontare, con Russell che riallunga nei confronti di Verstappen a 4 secondi e 2 nell'ultimo parziale il distacco tra i due, Antonelli in terza posizione a 3 secondi e 2 da Verstappen, quindi Piastri quarto a 9 secondi e 9 da Antonelli, Hamilton quinto a 4 secondi e 1 da Piastri. Uno sguardo ai tempi del pilota della McLaren e del pilota della Ferrari ci fanno capire che girano più o meno sugli stessi tempi, e quindi anche in questo caso il ricongiungimento pare abbastanza improbabile. Poi Ajar, Norris, Leclerc, che addirittura ha montato gomme soft alla sua ultima sosta per un mini stint di 11 giri, Lawson e Lindblad. Pur nelle difficoltà, Alessandro Gargantini della Ferrari, per la quarta gara di fila il pilota di riferimento però è diventato Lewis Hamilton, e questo ormai è un po' l'elefante nella stanza, no, a Maranello, è un dato che non può essere più ignorato.
1: Sì, non è il miglior momento di Leclerc in Ferrari, l'abbiamo visto negli ultimi Gran Premi. Sappiamo che Leclerc ha tutte le possibilità di riprendersi anche nei confronti del compagno di squadra. Sono delle fasi che i piloti durante la loro carriera incontrano. Tornando, Manuel, a quello che dicevi prima, questa differenza tra Antonelli nei confronti di Verstappen e Russell, se andiamo proprio a guardare i numeri, la si trova nel primo stint di gara, perché Antonelli è stato lasciato in pista 5 giri in più. Abbiamo visto che Russell è stato chiamato per evitare l'undercut molto potente su questa pista di Verstappen. Antonelli è rimasto in pista 5 giri in più. Con quei 5 giri dal 20esimo al 25esimo si è creato un gap che poi Antonelli si è portato con sé. E questo sicuramente non l'ha aiutato né nei confronti di Verstappen né di Russell. La gestione della gara di Antonelli, a prescindere dal momento in cui è uscito Sainz, nel momento della virtual safety car, non è stata sfruttata, ma anche il fatto di lasciarlo 5 giri in più in pista sicuramente non l'ha aiutato, perché lì girava circa un secondo di media più lento il giro rispetto ai piloti davanti a lui.
0: È giustissimo quello che dici, Alessandro Gargantini, e rilancio, questa distanza di 5 giri è rimasta poi anche nel secondo stop, e lì in realtà forse avresti potuto farlo rientrare almeno un paio di giri prima, perché è vero che le sue gomme probabilmente garantivano ancora una prestazione accettabile, ma dovendo arrivare a fine gara, non avendo problemi ad arrivare a fine gara, in quel senso gli hai fatto perdere tanto tempo, soprattutto nei confronti di Verstappen, perché adesso tra Antonelli e Verstappen ballano 2 secondi e 3, e considerato che Antonelli è rimasto in pista più di Verstappen, probabilmente fermarlo anche solo un giro prima significava adesso vederlo negli scarichi di Verstappen. Così come a Barcellona il muretto della Mercedes non è parso particolarmente lucido.
1: Sì, non è apparso particolarmente lucido soprattutto nei confronti di Antonelli, questo che un po' sta emergendo in maniera abbastanza evidente. Poi sappiamo che lui ha un grosso gap, un grosso vantaggio nei confronti di Russell, ma questo non significa che si debba aiutare Russell a tutti i costi.
0: No, anche perché poi così facendo, è vero, lasci Russell in prima posizione ed è assolutamente legittimo da parte del team, ci mancherebbe altro. Insomma, Enzo Ferrari diceva l'importante è che vinca una macchina rossa indipendentemente da chi lo guida, può guidarla anche il magazziniere. Questo non l'ha mai detto, però parafraso le parole di Enzo Ferrari. Altrettanto vero che però così facendo hai lasciato lì in mezzo Verstappen, che magari al momento non rappresenta una minaccia per il mondiale, ma comunque l'hai messo sul podio in seconda posizione, quando Antonelli, che comunque sta recuperando tanto, perché adesso nell'ultimo parziale ha recuperato 4 decimi a Verstappen ed è a 1 secondo e 9, poteva facilmente già essergli negli scarichi, e dunque avremmo potuto assistere ad una gara completamente diversa, e questo aumenta sì effettivamente il rammarico per come è stata gestita anche a Spielberg e non solo a Barcellona la gara di Kimi Antonelli. Toto Wolff l'aveva detto nel post gara di Barcellona, c'eravamo tutti e due, Alessandro Gargantini, stavamo perdendo la gara al di là del ritiro per non aver dato un ordine di scuderia. Quest'oggi non si trattava neanche di ordine di scuderia, si trattava semplicemente di seguire la gara con un occhio un filo più lungo.
1: Assolutamente, poi avevamo visto che già a Barcellona c'è stato quel problema alla batteria di Antonelli, ma Antonelli si è rivelato più veloce di Russell. Anche qui aveva la possibilità di fare la pole position, nella gestione di gara non è stato aiutato. Quindi sono due gran premi, non è che noi vogliamo tirare la volata al pilota italiano a tutti i costi, però sono due gran premi che la sua squadra non lo sta aiutando.
0: Esatto, e se a Barcellona poteva, diciamo, magari non è stato fatto proprio per garantire equità di trattamento, sfavorendo di fatto tutti e due, in questo caso non avrebbe pregiudicato assolutamente Russell, ma lo avrebbe messo davanti a Verstappen. Ad ogni modo, però, il nostro furetto bolognese, come lo chiama qualcuno, si sta avvicinando proprio al 4 volte campione del mondo, perché all'inizio del penultimo giro ha 1 secondo e 1 di distacco e nell'ultimo parziale gli ha recuperato addirittura mezzo secondo, 1:11.0 per Verstappen, 1:10.5 per un Kimi Antonelli che, Alessandro Gargantini, sulla gestione delle gomme sembra veramente un veterano, non sembra neanche alla sua seconda stagione di Formula 1.
1: Ma sai, Antonelli sembra un veterano ormai in tante cose, la freschezza di un giovane, ma ha un cervello veramente lucidissimo, che riesce sempre a interpretare le cose prima degli altri, a leggere prima le situazioni, che sia la gestione del giro in qualifica, che sia la gestione delle gomme, che siano le dinamiche di gara, molto molto fosforica, ed è un ragazzo che ci sorprende sempre di più di gara in gara.
0: Mi piace molto l'aggettivo fosforica, e te lo ruberò Alessandro Gargattini, perché insomma è una parola che mi piace molto e rappresenta bene quella che è anche la forza mentale di questo ragazzo. Intanto, giro numero 70 alle 71 in corso, manca un giro e mezzo al termine del Gran Premio d'Austria e Kimi Antonelli oramai è negli scarichi di Verstappen. Purtroppo potrebbe mancargli un giro, perché la vedo complicata per lui riuscire ad attaccarlo nell'ultimo giro, considerato che ha ancora 8 decimi e sostanzialmente avrà solo un paio di possibilità in curva 3 e in curva 4 in discesa. Dovrà giocarsi al massimo le sue quarte in quest'ultimo giro che inizia in questo momento. Russell, Mercedes, comanda con 2 secondi e 1 di vantaggio nei confronti di Verstappen. Antonelli è terzo a 6 decimi da Verstappen. Quindi Piastri, Hamilton quinto con la prima delle due Ferrari, Ajar, Norris, Leclerc ottavo con l'altra rossa, Lawson e Lindblad. Siamo in curva 3 con Antonelli che avvicina Verstappen, c'è anche un doppiato in mezzo, Alonso che però si scansa e non crea problemi, gli è attaccato, adesso si è conservato la batteria, potrebbe avere uno shot, una possibilità per attaccarlo in discesa verso curva 4. Sembra però poter riallungare Verstappen e dunque magari dovrebbe riuscire a difendersi Verstappen, ma lo scopriremo solamente a fine giro, perché questo Gran Premio ci ha abituato a vedere sorpassi anche in punti che tradizionalmente non sono di sorpasso proprio per via della differente gestione di batteria da parte dei piloti. Però non dovrebbe essere questo il caso, perché Verstappen invece, nonostante traiettorie molto più disegnate, molto più larghe rispetto alla Mercedes di Antonelli, sembra poter difendere la propria posizione. Russell sta andando intanto in carrozza a conquistare la vittoria numero 7 in carriera, affronta l'ultima curva il pilota britannico, taglia il traguardo fra pochi istanti per andare a vincere il Gran Premio d'Austria. Arriva da destra George Russell, si sposta verso il proprio muretto, taglia il traguardo e vince in seconda e terza posizione in volata, quasi come Elio De Angelis e Keke Rosberg tanti anni fa. Verstappen alla meglio su Antonelli per appena 3 decimi. Russell, Verstappen, Antonelli, questo è il podio. Fra poco, si fa per dire, fra una ventina di secondi arriverà Piastri in quarta posizione con la McLaren e poi via via tutti gli altri, con Hamilton quinto con la Ferrari, Ajar sesto con la Red Bull, Norris settimo con l'altra McLaren, il campione del mondo in carica, ottavo Leclerc con l'altra rossa, Lawson e Lindblad che doppiati tagliano già il traguardo. Alessandro Gargantini, ad Antonelli è mancato un giro sostanzialmente.
1: Sì, è mancato un giro, è mancato il supporto della sua squadra fino in fondo, ballano 10 punti che però hanno un valore nella classifica, ma sullo spirito dei piloti ancora una volta Antonelli ha mostrato di essere un avversario veramente tosto per Russell, quindi nonostante il successo Russell rientrerà dall'Austria con un bel pensiero alla testa.
0: Ascoltiamo un attimo Russell.
2: Thank you, sir. Good team Brazil. Well done. Well done everybody.
0: Buon risultato di squadra, grazie a tutti. E la voce che avete sentito prima di quella di George Russell era quella di Toto Wolff in persona, che faceva i complimenti al proprio pilota per la vittoria. George Russell vince, vittoria come detto numero 7 in carriera per il pilota inglese, davanti a Max Verstappen e Kimi Antonelli, che mantiene la testa del mondiale guadagnando paradossalmente su quello che era il secondo in classifica, Lewis Hamilton, ma secondo in classifica che tra poco mi metterò anche con il pallottoliere alle mani a fare i conti, dovrebbe tornare ad essere George Russell. Poi Piastri quanto con la prima delle due McLaren, Hamilton quinto con la Ferrari, Ajar, Norris, Leclerc, Lawson e Lindblad. Ascoltiamo un attimo Verstappen.
3: Ah, good job Max, well done, drove the wheels off it, that's all we'll do.
0: Giampiero Lambiase fa le congratulazioni a Verstappen per la seconda posizione, comunque una gran gara da parte di Verstappen, Alessandro Gargantini, ma soprattutto ne abbiamo parlato prima con Tonio Luzzi, che conosce molto bene quell'universo per averci diciamo lavorato e corso. Sta passando un po' sotto traccia, perché abbiamo parlato giustamente, come giusto che sia, diciamo, tanto di quello che è successo in Mercedes, il comeback clamoroso della Red Bull che ha portato al secondo posto Verstappen con una macchina quasi completamente rinnovata.
1: Sì, si può parlare di un completo restyling della...
2: I'm a little bit thirsty. Great job.
3: Well, have a drink ready for you on the podium.
0: Ancora Russell che esprime la sua gioia. Prosegui pure, Alessandro.
1: Sì, non ho voluto coprire i piloti. Sì, hanno rivoltato come un calzino la macchina, è un vero restyling, è quello che voleva Verstappen, sa di avere un motore certamente buono, perché la Red Bull Powertrain ha fatto una power unit molto molto veloce. Se mettono la macchina all'altezza di Verstappen, i risultati non possono che arrivare.
0: Invece il fine settimana è stato molto deludente per quello che riguarda la Ferrari, l'abbiamo accennato in precedenza, ma intanto arriva George Russell in parco chiuso, scende dalla macchina, fra poco andrà a raccogliere l'applauso dei propri meccanici. Insomma, sapevamo che Spielberg non è Barcellona, è una pista completamente diversa, e sappiamo altresì che fra una settimana Silverstone potrebbe nuovamente cambiare la musica, perché Silverstone è più Barcellona di Spielberg. Però quest'oggi la Ferrari, nonostante anche i tentativi di diversificare la strategia, le quattro soste per Hamilton, è stata sostanzialmente quarta forza, perché alle spalle di Red Bull ma anche di McLaren.
1: Ma si è visto subito, si è detto nei prove libere che la Ferrari era indietro su questa pista, che c'erano tanti problemi da risolvere e mezzo secondo non sarebbe stato recuperabile facilmente, quindi erano tante le aspettative dopo la vittoria di Barcellona, perché Barcellona normalmente è una pista che non mente. Però considerando tutte quelle che sono le caratteristiche di queste macchine e il ruolo che ha la power unit e l'erogazione della potenza su una pista come questa, la Ferrari si è trovata in difficoltà più del previsto.
0: Una Ferrari che, diciamo, insomma, non ha rispettato l'hype, diciamo così, che si era venuto a creare in precedenza per quello che riguarda appunto questa gara dopo il grande successo di Barcellona, e l'immagine di Lewis Hamilton che a capochino scende dalla macchina rappresenta un po' questo, così come un'altra immagine, quella che vi andiamo a raccontare adesso, è abbastanza emblematica. Kimi Antonelli che si toglie il casco e va subito a parlare con Verstappen, i due peraltro, diciamo, sono molti amici, e sceglie di andare a parlare con Verstappen e non con Russell, per carità, magari non era lì vicino, però insomma sappiamo che quando la posta in gioco diventa importante, soprattutto tra compagni di squadra, anche questi sono mind games, sono giochi mentali, no, Alessandro Gargantini? Si cerca sempre di prendere un po' le distanze, soprattutto se il tuo compagno di squadra si chiama Russell.
1: Soprattutto se si fa qualcosa che non ti va completamente a genio, chissà cosa ci saranno detto. Saranno detti, abbiamo però sentito Verstappen un po' ironizzare con il suo muretto box quando c'è stata l'esposizione della virtual safety car, come dire adesso vale tutto, no? E questo evidentemente il comportamento di Russell non è piaciuto ai suoi rivali. È una vittoria sportivamente non pulita al 100%.
0: È una vittoria sportivamente non pulita al 100%, è una vittoria che potrebbe secondo te lasciare qualche strascico anche non tanto nella squadra ma nel rapporto con i colleghi, nel senso, Fanta Formula 1, si dovesse arrivare a fine anno, no? Con i due piloti in lotta per il mondiale, uno dei due piloti che per una circostanza di un qualche tipo devono effettuare una rimonta, mi viene in mente Vettel a Interlagos nel 2012, no? Avere alle tue spalle, e se tu magari non hai esigenze particolari, un pilota che ti sta simpatico o antipatico può portare nell'altro pilota magari a dire a questo gli faccio sudare di più il sorpasso, a questo glielo facilito un po' di più. Ripeto, faccio Fanta Formula 1 ma fino a un certo punto.
1: Ma non penso, penso che quello che è successo a Spielberg rimarrà a Spielberg e tutti volteranno pagina. Sicuramente non è stato un comportamento che poi farà il gioco di Russell a 360 gradi, però abbiamo anche visto la sua squadra che l'ha coperto, addirittura il suo compagno di squadra ha detto farò così anch'io, quindi insomma secondo me è un episodio che rimarrà qua e porterà un cambiamento del regolamento.
0: Ascoltiamo le parole di Russell, intervistato da David Coulthard.
4: Yeah, incredible to be back on the top step. It's been a little while, so I'm definitely going to enjoy this one this evening. A lot of hard work with my team to get us back on track. Obviously, there's a tricky run of form at one point. Max and Red Bull were incredibly quick this weekend. So kudos to them. But yeah, thanks to everyone. Thanks to the fans. It was pretty toasty out there. So looking forward to a drink now.
5: Yeah, I can see Drew.
0: Era tanto che non vincevo, è stato bello tornare a vincere. È stata comunque una gara molto dura perché, insomma, in particolare la Red Bull con Verstappen era molto forte. Non ha parlato di Antonelli, ma curiosamente ha parlato solamente della Red Bull, anche se bisogna dire che ha parlato di vittoria di squadra, quindi ci sta che possa parlare di una casa rivale. Mentre intanto, mentre Coulthard intervista Antonelli, ci sono Verstappen e Antonelli che continuano a parlare tra di loro. Ascoltiamo di nuovo Russell.
4: Extraordinarily quick this whole season. So every lap I was looking at the timing board. We pitted on the early side. I knew it was going to be a long stint, but the team timed it to perfection.
5: Excellent. Well, just
0: è stato molto buona l'esecuzione del piano, soprattutto dal punto di vista del timing, perché sapevo che gli avversari erano veloci, che Kivi sapeva essere estremamente veloce. Abbiamo scelto sempre di fermarci un po' prima rispetto anche agli altri. Si trattava di tenere sotto controllo il cronometro, diciamo, i tempi per poterla gestire al meglio. E adesso le parole di Verstappen da parte sempre dell'intervista di David Coulthard.
6: Yeah, I think it was, of course, a very good race for us. The first few laps were quite fun, and then it was like basically just trying to, yeah, manage your tires. And honestly, I think the car was in quite a good window for, I would say, a half of the race, and then we just picked up a few, let's say, issues with the car, which then, yeah, prevented me from basically finding that nice rhythm. But still, to be second, that close to a win, I think it's extremely positive for us, so in that sense for sure I'm very happy.
5: Yeah, very strong race also.
0: Molto positivo essere arrivati secondi. La macchina è stata decisamente forte ed è stata soprattutto in una buona finestra per gran parte della corsa, per circa metà corsa. Abbiamo avuto dei problemi, i primi giri sono stati molto divertenti, comunque molto bello essere arrivati così vicini alla vittoria. Ascoltiamo ancora le parole di Verstappen.
6: It's not very nice, but today was okay, so that was the most important.
5: Well, congratulations, Kimi.
0: La domanda era riferita alle tante lotte in pista, detto questo oggi è stato ok. Adesso ascoltiamo Antonelli che scuote la testa nel momento in cui Coulthard gli dice primi giri decisamente molto interessanti e ha dovuto rimontare.
4: A bit too excited in the first few lap and definitely didn't drive well, did too many mistakes, and even in the first stint on the medium lost 3-4 seconds with mistakes. I was struggling with the brakes, but then after I changed tire I reset and the pace was at the end was very strong, and it was a shame that I joined the party a bit too late.
5: Well, you joined it.
0: Se la prendo un po' con se stesso,
5: che
0: Antonelli ha detto nel primo stint ho commesso tanti errori di guida che mi sono costati anche 3-4 secondi, che poi ho pagato, perché poi dopo la prima sosta sono riuscito a fare un reset e nel finale, diciamo, stavo andando molto forte e purtroppo mi sono unito al party, unito alla festa solamente un po' troppo tardi. Poi continua a parlare, sta dicendo che, diciamo, insomma, sono state delle lotte molto molto importanti e sarà importante soprattutto per quello che riguarda il futuro cercare di minimizzare gli errori in futuro. Ascoltiamo ancora George Russell prima di un commento finale con Alessandro Gargantini, l'ultima risposta alla domanda di, insomma, di David Coulthard che gli dice avevi proprio bisogno di un weekend come questo.
4: You know, the tough races definitely test you psychologically, and these last two weekends for me have been vitally important to remind myself I can do it. Single lap race pace was very strong this weekend, and on a track that is probably not very well suited my style, so looking forward to heading to Silverstone next week, seeing all the home fans, I'm sure it's going to be great.
5: Okay, well, go and enjoy.
0: È molto importante tornare ad avere un fine settimana come questo, perché i fine settimana difficili sono molto duri e ti portano a riflettere e anche a pensare: sono ancora in grado di farlo? Riesco ancora ad essere veloce sul giro singolo, sul passo gara? Esserci riuscito oggi è comunque un'iniezione di confidenza e di fiducia anche, diciamo, per quello che riguarda poi la prossima fine settimana, che sarà a Silverstone. Alessandro Gargantini, dopo aver ascoltato le parole dei tre sul podio, diciamo, ti chiederei un commento sulle parole di George Russell, che ha fatto un po' l'Hamilton, no? Esattamente come Hamilton ha detto, era importante cercare di capire che potevo farlo, ma anche su quelle di Kimi Antonelli, che si è preso in sé colpe probabilmente anche non sue, dicendo tanto del tempo perso nel corso del primo stint è stata colpa mia, da lì in poi, una volta evitati quegli errori e iniziare ad andare forte, purtroppo mi sono unito al pacchetto di Mischia troppo tardi. Alessandro.
1: Ma Russell ha un carattere molto diverso rispetto ad Antonelli, rispetto a Verstappen, no? Russell ha iniziato lodando quello che ha fatto lui, dicendo Verstappen era un avversario molto forte e io l'ho battuto. Antonelli l'ha presa dall'altro lato, no? Ha detto ho fatto degli errori all'inizio gara, non ha commentato gli errori che hanno fatto altri che l'hanno penalizzato, e questo un po' raffigura la differenza nel carattere di questi personaggi, e sono molto curioso di vedere come il pubblico inglese accoglierà Kimi Antonelli a Silverstone, perché Antonelli è un ragazzo pulito che piace a tutti, sta meritando ogni cosa che sta ottenendo, e sono curioso di vedere la sua accoglienza quando sfiderà un pilota inglese, un pilota di casa. E sono sicuro altrettanto che Russell, nonostante la vittoria, non arriverà a Silverstone con la sicurezza di essere il favorito, ecco.
0: anche perché Kimi Antonelli è riuscito nell'impresa incredibile, forse anche più, diciamo, di condurre il mondiale, di mettere d'accordo, avendo l'amicizia di entrambi, sia Max Verstappen che Lewis Hamilton, due che non si amano ma che sono entrambi molto amici di Kimi Antonelli. Sarà interessante vedere questo, sarà interessante vedere tante altre cose che accadranno nel Gran Premio di Silverstone, che vi racconteremo fra una settimana on site, direttamente dallo storico circuito culla del motorsport, dove nel 1950, 76 anni fa, ci fu la prima gara in assoluto del mondiale di Formula 1, vinta da Nino Farina. Alessandro Gargantini, come sempre, grazie per essere stato con noi, anche con te ci vediamo a Silverstone.
1: Caro saluto a tutti, ciao Manuel, grazie.
0: E ribadisco l'ordine d'arrivo con Kimi Antonelli, che è arrivato in terza posizione, la gara l'ha vinta Russell davanti a Verstappen e Antonelli, quindi Piastri, Hamilton quinto con la prima delle due Ferrari, Hajar, Norris, Leclerc ottavo con l'altra Ferrari, Lawson e Limbrad per quello che riguarda la classifica del Gran Premio. Per quello che concerne la classifica del mondiale, Antonelli resta leader del mondiale, 171 punti, 40 punti di vantaggio nei confronti del secondo in classifica, che torna ad essere il compagno di squadra Russell a 131, tra Antonelli e Russell a 40 punti, Hamilton scivola in terza posizione a 46 punti da Russell, quindi Piastri, Norris, Leclerc che scivola al sesto posto nel mondiale a 92 punti da Antonelli, a pari merito con Norris, a chiudere anche in questo caso la top 10 Verstappen settimo, Hajar ottavo, Gasly e Lawson nel costruttori, la Ferrari resta in seconda posizione alle spalle della Mercedes e davanti a McLaren e Red Bull. E direi che sulle voci di Russell, Antonelli e Verstappen che guardano gli highlights nella cooldown room prima di salire sul podio, avendo ricordato le classifiche, ci fermiamo. Appuntamento con la Formula 1 è per il prossimo fine settimana a Silverstone, a culla dell'automobilismo, e la linea torna nuovamente allo studio.
7: E grazie dunque a Manuel Codignoni per il suo lavoro, per il suo racconto di questo Gran Premio d'Austria. Sono le 16:45, questa è sempre Domenica Sport, pronti a ripartire con altri aggiornamenti soltanto tra poco.

E alle 16:48 minuti torniamo dunque in diretta per Domenica Sport dopo tanti motori, tante emozioni che abbiamo vissuto tanto nella MotoGP quanto nella Formula 1 con i Gran Premi di Olanda ed Austria che si sono succeduti tra loro. Ritorniamo a reintrodurre anche i temi calcistici perché, come ricordato in precedenza, da questa sera alle ore 21 cominciano le gare dove non c'è domani per quel che riguarda il mondiale di calcio tra Stati Uniti, Messico e Canada, e sarà proprio il Canada ad inaugurare i sedicesimi di finale. Sfiderà il Sudafrica, non si giocherà più in Canada perché il Canada ha perso il privilegio di poter giocare in casa le partite a seguito del piazzamento nel girone eliminatorio, dunque dovrà trasmigrare alla volta di Los Angeles dove per l'appunto sfiderà i Bafana Bafana, la squadra sudafricana. Allora guardiamo un po' quello che è il quadro completo degli accoppiamenti che si sono fin qui delineati. Sono tutte ormai definite le sfide che ci condurranno fino a sabato 4 luglio. Si comincerà domani, dopo Sudafrica-Canada di oggi, con il Brasile che alle 19 sarà impegnato contro il Giappone. Alle 22:30, sempre di domani, la sfida tra Germania e Paraguay. Martedì 30 giugno alle ore 3. Gli orari naturalmente sono sempre quelli italiani, Olanda-Marocco, sempre poi martedì 30 giugno, questa volta però alle ore 19, Costa d'Avorio-Norvegia, e ancora martedì 30 giugno si chiuderà alle 23 con la sfida tra Francia e Svezia. Poi passiamo a mercoledì 1 luglio alle 3 con il confronto tra Messico e Ecuador, alle 18 quello tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, alle 22 scenderà in campo il Belgio che dovrà vedersela contro il Senegal. Giovedì 2 luglio alle ore 2 Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina, sempre giovedì 2 luglio Spagna-Austria, questa partita si giocherà alle ore 21, venerdì 3 luglio alle ore 1 Portogallo-Croazia, mentre alle 5 si giocherà Svizzera contro Algeria. Per chiudere ancora venerdì 3 luglio alle 20 Australia-Egitto, alle 24 Argentina-Capoverde. Chiuderà il cerchio dei sedicesimi di finale dei mondiali di calcio americani sabato 4 luglio alle ore 3:30 Colombia-Ghana.

0: bere per tutti, tequila boom boom.
1: E allora torniamo in diretta dopo questa bella canzone cantata da Daniele Silvestri, anche scritta naturalmente dal cantautore romano. Restiamo in argomento mondiale, perché andando a spulciare in giro sulla stampa internazionale, ecco che si cominciano a fare le prime considerazioni sul calendario che attende le protagoniste, le migliori 32 che sono naturalmente rimaste dopo la prima fase. Per esempio, l'Equipe si interroga già se non ci sia un vero e proprio boulevard per l'Argentina, una sorta di viale spianato verso gli ultimi atti della Coppa del Mondo. Si fa questo ragionamento in casa dell'Equipe perché si ragiona su quelle che saranno le avversarie dell'Argentina da qui in avanti. Abbiamo detto, ai sedicesimi di finale si giocherà contro Capo Verde, poi in caso di qualificazione agli ottavi, ecco che per l'Argentina ci sarà una tra Australia ed Egitto, mentre ai quarti di finale potenziali avversari per l'Argentina campione del mondo saranno il Ghana, la Colombia, l'Algeria oppure la Svizzera. Un confronto, diciamo così, diverso quello che l'Equipe fa, è anche un ragionamento per la Francia, che invece è attesa da impegni certamente sulla carta perlomeno più sostanziosi, perché la Francia addirittura avrebbe la possibilità, dopo la Svezia, di incontrare addirittura la Germania agli ottavi di finale, naturalmente Paraguay permettendo. Nel frattempo sta per arrivare il momento del GR1, ma prima ancora un po' di musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
6: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
7: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Il caldo torrido in tutta l'Europa occidentale proprio in questi minuti. Il picco delle temperature con punte fino a 40 gradi nelle 18 città italiane da bollino rosso, e per un'attenuazione di afa e caldo bisognerà aspettare fino a metà della prossima settimana. Temperature record registrate anche in Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più velocemente sulla Terra, con temperature doppie rispetto alla media globale. A lanciare l'allarme l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che rileva che dal 21 giugno sono stati registrati oltre 1300 decessi in eccesso legati al caldo nel continente. E proprio al caldo ha fatto accenno anche Papa Leone al termine dell'Angelus, salutando i presenti in Piazza San Pietro.
3: Do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Vi ringrazio perché siete venuti con questo caldo.
2: E il pontefice ha espresso vicinanza alla popolazione del Venezuela colpita dal terremoto. Voglio esprimere gratitudine, ha aggiunto poi Leone XIV, a quanti lavorano con generosità nella ricerca dei dispersi e nel dare assistenza. Sono oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello, e continua senza sosta il lavoro dei soccorritori che nelle scorse ore hanno estratto vivi dalle macerie due ragazzini di 11 anni. La cronaca con il triplice omicidio di Roma: ancora nessuna traccia dell'uomo che ha massacrato a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni nel quartiere Casalotti.
4: Oltre 40 segnalazioni, risultate però inattendibili, arrivate al numero diffuso insieme alla foto del sospettato dalla squadra mobile di Roma. Le ricerche di Hossein Shahadat estese in tutta Italia. Si monitorano anche i contatti in Inghilterra, dove il 43enne nato in Bangladesh ha moglie e 3 figli. La caccia al presunto killer di via Montiglio non si ferma. Nella comunità bengalese che abita a Casalotti, Ossei non ha appoggi, si è fatto terra bruciata. Nessuno vedeva di buon occhio quell'uomo che si era invaghito di Jean, la moglie di Kamal. Era stata organizzata persino un'assemblea per tenerlo lontano. Ossei e Jean si diceva che fossero fidanzati, li vedevano spesso insieme anche in quella casa dove il 43enne aveva vissuto per un po'. La mattanza in due fasi, l'ipotesi investigativa: prima l'omicidio della donna e della bambina, i corpi nascosti sotto il letto, poi arriva dentro di Kamal e del figlio una seconda aggressione, il ragazzo inseguito fino all'ingresso del palazzo, salvato dall'arrivo dei passanti. Dovresti morire con i tuoi cari, quando muori, scriveva sui social il presunto assassino 24 ore prima del massacro. Ilaria Dionisi, GR1.
2: Nel lago di Vico proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Si era tuffato ieri mentre era in barca con la moglie. Dopo un malore, accusato in acqua, avrebbe tentato di risalire sull'imbarcazione senza riuscirci. Sulle difficoltà delle operazioni di soccorso ascoltiamo il vice prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
5: È una ricerca particolarmente complessa, la visibilità è molto bassa, si sta procedendo con sommozzatori ma anche strumenti che aiutano la ricerca mirata sul lago. Sono scandagli, sonar, attrezzatura computerizzata.
2: Ancora un incidente stradale con giovani vittime a Cutro in provincia di Crotone.

0: Prendendo la patente, ma aveva solo il foglio rosa, muore sul colpo. I due amici di 17 e 16 anni in auto con lui sono invece in gravi condizioni all'ospedale di Crotone. Avevano fatto serata a Cutro, dice chi li conosce. Nel bar di fronte al luogo dell'incidente i carabinieri acquisiscono le immagini della telecamera di videosorveglianza. Dai primi riscontri sembrerebbe riprendere solo il passaggio della Golf guidata da Salvatore, un elemento importante per ricostruire la dinamica dell'urto a partire dalla velocità a cui viaggiava i ragazzi tra le possibili cause dell'impatto.
1: Ilaria Raffaele, GR1.
2: Musica e solidarietà ieri sera a Biella con il concertozzo di Elio e le Storie Tese, prima volta in Piemonte per un evento che già da qualche anno coinvolge tante realtà che si occupano di disabilità e autismo. La voce di Elio apre il servizio di Laura Longo.
3: Questa festa è una specie di inno alla anormalità, che per noi è normalità.
1: Piazza Falcone Biella è già stracolma quando uno scoppio di entusiasmo accoglie gli Elio e le Storie Tese per la quinta edizione del concertozzo.
4: Siamo tutti amici, ci vogliamo bene, ci scambiamo di nascosto.
1: Oltre 11.000 biglietti venduti per la Woodstock dell'inclusione che unisce musica e impegno sociale.
5: È sicuramente molto importante dal punto di vista musicale ma anche sociale. È bello essere qua, è bello vedere questi ragazzi che lavorano.
4: Na na na.
1: Sul palco l'irriverenza ironica della band milanese armonizza con musica e parole di Valerio Lundini, Carlo Amleto, Tony Adley e Tony Pitoni. Sotto il palco e tutto attorno la concretezza è delle tante associazioni, a partire da Pizza Out, che ha gestito tutta la parte food and beverage.
6: Direi che partecipare al concertozzo vuol dire costruire un pezzettino di mondo migliore attraverso la musica.
2: E ora la linea torna a Domenica Sport, buon ascolto.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
7: Info su suzuki.it.
1: Domenica Sport.
9: 17:06, Francesco Albesi al microfono per ancora questa ultima parte di Domenica Sport. Arriveremo fino alle ore 19 per poi cedere la linea dalle 20:30 in poi a tutto il mondiale, minuto per minuto, che ci condurrà fino alle ore 21, quando finalmente ci sarà il fischio d'inizio del primo sedicesimo di finale di questi mondiali di calcio, la sfida tra Sudafrica e Canada. In regia c'è Ombretta Conti, in redazione Andrea Pistoria, la parte tecnica Alessandro Adriani e Marco Mascia, insieme a Giovanni De Palma per tenervi compagnia con le tante questioni aperte in questa domenica sportiva, quelle dei motori. Vi avevamo raccontato la vittoria di Ogura nel Gran Premio di Olanda, parliamo di MotoGP. Per quanto riguarda invece la Formula 1, l'affermazione di Russell sul circuito austriaco, la vittoria anche, e su questo torneremo, di Elisa Longoborghini ai campionati italiani di ciclismo in quel di Pordenone. Ma tra poco sarà il momento di aprire la pagina legata più strettamente al calcio, perché è rovente la temperatura, ma si fanno sempre più roventi anche le trattative del calciomercato, sulle quali allora è opportuno soffermarsi.

0: Dunque, come promesso, riprendiamo il nostro cammino in questa puntata di Domenica Sport, soffermandoci sulle trattative del calciomercato. Ci facciamo guidare in questo mare magnum da Eleonora Trott del Corriere dello Sport. Buon pomeriggio, ben ritrovata Eleonora.
1: Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Insomma, ne abbiamo di cose da dire, di affari che potrebbero concretizzarsi nelle prossime ore, di affari che invece sono andati in porto proprio nella settimana che ci stiamo lasciando alle spalle. Allora io direi di fare, in termini molto democratici, un percorso a ritroso sfruttando l'ultima classifica della Serie A. Andiamo un po' a scandagliare i movimenti nelle principali squadre italiane. Partiamo allora proprio dall'Inter, campione d'Italia, che questa settimana doveva un po' delineare meglio il suo profilo in vista della stagione che è alle porte, ma evidentemente il caso Palestra, con il mancato arrivo del forte esterno difensivo che ha preferito le sterline inglesi, cambia un po' la situazione in casa nerazzurra. E come, Eleonora Trotta?
1: Sì, cambia, nel senso che alla fine l'Inter virerà su un piano B se non C, perché Palestra è sempre stato la primissima scelta, e l'Inter sicuramente non si aspettava magari che il Chelsea affondasse così, anche se di fatto l'agente del calciatore ha avvisato lo scorso weekend i nerazzurri che il Chelsea stava arrivando. E quindi l'Inter non è riuscita realmente a formalizzare quell'offerta che avrebbe in qualche modo poi magari riequilibrato la situazione. Quindi l'Inter ha provato a convincere la Roma a cedere Wesley, che per la Roma però è incedibile. Diciamo, in questa fase tante società cercano di approfittare dell'esigenza della Roma di vendere entro il 30 giugno, ma la Roma è stata chiara: ok l'esigenza di vendere, ok la volontà di accontentare la UEFA, ma nessun calciatore verrà svenduto e soprattutto gli incedibili rimangono tali, ovvero Wesley e Malen in particolare. Quindi Wesley no, si è parlato anche di Khalili, che è un obiettivo del Napoli, ma il prezzo è ritenuto al momento alto, e quindi da capire quale sarà l'esterno su cui l'Inter andrà. Ci sono anche delle difficoltà per Jones a centrocampo, quindi sicuramente questa per l'Inter è una fase di difficoltà dovuta anche alle tempistiche di Oktri. Cioè Oktri deve dare l'ok ad alcuni investimenti per poi dare appunto il via libera definitivo, però queste tempistiche non sempre coincidono con i tempi del mercato.
0: Per chiudere sull'Inter, la vicenda Solé, sì, come potrebbe concludersi?
1: Allora, lì ci sono state delle riflessioni da parte dell'Inter, sia per il prezzo, che sappiamo l'Udinese è una società che al tavolo degli affari chiede sempre cifre importanti, ma anche per la condizione fisica del giocatore. Quindi c'è da capire se davvero l'Atletico Madrid affonderà il colpo in questi giorni, ed è probabile. Non a caso l'Inter ha chiamato la Roma per Ndicka. Io lunedì ero all'hotel dove è stato eletto Malagò, ho intervistato Marotta su Ndicka, e il suo dire "per ora non lo stiamo trattando, per ora non ne parliamo" è chiaro che fa intendere che magari prima o poi l'Inter potrebbe pensare anche a Ndicka della Roma.
0: Inter che comunque si sta naturalmente anche consolidando con un rinnovo che potrebbe arrivare davvero molto presto per Pio Esposito, e naturalmente monitoreremo le questioni in casa della formazione campione d'Italia. Allora andiamo, sì, alla squadra che invece è arrivata seconda nell'ultimo campionato, il Napoli. E qui, diciamo così, gli interrogativi forse sono anche maggiori rispetto a quelli interisti, a cominciare dall'ufficializzazione del tecnico, perché tutti sappiamo che Allegri siederà su quella panchina, ma al momento l'ufficialità ancora non c'è. Ecco, abbiamo notizie in questo senso?
1: Sì, allora lì c'è un problema legato all'esonero diventato solo dopo ufficiale da parte del Milan, nel senso Allegri non ha per niente digerito le modalità del club rossonero, il suo procuratore Branchini lo ha fatto capire, quindi è chiaro che Allegri vuole ottenere quello che gli spetta dal Milan. In ogni caso l'accordo triennale, non biennale, bensì triennale col Napoli è in cassaforte, e lui sta già lavorando al mercato del Napoli e ha chiesto un nuovo portiere, un attacco da rinforzare ma anche valutare, perché deve capire come sta Lukaku. Lucca in linea di massima potrebbe partire nuovamente, e a centrocampo si faranno delle riflessioni anche per esempio su De Bruyne, che se da un lato ad Allegri può piacere molto, dall'altro bisogna capire anche come il giocatore vivrà il prossimo anno, perché sappiamo che quest'anno ci sono stati tanti problemi con Conte. Quindi sì, manca l'ufficialità che arriverà comunque a breve, però Allegri è pienamente coinvolto in tutte le strategie del Napoli.
0: Certamente la questione ingaggi di De Bruyne e Lukaku potrà
1: Sì.
0: incidere non poco sulle scelte che opererà il Napoli futuro sul mercato. È interessante l'aspetto legato al portiere, perché insomma
1: Sì.
0: sembrava sul piede di partenza Meret, in caso fosse rimasto Conte. Era arrivato Milinkovic-Savic l'anno scorso, destinato a rimanere. Forse
1: Su
0: adesso.
1: richiesta di Conte, infatti, sì.
0: Esattamente, forse adesso siamo nella situazione esattamente opposta, e quindi con un Milinkovic-Savic che potrebbe appena dopo un anno lasciare l'ombra del Vesuvio.
1: Sì, detto che il mercato dei portieri è sempre molto particolare ed è un mercato che si accende all'inizio, cioè il mese di giugno, primi giorni di luglio. Allegri è stato molto chiaro, ha detto Milinkovic-Savic va venduto. A lui non piace come portiere, lui ha un gioco anche diverso rispetto a quello di Conte, quindi come hai detto tu, l'ex portiere del Torino è sul mercato ed è stato offerto a diverse società in Italia e all'estero. Meret, da quello che so, si è invece proposto alla Juventus, dove ritroverebbe Spalletti, ma Spalletti considera ancora come primissima scelta il Dibu Martinez, che piano piano sta cercando di convincere l'Aston Villa ad abbassare le pretese del cartellino. Quindi la speranza della Juventus è quella di arrivare al Dibu Martinez a costi più bassi rispetto a quelli iniziali. Quindi non escludo che poi Meret possa o rimanere o comunque continuare a perlustrare il mercato. Di certo lui non vuole vivere un'altra stagione così, cioè con l'alternanza. Su questo non ci sono dubbi.
0: E per chiudere il capitolo Napoli c'è poi insomma l'eterno enigma sulla fascia destra, perché insomma Di Lorenzo è pur sempre il capitano, ma non è eterno.
1: Sì, hai detto bene tu, anche se poi alla fine vi ricordate quando Conte era stato bravo a blindarlo perché era di fatto in partenza, aveva trovato l'accordo con la Juventus, quindi anche di questo se ne riparlerà con Allegri. Sicuramente il Napoli di De Laurentiis non vuole strafare come è successo con Conte, cioè non ci saranno tutti quei rinforzi, perché comunque ricordiamoci che Napoli l'anno scorso solo per Lucca e Beukema ha speso oltre 70 milioni di euro per un paio di, cioè, Napoli ha superato quota 100 milioni se consideriamo tutti gli arrivi. Quindi il Napoli vuole essere molto più attento alle spese, agli ingaggi e ha bisogno di vendere. Infatti Lucca, ripeto, è stato offerto alla Lazio nell'ambito dell'operazione Gila, sul quale però c'è anche l'Atalanta, perché poi Giuntoli ha un po' sia il dente avvelenato col Napoli sia con la Juventus. Quindi diciamo che in questa fase cerca di dare fastidio un po' a tutti, ecco.
0: Già, perché poi bisogna anche leggerlo così un po' il calciomercato,
1: Sì, assolutamente.
0: andandosi a rileggere i curriculum vitae di chi, degli operatori diretti che magari fanno piaceri a destra e manca, o magari dispiaceri a quell'altro. Continuando questo nostro percorso ideale, seguendo l'ultima classifica, allora ci soffermiamo sulla Roma.
1: Sì.
0: Giustamente più volte hai richiamato la scadenza del 30 giugno per gli obblighi che sono imposti da esigenze di carattere di bilancio, quindi una Roma che sta nascendo all'insegna della continuità, perché naturalmente Gasperini è confermatissimo sulla panchina. La fisionomia che possiamo soltanto intuire in questo momento, quale potrebbe essere?
1: Allora, sicuramente la Roma farà il possibile per vendere uno o due giocatori entro i prossimi giorni. Si può andare anche un po' oltre la scadenza del 30 giugno, perché essendoci il mondiale, la UEFA ti dà maggiore flessibilità. E poi parliamo di una società come quella della Roma, che comunque sta portando avanti un processo virtuoso. Detto ciò, la situazione più calda in queste ore è quella di Sulè, nel senso che alcuni intermediari stanno cercando di convincere Sulè ad accettare l'Arabia Saudita. Lui, quando era a Frosinone, di proprietà della Juve, ha rifiutato ben 25 milioni di euro all'anno dagli arabi. A distanza di 2 anni non si ragiona più su quelle offerte, il mercato arabo si è un po' ridimensionato, però comunque si parla di offerte intorno agli 8-10 milioni di euro a stagione. Sulle in una fase iniziale ha detto no, ma ripeto, questi intermediari sono all'opera per convincerlo a partire, perché per la Roma sarebbe comunque un'entrata importante. Ci sono poi altre situazioni, gli agenti di Coné anche sono sempre al lavoro, però ripeto, la Roma in questa fase non vuole svendere, cioè preferisce ritrattare con la UEFA o pagare una multa piuttosto che svendere un giocatore importante. Sulé in ogni caso ha digerito l'idea di essere una terza scelta, ovvero arriverebbe dopo Greenwood, che la Roma vuole e farà di tutto per prendere, Dybala, che è vicino al rinnovo, e quindi lui ha metabolizzato questa gerarchia ribaltata, perché ricordiamoci che quando è stato comprato nei piani della Roma sarebbe stato il post Dybala, e invece alla fine Dybala di fatto rinnova e lui in qualche modo verrà ceduto.
0: A proposito di Dybala, insomma, questo suo possibile rinnovo ci apre anche lo scenario legato alle conferme dei cosiddetti senatori della Roma.
1: Sì, Gasperini di fatto che punta allo scudetto, cioè, lui è stato chiaro con i Friedkin, è stato chiaro con i giocatori, e lui il prossimo anno vuole vincere lo scudetto con la Roma, primo perché
0: è il centenario.
1: Si ritrova, esatto, è il centenario, e poi anche lui, diciamo, per la sua carriera magari non ha 30 anni, diciamo, davanti di possibilità, quindi ora sto ovviamente esagerando, e terzo perché ritiene la Roma forte in un anno in cui ci sono tanti punti interrogativi, un nuovo Milan, un nuovo Napoli, un Inter si deve confermare, una Juventus comunque alle prese con tante difficoltà, quindi lui ha detto chiaramente: lasciatemi i big, confermiamo tutti o comunque quasi tutti e compriamo l'attaccante forte, ovvero Greenwood, per il quale la Roma è disposta a spendere 45 milioni di euro più bonus, quindi arriverebbe quasi a quei 50, e poi ovviamente il vice Malen, rinforzi un po' in tutti i reparti, però ripeto, Gasperini fa all-in, ha chiesto alla Roma uno sforzo per vincere lo scudetto.
0: Eleonora Trotta, per certi versi un ragionamento, quello fatto da Gasperini, che riporta alla mente l'atteggiamento di Fabregas al Como, così completiamo sì. Il quadro delle formazioni che rappresenteranno l'Italia alla prossima Champions League, e il caso Nico Paz la conferma a suon di 60 milioni di euro, è lì a dimostrarlo.
1: Sì, il Como da lo scorso anno ha dimostrato a tutti di essere una società forte come un Real, come un Barcellona, forse anche più forte di una società italiana. Vi ricordate la telenovela per Fabregas? Il Como ha detto: Fabregas non si muove, resta qui, e Fabregas è rimasto. Lo stesso discorso veniva fatto su Nico Paz. Il Como ha detto: noi andiamo lì per confermare Nico Paz. Nico Paz voleva il Como, Fabregas si è esposto, e non scordiamoci che comunque Nico Paz ha Como uno stipendio da big. Lui già guadagnava 4 milioni di euro, quindi è probabile che avrà anche un aumento. È il re, sta benissimo, lo ha confermato anche il padre. Quindi, confermato Nico Paz, il Como farà altri acquisti. Duella con il Sassuolo per liberali, rafforzerà l'attacco, e nel contempo il Como ha preso giocatori che hanno acquisito un valore importante. Cioè, il Como è una delle poche società che l'anno scorso ha comprato i cartellini tutti, e a distanza di poco tempo tutti quei giocatori hanno conosciuto, pensiamo a Vaturina, oggi dalla Premier te ne offrono 50-60, lo stesso portiere Butes, insomma tanti acquisti che col tempo hanno conosciuto un valore più alto. Quindi il Como è una società fortissima che compra, paga e dà anche degli stipendi molto alti.
0: Arriviamo alle deluse, alle grandi deluse del nostro calcio per quanto riguarda l'ultimo campionato, Milan e Juventus. Partiamo dal Milan, che un colpo lo ha battuto in settimana con l'innesto di Gonçalo Ramos, attaccante sì. del Paris Saint-Germain, addirittura l'acquisto più oneroso della storia del club rossonero.
1: Superiamo i 70 milioni di euro, quindi il Milan ha fatto all-in sull'attaccante, perché negli ultimi anni, insomma, sono stati sbagliati diversi giocatori, serviva una mossa così. Il Milan, senza un vero, diciamo, direttore sportivo, senza un direttore affermato, si sta affidando in questa fase a Jorge Mendes, il noto procuratore di Cristiano Ronaldo. Mourinho ha quindi consigliato al Milan questa operazione. Mendes è in ottimi rapporti con Cardinale, e non è a caso l'affondo anche per Antonio Silva, difensore che tempo fa aveva cercato la Juventus e che anche il Milan ora sta trattando con insistenza. Quindi per il Milan bisogna seguire molto i movimenti attorno a Jorge Mendes.
0: Eleonora Trotta, i movimenti invece più interessanti in casa Juventus in questa fase dove ci portano?
1: Allora, Carnevali sta stringendo per Colomani, lui ha ottimi rapporti con gli intermediari dell'attaccante francese, e questa sarà anche la settimana di Muaremovic. Ricordiamo, la Juventus ha il 50% sulla futura rivendita, quindi di fatto pagherebbe la metà il difensore del Sassuolo, club ovviamente col quale Carnevali ha ottimi rapporti, e parallelamente si porta avanti la trattativa per Lucumi. Quindi sono questi tre gli obiettivi più importanti, insieme al portiere Dibu Martinez, che ovviamente resta la prima scelta. Allo stesso tempo la Juve registra delle difficoltà per cedere alcuni giocatori, perché di fatto la Juve sicuramente negli anni ha sbagliato qualche acquisto, e oggi ti ritrovi scottato da questa situazione, perché vendere calciatori come Koopmeiners, Openda, anche Cambiaso, che sì, ha più mercato, però venderlo a 40 milioni sicuramente non è facile. Quindi oggi per la Juve c'è un'accelerazione importante sulle entrate, ci sono dei tempi più rapidi, però, ripeto, le difficoltà maggiori si registrano sul fronte uscite.
0: Eleonora Trotta, per salutarci, dal mondiale che si sta disputando può arrivare qualche sorpresa, qualche interessante suggerimento per gli operatori di mercato di casa nostra?
1: Ah, sicuramente il Marocco continua a essere una nazionale molto osservata da questo punto di vista, sono tanti giocatori che gli osservatori europei stanno seguendo, anche se allo stesso tempo molti hanno vissuto in passato il problema che hanno strapagato giocatori durante o poco dopo l'Europeo e il Mondiale, che poi non si sono rivelati all'altezza. Quindi sicuramente terrei sotto osservazione il Marocco. Per esempio El Hanaoui, giocatore della Roma, ha vissuto un momento importante quest'anno anche per la Coppa d'Africa, e so che lui ha sicuramente, che gioca con la Roma, sicuramente ha avuto anche delle richieste dalla Spagna, un giocatore che in caso di addio alla Roma andrebbe solo in un top club. Quindi oltre ai giocatori del Marocco, per esempio ha ricevuto delle offerte su Suzuki del Parma, il Parma potrebbe vendere quindi il portiere giapponese. E poi per quanto riguarda l'Argentina, Nico Paz è stato già comprato al Como, però so che qualcuno a Madrid, insomma, dopo anche l'ultima prestazione, ha detto certo, magari dovevamo provare in qualche modo a studiare diversamente questa situazione, però nel frattempo il Real ha preso altri giocatori che in qualche modo chiudevano Nico Paz, che ripeto voleva solo rimanere comunque a Como.
0: Grazie dunque ad Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, a presto.
1: Ciao, grazie a voi e buona domenica.
0: Per noi adesso un po' di musica, seguita anche dalle previsioni meteo.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo in Europa. Pur indebolito ad ovest dall'arrivo di aria più fredda, l'anticiclone di origine africana fa ancora sentire i suoi effetti sull'Europa. Settimana che si apre con condizioni di onda di calore per il nostro paese e per l'Europa orientale, mentre il caldo diminuisce lentamente sul nord della Francia, sulle isole britanniche e sul nord Europa. Iniziamo con Lisbona, in Portogallo, dove la settimana si aprirà all'insegna del soleggiamento diffuso. Temperatura tra i 18 e i 31 gradi, resa gradevole dalla ventilazione settentrionale. A Dublino, in Irlanda, tempo incerto, con il cielo che tenderà a coprirsi dal pomeriggio, anche se le piogge arriveranno solo nella notte. Massima di 22 gradi e minima di 14. Ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, piacevole giornata estiva, con cielo sereno per l'intera giornata. Temperatura che oscillerà tra i 17 e i 24 gradi. A Monaco di Baviera, in Germania, previsti temporali nel pomeriggio ed in serata. Cielo parzialmente coperto dalla mattina e temperatura in deciso calo, con 27 gradi la massima e 22 la minima. Giornata calda e soleggiata ad Helsinki, in Finlandia. In aumento la temperatura massima, che raggiungerà i 28 gradi, di circa 18 la minima. A Budapest, in Ungheria, continuerà a salire la temperatura, ancora sotto gli effetti dell'onda di calore. Prevista una massima di 40 gradi, mentre la minima non scenderà sotto i 23. Infine, situazione simile per Bucarest, in Romania, dove la temperatura massima sarà intorno ai 37 gradi, mentre la minima sarà di circa 25. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Domenica Sport.
2: Torniamo dunque in diretta con Domenica Sport, ricordandovi che parleremo soprattutto di ciclismo, di calcio, ma anche di tennis in queste ultime ore e mezza che ancora ci divide dal termine di questo appuntamento pomeridiano, per l'appunto col nostro abituale contenitore sportivo. Tennis, perché naturalmente è alle porte il torneo di Wimbledon e domani ci sarà l'esordio di Jannik Sinner contro il serbo Kecmanovic, per capire a che punto è la ripresa, la riabilitazione, chiamiamola così, di Sinner dopo il forfait di Parigi ormai di un mese fa, ma insomma di acqua ne è passata sotto i ponti. Sinner ha tranquillizzato pubblico e critica rispetto alle sue condizioni di salute. In una domenica che ha visto il trionfo nella MotoGP di Ogura, nel Gran Premio di Olanda, e di Russell, per quanto riguarda invece in questo caso la Formula 1, nel Gran Premio d'Austria davanti a Verstappen e a Kimi Antonelli, noi fra poco però vi portiamo ancora nel mondo del pallone, ma da un'ottica molto particolare, una storia davvero da ascoltare con grande attenzione.

0: 17.37 con i 99 posti, torniamo dunque in diretta qui su Radio 1 per raccontarvi, come premesso, una storia che merita tutta la vostra attenzione, perché questi sono i giorni, è il mese del mondiale di calcio, ma sappiamo che i confini del calcio possono condurci davvero in ogni angolo del pianeta Terra. Per esempio in Afghanistan, che vive certo un momento molto delicato della sua esistenza politica e sociale, e ahimè non da poco tempo, ma è una situazione che va a, come dire, protrarsi da diverso tempo, da diversi anni, in particolare dal 2021 col ritorno al potere dei talebani. E allora è stato completato un lavoro cinematografico, un documentario che si chiama Escape for a Goal. Gli autori li abbiamo in diretta, sono Stefano Liberti e Mario Poeta. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Insomma, grazie. Escape for a Goal, il titolo è inglese, ma voi siete italiani, italianissimi. E vogliamo raccontarlo questo progetto. È un documentario, dura 60 minuti e racconta la storia di due sorelle, Mariam e Zainab, afghane, originaria della città afghana di Herat, che oltre dal grande amore che le lega in quanto sorelle, hanno anche in comune l'amore e la passione per il calcio. Però questa passione alla fine si è rivelata quasi fatale. Stefano Liberti, cominciamo da te e raccontaci questo progetto, dove ci porta e che cosa vi ha condotto anche a realizzarlo.
1: Allora, questo è un progetto che noi abbiamo iniziato molti anni fa, nel senso che diversi anni fa, nel 2016, abbiamo conosciuto queste ragazze, queste giovanissime calciatrici afghane ad Herat, che erano allora minorenni e che erano dentro una squadra in cui mettevano tutta la loro passione e in cui cercavano appunto di affermarsi attraverso il calcio. Abbiamo fatto un piccolo documentario all'epoca su di loro e poi loro sono cresciute, questa squadra ha vinto il campionato afghano femminile. Era pronta per andare a combattere, a gareggiare all'estero, anche nelle competizioni internazionali, quando nel 2021, come tutti noi sappiamo, nell'agosto del 2021 sono arrivati al potere i talebani e quindi non è stato più possibile giocare a calcio, non è più stato più possibile fare nulla. Le donne oggi in Afghanistan non hanno più una vita. Ed è cominciata un'altra storia, che è quella che noi raccontiamo in questo film, e cioè è cominciata la fuga di parte delle calciatrici, fra cui le due sorelle Mariam e Zainab. Mariam, che era la terzina, e Zainab, che era la portiera di questa squadra, fuggono dall'Afghanistan, cercano di fuggire. Mariam riesce ad imbarcarsi su uno dei voli messi in campo dagli italiani in quei giorni concitatissimi a Kabul, no, dell'evacuazione, nell'agosto di 5 anni fa. Zainab non ci riesce, rimane bloccata e le due sorelle rimangono separate. Noi raccontiamo questa separazione, come va avanti, la storia di Mariam che è in Italia, Zainab che rimane in Afghanistan e che cerca in tutti i modi, in modi molto rocamboleschi, di uscire anche lei dall'Afghanistan in modo clandestino. E poi a un certo punto Mario e io andiamo in Afghanistan e accompagniamo Zainab verso l'uscita. Insomma, questo è un film che racconta una storia di queste due sorelle, una storia intima che però è un prisma per leggere la storia dell'Afghanistan contemporaneo, un paese in cui le donne sono state cancellate, ma che tuttavia mantengono un'incredibile forza, un coraggio incredibile, che è anche il coraggio che hanno messo in campo le nostre due protagoniste nel cercare e anche nel riuscire a fuggire da quel paese in ogni modo.
0: Anche perché mi rivolgo in questo caso a Mario Poeta, così vicine, così affini anche le sorelle tra loro nelle passioni che coltivano, ma con vite personali molto, molto diverse, molto distanti, perché Zainab si sposa, ha anche una figlia e purtroppo, in questo caso è proprio il caso di dirlo, ha anche un marito, che è una figura assente nel documentario ma molto presente nel racconto che fa Zainab.
2: Sì, una figura fondamentale che riesce a trattenere Zainab lontana da quell'ultimo volo del gruppo Tuscania, che avrebbe condotto lei e la figlia in sicurezza, e invece Zainab è costretta a tornare e questa non ha fermato indubbiamente la forza di questa ragazza, che è riuscita, appunto, come diceva Stefano, a trovare un modo per tornare indietro in maniera tenace, senza farsi fermare veramente da questa questa forza oppressiva che la teneva. È riuscita, e questo nel documentario si vede anche bene come, a tornare a trovare un lido più sicuro, dove adesso è in Germania. Ha trovato, diciamo, con tutte le difficoltà del caso, ha trovato il suo nuovo equilibrio, non riuscendo mai in qualche modo a separarsi da Maryam, che con tutto che ha avuto il suo percorso diverso, perché Maryam era riuscita a salire su quel volo, i loro destini in qualche modo e le loro vite tendono sempre a rincontrarsi.
0: Per fortuna, Mario Poeta, gli uomini non sono tutti uguali, non tutti sono talebani, non tutti hanno fatto quel determinato tipo di scelta, e questo emerge dal vostro lavoro, da Escape for a Goal. Per esempio, mi riferisco senza dubbio alla figura dell'allenatore, la vogliamo un po' tratteggiare?
2: Devo dire, Nacipullà è stato una persona fondamentale. Incredibilmente ci siamo ritrovati a raccontare una storia di donne che con difficoltà, dopo quasi vent'anni di tentativi per riprendere i loro diritti, e la figura di quest'uomo, ci siamo resi conto, mi permetto di raccontare un aneddoto che devo dire sicuramente Stefano, immagino, durante l'intervista quest'uomo, che con la sua seraficità ci raccontava tutti gli sforzi fatti per affrontare gli insulti dei talebani, le minacce
0: perché naturalmente per il potere afghano è inconcepibile che un uomo possa allenare una squadra femminile. Questo era l'inciso che volevo fare. Prego Mario, prosegui pure.
2: È assolutamente così, perché era inconcepibile l'emancipazione femminile, ancor più una figura maschile che aiutasse l'emancipazione femminile, era assolutamente, andava contro. E in un momento durante l'intervista, ricordando tutti gli sforzi che aveva fatto, è scoppiato in un pianto che ancora ho difficoltà a dimenticare. Chiaramente è un tocco di delicatezza maschile in un mondo in cui il maschio preferisce reprimere con 150 e più divieti che sono stati, appunto, ecco, leggevo qualche tempo fa, messi insieme dal Parlamento Europeo a maggio nel 2006 nell'ultimo rapporto dell'Unione Europea.
0: Stefano Liberti, torno a quel, permettimi di dire, maledetto 2021, quando insomma i talebani riprendono il potere in Afghanistan, torna l'oscurantismo, e tu e Mario, immagino, cominciate a fare dei ragionamenti in virtù anche della vostra sensibilità cinematografica, visto il materiale che avevate girato e del quale disponevate dal 2017. Che cosa comincia a ronzare nelle vostre teste? Come matura poi il progetto di arrivare al documentario che oggi ha visto la luce?
1: Guarda, noi siamo stati travolti da questa situazione, più che non è stato tanto un ragionamento che abbiamo fatto, ma siamo stati travolti da una situazione, da una richiesta di aiuto, perché già nel ferragosto del 2021 abbiamo ricevuto tutta una serie di messaggi di queste ragazze con cui avevamo mantenuto dei contatti, ovviamente attraverso Facebook, attraverso WhatsApp, ci hanno richiesto aiuto e noi all'inizio non sapevamo bene che fare. E poi attraverso dei contatti che avevamo con il governo che era in Italia all'epoca, e con il COSPE, che è l'ONG che ci aveva supportato nel primo documentario e anche nel secondo, insomma, si è messo in campo un'evacuazione, nel senso che le ragazze della squadra di Herat sono state inserite nelle liste di evacuazione degli italiani, anche perché, ricordiamocelo, gli italiani, i nostri soldati, erano ad Herat e questa squadra aveva giocato ripetutamente con le nostre soldatesse, quindi c'era anche un rapporto tra l'Italia e queste ragazze. Insomma, quindi noi abbiamo in qualche modo partecipato a questa evacuazione rocambolesca che è stata messa in campo dagli italiani e che ha dimostrato anche una grandissima sensibilità da parte del nostro paese, che ha funzionato come sistema paese, perché noi, l'Italia, è il primo paese dopo gli Stati Uniti ad aver evacuato più donne e anche uomini afghani in pericolo in quel momento. Quindi è stata più che un'operazione, diciamo, all'epoca è stata un'operazione umanitaria. Poi abbiamo anche messo in campo, sempre con l'aiuto di alcuni organizzazioni del terzo settore, quindi il COSPE, ma anche l'organizzazione Pangea, l'evacuazione di Zainab, che era molto più complicata, che poi noi abbiamo accompagnato in questa fuga che è avvenuta diversi mesi dopo, praticamente un anno dopo rispetto a quanto è avvenuta quella di Maryam. E questa storia, come diceva anche Mario, ci ha molto coinvolto emotivamente ed era una storia che noi abbiamo portato avanti proprio per aiutare queste ragazze. Poi a un certo punto ci siamo detti, stabilita una certa distanza dagli eventi, dai fatti, che questa storia andava raccontata anche in un film, anche perché noi tutte queste vicende volevamo anche girate, però insomma c'era un urgente motivo molto forte, e quindi abbiamo messo in piedi questo documentario che poi è uscito e che sta girando adesso per i cinema, soprattutto in un momento in cui la situazione è ulteriormente peggiorata in Afghanistan, perché oggi quello che sta succedendo in Afghanistan è che i talebani hanno messo in campo un regime veramente oscurantista, ma anche la grande novità di queste settimane è che le donne afghane, ma anche alcuni uomini afghani, stanno protestando contro le repressioni dei talebani, stanno facendo delle manifestazioni, soprattutto ad Herat, che è la città delle nostre ragazze. Ci sono state anche delle violenze, delle persone sono morte durante queste manifestazioni, quindi siamo in un momento in cui secondo me è molto importante rimettere un po' di luce su questa crisi dimenticata, che è quella dell'Afghanistan, perché il popolo afghano si sta ribellando al regime dei talebani e avrebbe bisogno del sostegno. Il sostegno di tutti.
0: Mario Poeta, ma la paura in tutto questo che ruolo ha giocato? Stefano Liberti ci stava raccontando in particolare la fuga così difficile, piena di difficoltà per l'appunto, che ha visto protagonista entrambe le sorelle, anche in particolare Zainab, attraverso il Pakistan. Ecco, girare in quelle circostanze, in quei frangenti, che cosa ha significato, Mario Poeta?
2: Questa è una domanda, mi fai una domanda sulla paura. La paura indubbiamente in quei momenti in cui sapevamo cosa dovevamo fare e i pericoli di quando succede quello che succede, è quel pericolo ed è quel momento. Può succedere, come è successo anche un imprevisto, perché poi al ritorno insomma ci hanno arrestato, abbiamo passato la notte con i talebani, quindi il pericolo, la paura di quei momenti sì, è legata alla paura. Ma se mi dici il termine paura, io avevo quasi più paura per Zainab, perché per quello che era la situazione, chi rischiava veramente era lei, e mi fa paura in realtà la condizione attuale, nel fatto il 26 gennaio hanno emendato il nuovo codice penale in Afghanistan, in cui praticamente in qualche modo si formalizza la violenza domestica e viene tolta la tutela legale a ogni donna. Ecco, questo, diciamo, se mi parli di paura, questo senso di paura mi è rimasto per le persone che stanno lì, perché sono un popolo meraviglioso che è veramente stato martoriato per tante ragioni per anni e non se lo merita per niente. Quindi mi auguro che si alzino tutti in piedi e per affrontare, se ho io paura, immagino loro, insomma. Ecco.
0: Una luce di speranza da Escape for a Goal per fortuna emerge, si intravede, anche quindi grazie al vostro lavoro. Per chiudere, Stefano Liberti, facevamo cenno alla vita di questo documentario che avete realizzato insieme a Mario Poeta, vuoi farci anche un po' di pubblicità? Insomma, dove possiamo reperirlo, dove è possibile vederlo Escape for a Goal?
1: Questo documentario è in streaming sulla piattaforma di Zalab TV, che si occupa della distribuzione e che anche organizza proiezioni in giro per l'Italia. Ne stiamo facendo alcune, vogliamo farne sempre di più, quindi chiunque sia interessato a fare delle proiezioni nei cinema, in associazioni, in teatri, può contattare Zalab e noi saremo ben felici anche di partecipare a queste proiezioni e anche eventualmente le nostre protagoniste, soprattutto Miriam, che è in Italia e che quindi si muove con maggiore facilità sul territorio nazionale.
0: Una curiosità finale davvero con Mario Poeta, perché in un passaggio del film Marian dice: ma qui quando sono arrivato in Italia tutti mi decantavano la bellezza dell'Italia, quanto è bella l'Italia, ma io quella bellezza non riuscivo proprio a vederla, perché naturalmente aveva il cuore spezzato per la realtà che aveva lasciato a casa sua, nella sua patria, in Afghanistan. Oggi Mariam, la bellezza dell'Italia, riesce a vederla, Mario Poeta?
2: Sta imparando a vederla, ma soprattutto ha capito che vede la bellezza di una buona parte degli italiani che riescono ad accoglierla e a portarla dentro le loro vite, a partire dai colleghi del COSPE con cui hanno che l'hanno accolta, a Stefano e noi che manteniamo questa amicizia costante, e a tutte le altre persone che hanno aperto delle finestre, per cui anche da noi c'è del bello, bisogna solo tirarlo fuori fondamentalmente.
0: E allora grazie a Mario Poeta e Stefano Liberti, autori del documentario Escape for a Goal. Insomma, cercatelo, ne vale la pena per poterlo davvero vedere. Noi ci fermiamo ancora per qualche secondo.

E torniamo dunque in diretta alle 17:55 con Domenica Sport. Vi abbiamo raccontato la storia di due calciatrici afghane divise dal ritorno al potere dei talebani con il documentario Escape for Gold, che racconta questo loro tratto di vita. Prima ancora c'è stato spazio invece per la Formula 1, il Gran Premio di Austria, che si è concluso con la vittoria di Russell, che modifica parzialmente anche l'attuale classifica nel mondiale piloti, che vede sempre al comando Antonelli, Kimi Antonelli, con 171 punti. A questo punto però sempre più incalzato dal compagno di scuderia sulla Mercedes, c'è Russell infatti a quota 131, al terzo posto resta Lewis Hamilton a quota 125, poi staccati tutti gli altri per un mondiale che evidentemente anche col ritorno in auge di Russell si annuncia sempre più interessante e combattuto. Noi ci fermiamo, adesso arriva il GR1, poi pronti a ritornare per l'ultima ora insieme di Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Ore 18.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Continua il grande caldo che sta soffocando l'Italia e l'Europa occidentale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata eccezionale ha causato in una settimana oltre 1300 morti tra la popolazione europea. Nel nostro paese siamo nel picco dell'alta temperatura. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, tra le città più calde Firenze, dove nei giorni scorsi si erano verificati dei problemi ai condizionatori dei poli museali.
4: È una Firenze da record. 9 giorni consecutivi con bollino rosso, punte di 40 gradi e con una media di 46.000 visitatori al giorno, il lavoro resta intenso, non ci si può fermare. Aumentano i casi di malore legati alle alte temperature e le autorità sanitarie invitano a limitare le uscite. Ma c'è anche chi non rinuncia allo sport nonostante il caldo. Intanto, dopo i guasti agli impianti, è rientrata l'emergenza agli Uffizi. Accessi regolari per chi ha prenotato, nessuna limitazione, con le sale riportate sotto i 30 gradi, in alcuni casi anche di molto. La situazione resta comunque sotto monitoraggio costante. Ai sindacati che avevano lanciato l'allarme per i lavoratori di musei e scuole risponde Palazzo Vecchio. Condizionatori accesi dalle 6 del mattino, pause, riduzioni degli orari di lavoro, modifiche dei percorsi museali e in caso di allerta anche contingentamento fino alla chiusura.
5: Per GR1, Tommaso Giuntella.
3: Le nuove tensioni nel Golfo Persico e il Bahrain sollecita un intervento della comunità internazionale contro le ripetute aggressioni dell'Iran. Teheran replica che qualsiasi interferenza nel negoziato sullo stretto di Hormuz rischia di compromettere gli accordi e ritardare la riapertura della via marittima. Nella notte l'avvertimento di Trump: se intensificheremo gli attacchi, la Repubblica Islamica non esisterà più. E proseguono le tensioni anche tra Israele e Libano, 2 giorni dopo l'accordo che punta ad avviare negoziati di pace. Beirut denuncia un raid di Tel Aviv nel sud del paese. Intanto il governo Netanyahu ha riconosciuto il genocidio armeno, decisione che apre un nuovo fronte diplomatico con la Turchia di Erdogan. Il terremoto in Venezuela: sale il bilancio dei morti, 1430 secondo l'ultimo bollettino, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, continuano le ricerche dei sopravvissuti e i salvataggi.
6: 2 bambini di 11 anni, una donna di 80, sottratti alle macerie dai soccorritori dei team internazionali inviati a fornire assistenza al paese devastato dal terremoto. 33 persone sono state tratte in salvo ieri, mentre le operazioni di ricerca continuano, incalzate dal trascorrere delle ore che erode le probabilità di trovare ancora dei superstiti sepolti nei colossali ammassi di rovine che torreggiano nelle città venezuelane. 1.800.000 persone hanno bisogno di assistenza, tra le quali 680.000 bambini, stima l'UNICEF, mentre continuano ad affluire i soccorsi. È arrivato il secondo aereo dell'aeronautica militare italiana con nuovo personale specializzato e aiuti. Altri 50 uomini sono stati inviati da Panama. Il governo venezuelano delinea un piano per allestire dei rifugi temporanei. Nessuna persona, nessuna famiglia è in una condizione di abbandono in questo momento, rassicura la presidente venezuelana Delcy Rodriguez, bersagliata dalle accuse e dalle denunce delle opposizioni, dei cittadini che imputano al governo una risposta lenta e inadeguata all'emergenza, la carenza di mezzi per fornire soccorso e l'assistenza necessaria. Enzo Arcieri, GR1.
3: Nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, sommozzatori al lavoro per individuare il corpo di Luigi Cavallari, marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'uomo si era tuffato ieri pomeriggio mentre era in barca con la moglie. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe cercato di risalire in barca, che non era ancorata, dopo un malore accusato in acqua. A Roma è caccia al 43enne bengalese che venerdì sera ha ucciso una famiglia di connazionali, padre, madre, figlie, e ferito gravemente l'altro figlio di 18 anni in un appartamento alla periferia di Roma. Sequestrata la mannaia con la quale avrebbe compiuto il triplice omicidio. Le ricerche dell'uomo residente a Frosinone sono state estese anche all'estero. Nei prossimi giorni le autopsie sui corpi delle vittime. In provincia di Cosenza si indaga

0: dei locali più noti e frequentati della costa tirrenica cosentina, pieno di ragazzi, per dare il via all'estate 2026. Poi all'improvviso gli spari, diversi colpi in sequenza, racconta chi è presente, i proiettili all'indirizzo di due giovani che rimangono feriti ma non sono in pericolo di vita. Forse chi sta premendo il grilletto ha ben in mente l'obiettivo da colpire, una delle vittime o entrambe, stanno cercando di capire gli investigatori. Uno dei giovani viene ferito a una gamba, l'altro a un braccio, sono ricoverati all'ospedale di Paola. I carabinieri di Scalea, coordinati dalla procura di Paola, sarebbero sulle tracce di chi ha sparato, non si sbilanciano sul movente dell'aggressione, ma gli investigatori starebbero seguendo una pista che li potrebbe portare presto a chiudere il cerchio. Determinanti le testimonianze raccolte, al vaglio anche le immagini delle telecamere di sicurezza. Da Cosenza, Viviana Spinella per il GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione, su Radio 1 torna Domenica Sport, prossimo giornale alle 19. Un buon proseguimento di ascolto.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Domenica Sport.
5: Sono le 18:06, si è giocata, come sapete naturalmente, Giordania-Argentina, gara che aveva poco da dire dal punto di vista del pronostico, ma che ancora una volta ha permesso a Lionel Messi di ritoccare i record che sta abbattendo uno dopo l'altro nel corso di questo mondiale. Intanto con il gol che ha realizzato contro la Giordania consolida il primato nella classifica capocannonieri di questa edizione del mondiale. Messi sale a quota 6 gol, sono invece 19 i gol totali realizzati durante una fase finale del mondiale. Anche in questo caso aumenta il suo vantaggio sugli avversari. Vedremo questa competizione come andrà. Guardiamo chi sono gli altri top scorer in questa edizione. Dopo Messi a 4 troviamo Vinicius del Brasile a 4 reti per l'appunto, così come Dembélé e Mbappé per la Francia. Alla stessa quota c'è anche Erling Haaland per quanto riguarda la Norvegia. Un gradino più in basso troviamo Jonathan David del Canada, e stasera David avrà la possibilità di incrementare il suo bottino nella sfida contro il Sudafrica, che vi racconteremo a partire dalle 20:30 con tutto il mondiale minuto per minuto.

0: Ragali con Barcellona, città che menzioniamo non casualmente perché proprio da Barcellona partirà la prossima edizione del Tour de France, per l'esattezza sarà la 113esima edizione che per la prima volta partirà proprio dalla città catalana, da Barcellona naturalmente, poi per concludersi come al solito, come da tradizione, sui Campi Elisi di Parigi. Di tutto questo parliamo con il nostro prossimo ospite, Davide Cassani, ex CT della Nazionale, commentatore TV. Buon pomeriggio Cassani, grazie di essere con noi.
1: Buon pomeriggio, è un piacere.
0: E insomma, davvero sarà un Tour de France unico nel suo genere, perché è la corsa più famosa al mondo, è la corsa più attesa al mondo, però quest'anno ci si mette anche questo inizio da Barcellona che stuzzica ulteriormente l'attenzione, Cassani.
1: Ma la partenza da Barcellona, ma soprattutto il campo dei partenti, perché ok, ci saranno i soliti due, Pogacar e Vingegaard. Negli ultimi 5 anni i primi due posti se li sono divisi loro, però ci sono altre curiosità, no? A cominciare dalla giovane 19enne francese Sixa, che sembra, anzi è un autentico fenomeno, perché a quell'età è già riuscito a vincere una Freccia Vallone, ha fatto secondo alla Liegi, ha vinto il Giro dei Paesi Baschi, e quindi sarà interessante vedere e capire dove può arrivare. Poi la coppia della Red Bull con Lipovic terzo l'anno scorso e De Venepoel terzo 2 anni fa, cioè ci sono veramente tanti ingredienti che ci fanno dire che questo Tour dovrebbe essere molto molto bello, anche se i favoriti sono comunque sempre quei due là.
0: Non si scappa. Però il tracciato, così come è stato disegnato, a chi potrebbe giovare prima di tutto?
1: Secondo me hanno cercato di alleggerirlo soprattutto nelle prime 2 settimane per fare in modo che non si decida dopo poche salite, no? Ok, nel finale del Tour ci saranno addirittura 2 tappe con l'arrivo all'Alpe d'Huez. Però io credo che su un percorso del genere, beh, sai, con Pogacar non basta vedere i percorsi, perché se ci sono salite dure, se ci sono salite corte, se ci sono salite qualsiasi tipo, il favorito è lui. C'è un cronometro squadre, c'è un cronometro individuale e naturalmente poi la corsa se la giocheranno in salita. Però non mi sembra, o meglio, soprattutto nelle prime 2 settimane è un po' più aperto, con tappe aperte a varie soluzioni.
0: Sono 23 squadre, 184 corridori, e l'Italia in tutto questo, Cassani, a cosa può puntare?
1: Ma sai, abbiamo Tiberi che punterà la classifica, anche se l'anno scorso non ha fatto granché, è stato anche sfortunato. Lui 2 anni fa è arrivato quinto al Giro d'Italia, quest'anno era partito bene ma poi si è un po' perso strada facendo. Mi auguro e spero che si sia preparato molto bene per questo Tour de France. Ci sarà Pippo Ganna, che mi auguro possa avere spazio anche per qualche fuga da lontano. Lui potrebbe vincere il cronometro, anche se c'è Evenepoel veramente forte, ma potrebbe anche puntare ad una tappa. Ci sarà il vecchio Damiano Caruso, che ho letto che proprio all'ultimo minuto è stato convocato, così come Piganzoli, il primo italiano al Giro d'Italia, farà il Tour, anche se come al Giro in appoggio a Vingegaard. Ci dovrebbe essere Davide Ballerini. Abbiamo un po' di corridori che possono fare molto bene, anche se appunto per quanto riguarda la classifica non ne vedo nessuno nei primi 7-8.
0: Qualche Tour de France Davide Cassani lo ha corso, le settimane che immediatamente precedevano questo appuntamento come le vivevi, proprio da atleta, come preparazione, anche come tensione emotiva e nervosa?
1: Ma il mio primo Tour che ho fatto è stato particolare, perché mi ruppi la clavicola 10 giorni prima della partenza. Era il 1985, avevo 24 anni. Nonostante questo riuscì comunque ad andare alla partenza, ma non sono riuscito a terminarlo quel Tour de France, perché dopo 2 settimane ero letteralmente sfinito. E poi ne ho fatti altri 8. Tante volte dopo aver fatto il Giro d'Italia. È naturale che il Tour è la corsa più importante del mondo, c'è tensione, c'è voglia di partecipare e anche un pizzico di paura. Però devo dire che ho sempre cercato di allenarmi al meglio. Una volta non c'erano questi stage in altura, no? Ci si allenava a casa dopo il Giro d'Italia. Adesso invece le cose sono letteralmente cambiate. Però per un corridore il Tour è comunque uno degli appuntamenti più importanti della stagione.
0: Quindi è vero il vecchio adagio che solitamente accompagna i corridori: vincere il Tour significa finirlo, insomma, più o meno è quello.
1: Sì. Io soprattutto ho detto questo nell'ultimo mio tour che ho fatto nel 1995, sono arrivato terz'ultimo in classifica generale, ma avevo 34 anni e avevo capito che quello sarebbe stato il mio ultimo tour perché la fatica era veramente esagerata. E infatti ho chiesto a tutto il gruppo di farmi passare primo nell'ultimo Gran Premio della Montagna dell'ultima tappa, salitella facilissima, no? Prima di Parigi. E sono riuscito, grazie anche alla mia esperienza, alla mia vecchiaia, a convincere il gruppo e sono transitato primo. E infatti al tour non ci sono più tornato se non da commentatore tecnico.
0: La passione è una delle caratteristiche che contraddistingue le grandi corse a tappe, naturalmente il Giro d'Italia, la Vuelta, il Tour de France. Ecco, ma rispetto al passato, in termini di educazione, di rispetto nei confronti dei ciclisti, ai tempi tuoi, Cassani, mi permetto di darti del tu, non ci si fermava a bordo strada per farsi il selfie col magari fuggitivo che passava. Ecco, c'era una passione di carattere diverso. Oggi bisogna fare i conti anche con le nuove tecnologie. Ecco, stanno peggiorando le cose o vedi che sulle strade finalmente c'è stata una presa di coscienza diversa e c'è il rispetto verso il corridore che passa?
1: Nel 98% dei casi c'è rispetto, perché comunque tu da corridore sì, vedi che davanti a te hai migliaia di persone, ma sai che comunque quelle persone ti rispettano, si spostano quando c'è il passaggio. Poi c'è il pazzo, c'è l'incosciente che o ti dà una manata o addirittura fa qualche gesto mettendo in pericolo il corridore, però sono veramente pochi quelli, perché sai, il ciclismo è uno sport di fatica. Il Giro d'Italia, il Giro di Francia sono delle corse allo sfinimento e la gente, i tifosi lo capiscono e lo percepiscono e quindi il più delle volte c'è massimo rispetto da parte dei tifosi nei confronti dei corridori, soprattutto in Francia. Io mi ricordo che, dato che arrivavo sempre tra gli ultimi nelle tappe in salita, la frase che sentivo di tante volte era "Allez les petits, ne pas loin, allez les petits, ne pas loin", cioè bravo bravo ragazzino, non sono lontani, anche se poi avevo mezz'ora di ritardo.
0: E però insomma, quindi comunque anche quello può fare morale. Ti riporto ai cosiddetti pronostici, abbiamo detto insomma Vingegaard e Pogacar su tutti, a ordine ovviamente inverso rispetto a come li ho citati, poi abbiamo detto Evenepoel, esatto. Juan Ayuso, lo spagnolo, e giustamente non hai mancato di citare l'astro nascente francese Paul Sexas, ma è un classe 2006, come del resto anche il nostro Lorenzo Fin. Non è una gestione un po' troppo affrettata questa per il francese, gettarlo subito nella mischia per fargli subito assaggiare il Tour de France? Ci voleva forse un atteggiamento un po' più gradualistico nei confronti della sua carriera agonistica, oppure invece siamo noi in Italia che, per esempio, con Lorenzo Fin tendiamo a proteggerlo troppo?
1: Io penso che il percorso di Lorenzo Fin sia ideale. È al secondo anno tra gli under 23, ha vinto il Giro Next Gen e ieri ha partecipato al campionato italiano professionisti, tra l'altro mettendosi anche in luce. Quello è il percorso giusto. Un corridore come Pogacar, che è un fenomeno, anche lui ha fatto 2 anni tra gli under 23 e dopo, a 21 anni, è passato professionista e abbiamo visto tutti quello che sta facendo. Sai, è un programma, un percorso rischioso, perché comunque hai tutti gli occhi puntati addosso. Addirittura Macron ha telefonato alla squadra perché l'intenzione è quello di tenerlo in una squadra francese. Cioè adesso una lotta per accaparrarselo per il 2028 e quindi portarlo al Tour come prima grande corsa tappa con tutta questa pressione, io penso che ok, è un bravissimo ragazzo, intelligente, coi piedi per terra, però forse è un azzardo.
0: Invece i campionati italiani che si sono appena conclusi, oggi c'è stata la prova femminile e ha vinto, ha stravinto Elisa Longo-Borghini
1: come al solito.
0: Ieri si è imposto invece sul traguardo di Cuneo in volata come al solito Milan, anche se per lui è stato il primo titolo in carriera. Facciamo un po' fatica ad avere il giusto ricambio, Cassani.
1: Ma guarda, è naturale che il ciclismo italiano sta vivendo un momento difficile, particolare, anche perché ci sono quei 4-5 fenomeni che non lasciano niente, neanche le briciole, agli avversari. Però abbiamo dei ragazzi interessanti, no? Giulio Pellizzari, anche se è stato sfortunato al Giro, Piganzoli, che si è messo in evidenza al Giro d'Italia, Lorenzo Finn, abbiamo Ganna, abbiamo lo stesso Milan, e quindi alla fine stiamo comunque vedendo dei prospetti che potrebbero diventare dei campioni. Ma la cosa che vorrei sottolineare è la vittoria di Jonathan Milan. Sai, negli ultimi anni il campionato italiano sembrava che non interessasse più a nessuno, no? E invece Jonathan Milan, a un mese dalla fine del Giro d'Italia, senza neanche essersi preparato per il tour, perché non lo farà, si è preparato per il campionato italiano, perché ha detto ieri: era il mio sogno da bambino. Ecco, vuol dire che comunque certi valori ci sono ancora per Cassani ragazzino. La maglia tricolore era un sogno che non si è mai avverato, ed era un sogno anche per Jonathan Milan. Ecco, la cosa mi fa molto piacere, perché questi corridori non corrono solo per i soldi, ma anche per dei sogni.
0: Torniamo in chiusura sul Tour de France, che ricordo potrete seguire sulla Rai tanto in TV quanto in radio. La domanda facilissima alla fine per Davide Cassani è: chi lo vince questo Tour?
1: Tadej Pogacar.
0: Andiamo sul sicuro, quindi non abbiamo possibilità di essere smentiti. Lo può perdere soltanto lui.
1: Esatto, perché il problema per gli avversari è che Tadej Pogacar tutti gli anni va un po' più forte, tutti gli anni lima dei secondi e nelle salite, e sembra che non abbia limite alla sua stupenda capacità di andare forte. In più è supportato da una super squadra, quindi credo che anche per questo Tour de France è il grande favorito. Ma attenzione, perché Vingegaard, dopo quella paurosa caduta al Giro dei Paesi Baschi di 2 anni fa, è tornato ad alti livelli, lo ha dimostrato il Giro d'Italia, non perché ha vinto, ma perché, guardando i tempi delle salite, i numeri dicono che sta veramente andando anche lui.
0: E allora grazie a Davide Cassani, e naturalmente anche a te buon Tour de France.
1: Grazie mille. Merci.

0: Sono le 18:25, questa era Nelly Furtado, ci ha portato dunque verso la fine di questa puntata di Domenica Sport, che però riserva ancora delle sorprese. Restate dunque con noi, perché ci sarà stasera tutto il Mondiale minuto per minuto che vi condurrà verso Sudafrica, Canada, ma come detto prima abbiamo parlato di ciclismo, c'è ancora da approfondire l'argomento legato al tennis, perché ormai è alle porte il torneo di Wimbledon. Allora vogliamo approfondire, dobbiamo approfondire il momento di Sinner, ma non solo, perché la spedizione italiana non sarà composta soltanto dal numero uno al mondo, ma anche da altri rappresentanti che meritano di essere attenzionati, di essere approfondita quella che potrebbe essere la loro prestazione. Intanto un aggiornamento ci arriva dall'Atletica Leggera, dalla Diamond League. Era importante questo ritorno a Parigi in pista di Marcel Jacobs, si è posizionato al terzo posto, dunque è arrivato terzo con il tempo di 9:96, questo l'ordine d'arrivo. E allora comunque per Jacobs una prestazione sotto i 10 netti, sta tornando in vista anche dei prossimi appuntamenti che lo attendono. Adesso è il momento di Onda Verde e poi torniamo di nuovo qui in diretta.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18:27, apriamo in A5 in Valle d'Aosta tra Pont Saint-Martin e Châtillon verso Torino, dove si registrano 9 km di code a tratti. In A10 in Liguria tra Spotorno e l'allacciamento con la A6 in direzione Genova, ha segnalato invece un incidente che provoca code per 3 km. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era Ovest e Montopoli in Val d'Arno in direzione del capoluogo, presenti code sempre per un incidente. Ci spostiamo nelle Marche, in A14 tra Macerata e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona, qui 1 km di coda per traffico congestionato. In Abruzzo, in A25 tra Celano e Pescina verso la A24, segnalato un tamponamento tra due auto. Torniamo in A14, questa volta in Puglia, tra San Severo e Foggia, attenzione per un incendio con presenza di fumo che potrebbe limitare la visibilità. E infine in A16 in Campania, alla barriera di Napoli Est verso Napoli, segnalato un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
9: Scoprite le giovani promesse della linea. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Domenica Sport.
4: Superate le 18.30, ancora in diretta con Domenica Sport. Allora facciamo un po' d'ordine su quanto accaduto a Parigi. Stiamo parlando di atletica leggera, Diamond League. Vi abbiamo detto del terzo posto di Marcel Jacobs con l'ottimo tempo 9.96, dietro soltanto ai due statunitensi Bromell con 9.90, Lyles con 9.91. Però davvero incoraggiante la prestazione offerta dallo sprinter italiano. Rispetto invece alle novità che arrivano dal MotoGP, sapete che oggi si è corso in Olanda ad Assen con la vittoria del giapponese Ogura, ma nel corso del Gran Premio c'è stata anche la spettacolare caduta di Marco Bezzecchi, il pilota dell'Aprilia. Naturalmente è stato subito portato anche in ospedale per accertamenti. Ebbene, la notizia dell'ultima ora è che Bezzecchi è stato dimesso dall'ospedale, esito negativo hanno dato tanto l'attacco quanto gli esami radiologici ai quali è stato sottoposto.

0: I torinesi Subsonica ci portano alle 18.35 ad introdurre l'argomento tennistico e Torino c'entra un po' con la conversazione che stiamo per inaugurare con Vincenzo Santopadre. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi Santopadre.
1: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Naturalmente ex tennista, allenatore, e qui arriva il riferimento a Torino perché Santopadre allena il coach di Lorenzo Sonego, che naturalmente è di Torino e come se lo è, e Sonego è, come altri della pattuglia italiana, pronto ad iniziare la sua avventura sui prati londinesi. Ormai ci siamo, è la settimana che ci porta a Wimbledon, comincia il torneo più prestigioso al mondo. Con quali aspirazioni, con quali obiettivi, con quali sentimenti, Santopadre?
1: Io penso che giocando una del genere le emozioni sono forti, perché poi tutti questi ragazzi penso che sognassero di poter calcare un giorno questi campi che hanno una tradizione così, insomma, importante. È ovvio che poi ci sono ragazzi che sono un pochino più esperti, che amano maggiormente giocare su questa superficie, e devo dire che Lorenzo Sonego sicuramente è uno di questi, nel senso l'anno scorso ottimo torneo, si è spinto perdendo un match lottato contro Shelton. Poi ovviamente abbiamo tanti altri grandissimi giocatori, perché insomma abbiamo un defending champion, abbiamo Flavio Cobolli che l'anno scorso si è preso qui gli onori della cronaca raggiungendo per la prima volta i quarti di finale di uno slam, abbiamo anche tanti altri giocatori, per cui insomma credo che ormai questi prati inglesi, anche questi prati, possano parlare tanto italiano.
0: Ecco, ma cosa è cambiato rispetto a magari a una generazione tennistica fa, quando insomma già superare uno o due turni per un tennista italiano significava, non dico entrare nella leggenda di questo sport, mi permetta la facile ironia, ma quasi?
1: Ma io credo che sia cambiato il fatto che sicuramente abbiamo giocatori decisamente ancora più bravi, ancora più forti, e è cambiato l'approccio, la mentalità con la quale il tennista italiano si presenta su questa. In passato insomma l'italiano nasceva sulla terra, poi si poteva diciamo adattare ed arrangiare, però mal digeriva l'erba, che era un'erba effettivamente anche diversa, perché era un'erba dove era più difficile fondo. Oggigiorno quest'erba è un'erba sicuramente più simile, diciamo, per certi versi alle superfici, e gli italiani ci si approcciano in maniera, secondo me, anche in termini di convenzione diversa. Sanno che possono giocare bene su questi campi, si sentono più forti e si programmano per giocare anche al meglio questo torneo. Diciamo che in passato, tra virgolette, forse l'italiano aveva poca convinzione e per certi versi, per quanto possibile, insomma snobbasse, no? Rifuggisse un pochino la mentalità di poter fare grandi cose su questi campi. Credo e spero che il fatto di Matteo Berrettini, che ha raggiunto la finale, abbia dato, no, a questo cambio un po' di mentalità.
0: Tra l'altro credo che fosse allenato da qualcuno in particolare, Berrettini, in quel frangente, o mi sbaglio?
1: No, così sembra, però insomma poi alla fine sono sempre i giocatori che si trovano in campo, insomma devono essere bravi loro. Poi sì, gli allenatori, i preparatori fisici e tutto il team possono aiutare, no? Però insomma diamo i meriti al giocatore.
0: Per quei pochi che non lo sapessero, ci permettiamo di scherzare. Vincenzo Santopadre era il coach di Matteo Berrettini in quel 2021, quando per l'appunto il tennista romano arrivò fino alla finale. Domani il debutto di Sinner sul centrale, come d'abitudine, come da tradizione per il Defending Champions, come prima lo ha definito Vincenzo Santopadre, contro il serbo Kecmanovic. Sono 4-0 i precedenti in favore di Sinner, che ha fatto una scelta precisa dopo Parigi. Sappiamo quel forfè dovuto alla crisi, insomma, adesso è inutile andare a rivangare, però la scelta è stata molto determinata, molto decisa, quella di non fare tornei anche preparatori in vista dell'appuntamento londinese. Si sente di condividerla questa scelta, Santopadre?
1: Io credo che Jannik insieme al suo team faccia scelte molto ponderate e consapevole, no, di quello che poi è quello che gli si può prospettare, e credo che l'abbia fatto anche questa volta. Ha fatto una scelta diversa, no? Un po' rispetto a quello che aveva fatto prima di Parigi, dove ha deciso di mettersi alla prova in gara a più riprese, giocando più tornei, e credo che però non cambi quello che è, insomma, il suo obiettivo ultimo, è sempre portare a casa e alzare la coppa, e credo che insomma, qui non abbia avuto bisogno di fare tante partite, perché comunque insomma, di partite nel corso dell'anno ne ha giocate tante, quindi ha preferito, secondo me giustamente, recuperare, rigenerarsi e prepararsi diversamente a questo torneo, a questo evento. Si è preparato allenandosi di più su questi campi, prediligendo più gli allenamenti rispetto alla gara, no? Perché per Parigi aveva fatto una strada diversa. Qui sicuramente le partite non gli mancano in termini di tensione agonistica, perché comunque insomma, da Parigi non è che è passato tantissimo. Ha fatto questa scelta, credo, condivisibile. Io immagino, insomma, che non abbia bisogno di, ecco, per lui non era così importante fare un torneo preparatorio. È arrivato prima qui a Londra, preparato allenandosi.
0: Mancherà ancora una volta il confronto a distanza e poi anche sul faccia a faccia con Carlos Alcaraz, ancora fermato dai suoi problemi di natura fisica. Allora abbiamo visto che a Parigi senza Alcaraz, poi senza Sinner, ecco che è emerso Zverev. E qui in questo caso, augurando a tutti gli italiani naturalmente di fare maggior strada possibile, chi potrebbe essere il principale avversario di Jannik Sinner?
1: Ma io credo che un principale avversario possa essere rappresentato da colui che ha fermato la corsa quel giovane che risponde al nome di Novak Djokovic, che è sempre giovane nell'animo, meno anagraficamente, però che ha un'esperienza e una conoscenza di questi campi e ovviamente del mestiere superiore a qualsiasi tennista nel pianeta, insomma, che svolge questa professione ancora. Per cui io credo che lui possa essere veramente il maggiore indiziato agli anni che a tutti gli altri.
0: Naturalmente non possiamo perdere di vista anche il tabellone femminile, Vincenzo Santopadre. L'Italia si presenta con una truppa un po' esigua, ma comunque di valore, se pensiamo a Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, e poi ci sarà l'esordio nel tabellone principale anche di Tyra Grant, che appena 18 anni entra nel tabellone principale di Wimbledon. Le prospettive di queste tre tenniste quali possono essere?
1: Ma io credo che siano situazioni abbastanza diverse, perché Jasmine e Elisabetta Cocciaretto cercano di fare un pochino un'inversione di marcia rispetto a quello che è stato il cammino finora nella stagione, dove soprattutto per Jasmine ci sono state un pochino meno luci rispetto ad ombre, e quindi credo che sia un palcoscenico dove magari può riuscire a tirar fuori il meglio, può essere stimolata in un contesto del genere a delle reazioni. Per quanto riguarda la Cocciaretto, aveva iniziato molto bene l'anno, poi c'è stato un piccolo periodo di riflessione, ma adesso insomma anche per lei, io credo che ami anche giocare in questi campi. Ricordo che l'anno scorso comunque fece disputò il torneo e si fermò solo davanti alla bench lottatissima, mentre per Tara Grant è un qualcosa di completamente diverso, perché comunque per lei è il primo slam in tabellone, avrà dalla sua tutto l'entusiasmo di chi si affaccia per la prima volta a questo tipo di riflettori, per cui insomma è stata bravissima a superare le qualificazioni, tra l'altro uscendone da un ultimo turno piuttosto complicato, dove ha sofferto per portare a casa il match. Però insomma credo anche che questa ragazza abbia la personalità per far subito bene.
0: Ma perché oggi Santopadre, per vincere Wimbledon, potrebbe anche, diciamo così, bastare non essere così eccezionali sotto rete?
1: Perché lo dicevamo un po' prima, no? È cambiata l'erba e c'è meno possibilità di andare a rete, è tutto un gioco in relazione a tempo e i tempi sono molto più stretti, per cui diciamo il gioco di volo in percentuale si giocano meno volée, tante volée in meno, per cui noi forse chi insomma ha visto Wimbledon come me da piccolo e probabilmente è anche un po' dispiaciuto insomma che quel continuo serve in volley sia un pochino latitante, però quello che è la realtà è che effettivamente si gioca meno in proiezione offensiva, si offende un pochino di più con i piedi dietro la riga di fondo, questo forse un pochino va a discapito dello spettacolo, però resto fermamente convinto che in generale tutti questi giocatori su questa superficie potrebbero scendere un pochino di più a rete perché poi i punti si fanno.
0: Ma lei come coach quando allena, in questo caso Sonego, ma chiunque, per Wimbledon si concentra più sul servizio o sulla risposta?
1: Non possiamo prescindere uno dall'altro. Io, diciamo, dovendo per forza scegliere, preferisco più sul servizio perché, diciamo, è la cosa da tenere, è il servizio. Poi il game di risposta tendenzialmente è molto più difficile farlo, per cui diciamo col servizio tu ti garantisci almeno quantomeno l'opportunità di arrivare a disputarti un tie break, quindi io mi concentrerei più sul servizio. Poi è ovvio che come ha detto lei entrambi sono utilissimi e sono il fulcro del gioco. I colpi di inizio gioco ormai nel tennis moderno hanno una rilevanza vitale.
0: Grazie a Vincenzo Santopadre e buon Wimbledon anche a lei.
1: Grazie a voi, arrivederci.

Come spesso accade, una grande competizione internazionale come il Mondiale di calcio si porta dietro anche un buon numero di polemiche che interessano, investono i diretti protagonisti, i principali protagonisti, quelli più sotto gli occhi della critica e del pubblico. Parliamo in questo caso di Didier Deschamps, l'allenatore della Francia, che come sapete sta preparando il 16esimo di finale di martedì 30 giugno alle ore 23 contro la Svezia. Deschamps nell'ultima gara del girone eliminatorio non è potuto andare in panchina contro la Norvegia, è stato sostituito dal vice Guy Stéphane perché è dovuto precipitosamente tornare in patria a seguito della morte della madre. Bene, leggiamo dal sito della Gazzetta dello Sport che c'è una polemica proprio legato a questo evento luttuoso. Leggiamo insieme: disgustosa, insensibile al dolore, la vignetta di Charlie Hebdo su Deschamps indigna la Francia. Che cosa è successo? Nella vignetta del giornale satirico parigino si vede il tecnico con una coppa che contiene le ceneri della madre appena scomparsa. Il presidente della Federcalcio francese Diallo ha detto inappropriata nei confronti di un uomo in difficoltà.

Siamo addirittura d'arrivo con questa puntata di Domenica Sport. Ne approfittiamo però per riepilogare i principali fatti di giornata, a partire dalla MotoGP che ha visto in Olanda la vittoria di Ogura. Siamo passati poi alla Formula 1, ci siamo spostati in Austria per commentare la vittoria della Mercedes guidata da Russell davanti a Verstappen e da Antonelli nel Gran Premio, che è stato anche accompagnato da non poche polemiche. Quindi a Parigi, dove c'è stato l'ottimo riscontro cronometrico di Marcel Jacobs, è arrivato terzo alle spalle di Brunel e Lyles con il tempo di 9.96. Jacobs fa davvero sperare per un ritorno da protagonista nelle gare. Qui parliamo di Diamond League. Per fortuna è stato anche dimesso senza conseguenze Marco Bezzecchi, che era caduto nel Gran Premio proprio di Olanda. Me non resta che ricordarvi l'appuntamento alle 20.30 con tutto il mondiale minuto per minuto, che vi condurrà alla radiocronaca di Sudafrica-Canada, primo 16° di finale per quel che riguarda il mondiale americano. Ringrazio in regia Ombretta Conti, in redazione Andrea Pistorio. E per quanto riguarda invece la parte tecnica, dobbiamo rivolgere il dovuto ringraziamento a Giovanni De Palma da parte mia, da parte di Francesco Albanese. L'augurio di un buon proseguimento di serata qui su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Grande caldo, il giorno più lungo in Italia, 18 città da bollino rosso, l'OMS in Nord Europa 1300 morti in una settimana, record di 42 gradi in Germania. L'Iran minaccia un'altra escalation dopo i raid americani della scorsa notte, colpiti Kuwait e Bahrain, che chiede un'azione internazionale per fermare il conflitto. Da Trump ancora moniti a Teheran, nuovi negoziati a Doha il 2 luglio. Tragedia nei cieli francesi, aereo da turismo precipita nell'est del paese. In 11 perdono la vita, dovevano celebrare un battesimo del lancio con paracadute. Il Venezuela tra miracoli e disperazione, due undicenni salvati a 72 ore dalle scosse, oltre 1400 le vittime del sisma, decine di migliaia i dispersi. Ancora in corso le ricerche del marito del ministro Roccella. Nel lago di Vico, da Milano, arriva un drone sottomarino. La vicinanza della premier Meloni. Truffe sulle vacanze. Lo scorso anno coinvolte 4 milioni di persone e i pericoli aumentano con l'intelligenza artificiale. Nostalgia di Bud Spencer, l'omaggio di Roma nel 10° anniversario della scomparsa dell'attore. Al GR1 le parole del figlio Giuseppe. Mondiale di calcio con Sudafrica-Canada, si apre la fase ad eliminazione diretta. Radio Cronaca su questa rete alle 21. Formula 1, Russell si impone in Austria, terzo Kimi Antonelli, deludono le Ferrari. MotoGP in Olanda, brutta caduta per Bezzecchi, superato da Martin, in testa alla classifica generale. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano il grande caldo che infiamma l'Europa occidentale. Record di vittime in una settimana nel continente, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Situazione eccezionale per la calura anche in Germania. La corrispondente.
3: Oggi terzo record consecutivo in Germania, rilevati 41,7 gradi che fanno da moltiplicatore a malori e incidenti negli specchi d'acqua, almeno 30 le persone annegate. Lo stress da calore per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, un killer silenzioso che dal 21 giugno avrebbe causato già 1300 morti. Le case, i luoghi di lavoro e le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature. Uno stress anche per le infrastrutture. In Germania il calore ha provocato grandi crepe su diversi tratti autostradali con limitazioni al traffico e in diverse città è stato sospeso il trasporto su rotaia di superficie per problemi agli scambi. E se oggi l'epicentro della crisi in Germania, non va meglio nella confinante Repubblica Ceca, con temperature di poco inferiori. E in Danimarca, nei lidi di Copenaghen, non c'è un centimetro libero. Gli avventori provano a rilassarsi, ma non nascondono la preoccupazione. Il caldo estivo, unito alla mancanza di neve in inverno, dice lui, è sintomo di un cambiamento climatico molto evidente. E già si teme per le prossime ore, dopo il caldo estremo, previste tempeste estreme con grandinate, bombe d'acqua. In Belgio è già morta una persona. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Temperature roventi anche in Italia, ne avremo fino alla metà della prossima settimana.
4: Al Colosseo, come a Berlino, entrano in azione i cannoni che nebulizzano acqua per rinfrescare i turisti nelle ore più calde. Sono uno dei rimedi messi in campo per affrontare l'ondata di calore che attanaglia l'Europa, il continente che si sta riscaldando più velocemente sulla Terra. In Italia il picco è atteso per domani, con temperature oltre 40 gradi. 18 le città a bollino rosso, salgono a 6 quelle arancioni con l'aggiunta di Cagliari e Trieste. Per avere un po' di refrigerio bisognerà attendere ancora 3 giorni, ma l'abbassamento delle temperature porterà violenti temporali e grandinate, uno scenario al quale il cambiamento climatico di origine antropica ci ha abituati. Il punto con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
5: Cambia poco la situazione rispetto alle giornate appena trascorse. Non mancherà qualche isolato temporale da calore in corrispondenza delle Alpi. Per avere un cambiamento in termini di temperature bisognerà aspettare mercoledì, poi soprattutto da giovedì inizieranno a scendere in modo più consistente, anche se arriveranno piogge temporali diffusi soprattutto al nord-est e dal centro.
4: Francesca Fornario, GR1.
2: Le nuove tensioni nel Golfo Persico. Il Bahrain protesta dopo gli ultimi attacchi iraniani. L'accordo sul cessate il fuoco traballa. Trump avverte: se costretti intensificheremo lo scontro. I negoziati dovrebbero riprendere il 2 luglio. L'Iran ribadisce: manteniamo il controllo sullo stretto di Hormuz. Il corrispondente.

0: sempre maggior forza e minacciano il Pentagono, le vostre basi nella regione vivranno un inferno. Poi ribadiscono: per passare Hormuz le navi devono chiederci il permesso. Una posizione ufficializzata dal ministro degli esteri Araghchi in visita a Baghdad, in Iraq. Lo stretto rimarrà sotto la nostra supervisione e gestione per almeno altri 30 giorni e ogni interferenza o azione unilaterale non farà che ritardarne la riapertura. Ad accompagnare l'escalation anche un nuovo messaggio della guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, che ricorda la strage di bambine nella scuola di Minab, l'uccisione del padre Ali, gli attacchi ai centri medici e chiede quindi di processare Stati Uniti e Israele anche a livello internazionale per crimini di guerra. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: E proseguono le tensioni anche tra Israele e Libano. Due giorni dopo l'accordo che punta ad avviare negoziati di pace, Beirut denuncia un raid di Tel Aviv nel sud del paese. Intanto il governo Netanyahu ha riconosciuto il genocidio armeno.
2: Le notizie dal campo confermano che la situazione lungo il confine tra Israele e Libano resta estremamente fragile. Nelle ultime ore un nuovo attacco di Tel Aviv ha colpito l'area di Nabatieh, mentre sempre nel sud del paese è morto un soldato dell'esercito israeliano. Segnali che confermano come la tregua resti appesa a un equilibrio molto precario. Sul piano politico intanto si intensifica il braccio di ferro sull'accordo quadro firmato due giorni fa a Washington da Libano e Israele. Da una parte c'è chi, a partire dal governo, considera indispensabile il disarmo di Hezbollah per evitare che il paese venga trascinato in un nuovo conflitto. Dall'altra, il movimento sciita e le forze di resistenza che ribadiscono come la priorità resti la fine dell'occupazione israeliana. Il presidente del Parlamento, Nabih Berri, il cui volto punteggia tutte le strade del sud del Libano, ha definito l'intesa squilibrata e ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo iraniano Ghalibaf. Da Teheran, il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghei, ha chiesto di fissare al più presto un calendario per il ritiro incondizionato delle forze israeliane dalle aree occupate. Da Tiro, con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: Il governo israeliano dunque approva all'unanimità il riconoscimento del genocidio armeno, la replica indiretta del presidente turco Erdogan. I responsabili del genocidio di Gaza risponderanno delle loro azioni. Secondo Israele non è una ritorsione contro la Turchia, l'inviata.
3: Israele si unisce ai 34 paesi al mondo, tra cui l'Italia, che definiscono genocidio le uccisioni di massa degli armeni nell'impero ottomano tra il 1915 e il 1916. 1,5 milioni di persone sterminate o lasciate morire di inedia e malattie durante le deportazioni forzate e le marce della morte. 2/3 della popolazione cristiana scomparve così, per molti anni inghiottita in questo buco nero ignorato a lungo dalla storia. La decisione dello Stato ebraico è stata presa all'unanimità dal governo. Il ministro degli esteri Saar ha dichiarato: Israele ha adempiuto a un dovere morale riconoscendo la verità storica e respingendo i tentativi di negarla. La decisione è inevitabilmente destinata a inasprire lo scontro diplomatico con la Turchia, da sempre contraria all'uso del termine genocidio per definire i tragici eventi dell'inizio del secolo scorso. In Israele, nei territori palestinesi, la comunità armena conta alcune migliaia di abitanti, ma soprattutto ha una presenza significativa nei luoghi santi, al sepolcro a Gerusalemme, nella Basilica della Natività di Betlemme. Da Gerusalemme, Stefania Zane, GR1.
1: Disastro aereo in Francia, finisce in tragedia il volo di un gruppo di paracadutisti. Il corrispondente.
4: Era stato immaginato come un volo per celebrare il primo lancio col paracadute alla fine del corso. L'aereo civile decollato dall'aeroporto di Nancy non riesce però a prendere quota e perde velocità rapidamente, secondo i testimoni. Nello schianto al suolo perdono la vita tutti e 11 i passeggeri, il pilota esperto, i 5 istruttori e i 5 allievi, tra di loro alcuni infermieri liberi professionisti. Fortunatamente il velivolo non ha colpito nessuna abitazione del vicino comune di Tomblain nella Lorena, abituato a questo genere di voli. Si trattava di un aereo affittato regolarmente per permettere il battesimo del lancio col paracadute, spiega il sindaco di Tomblain. All'improvviso non abbiamo più sentito il rumore dell'aereo e poi c'è stato lo schianto al suolo, racconta un testimone. La prefettura sta indagando ora per capire le ragioni dell'avaria dell'aereo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: È un grave incidente aereo avvenuto anche in Arabia Saudita. Un elicottero della compagnia petrolifera Aramco è precipitato nella parte orientale del paese. Deceduti 14 passeggeri sauditi, in corso indagini per

0: chiarire le cause di quanto accaduto. Il terremoto in Venezuela, sale il bilancio dei morti, 1430 secondo l'ultimo bollettino, mentre sono 70.000 i dispersi. Continuano le ricerche dei sopravvissuti e i salvataggi.
1: Medio metro, signore, medio metro.
2: Manca mezzo metro, signore, mezzo metro è affacciato su un cunicolo scavato tra le macerie. Il soccorritore colombiano dirige l'operazione di salvataggio. Raccomanda prudenza, manca poco. Il bambino di 11 anni è stato individuato, afferrato, la presa è salda. Dall'ordine.
1: Uno, due, tre, piega.
2: Prima la testa, ripete, prima la testa, lo adagiano sulla barella, inerte, disidratato dopo 3 giorni, sepolto tra i detriti, ma è vigile, è vivo. Un altro bambino di 11 anni, tra le 33 persone tratte in salvo ieri, mentre le operazioni di ricerca continuano, incalzate dal trascorrere delle ore, che erode le probabilità di trovare ancora dei superstiti sepolti nei colossali ammassi di rovine che torreggiano nelle città venezuelane. 1.800.000 persone hanno bisogno di assistenza, tra le quali 680.000 bambini, stima l'UNICEF, mentre continuano ad affluire i soccorsi. È atterrato il secondo aereo dell'aeronautica militare italiana, con nuovo personale specializzato e aiuti. Altri 50 uomini sono stati inviati da Panama. Il governo venezuelano delinea un piano per allestire dei rifugi temporanei. Nessuna persona, nessuna famiglia è in una condizione di abbandono in questo momento, assicura la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez, bersagliata dalle accuse e dalle denunce delle opposizioni, dei cittadini che imputano al governo una risposta lenta e inadeguata all'emergenza, la carenza dei mezzi per fornire soccorso e l'assistenza necessaria. Enzo Arcieri, GR1.
0: E all'Angelus, Leone XIV in spagnolo ha rinnovato la solidarietà al popolo venezuelano. Desidero esprimere la mia vicinanza ai fratelli e alle sorelle venezuelane colpiti dai terremoti recenti che hanno provocato molte vittime, feriti e ingenti danni. Prego il Signore per l'eterno riposo dei deceduti. Voglio esprimere gratitudine a quanti lavorano con generosità nella ricerca dei dispersi e nel dare assistenza. Il presidente Mattarella rende omaggio a Enrico De Nicola, tra i protagonisti della storia politica italiana del Novecento. Nell'ottantesimo anniversario della sua elezione come capo dello Stato provvisorio, scrive in una nota, desidero commemorarne la figura di significativo esponente della vita pubblica del paese, protagonista del processo di strutturazione e consolidamento della democrazia italiana. La politica, martedì torna in aula la legge elettorale che resta al centro del confronto tra i partiti.
3: Vinciamo le elezioni e torno al Viminale, è l'auspicio di Matteo Salvini dal raduno dei giovani leghisti. Il leader del Carroccio vuole di fianco Zai e Fedriga in campagna elettorale e chiude a Vannacci, non ci frega più. Insiste per il premio di maggioranza mentre sulle preferenze non si sbilancia.
4: L'unica mia preoccupazione in quel campo lì, io sono sempre stato eletto con le preferenze, è fare una campagna elettorale che permette solo ai milionari di emergere e prendere i voti.
3: Sulle preferenze fredda anche Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia lavora per introdurre un emendamento unitario e replica alle opposizioni. Nel 2015 blindarono l'Italicum con la fiducia. Il centro-sinistra minaccia di uscire dall'aula sul voto, PD pronto a votare di tutto contro le liste bloccate, senza preferenze, meno libertà agli elettori, sottolinea Casini, favorevoli anche i 5 Stelle che dicono no al premio di maggioranza e bollano il DDL come inadeguato, Giuseppe Conte.
5: Non si cambiano peraltro le regole del gioco quando si pensa di perdere, è un segno di grande debolezza che sta esprimendo questo governo.
3: Gli fa eco Verdi-Sinistra, vogliono andare al voto quest'anno, dice Bonelli, perché temono la scure della Consulta. Sulla legge. Francesco Macaro, GR1.
0: Rai Radio 1 alle 19:14 minuti. La cronaca, sommozzatori e mezzi speciali impegnati nel lago di Vico nelle ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso da ieri. Operazioni particolarmente complesse, spiega il prefetto. Dalla premier Meloni, messaggio di vicinanza alla famiglia in queste ore di dolore.
6: 24 ore di operazioni, ma ancora nessun risultato. I sommozzatori dei vigili del fuoco lavorano senza sosta, anche utilizzando mezzi ad alta tecnologia, un ecoscandaglio speciale, veicoli a comando remoto, mentre da Milano è in arrivo un drone subacqueo in grado di effettuare ricerche più approfondite, perché le operazioni a vista sono praticamente impossibili, lo spiega il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
7: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua, quindi più si scende più la visibilità si riduce ed è prossima allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
6: In supporto, in superficie, barche e anche elicotteri a controllare dal cielo. Luigi Cavallari, 84 anni, ingegnere, era su un barchino con la moglie, la ministra Eugenia Roccella e altre persone. Si è tuffato, si è sentito male, tra le ipotesi quella dello shock termico, e non è riuscito a risalire, è scomparso tra le acque. Potrebbe essere stato stato trascinato dalle correnti. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Ancora in fuga il presunto autore del triplice omicidio di Roma, martedì nel quartiere Casalotti, fiaccolata in memoria delle vittime.
8: La comunità bangladese aveva allontanato il 43enne Shahdat Hossain proprio per l'ossessione nei confronti della moglie di Kamal. Ora è ricercato in Italia e in Inghilterra. Per gli investigatori però è probabile che sia ancora nella capitale. I suoi connazionali raccontano di un uomo aggressivo. Avevano anche organizzato una riunione per parlare del caso.
9: Ho fatto una assemblea, volevo lasciare lontano questo ragazzo, non vuole venire più in questa casa.
8: 50 le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine. Dopo che la polizia ha reso pubblica la sua foto, a dare un nome al killer, l'unico sopravvissuto alla strage, il figlio primogenito della coppia, Amir, 20 anni, ricoverato in prognosi riservata al gemelli, ma cosciente. Sembra che Shahdat Hossain abbia premeditato la strage. Prima avrebbe ucciso a colpi di macete Jan Osne Momotai, che lo aveva rifiutato. Poi la figlia, Arowa, di soli 8 anni, avrebbe quindi atteso l'arrivo del marito, Kamaluddin, uccidendolo. Mentre il figlio, dopo una colluttazione, sarebbe riuscito a scappare strada e dare l'allarme. Elena Paba, GR1.
0: Tragedia nel mare della Grecia. Una donna italiana di 52 anni, Eleonora Guareschi, è morta durante una navigazione in barca a vela al largo di Lefkada. Per l'ambasciata si è trattato di un incidente. Ascoltati il compagno e gli amici. Domani il rimpatrio della salma a Parma. Vacanze e truffe online. Con l'intelligenza artificiale i raggiri diventano sempre più sofisticati e difficili da riconoscere. Milioni le vittime.
10: Case vacanze, alberghi, B&B o addirittura villaggi turistici perfetti sul web, inesistenti, già occupati o molto diversi nella realtà. Nel 2025, secondo il portale facile.it, questa truffa ha colpito quasi 3 milioni e mezzo di persone. Il 30% è riuscita a individuarla prima di partire, gli altri l'hanno scoperto solo una volta arrivati. Truffe anche per biglietti, escursioni e noleggio d'auto. 4 milioni e 300 mila le persone coinvolte in tutto l'anno. Andrea Polo, facile.it.
11: E poi è importante rivolgersi sempre a portali autorevoli, riconosciuti, se anche fossero loro il veicolo, ovviamente inconsapevole della truffa, in questo caso possiamo godere e beneficiare delle assicurazioni che loro stesso offrono.
10: A peggiorare il quadro si aggiungono le truffe sempre più sofisticate fatte attraverso l'intelligenza artificiale, più 3000% dal 2022 a oggi, secondo i consumatori del Codacons. Recensioni, foto e video falsificati, deepfake con finti proprietari completamente generati dall'intelligenza artificiale che presentano l'alloggio. Frodi, in qualche caso impossibili da individuare. Paola Nania, GR1.
0: Un salvataggio che emoziona ma che riaccende anche l'allarme. Nel Golfo di Salerno un cucciolo di delfino è stato liberato dopo essere rimasto intrappolato in una rete da pesca. Il branco lo attende e riprende il largo.
12: Eccolo qua!
13: La gita in gommone di un gruppo di amici al largo di Salerno si è trasformata in un'avventura a lieto fine, carica di emozione. Tutto è cominciato quando dal blu del mare è affiorato un delfino, poi un altro. E infine è stato chiaro che un cucciolo del branco era rimasto impigliato pericolosamente nelle maglie di una rete da pesca.
12: Ma uno è incastrato, notte due. Eccolo qua.
13: I natanti si sono avvicinati con prudenza ed è scattata l'operazione di salvataggio.
14: So già come dobbiamo fare.
15: Dobbiamo tagliare.
16: Dai, è libero?
15: Libero!
13: Una volta restituito al mare aperto il piccolo delfino, il branco ha iniziato a esibirsi in tuffi, salti, piroette. Probabilmente non ringraziamenti del tipo umano, ma segnali di comunicazione e scarico di stress. Eppure le reti fantasma, abbandonate dai pescatori, continuano a minacciare la biodiversità nel Mediterraneo. Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente.
17: Bisogna fare un'azione sistemica di responsabilità nei confronti del mondo della pesca. Quando le reti non servono più, devono essere tirate via. Per tutelare quella biodiversità che è presente in maniera molto ricca all'interno del Mediterraneo.
13: Eleonora Belviso, GR1.
0: 10 anni dopo la sua scomparsa, l'abbraccio del pubblico a Bud Spencer. Prosegue a Cinecittà World a Roma il grande tributo dedicato all'attore promosso dalla famiglia Pedersoli insieme a Dede Bulldozer, il fan club internazionale dedicato a lui e a Terence Hill.
18: Scazzottate memorabili, risate, piatti di fagioli e un modo tutto suo di fare giustizia. A 10 anni dalla sua scomparsa, il cinema di Bud Spencer continua a conquistare il pubblico. Film come Lo chiamavano Trinità, Altrimenti ci arrabbiamo, e io sto con gli ippopotami quasi sempre accanto a Terence Hill hanno segnato la storia della commedia d'azione italiana, diventando veri e propri cult anche all'estero.
14: Altrimenti ci arrabbiamo.
18: Giuseppe Pedersoli, primogenito di Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer, per lei deve essere un'emozione vedere con quanto calore il pubblico lo ricorda.
15: È una grandissima emozione per me, le mie sorelle e mia madre, perché sentiamo veramente la sincerità delle emozioni di tanta gente, italiani, stranieri, che si riuniscono, che si sono riuniti in questi giorni anche a Roma, Cinecittà World, per rivivere le atmosfere dei film, le musiche. C'è stato un concerto molto molto emozionante dei fratelli De Angelis, di Oliver Onions, che con mio padre, giovanissimi, hanno cominciato a firmare le colonne sonore dei loro film più famosi.
18: No. Maurelia Carafa, GR1.
0: La musica è l'estate di Alfa, che riprende stasera da Bologna il suo tour.
16: Buon vento a chi oggi partirà.
0: Buon vento, in duetto con Jovanotti, è tra i brani più ascoltati di questi mesi, sempre con Giova. Ieri sera era allo stadio San Siro di Milano nella notte dance firmata da Gabri Ponte. Il cantante è pronto a ripartire con le esibizioni in tutta Italia fino al gran finale del 23 settembre all'Arena di Verona, prima di altri 3 concerti in autunno. Siamo alla pagina sportiva, in studio Massimiliano Graziani.
19: Buonasera, partiamo dai mondiali di calcio perché ora inizia il bello, ovvero le sfide da dentro o fuori con gli eventuali supplementari e calci di rigore ad aprire i 16esimi di finale. Questa sera a Los Angeles saranno Sudafrica e Canada che per la prima volta superano la fase a gironi.
20: La nazionale dei Bafana Bafana, sì, proprio quella che nel 2010 è passata alla storia suo malgrado come prima squadra di un paese organizzatore della fase finale di un mondiale a non superare il primo turno, stavolta ce l'ha fatta e ora sfiderà il Canada, non più padrone di casa, dato che si gioca a Los Angeles. In palio gli ottavi di finale, un traguardo che, almeno in Sudafrica, dopo la sconfitta all'esordio contro il Messico, era visto e misurato in parsec, ovvero in anni luce di distanza. Poi si sa, opinioni calcistiche e tempo atmosferico cambiano spesso. E qui entra in gioco, se non in ballo, proprio la formazione canadese, che nel gruppo B di volti ne ha mostrati ben 3, uno diverso dall'altro, dal 6-0 al Qatar alla sconfitta 2-1 con la Svizzera, passando per l'1-1 all'esordio con la Bosnia, ovvero secondo posto con amaro saluto alla possibilità di restare un altro po' in patria, ottavi compresi. Pronostico aperto per stasera, la Los Angeles delle stelle, da quelle di Hollywood a quelle del basket, non smentisce la sua fama di capitale dell'intrattenimento. Tra i nord americani non ci sarà il centrocampista del Sassuolo Ismael Koné, il suo mondiale è finito troppo presto. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
19: Radio Cronaca diretta dalle 21 qui su Radio 1, in contemporanea sul nostro canale digitale Radio 1 Sport. E ora apriamo la pagina dei motori con la Formula 1. George Russell trionfa nel Gran Premio d'Austria, deludono invece la Ferrari e frena anche il leader del mondiale Kimi Antonelli, inseguito ora proprio dall'altro pilota della Mercedes, il vincitore di giornata tornato al successo al Red Bull Ring.
21: Non vinceva da Melbourne Russell, era la prima gara dell'anno e le sue prospettive erano ben diverse rispetto a quelle attuali, ed è per questo che la vittoria dell'inglese a Spielberg è importante soprattutto per il morale oltre che per la sua classifica. Un successo che nasce dalla qualifica di sabato, la discussa pole con bandiere gialle, ma praticamente mai in bilico, mentre alle sue spalle la battaglia è stata feroce. Secondo, alla fine si è piazzato Verstappen, al fotofinish su Antonelli. Terzo, che paga gli errori nel primo stint, al via avevo la vena un po' chiusa, ha raccontato, anche su di lui il sabato ha lasciato qualche strascico, ma non è stato neanche aiutato particolarmente dal team con la strategia. Un podio è comunque positivo perché Kimi conserva 40 punti di vantaggio sul secondo in classifica, che torna ad essere proprio Russell. Ferrari invece male, Hamilton quinto, Leclerc ottavo, mai competitive le rosse su una pista dove il motore conta, la power unit del cavallino, ancorché evoluta, paga ancora dazio, unitamente a una vettura mai a punto. Giornata negativa dopo la vittoria di Barcellona, fra una settimana si va a Silverstone, la culla del motorsport. Manuel Codignoni, GR1.
19: Moto mondiale, il giapponese Ogura si laurea ad Assen, l'università del motociclismo, un gran premio d'Olanda decisamente meno fortunato per Marco Bezzecchi, che rimedia una brutta caduta e perde la testa del mondiale.
22: Banzai Ogura, Aisan vince in Olanda e riporta il paese del sollevante sul gradino più alto del podio della classe regina dopo quasi 22 anni, 7.953 giorni. Gara bellissima con mille sconvolgimenti, a partire dal terzo giro quando Bezzecchi scivola oltre 200 all'ora quando era quarto. Gran botta, per fortuna senza gravi conseguenze, se non la perdita della leadership mondiale. Al quindicesimo giro un problema tecnico ferma Bagnaia quando anche lui era quarto. Davanti Martin scappa, ma il duo tra causa è inarrestabile, lo sa. salta. Ogura risale a doppia velocità e si prende il successo su Fernandez e sull'iridato 2024, che si consola con il primato in classifica con 7 punti su Bezzecchi. Quarto un sontuoso di Gian Antonio, che nel finale ingaggia una lotta con Marc Marquez, subisce una penalità a dir poco rivedibile e nonostante questo negli ultimi due giri svernicia i due fratelli di Cervera. È terzo nel mondiale a 16 punti da Jorge. Luca Cesaretti, GR1.
19: Infine il tennis, domani si alza il sipario sull'erba di Wimbledon ad aprire il programma sul Center Court, il campo principale, alle 14.30 ore italiane. Sarà il nostro Jannik Sinner, campione in carica numero uno del mondo, che affronta il serbo Kecmanovic. Con lo sport è tutto.
0: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, regia Gianluca Liberati e Sergio Ciani. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1, un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo.
2: Dalla compassione alla missione. Lo sguardo di Gesù sulla folla stremata dalla fatica e lo sguardo della sua compassione sulla nostra umanità segnata da fragilità, necessità, urgenze che provengono da situazioni di ingiustizia e prevaricazione della dignità di ogni persona. La sua compassione, segno di un amore viscerale per tutti, coinvolge e chiama alla missione per trasformare questo mondo secondo il suo amore. Affida un compito definito da realizzare nella vita ordinaria, lungo il cammino incerto e faticoso. Strada facendo, predicate che il regno di Dio è vicino. Chiama e invia ad operare attraverso i piccoli gesti quotidiani, gratuiti e spesso non riconosciuti, i segni di amore che sanno guarire le ferite, risuscitare la speranza in contesti di disperazione, purificare le distorsioni dell'anima e scacciare i demoni che inaridiscono i cuori, causa di lacerazioni e guerra, fame e ingiustizia e sfruttamento. Chiama a preparare questo compito con la certezza della sua presenza che sostiene, con la grazia che solleva fino a lui su ali di aquile, in un vincolo singolare di amore e di comunione per testimoniare con il sorriso e la gioia, con la bontà e il perdono, che l'amore incondizionato di Dio per tutti può riconsegnarci la bellezza della vita attraverso il nostro comune impegno.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
4: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
5: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si attenuano i temporali che hanno interessato buona parte delle Alpi nel corso del pomeriggio e tornano ad essere presenti ampi spazi di sereno. Anche dopo il tramonto le temperature e l'umidità continuano ad essere elevate. Domani, lunedì 29 giugno, cambia decisamente poco la situazione, con le temperature e il caldo afoso che continuano a dominare il meteo un po' su tutto il nostro territorio. L'unica variazione è rappresentata dai temporali sulle aree alpine, lungo l'Appennino e in forma marginale anche nelle zone interne di Sicilia e Sardegna durante le ore più calde della giornata, per poi esaurirsi verso le ore serali. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a spirare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi, temperature elevate ovunque, ma con punte di 39 gradi soprattutto in pianura padana. Condizioni di disagio anche nel corso della notte e dal primo mattino, con valori che scendono, ma in presenza di un ulteriore aumento di umidità. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
6: Salve, sono Pino Insegno e voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Dentro o fuori, l'espressione che inevitabilmente in maniera molto frequente utilizzeremo di qui al 19 luglio. Certo, anche alle spalle abbiamo giornate di verdetti con la chiusura dei gironi, con la composizione della griglia, ma come in tutte le fasi eliminazione diretta, e qui la logica diventa brutalmente elementare: o si vince, supplementari e rigori inclusi, oppure si va a casa. Cominciano per la prima volta nella storia dei mondiali di calcio i sedicesimi di finale e noi ve li racconteremo a partire da questa sera. Dunque, sempre ben trovati dai nostri studi di Dallas, sono le 20:31 in questo istante su Rai Radio 1. A salutarvi è sempre Guido Ardone al microfono, con Francesco Pienaglieri alla parte tecnica, e poi andiamo a salutare i nostri colleghi a Roma, Marco Mascia e Giovanni De Palma alla console. In redazione c'è Andrea Pistorio, naturalmente Ombretta Conti in regia. 16 partite fino a venerdì 3 luglio, nell'arco di 6 giorni. 72 ne sono state giocate, ne restano 32, saranno evidentemente le più importanti. Oggi gara unica, si comincia tra poco meno di mezz'ora, calcio d'inizio alle 21 tra due squadre che non avevano mai superato il girone nella loro non lunghissima e non nutritissima storia mondiale. Il Canada, una delle nazionali dei paesi ospitanti, ha perso, per così dire, il diritto di continuare a giocare in casa in considerazione del secondo posto nel suo girone, dunque è stato costretto a traslocare, si fa per dire, sempre in quel di Los Angeles, dove sta per sfidare il Sudafrica. La formazione dei Bafana Bafana era partita molto male nella gara inaugurale, poi in crescita all'ultimo tuffo ha battuto la Corea del Sud eliminandole, dunque eccola qui a contendersi un posto agli ottavi. E allora, ricordandovi che nel corso della gara ascolterete il commento tecnico di Giovanni Galli, che saluteremo tra pochissimo, cominciamo con la presentazione, le formazioni ufficiali per il primo sedicesimo di finale di questo maxi mondiale nordamericano per Sudafrica Canada. Questa la dicitura, appunto. Andiamo subito da Giovanni Scaramuzzino. Buonasera, bentrovato.
3: Buonasera, buonasera per te e per tutti gli amici italiani all'ascolto. In Italia sono le 20:32. A oltre 30 anni dall'impresa con la I maiuscola che permise al Neo Sudafrica post-apartheid di salire sul tetto rugbistico del mondo, sarebbe fuori luogo, forse più che sbagliato, riproporre ora analogie sportive, se ci sono, o anche accostamenti di natura socio-etnica e economica magari. La conquista di quella Coppa del Mondo di rugby del 1995, immortalata nel film capolavoro Invictus di Clint Eastwood, tra l'altro con uno strepitoso Morgan Freeman nel ruolo di Nelson Mandela, beh, rimane lassù, in una sorta di apogeo rispetto alle vicende strettamente terrene, soprattutto pallonare in questo caso, in senso rotondo stavolta e non ovale. Eppure la distanza, seppur siderale, oggi appare più ridotta. Perché? Perché l'avventura mondiale dei Bafana Bafana è approdata a un traguardo significativo. Partiamo un po' da lontano. Nel 2010 proprio il Sudafrica è passato alla storia come la prima nazionale di un paese organizzatore a non passare la fase a gironi, ovvero il primo turno. Quindi, più che di scusate il ritardo, ricomincio non da tre ma dal poker totale di partecipazioni a un mondiale. La quarta è stata la volta buona, il tutto senza scomodare termini come impresa, prodezza o anche il solo più esotico exploit. Ai sedicesimi appunto c'è anche il Sudafrica, e diciamocelo chiaramente, dopo la sconfitta inaugurale all'esordio contro il Messico ci avrebbero scommesso davvero in pochi. C'è qualcosa di nuovo insomma nell'aria, anzi di antico, ma le famigerate trombette di plastica, le vuvuzelas, stavolta proprio non c'entrano. 19 giocatori su 26 convocati dal commissario tecnico sudafricano Bruce giocano nel campionato di casa, e non si tratta di una nota a margine. I pochi europei, definiamoli così giusto per comodità, sono sparsi qua e là tra Molde, Norvegia, la tedesca Hannover, l'inglese Burnley, Limassol, e proprio a Cipro gioca Tapelo Maseko, autore dello storico gol che è valso appunto la qualificazione. Più che di un percorso sinusoidale, fatto cioè di alti e bassi, per la stella 24enne Oswin Regan Applis invece la vita ha disegnato una spirale, un vortice più tragico che negativo, che ha rischiato di risucchiarlo anche una volta intrapresa la brillante carriera di calciatore. Figlio di un gangster, lo sport, il calcio appunto, gli ha offerto una possibilità. Oltre Giano di fronte invece il Canada. Nella prima fase, quella a gironi, sono stati almeno tre i volti dei nordamericani, tre come i diversi risultati ottenuti: 1-1 con la Bosnia, 6-0 al Qatar, sconfitta 2-1 contro la Svizzera e inevitabile bye bye alla possibilità di restare più a lungo in patria a Vancouver, ovvero sedicesimi, poi magari, perché no, ottavi compresi. Pronostico aperto nel pomeriggio californiano, serata italiana, la Los Angeles delle stelle lascia per qualche ora Sunset Boulevard e aspetta di vedere se il viale del tramonto lascerà spazio a un'alba che potremmo anche definire luminosa. Chiunque vinca, chi vince infatti entra tra le 16 squadre più forti al mondo. L'occasione è ghiotta per entrambe. Formazioni con uno sguardo anche alle divise ufficiali. Per il Sudafrica la maglia è gialla, i pantaloncini sono verdi. Schema 4-2-3-1, in porta c'è lui, il capitano Williams, linea difensiva con Mudau a destra, Modiba a sinistra, in mezzo Ocon, gioca ad Hannover, Boccasi, che invece milita negli Stati Uniti, nei Chicago Fires, in mediana Sitole e Mokoena. Sitole gioca in Portogallo nel Tandela. Più avanti Maseko, l'uomo che milita a Cipro, Mofokeng e appunto Applis. In avanti, conferma per Magkopa. Canada, qui lo schema è un più familiare 4-4-2 con Crepeau tra i pali, Johnston, Moise Bombito, Cornelius e Larry in difesa. A centrocampo, gli esterni, Buchanan a destra, Miller a sinistra, accanto al capitano Eustachio. Non c'è naturalmente il giocatore del Sassuolo Ismael Koné, infortunatosi nel corso della seconda partita. Il suo sostituto è Saliba. In avanti, accanto allo juventino Jonathan David c'è Oluwasei. Direttore di gara è João Pinheiro della Federazione Portoghese. Si sta bene a Los Angeles, questo dice il meteo: 23 gradi, cielo semicoperto. Linea Dallas.
2: Benissimo, grazie a Giovanni Scaramuzzino. Sì, come dicevi, la chance per entrambi di entrare tra le 16 migliori del mondo e di andare ad affrontare agli ottavi, così familiarizziamo anche con il tabellone che è sempre cosa buona e giusta, con una tra Olanda e Marocco, che a mio modo di vedere è una delle sfide più attese e più equilibrate. Sarà in programma però nella notte italiana tra lunedì e martedì, poi ci arriveremo. Vado subito a salutare chi accompagnerà Giovanni Scaramuzzino al commento tecnico per questo Sudafrica-Canada. Buonasera, sempre ben trovato il nostro Giovanni Galli. Ciao Giovanni.
4: Sì, ciao, buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
2: Giovanni, partita, al Canada non si poteva chiedere molto di più, no, alla fine, perché comunque è anche vero che è l'unica delle nazionali dei paesi ospitanti che non ha chiuso in testa al girone, come hanno fatto gli Stati Uniti, come ha fatto il Messico addirittura a punteggio pieno, eguagliando solo Francia e Argentina. Dopodiché, per un secondo posto alle spalle della Svizzera onesto, la sorpresa, lo spiegava bene Scaramuzzino, per come è maturata la qualificazione, è proprio quella del Sudafrica. Gara però, forse stavi per dire, difficilmente decifrabile, dai.
4: Sì, tutte e due arrivano da una vittoria, un pareggio, una sconfitta. Credo che il Canada però sia andato in crescendo, perché la prima partita logicamente con la Bosnia è il primo impatto col mondiale, sappiamo benissimo quali sono tutte le difficoltà, le attenzioni, no, di quella partita. Poi c'è stato il 6-0 col Qatar e quello credo che abbia risvegliato, no, questa squadra, che si è ben comportata al di là di una prima parte del primo tempo contro la Svizzera. Però gli ultimi 15 minuti ho visto un Canada veramente, a parte trascinato dal pubblico, ma con un'intensità, con una voglia di pareggiare, che a un minuto dalla fine, se non ricordo male, è stato Johnston con un colpo di testa, aveva la possibilità addirittura di pareggiarla quella partita. Per cui credo che il Canada sia in crescendo e il Sudafrica arriva comunque a un tecnico che conosce bene il calcio africano, ha vinto una Coppa d'Africa con il Camerun, ha preso questa squadra e piano piano l'ha un po' modellata con un sistema di gioco europeo, non classico, no, 4-3-3, 4-4-2, l'ha un po' modellata e sta cercando di sfruttare al massimo quelli che sono i suoi giocatori, le caratteristiche dei suoi giocatori. Certo, questa è una partita dentro e fuori, come diceva Giovanni Scaramuzzino, e credo che chi impatterà meglio, chi soffrirà meno questa partita, perché io credo che sia quello più che altro, no? L'importanza di una partita come questa, probabilmente avrà più chance di andare avanti.
2: Benissimo Giovanni Galli, a tra poco per il racconto di questo primo sedicesimo di finale. Sudafrica-Canada inaugura la serie, quindi sì, parliamo della partita, parliamo però della griglia nel suo complesso, seppur ormai davvero in pochissimi minuti, ma per la fase eliminazione diretta ci serviva un commissario tecnico e ce l'abbiamo, voce che mi piace sempre definire amica di Rai Radio 1 per le sue esperienze internazionali, per aver fatto un bellissimo percorso, come giusto ricordare sempre, con l'Albania, per un'altra esperienza significativa con l'Azerbaigian. Mister, mi perdonerà, ma io queste cose le devo dire da contratto, anche se lo sanno tutti. Gianni De Biasi, sempre buonasera, buon mondiale, ben trovato.
5: Buonasera a voi e a chi ci sta ascoltando.
2: Allora, al di là della partita che sta per cominciare, che pure, come spiegavano Scaramuzzino e Galli, insomma, ha i suoi spunti, un'occhiata alla griglia, mister, perché questa era un po' l'operazione, seppur sintetica. Intanto possiamo dire, da una parte Brasile, Argentina e Inghilterra, dall'altra Francia, Germania e Spagna. Io mi limito a nominare le titolate. In questo c'è una buona soglia di equilibrio. Poi queste squadre che ho nominato hanno dei percorsi sulla carta, scriviamolo bello grande, un po' diversi. La griglia, secondo il mister Gianni De Biasi?
5: Ma la griglia è difficile stabilirlo. Credo che la Francia sia un po' da tutti considerata la squadra favorita in assoluto, poi il calcio è pronto a smentirsi immediatamente, perché può essere che nel prossimo scontro, prossimo turno eventuale, sia Francia che Germania che si incontrano,
2: esatto,
5: possa
2: sì.
5: Uscire una sorpresa, quindi mai dire mai nel calcio, però è chiaro che una logica ti fa presupporre che le favorite possono essere la Francia, la Spagna, l'Argentina. Speriamo il Brasile, perché è un po' italiano,
2: certo,
5: giusto? E quindi
2: sì,
5: da quel punto di vista lì tifiamo molto anche per Carletto, visto che non ci siamo noi direttamente, tifiamo per un nostro connazionale.
2: E visto che non ci sono più neanche gli altri due commissari tecnici, ovviamente parlo di Vincenzo Montella con la sua Turchia, di Fabio Cannavaro col suo Uzbekistan, mister, in una battuta secca, visto che mi ha suggerito l'argomento, mini pagellino dei due CT italiani, due situazioni molto diverse. Il Cannavaro di l'Uzbekistan di Cannavaro è, insomma, è una squadra esordiente, lo ha detto bene il campione del mondo del 2006, alla fine dovevamo fare esperienza. Forse, lo diciamo con grande affetto per l'aeroplanino, per il calciatore che è stato, per l'allenatore che è, la delusione va cercata un po' più dalle parti della Turchia, fuori ai gironi.
5: Sì, lo sa anche Vincenzo che è stata una delusione per lui in prima persona, perché ci ha investito tanto su questo progetto Turchia, e al tempo stesso perché io credo che fosse una squadra, per il girone che aveva, che poteva tranquillamente passare al turno successivo. Dall'altro lato si sapeva già che Fabio Cannavaro aveva qualche difficoltà, magari non pensava così grandi, però, perché c'è sempre la speranza di poter stupire, però
2: vedi, Capo
5: quando
2: Verde,
5: arriva a certi livelli,
2: un nome tra tanti.
5: E Capoverde è sicuramente una sorpresa, ma relativa, perché Capoverde ha già dei buoni trascorsi, non parlo a livello nazionale, ma sicuramente di calciatori che escono da Capoverde, sì, che hanno trovato spazio da altre parti in Europa e nel mondo.
2: E in ogni caso andrà a affrontare proprio il colosso Argentina nella griglia dei sedicesimi. Mister De Biasi, se è molto complicato fare un'analisi complessiva, perché appunto per la prima volta ci sono 16 partite nel primo turno eliminazione diretta, e quindi ci sono anche alcune sfide che mai avremmo pensato di vedere in questa fase del mondiale, però secondo me due partite di gran livello, faccio una facile previsione, immagino poi il suo parere, Portogallo-Croazia e Olanda-Marocco sono due gare che si preannunciano equilibrate, di sostanza, di buon livello tecnico, e quindi veramente da tripla, avremmo detto un tempo qualche anno fa.
5: Sicuramente Portogallo-Croazia è una partita dal pronostico incerto, e probabilmente il Portogallo ha qualcosa in più nel favorire il pronostico, però mai fidarsi di una Croazia che ha sempre quel fenomeno di Modric che guida i suoi compagni. Dall'altro lato credo che il Marocco sia una sorpresa tra virgolette, passatevelo, perché lo conosciamo poco, ma in realtà c'è molti giocatori che giocano nelle squadre di vertice in Europa, e questo sicuramente depone a favore della squadra africana.
2: Sì, sorpresa relativa, perché già aveva raggiunto poi il quarto posto giustamente nell'edizione in Qatar. perché comunque l'Africa ha portato 9 nazionali su 10 quasi on plane alla fase successiva, e mi sembra, no mister, un dato interessante. Poi come non inquadrare la sfida tra Portogallo e Croazia tra due dei quarantenni di questo mondiale, ovviamente da una parte ultra quarantenni, Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Poi il rovescio della medaglia, mister, e tra un po' andiamo a coinvolgere anche Giovanni Galli, io non è che voglio per carità puntare il dito contro, però partite come Australia e Egitto, ora lei ha, diciamo, come dire, partecipato al rendere una nazionale emergente, bella emersa l'Albania perché è stato un bellissimo percorso, poi ha fatto un'altra, ha accettato un'altra sfida interessante, allora il confine tra la partecipazione, l'inclusione di realtà meno prestigiose e il fatto che abbiamo un livello, diciamo, come dire, un po' più, cioè la situazione è più livellata, ecco, diciamo così, dai.
5: Sì, diciamo che da un certo punto di vista da adesso in avanti sono partite più autentiche dal punto di vista del confronto tra squadre che hanno pari qualità più o meno che si assomigliano molto. Nella prima fase c'erano probabilmente delle differenze sostanziali, ma io credo che sia ben attetta un po' da tutti, forse dai più snob forse no, però è un modo anche di avere una democrazia diversa nel mondo del calcio a livello mondiale, che ti dà la possibilità altri di poter partecipare e di confrontarsi con realtà che sono completamente diverse.
2: Una forma di democrazia del pallone. Prima di salutare il mister Giovanni Galli, anche il tuo saluto, ma vuoi vedere che vi siete incrociati in un Fiorentina Pescara di fine anni 70? Vediamo se uno dei due se lo ricorda, dai, penso di sì. Giovanni con il mister De Biasi.
4: Questo io non me lo ricordo, ma ricordo con Gianni che ci siamo visti diverse volte, ci siamo scambiati tante, abbiamo parlato molto di calcio, un tecnico molto preparato, credo lo abbiamo sentito, insomma, già nel delineare un po' quello che è il mondiale. Però lasciatemi dire che forse vi siete dimenticati una partita, che è quella di Brasile-Giappone. Io non la darei tanto per scontata. Non la darei tanto per scontata.
5: No, mister, perché secondo me il Giappone è una squadra perché il Giappone innanzitutto è una squadra che non molla mai, ha una determinazione e non la batti finché non la metti sotto in maniera definitiva, per carattere e per quant'altro. Come dicevo prima, speriamo che Carletto faccia bene, e quindi per noi da un certo punto di vista speriamo che le cose vadano bene per un nostro CT italiano.
2: Però questo è il miglior trailer per la partita, dalla quale cominceremo domani dalle 18.30 in onda, 18.35, poi alle 19 il calcio d'inizio di Brasile e Giappone. Ora invece ci attende Sudafrica-Canada, saluto davvero al volo, ma grazie sempre di cuore al mister Gianni De Biasi, a presto su Radio 1 e buon mondiale mister, un abbraccio a lei.
5: Grazie a voi, buona serata a tutti, ciao Giovanni, ciao.
4: Ciao Gianni.
2: Si va in campo tra pochissimo dopo una piccola pubblicità, cominciano i sedicesimi, Sudafrica-Canada, Giovanni Scaramuzzino e Giovanni Galli dallo studio centrale, ci ritroviamo nell'intervallo della partita, buon ascolto su Radio 1.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, L'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
1: La partita.
3: Ore 11:50 a Los Angeles, le 20:50 in Italia. Buonasera da Giovanni Galli e da Giovanni Scaramuzzino. Persa contro la Svizzera l'opportunità di giocare sedicesimi e magari anche ottavi di finale in casa. Il Canada comunque qualificato al turno successivo ed è una novità, riparte dalla California a contendere alla nazionale della foglia d'acero. Il passaggio del turno c'è il Sudafrica che per la prima volta nella propria storia, la quarta partecipazione, ha superato la fase a gironi. La Los Angeles delle stelle lascia per qualche ora il Sunset Boulevard per volgere il suo sguardo dalla parte opposta, stavolta il viale del tramonto. Può lasciare spazio a una possibile alba di sorprese, una tra Sudafrica e Canada accederà agli ottavi di finale. Non è male, non è poco. C'è una favorita, Giovanni Galli, in questa sfida?
4: Ma intanto buonasera a tutti, buonasera Giovanni. No, in questo momento non mi sento anche di dire chi può essere favorito. Posso dire il cammino che magari il Canada aveva iniziato balbettando nella partita d'esordio contro la Bosnia, poi 6-0 al Qatar, la sconfitta con la Svizzera, ma una sconfitta che secondo me ha dato dei segnali positivi a questa squadra, dei messaggi positivi, perché sotto di due gol ha comunque giocato fino all'ultimo e a due minuti dalla fine aveva anche l'opportunità di poterla pareggiare. Perciò credo che nonostante questa sconfitta e che il pubblico li ha trascinati, ecco, questa squadra arriva carica in questo momento. Il Sudafrica ha questa esperienza, hanno superato il turno, cosa importantissima, e se la giocano probabilmente la pressione è tutta sulle spalle, è tutta nelle maglie dei giocatori canadesi. Il Sudafrica si giocherà e si godrà questo sedicesimo, no, trentaduesimo, cosa siamo ora?
3: Mi sono dimenticato con tutti.
4: Sedicesimo, scusami. Siamo a questo sedicesimo, se lo starà godendo tutto e tutto quello che verrà sarà ben accetto.
3: Intanto i portabandiera precedono i 25 per parte, perché c'è uno squalificata nel Sudafrica, Zwan, fallo sul messicano Alvarado, 3 turni per condotta violenta, l'ultimo stasera. Non c'è Ismael Kone invece nel Canada, frattura alla gamba, il brutto infortunio rimediato contro il Qatar, e adesso è il momento degli inni nazionali che per quanto ci riguarda precedono lo spot pubblicitario. Inno del Sudafrica.

te il termine fusion è tutt'altro che banale, specie stavolta, specie in un Sudafrica che negli anni 90 provava a lasciarsi alle spalle anni di apartheid, dallo sviluppo separato, insomma, a un inno condiviso. E adesso è il momento di O Canada.

0: fra poco il calcio d'inizio di Sudafrica-Canada e il momento della pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Alle 20:56 italiane, 11:56 di Los Angeles, queste le formazioni delle due squadre. Sudafrica ne cambia uno, il tecnico Hugo Gross, rispetto alla gara contro la Corea del Sud. Williams il capitano e in porta, linea difensiva 4 con Mudao, Okon, Bokazi e Modiba. A centrocampo accanto a Mokoena c'è stasera Sitol, più avanti Maseko a destra, Mofo Keng, sotto punta Aplis, sul settore di centro-sinistra, in avanti c'è Mac Gopa. Nel Canada invece Crepeau tra i pali, Johnston, Moise Bombito, Cornelius e Larrea in difesa, a centrocampo Buchanan a destra, Capitano Eustachio e Saliba in mezzo, Miller a sinistra, in avanti Jonathan David e Uloasei, come già capitato nel corso della sfida iniziale al debutto contro la Bosnia. Joao Pinheiro, portoghese, e di Braga il direttore di gara. Gli assistenti di linea sono altri due portoghesi, Jesus e Maia. Quarto ufficiale Al Ali della Federazione degli Emirati Arabi Uniti, lo spagnolo del Cerro Grande al bar con l'ausilio di Toschi e Mastrangelo. Insomma, non ci sono Zuan, abbiamo detto del brutto fallo sul messicano Alvarado nella partita di esordio, squalifica per lui per 3 turni, Ismael Koné invece infortunatosi purtroppo con frattura della gamba nella gara stravinta contro il Qatar. Maglia gialla per il Sudafrica con pantaloncini verdi, completo nero invece per il Canada. Tatticamente, Giovanni, che cosa ti aspetti nei primi minuti?
2: Ma allora, uno studio può anche esserci da parte delle due squadre, mentre credo che l'intensità la debba dare assolutamente il Canada, perché è comunque una squadra, la nazione che organizza il mondiale, è la squadra che deve andare avanti, e allora deve cercare di portare a casa il risultato con attenzione, perché Sudafrica non scherza, però credo che la squadra che dovrà imporre il gioco sarà il Canada.
0: Intanto due parole, c'è tempo prima del calcio d'inizio, sulla figura di Hugo Gross. È dal 2021, quindi sono 5 anni, Giovanni, che è il tecnico del Sudafrica, e questa formazione, non mi stancherò mai di dirlo, è comunque molto autoctona, cioè solo 4 tra i titolari stasera giocano fuori dal Sudafrica. Uno negli Stati Uniti, Mbokazi, il difensore centrale, e gli altri in Europa, Okon ad Hannover, Sitol in Portogallo, a Tandela, e Maseko a Limassol. Segno quindi che c'è continuità di lavoro e c'è anche possibilità da ben 5 anni di, come dire, provare e riprovare. Perché no?
2: No, ma è anche un sistema corretto se si pensa ad un mondiale. E che cosa vogliamo andare a fare a quel mondiale? Tanto conquistarsi la qualificazione, ma poi quando esserci avere qualcosa. Perciò bisognerebbe anche sapere che cosa faceva lui e che cosa ha fatto lui durante questi 5 anni, se faceva dei raduni con i calciatori che aveva lì in Sudafrica, se li seguiva, se aveva la possibilità di fare amichevoli, partite o quant'altro. Credo che questo in una squadra di seconda o terza fascia sia fondamentale, avere organizzazione e conoscenza dei calciatori.
0: Il calcio d'inizio battuto dal Canada, ma pallone subito recuperato dalla difesa sudafricana, maglia gialla e pantaloncini verdi per la formazione allenata appunto da Hugo Gross, completo arancione per il portiere e capitano Williams. Da tenere d'occhio, Giovanni, questo portiere, perché è molto bravo con i piedi, non soltanto a liberare difensivamente ma anche a cercare in caso di bisogno il lancio verso le punte preciso, perlomeno questo ci ha detto questa prima fase fase del mondiale, al di là di alcune sviste che chiaramente possono capitare a chi le gioca in un ruolo così delicato. Tentativo da parte del Canada con Johnston di far su il pallone, arriva prima però sul settore sinistro proprio Applis, uno dei giocatori più attesi, pallone che si muove verso il centro del campo, poi però viene mancata l'opportunità di controllo, Buchanan non è riuscito a arrivare sul pallone e quindi sfuma l'azione offensiva, solo potenziale dobbiamo dire la verità, del Canada. La rimessa effettuata, ma ancora non è arrivato l'ok, ecco, effettuata dal esterno Modiba, che guadagna ancora una rimessa in gioco oltre che qualche metro, portandosi avanti il tentativo di sponda. In quella circostanza era su Sitol, titolare, non diciamo stasera a sorpresa, ma comunque Bros non ha voluto cambiare molto. Ecco un'iniziativa di Miller, si è fatto apprezzare in alcune giocate durante questa prima fase del mondiale, il pallone sul settore sinistro, un tentativo di ingresso in area di rigore da parte di Larry, a raddoppio di marcatura, si salva la difesa sudafricana, ma giusto per un attimo, perché alle spalle di Larry c'è subito Miller e su quella corsia di sinistra, su quella fascia, caro Giovanni, funziona questa sovrapposizione tra Larria e Miller, lo abbiamo visto anche nel corso delle precedenti partite.
2: Sì, sì, infatti quando ti dicevo precedentemente, nella partita con la Svizzera si è accentuato tantissimo, perché negli ultimi 10 minuti sia Johnson da questa parte che ha iniziato a crossare, ma soprattutto dalla fascia sinistra, sono arrivati i pericoli maggiori per la Svizzera, per cui è una squadra con... ma vedi, l'impronta della partita già mi sembra sia evidente, no? Grande pressing da parte del Canada, però una relativa tranquillità nel giocare la palla del Sudafrica, perciò vediamo se si stancano prima i canadesi a pressare oppure perdono questa serenità i giocatori sudafricani.
0: Tanto tentativo sul fronte sinistro del Sudafrica con Applis che fa su il pallone, lo deve però dare all'indietro in direzione di Modiba per via degli accoppiamenti. È il Sudafrica ad essere stasera, nel pomeriggio di Los Angeles, la formazione ospitante, con il Canada che quindi formalmente gioca fuori. Gioca fuori aria invece il pallone Williams e abbiamo visto la prima opportunità di servire direttamente le punte con un destro intercettato però dal capitano canadese Eustachio. C'è Miller naturalmente sulla fascia sinistra, il pallone raso terra all'indietro per Larrea, poi scambiato con Saliba, giocatore dell'Anderlecht, dall'indietro di prima intenzione, e un Sudafrica che copre bene mi sembra, e soprattutto lo fa schierando tutti i giocatori, Makopa punta centrale compresa, dietro la linea della palla.
2: Sì, e sono tutti molto ordinati. Sono due linee da quattro, in mezzo però c'è il centrocampista che fa da baricentro e la punta davanti. Un 4-1-4-1, però molto stretti e molto corti.
0: Intanto c'è il fallo in attacco da parte di Buchanan, il giocatore del Villarreal aveva tentato di conquistare un pallone vagante, ha spinto in maniera irregolare Modiba, uno dei tanti giocatori che milita nel proprio campionato, quello sudafricano, con ovviamente la possibilità da parte di Hugo Broos, il commissario tecnico, di scegliere appunto dei giocatori di cui ha spesso l'opportunità della visione diretta, appunto. Le due squadre che soprattutto forniscono a questa nazionale i maggiori elementi, con 8 ciascuna, sono l'Orlando Pirates, formazione di Soweto, il quartiere South Western Township di Città del Capo, tristemente famoso per gli scontri durante gli anni 70 che precedettero la lunga lotta per la fine dell'apartheid. L'altra formazione, il Mamelodi di Pretoria, che ha 8 giocatori in questa fase finale del mondiale di calcio. Il possesso palla del Sudafrica, retropassaggio ancora per Williams, completo arancione per lui, tentativo ancora di servire con un lungo destro all'altezza della linea centrale del campo, non tenta neanche Mokoena il salto, vicino a lui c'era Mokofeng, il pallone poi è stato messo a terra, arrivano prima i giocatori sudafricani, il tentativo da parte di Mutau, alla meglio però il centrocampo della formazione stasera in completo nero. c'è una buona opportunità però per lo scatto di Maseko, siamo al limite dell'area di rigore, attende rinforzi e con Mofokeng c'era lo spiraglio per restituire il pallone al centro, conclusione da lontano, la respinta non perfetta ad opera di Crapo, ma non c'erano maglie gialle nelle vicinanze, il primo tiro in porta lo registriamo al sesto minuto, c'è già un capovolgimento di fronte, possiamo dire Giovanni Galli che se fase di studio doveva essere, questo è l'episodio che può averla fatta cessare.
2: Sì, è stato abbastanza casuale perché c'è stato questo rinvio alla linea di difesa del Sudafrica che è andata oltre la linea difensiva del

0: attenzione da lontano. Centrocampisti del Canada, Eustachio soprattutto, è andato lui al tiro, finito alto, ma anche Saliba non si fanno pregare per le incursioni. Poco fa è andato al tiro, in qualche modo si è coordinato per la battuta a rete. Mokoena, giocatore dotato di un piede molto educato, in questo caso ha tentato di sorprendere il portiere avversario. Non sembrava una conclusione che per potenza e precisione della gittata potesse creare dei problemi a Crepeau, che evidentemente non si è fidato oppure non è riuscito a bloccare il pallone stesso, lo ha deviato verso la propria destra, ma lì non c'erano appunto incombenti giocatori sudafricani pronti a un eventuale tapin verso la porta avversaria. Completo nero con numerazione e qualche inserto bianco per la squadra allenata da Jesse Marsh, statunitense, 52 anni, c'è anche una bella differenza di età tra i due selezionatori. Tentativo ancora di Buchanan sul fronte destro, il pallone finisce oltre la linea di fondo, potrebbe esserci un altro fallo, comunque il pallone dovrebbe essere terminato oltre la linea di fondo. Il lancio lungo questa volta l'ha fatto il portiere del Canada, Crepeau, a cercare di scavalcare il centrocampo della formazione sudafricana. Possiamo dire che questa alternativa rappresentata dai portieri, soprattutto da Williams, potrebbe pesare qualcosina sulla bilancia di un incontro che comunque, come si annunciava, pare equilibrato.
1: Sì, Giovanni, non è scritto da nessuna parte che uscire con il palleggio dal basso ti possa portare dei grandi vantaggi. Ne abbiamo visto adesso da una parte e dall'altra, due rilanci lunghi oltre la linea di difesa della squadra avversaria, l'attaccante che correva verso la porta ha portato del scompiglio, no, nelle difese avversarie, per cui credo che avere più soluzioni, la soluzione corta, lo scambio, ma anche la soluzione lunga, credo che sia parte integrante di quel calcio.
0: Pressing vincente del Canada, c'è Millar che incespica però sul pallone, c'è un'opportunità rappresentata dalla rientrano nell'area di rigore, il cross e il pallone che viene messo oltre la linea di fondo. La Ria, ve lo ripetiamo, da quella parte insieme a Millar si trovano quasi a occhi chiusi i due. La Ria è stato bravo perché a testa alta è entrato in area di rigore, ha guardato sempre il pallone, sempre i compagni, ma il pallone lo aveva crossato bene, si è salvato in scivolata Bocasi, il giocatore che milita nei Chicago Fires, quindi negli Stati Uniti. È arrivato il primo angolo, la lunetta, la bandierina è quella di sinistra secondo il fronte d'attacco della formazione in maglia nera, il capitano Eustachio che batterà di destro, c'è Buchanan al centro, arrivano anche i difensori centrali, non esce il portiere, troppo lungo il cross, è in vantaggio comunque Modiba, prova a allontanare il pallone, buon pressing del Canada nella circostanza, seppur falloso come avete udito nel fischio del direttore di gara Joao Pinheiro. Siamo arrivati a Los Angeles al decimo minuto, Sudafrica e Canada viaggiano ancora sullo 0-0.
1: Sì, la partita la sta facendo il Canada, con però attenzione a queste ripartenze con tanta velocità da parte del Sudafrica. Il Canada sta sfruttando molto, come dicevi tu, la fascia di sinistra dove c'è questo Larea e Millar, si intendono alla meraviglia. Millar entra e Larea...
0: Intanto il Sudafrica, ti interrompo un attimo, il tentativo sul fronte sinistro, c'è Modiba che controlla, non arriva il cross, all'indietro il retropassaggio verso Mofokeng che perde però il controllo di palla con il pubblico, in maggioranza i sostenitori del Canada, che con un tentativo appunto di incitare il portatore di palla Johnston all'azione personale, con l'abbrivio si è portato il pallone qualche metro più avanti, poi lo ha perso sul pressing indovinato del Sudafrica. Ma ci prova ancora sul settore sinistro il Canada, il tentativo in scivolata con giocata che è ritenuta regolare dal direttore di gara, tentativo ancora di scavalcare la linea centrale del campo con pallone che è controllato in qualche modo da Moise Bombito, gioca nel Nizza, difensore centrale del Canada, allarga il gioco il Sudafrica dopo aver tenuto palla, ecco a Polis che controlla, tentativo di scambio all'indietro, prova a partire da sinistra per poi accentrarsi, è un gioco che i canadesi conoscono bene, l'hanno evidentemente studiato, tanto che portano il marcatore quasi all'altezza della linea centrale per evitare questo effetto sorpresa, che tale comunque non sembra essere, almeno nei primi 12 minuti. Sudafrica 0, Canada 0, Giovanni.
1: Sì, la cosa bella di questa partita fino a questo momento

0: momento che non ci sono tatticismi. Si ha la sensazione che tutte e due le squadre non giochino sull'avversario, ma cerchino di portare avanti il loro principio di gioco, cioè io voglio vincere e io voglio vincere contro io voglio vincere. Credo che stia dando veramente un buon risultato sotto l'aspetto, logicamente, dell'intensità, della corsa. Non tante partite avevamo visto iniziare, no Giovanni? Abbiamo commentate molte, sempre un primo tempo noioso. Qui non ci si sta annoiando, assolutamente.
1: No, con il Canada che ci prova, con Johnston il pallone per David, interno all'area di rigore, poi il tentativo di scarico sul settore di sinistra dove c'era Oluwasei, non è stato perfetto il suo tentativo di aggancio, poi c'è un fallo in attacco commesso nei confronti di un difensore. Tanto vero quello che dici, appunto, che è una partita, non hanno nulla da perdere, per entrambe il mondiale tra virgolette è vinto, perché per la prima volta sono arrivate al turno successivo. Ecco, probabilmente si dovrebbe tenere conto, allargando un pochino il discorso, che magari, ecco, Francia-Norvegia, dopo quanto costano i biglietti e non li regalano, insomma, arrivare a questa partita dopo aver speso un sacco di soldi e poi accorgersi che si tratta della Francia regolare, diciamo, dei campioni, della Norvegia riserve, probabilmente, io credo, non sia una vera e propria forma di rispetto totale nei confronti di chi paga i biglietti. Non so come la pensi tu.
0: Sì, assolutamente, perché intanto
1: abbiamo una stazione del Sudafrica. Tentativo del Sudafrica con un pallone che gioca Mokofeng, tenta l'uno contro uno, poi Airplace giusto per un attimo, ma ancora la formazione di Bafana con il gioco che si allarga verso Modiva, sente di fitte, siamo al limite dell'area di rigore, saltato netto Buchanan, prova il colpo di tacco, l'inserimento da parte di Mokoena, pallone allontanato in qualche modo, ma ci crede il Sudafrica ed è una squadra che si muove secondo sincronismi, ma ora ci dirà Giovanni, appunto, Galli. Intanto seguiamo l'azione della formazione oggi ospitante. Mokoena, tentativo di servizio sbagliato, ripartenza del Canada, c'è spazio per Miller, può entrare in area di rigore, il tentativo di dare al centro abortisce sul nascere perché chiude bene la difesa sudafricana con Bokasi, bravo ma anche fortunato. Non c'è la possibilità di distrarsi un attimo in questo primo quarto d'ora, poco meno, 14° a Los Angeles, Sudafrica 0, Canada 0.
0: Se la stanno giocando a viso aperto. Qui Miller però ha sbagliato il è arrivato troppo a ridosso del difensore sudafricano per tentare il dribbling dentro l'area di rigore. Avrebbe dovuto tentare qualcosa di diverso, comunque hai visto, a campo aperto, proprio perché si affrontano a viso aperto e vediamo anche delle occasioni. Poi la qualità, logicamente, nel portare a definizione queste azioni, queste opportunità, è quella forse è un pochino meno, perché quella, l'occasione prima anche di Oluwasebi, scusami, è stata clamorosa, era al limite dell'area di rigore, ha sbagliato proprio il controllo, sarebbe stato solo davanti al portiere.
1: E in effetti, seppur solo potenzialmente, si tratta di un'azione mancata da parte del Canada, il controllo. Un po' così da parte di Oluwasei, il giocatore del Villarreal. Sono due gli uomini del Villarreal che giocano nel Canada, sono Buchanan e appunto Oluwasei. Intanto il pallone viene giocato, palla al piede dal Canada con il tentativo di Saliba, il pallone verso Johnston, il controllo. Intanto si tratta di Oluwasei che anticipa il compagno, pallone che filtra e poi il controllo macchinoso ma comunque efficace su Jonathan David, che ha perso l'attimo, il tempo di gioco. Un cross era libero all'interno dell'area di rigore, ma subito si sono materializzati tre giocatori del Sudafrica con rimpallo perso da Jonathan David e pallone allontanato oltre la linea di fondo e quindi in calcio d'angolo, e c'è l'opportunità quindi per il Canada al minuto numero 16. Questa volta il tiro partirà dalla lunetta di destra, secondo la visuale d'attacco della formazione in completo nero, manco a dirlo, è Eustachio a sistemare quasi con pignoleria il pallone, non si allontana più di tanto, accanto a lui c'è il primo assistente di linea, potrebbe anche nascere una sorta di pallone spiovente all'altezza del dischetto del rigore. Lì si materializzano i colpitori di testa. Chi prova invece con il piede, si era portato in avanti nel tentativo di far suo il pallone, Jonathan David, non precisa la sua conclusione. Eustachio le è andato proprio a cercare in effetti il pallone, dalla rincorsa così pareva, Giovanni, sembrava destinato proprio all'altezza del dischetto del rigore, e lì c'era Jonathan David che ha anticipato tutti, ma non ha trovato lo specchio della porta. 17° a Los Angeles, Sudafrica 0, Canada 0.
0: Sì, ma l'arbitro stava osservando ciò che stava succedendo dentro l'area di rigore, perché c'era ad esempio Buchanan che era proprio spalle al compagno che stava calciando, no, l'angolo, per cui l'arbitro stava osservando se c'erano dei blocchi, se c'erano dei falli, tant'è che ci sono stati due giocatori, uno del Sudafrica e uno del Canada, che sono terminati a terra prima che la palla arrivasse a David, per cui situazioni dove il Canada, che ha una grande prestanza fisica, dovrebbe sfruttare meglio.
1: Sì, e in effetti nell'uno contro uno, soprattutto sul settore sinistro, si sono intraviste buone possibilità per la formazione nordamericana. Tranquillo al bordo della propria area tecnica, ai bordi, Jesse Marsh, tecnico della formazione statunitense, che tra l'altro parla un buon italiano, perché ha anche frequentato il corso di Coverciano. Intanto il pallone non filtra all'interno dell'area di rigore del Sudafrica. In questa fase della partita c'è una predominanza più che sul piano tattico, proprio sul piano fisico, ad opera della formazione canadese, con pallone che adesso si muove ancora in direzione di Miller, rally indietro per il solito Larrea, siamo quindi sulla fascia sinistra, adesso cambia il gioco passando per il piede destro di Saliba, tentativo di profondità con Jonathan David che fa da sponda, pallone che non filtra, ancora Miller, anticipato però in qualche modo e tra l'altro anche in bello stile da Sitole, con pallone dato all'indietro. Sono addirittura sei giocatori in maglia nera che vanno a pressare quasi all'altezza dell'area di rigore avversaria, ci sarebbe spazio per un'azione di contropiede non sfruttata dalla formazione sudafricana, con Applis che fa suo il pallone, raso terra, ancora pelo d'erba, nuovo cambio gioco, si materializza dalle parti di Mudau il pallone, poi però ancora passa dai centrali difensivi con retropassaggio che si rende inevitabile o quasi nei confronti del capitano, il portiere Williams, completo arancione per lui, questa volta non prova il pressing la formazione canadese, invita quasi con una ragnatela di passaggi all'altezza della propria area di rigore il portiere, con i due centrali che ricordo sono Conner e Mombazi, il pressing avversario, qualche fischio dalle tribune, per la prima volta il gioco è rallentato, 19° 0-0.
0: Ma è rallentato perché ha un senso, perché Williams stava aspettando la pressione, no, del Canada inevitabile sul passaggio al compagno, e invece il Canada era in fase di attesa, e allora ci sono stati questi scambi prolungati, però la chiave c'era, no, di quello che stavano facendo, aspettavano la pressione, Williams palla lunga alle spalle della difesa canadese.
1: Dà un'impressione di squadra camaleontica il Sudafrica, cioè in grado di esprimere anche tatticamente diversi volti, una partita che comunque viaggia, lo ripetiamo, sul piano dell'equilibrio, anche se il Canada dimostra di avere qualcosa in più, sia sul piano fisico sia sulla volontà di incidere più che di far male, almeno per il momento. Sono arrivati dei palloni vaganti, non perfetti, prima Ulwazei e poi Jonathan David nei 16 metri avversari. Riparte comunque dai propri centrali difensivi Bombito, Moise Bombito e Cornelius nel Canada, però a centrocampo alla meglio il Sudafrica nella circostanza, un lancio lungo con la freddezza di Kwepo che aspetta che il pallone entri all'interno dei propri 16 metri, può giocarlo con le mani, se ne è già liberato in direzione di Larrea. Larrea è l'unico giocatore titolare stasera a giocare in patria, milita nel Toronto. All'indietro intanto un pallone sempre sul binario di sinistra con Miller, che questa volta perde il tempo di gioco, o perlomeno è stato bravo Mudau ad anticiparlo, poi il retropassaggio inevitabile per il solito Williams che ha fintato questa volta il lancio lungo e poi ha scaricato il pallone alla sua sinistra. Questa volta il pressing è più accentuato da parte del Canada, con pallone verso il settore di sinistra, tentativo del solito Mudau, perde palla a centrocampo il Sudafrica, ecco Larrea che si libera il controllo, c'è un calcio di punizione comunque a favore del Canada. 21° minuto, Sudafrica 0, Canada 0, Giovanni.
0: Sì, partita comunque piacevole, piacevole perché se la stanno giocando, se la stanno proprio godendo questa partita. E il Sudafrica, devo dirti che anche è una buona tecnica, da una parte c'è pressione, c'è fisicità per quanto riguarda il Canada, e invece l'organizzazione tattica, come dicevi tu, ma anche una buona base tecnica da parte dei giocatori per come fanno muovere la palla, per cui partita piacevole.
1: Sul pallone c'è, neanche a dirlo, Eustachio, c'è Miller però nelle vicinanze, o arriva il cross con il destro oppure parte Miller, la finta, Eustachio, tentativo di servizio per il colpo di testa, solo sfiorato però il pallone con Moise Bombito che si era portata nell'area di rigore avversaria, Cornelius in anticipo, anche sfiorato secondo me Giovanni il pallone di testa, lo ha in pratica appoggiato verso Williams che se l'è visto recapitare dallo stacco, credevo. Intanto siamo già dall'altra parte con il tentativo sul fronte destro, Maseko può entrare in area di rigore, serie di finte, due su di lui, perde il tempo di gioco ma mantiene comunque il possesso di palla, retropassaggio verso Sitole, prova la conclusione da lontano, il pallone finisce non in fallo laterale perché ancora il Sudafrica che vuole approfittare di questa fase per cercare di schiacciare nella propria metà campo il Canada con una manovra di passaggi che vede protagonista Maseko, poi Moko Feng sul settore sinistro, Apolis si materializza il numero 7 solo con un retropassaggio però nei confronti del difensore centrale Ocon, buona opportunità per il Canada, però poteva fare male sul ribaltamento di fronte il Sudafrica, 23esimo minuto 0-0.
0: Sì, il calcio di punizione, secondo me Cornelius non si è reso conto di quanto fosse diventato semplice, no? Poter arrivare su quella palla, ha cercato di allungarla, non l'ha colpita bene e la palla è rimasta lì fra le braccia di Williams, però capovolgimento di fronte e immediatamente opportunità per il Sudafrica. Vedi, quando si gioca senza tanti tatticismi si va a cercare di fare gol e non di non subirlo, questo rende la partita sicuramente più piacevole.
1: 23 minuti e 13 secondi di gioco, Sudafrica 0, Canada 0, pausa idratante per le due squadre e pausa commerciale per noi.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Repubblica Sudafricana 0, Canada 0, ma cosa ha sbagliato Giovanni Galli? Cornelius, perché lo stacco è stato anche imperioso, mi sento di dire, poi però era da solo proprio a pochi metri dal portiere, lì che cosa è successo secondo te che può aver quasi frenato il tentativo di dare forza e precisione alla palla?
0: Sì, l'indecisione di cosa fare, se colpirla forte, se lasciarla proseguire, ed è stata invece una via di mezzo perché l'ha appena sfiorata e la palla è andata tra le braccia di Williams, però è stato un errore clamoroso perché si ha quasi la sensazione che la difesa del Sudafrica avesse tentato una sorta di fuorigioco, no? Rimanendo tutti fermi, lasciando scappare i giocatori del Canada. Invece c'è stato Ocon sul lato più lungo, ha seguito i giocatori canadesi e ha permesso a Cornelius di presentarsi solo davanti a Williams, però l'impatto abbiamo visto che non ha portato risultati, però sì, è veramente clamoroso l'opportunità che ha avuto il Canada in questa circostanza.
1: Più possesso palla per il Sudafrica, 64% contro 36%, però Questo ha un valore molto ma molto relativo, perché nel cambio di ritmo, cambio di gioco, possibilità anche di provare l'uno contro uno, è stato il Canada ad andare finora più vicino, seppur abbiamo usato spesso questo avverbio, potenzialmente, soltanto senza appunto badare né alla potenza né alla precisione. Il caso di Cornelius è emblematico, però, e mentre sta per finire appunto la pausa idratante, però insomma è un Canada che ci crede un tacchetta in più rispetto agli avversari.
0: Diciamo che il gioco di Marsh e di Bros hanno sono due filosofie diverse. La filosofia del Canada è quella di andare immediatamente nell'area avversaria, molte verticalizzazioni anche a centrocampo, vedi i difensori vanno subito a cercare i giocatori davanti, difficilmente vedi un possesso palla sulla linea difensiva. Al contrario, il Sudafrica invece ragiona di più aspettando il momento per poter far male.
1: Intanto sempre sulla catena di sinistra il duo Laria Miller, tentativo di scambio con il pallone che però non filtra all'interno dell'area di rigore avversaria. Fortunato in un primo momento nel controllo il centrocampista della formazione sudafricana Mokoena, poi il pallone che si allontana, finisce a terra intanto un giocatore del Canada, ma si prosegue, si trattava di Johnston che comunque si è prontamente rialzato. Tentativo adesso sul fronte sinistro con il solito passaggio di Cornelius, questa volta in direzione di Miller, poi arriva Eustachio a dare supporto ai compagni, tentativo di lancio per Larria nel ruolo tipico dell'ala sinistra, pallone che viene allontanato con foga nella circostanza più che con precisione da parte della difesa della formazione sudafricana, sempre dalle parti di Miller che ha toccato una quantità già industriale di palloni, poi è Eustachio che in effetti per cercare di toccare più palloni possibili è stato costretto a decentrarsi un pochino dalla posizione di pura di interno, spesso e volentieri allarga preferibilmente sul settore di centro-sinistra. L'altro numero 7, Apollis, deve invece entrare in partita, ha perso banalmente adesso un pallone, si lamenta per un colpo subito, resta a terra ma lascia proseguire il direttore di gara, ricordiamo il portoghese João Pinheiro. Tentativo del Sudafrica, pallone in profondità, non ci sono però maglie gialle, arriva Kruipo, composto il suo controllo e anche facile, si rialza intanto Apollis e il Canada che prova però il lancio in profondità con un tentativo di servizio per Oluwasei, c'è vicino Jonathan David, nessuno di due riesce ad arrivare sul pallone, riparte il Sudafrica, ecco Apollis che controlla il pallone ma rallenta nella circostanza più che velocizzare, questo ci si aspetterebbe da lui, la giocata e spesso e volentieri direi fino al momento sono più i palloni che ha giocato all'indietro che quelli che ha distribuito anche solo orizzontalmente ai compagni. Siamo entrati nella mezz'ora di gioco, Sudafrica 0, Canada 0, si gioca a Los Angeles, Giovanni.
0: Sì, riferimento ad Apollis, gioca più interno perché lascia la fascia a Modiba che già due o tre volte lo abbiamo visto, no, affacciarsi nella metà campo avversaria, è un esterno basso che ha veramente tanta forza, tanta, e anche tanta qualità nel piede sinistro, per cui è un po' costretto, no, dallo strapotere del compagno di squadra ad entrare più dentro il campo e per far salire lui che in un paio di circostanze è stato determinante con cross e palla in mezzo all'area.
1: Questi fischi, questi bu di disapprovazione riguardano quello che una volta ai nostri tempi, diciamolo pure Giovanni, si chiamava melina, cioè il tentativo di stanare gli avversari invitandoli nella propria metà campo. Poi subito un lancio in profondità, il Sudafrica in possesso di palla con Mofokeng che deve dare all'indietro, si sposta Apollis, arriva a supporto Mokoena, tentativo di cross, la parata assicura in uscita di Kruipo, un lampo sudafricano, 31esimo, Sudafrica 0 Canada 0.
0: Vedi come fanno, tengono palla a linea difensiva, tengono palla, aspetta che il Canada in un modo o nell'altro, perché ce l'hanno nella mentalità, Marsh gli ha detto andiamo a prenderli e nel momento in cui decidono di andarli a prendere c'è questo Williams che ha un piede veramente delizioso, sensibile, che mette la palla proprio sui piedi del compagno e da lì parte immediatamente con una velocità supersonica proprio l'attacco alla profondità da parte del Sudafrica.
1: Ottima reattività tra i pali e Williams, il giocatore con più presenze, non a caso capitano della formazione sudafricana. Canada però che prova adesso anche il possesso con un giro palla dopo una rimessa effettuata sul settore sinistro. Arrivano di corsa però gli attaccanti, a cominciare dal quello più avanzato, e ci riferiamo naturalmente a Mag Copa nel tentativo di disturbo. Si libera del pallone, adesso tutti i giocatori di movimento della formazione canadese sono nella metà campo avversaria. Prova il Canada ancora a essere incisivo, non arrivano però i giusti rifornimenti per Jonathan David e per 1-6, che dalla loro ci mettono anche un pochino di troppa voracità nello stare troppo vicini, secondo me. Non so cosa ne pensi, cioè non si cercano mai palla a terra soprattutto, e ognuno va a verticalizzare quando la stessa cosa fa l'altro, e quindi in alcuni casi il pallone è perso, se vogliamo anche banalmente. 32esimo Sudafrica 0 Canada 0.
0: Diciamo che Jonathan David non sta proprio di fianco al compagno di squadra, ma gli gioca in verticale, cioè gli gioca proprio dietro, aspettando la palla che arrivi e lui poi poter fare, no, da centroboa per fare l'azione offensiva. Non sta giocando come prima punta, ma sta giocando come un trequartista avanzato, ecco, proprio, per cui si sta muovendo però su tutto il fronte offensivo.
1: Intanto il tentativo di Miller di muoversi invece su quella che è ormai la sua fascia di riferimento, il settore sinistro, prova a chiudere adesso con più prontezza di riflessi Sitol, dalle sue parti c'è anche Maseko, un vero e proprio muro giallo all'altezza linea centrale del campo, prova il cambio gioco, adesso il Canada ci riesce con un passaggio verso Buchanan, ha evitato un avversario, ancora l'ex interista per Johnston, può entrare in area di rigore in scivolata, si salva, e direi molto bene Applis che guadagna anche con un rimpallo il pallone, la rimessa da fondo, grande freddezza da parte di Applis che era scivolato nel tentativo appunto di arginare l'avversario, si è rialzato, si è ritrovato appunto lo stesso avversario Johnston nella circostanza vicino, e comunque ha avuto la freddezza di fargli rimbalzare addosso il pallone per una rimessa a favore del Sudafrica. 34esimo a Los Angeles, sempre 0-0 tra Sudafrica e Canada.
0: Sì, e si sta un po' muovendo il centrocampo del Canada, non è un 4-4-2, ma si stanno muovendo perché c'è Eustachio che gioca davanti alla difesa, poi un buon Buchanan che si sta muovendo molto, Saliba lo stesso sta dando una buona mano, soprattutto dalla tre quarti in avanti. Mi sembra che questi giocatori, sono quattro con Miller a sinistra, hanno proprio loro, no, il compito di attaccare l'area avversaria, e Eustachio fa da equilibratore con i quattro difensori.
1: Rinvio sbagliato adesso, prova ad approfittarne ancora sul settore sinistro il Canada. Miller, pallone per il tentativo di 1-6, il pallone che arriva poi tra i guantoni del portiere Williams, nulla di stratosferico, non possiamo parlare di vera e propria azione, ma in fase di uscita, palla al piede da cartellino arancione, diciamo, da un punto di vista proprio della, intanto siamo già dall'altra parte con il lancio lungo in profondità e il pallone giocato per un attimo solamente da Maseko, lo controlla, tre su di lui e probabilmente guadagna il calcio d'angolo, l'ultimo tocco è stato del difensore. Insomma, il tentativo di uscita palla al piede di Mokoena è stato sbagliatissimo, e non te lo aspetti da chi proprio è un pochino il metronomo, no, della formazione del Sudafrica. Centrocampo, è arrivata l'opportunità di un'azione affidata a 1-6, tentativo di tiro in porta, la parata facile tutto sommato del capitano Williams, primo calcio d'angolo della partita a favore del Sudafrica, con il colpo di testa tentato in qualche modo da parte di Mombazi che si era spinto nell'area di rigore avversaria, con Johnston che osserva che il pallone finisca oltre la linea di fondo. 36esimo minuto, Sudafrica 0 Canada 0, non cambia, se vogliamo, il canovaccio tattico della partita, perché c'è più possesso da parte della squadra di Hugo Broos, ma un Canada che negli strappi e se vogliamo anche nelle verticalizzazioni, nel trovare la classica imbucata palla al piede nella metà campo avversaria, sta cercando di stanare proprio gli avversari con un pressing portato, credo, nei termini giusti. Giovanni, che ne pensi?
0: Sì, è quello un po' quello che sta cercando di fare il Canada, però attenzione perché c'è Maseko che è già la seconda volta che si trova ad attaccare l'area avversaria da solo, però sempre la palla sul piede destro che non è il suo perché lui è mancino, e quando arriva a dover concludere cerca sempre, no, di portarsela sul piede preferito e tutte le volte la palla gli viene sottratta dall'avversario.
1: La velocità intanto di Apolis, il controllo, il tentativo di cross al centro in scivolata, si salva Moise Bombito, bravo a leggere proprio la fase difensiva e a scegliere perfettamente il tempo dell'intervento perché si apprestava a crossare. Apolis, difensore scivoloso sempre pericoloso, diceva Carletto Mazzone, sì. E aveva ragione secondo me, ma in questo caso è stato provvidenziale e poi anche fortunato perché l'ultimo tocco nel rimpallo è stato dell'avversario. Intanto il Sudafrica prova a chiudere la cerniera di centrocampo anche a livello fisico, adesso si cominciano a vedere i primi duelli molto interessanti, arriva il fischio dell'arbitro con un Maseko, anche questo tatticamente è un giocatore molto interessante perché è più che altro esterno difensivo più che esterno d'attacco, ma per il momento al Sudafrica può anche star bene così. È una partita a eliminazione diretta, ricordiamo che sullo sfondo ci possono essere supplementari e addirittura calci di rigore. Intanto la formazione in completo nero, numerazione bianca, il Canada che nel primo tempo attacca da sinistra a destra, prova a farlo con un cambio gioco che non riesce per mantenere il possesso, è necessario quindi il retropassaggio verso il portiere Crepeau che si è già liberato del pallone, lo ha fatto alla sua sinistra dove c'è naturalmente l'aria, il controllo, poi il tentativo di scarico con Moise Bombito che prende coraggio e pallone, varca al piede appunto la metà campo avversaria, lo scarico verso Millar, caracolla, serie di finte, indietreggiano i giocatori del Sudafrica, pallone che non esce e lo stesso Millar a mantenerne il controllo in un fazzoletto di terreno, lancio lungo, non ci sono da quelle parti compagni, si era materializzato con un tantino di ritardo l'aria e quindi alla meglio la difesa del Sudafrica, maglia gialla per la formazione allenata dal 74enne belga Hugo Broos, tentativo sul fronte destro ma perde il pallone Mokoena e non è la prima volta, può ripartire adesso il Canada, lo fa in velocità con Buchanan più nel ruolo di interno, si stanno scambiando i ruoli ma non a caso i giocatori canadesi nel tentativo appunto di stanare, questo il verbo, la difesa avversaria che si affida alle scorribande di Modiba che fisicamente, Giovanni, è veramente un tir, quando prende sì. velocità e va in sorpasso e, insomma è difficile stargli dietro, nonostante la stazza fisica lasci presagire magari un po' il contrario, qualche scontro di troppo adesso con una sorta di spallata di Sitol, il centrocampista, a un avversario, calcio di punizione quindi a favore del Canada. Intanto al 40° minuto del primo tempo non cambia il risultato di partenza, 0-0 il punteggio con i tecnici che adesso sono più smaniosi rispetto a un avvio tranquillo dalle parti delle panchine. Giovanni, fischio dell'arbitro sì. Intanto 40° minuto 0-0 a te.
0: Sì, sì, sia Marsh sia Broos adesso si stanno alzando perché hanno visto che le squadre adesso si stanno affrontando senza tanti tatticismi, allora magari richiamano anche un po' d'attenzione, va bene il coraggio, va bene tutto, però non commettere errori che possono pregiudicare poi dopo la partita. Ecco, tutte e due le squadre provano e riprovano quello che sanno e che hanno fatto in tutta questa preparazione, però attenzione ci vuole perché logicamente insomma, siamo a una partita dentro o fuori e un errore potrebbe essere determinante.
1: Intanto ha provato l'uno contro uno a andare via l'avversario Oluwaseyi e è riuscito in qualche modo, coordinandosi bene dobbiamo dire in Boccasi, ad allontanare il pallone, un fallo laterale però all'altezza del lato corto dell'area di rigore, anzi no, calcio di punizione alla fine, poi dopo una consultazione a distanza con il suo primo assistente di linea ha rilevato il fallo il direttore di gara, probabilmente è stato proprio Jesus a segnalare l'irregolarità. Attenzione. E quindi Eustachio che può di destro scodellare un pallone interessantissimo. C'è Jonathan David, naturalmente, c'è lo stesso Johnston, c'è Buchanan e ci sono le solite spinte con l'arbitro che ha davvero un arduo compito nel tentativo appunto di controllare tutto. Arriva il fischio, alza il braccio destro, Eustachio, pallone interessante, il colpo di testa alto comunque. Sono arrivati quasi in tre a tentare di colpire il pallone, un pallone forse un po' troppo lento. Larrea lo ha colpito cercando di trovare forse l'angolo più lontano, gli è saltato davanti impedendogli forse la visuale nel momento decisivo. Moise Bombito, il difensore centrale del Nizza, che si è portato nei 16 metri avversari e forse gli è passato via, ha perso proprio la traiettoria del pallone, se l'è visto arrivare addosso e non era più in grado di dargli né potenza né precisione. Pallone alto, 42esimo, 0-0 tra Sudafrica e Canada. Questi fischi si riferiscono a quella che poco fa avevamo con un salto nel passato ribattezzato la nuova melina del terzo millennio. Adesso pallone allontanato da un lungo lancio di Williams, siamo già nell'area di rigore avversaria, arriva però il suo dirimpettaio Crepo che fa suo il pallone dopo uno scontro che ha visto coinvolto il difensore della formazione canadese Moise Bombito e l'attaccante Maseko, più che altro oggi uomo di raccordo e prezioso in fase di interdizione. Seguiamo questa iniziativa del Canada. Eustachio questa volta di sinistro prova a allargare il gioco fronte con Miller sempre sulla fascia di sinistra, punta l'uomo, si tratta di Maseko, serie di finte, il giocatore che milita nel Limassol è comunque disciplinatissimo in fase di interdizione, questa volta gli va via però Miller, serie di finte, poi di destro sbaglia lo scarico, ma è comunque Johnston a impossessarsi del pallone, due su di lui, si allunga il pallone stesso ma c'è il onnipresente Miller pronto a farsi trovare, tentativo di pallone filtrante, Johnston la sponda e allontana con un sinistro imperioso Ocon il pallone il più lontano possibile, 43esimo, ma le imbucate del Canada possono far male, 0-0 a Los Angeles.
0: Sì, perché si stanno muovendo tutti, stanno girando, andando a cercare lo spazio per dove poter far male all'avversario. Qui addirittura Johnston, terzino destro, che è andato a sinistra, è entrato, ha proprio chiamato la palla a Miller che gli era servita quasi con i giri contati e sarebbe stata veramente un'azione importante perché si sarebbe trovato solo davanti al portiere.
1: Calcio d'angolo numero 3 a favore del Canada, bandierina di sinistra, ma prima di battere un angolo ovviamente c'è da fare i conti con quello che raccontavamo in occasione del primo tiro dalla bandierina, cioè tutta una serie di spinte. Adesso tutto sembra pronto, ecco la battuta di Eustachio, prova l'uscita, il portiere sbaglia però l'intervento, poi si salva di piede sulla conclusione a botta sicura, ci prova Buchanan ancora, John Williams che riesce ad allontanare la minaccia con il petto, ha salvato la propria porta, ma sono due le circostanze in cui Williams è stato strepitoso, non in fase di uscita perché ha sbagliato, diciamolo chiaramente, il tempo della presa, mischia gigantesca, calcio d'angolo battuto bene, si è anche scontrato forse con un proprio compagno, Moise Bombito, questa volta il pallone lo ha colpito di testa, salvataggio disperato sulla linea e poi da pochi passi, mentre appunto Modiba, uomo ovunque di destro, ha salvato il pallone nella prima circostanza quando è stato proprio Moise Bombito a colpirlo in anticipo anche su Cornelius, il suo compagno, il salvataggio da parte di Modiba e poi tentativo di conclusione ad opera del ex interista Buchanan e in questo caso ci ha messo il petto il portiere Williams. Questa è l'occasione più pericolosa capitata a un minuto dalla fine del primo tempo, si viaggia sullo 0-0 ma il Canada ha avuto l'opportunità di sbloccarla.
0: Sì, era gol se Modiba non fosse intervenuto proprio sulla linea di porta a tirar fuori questo colpo di
1: intanto
0: testa.
1: Intanto ti interrompo perché attenzione, c'è Miller all'interno dell'area di rigore, serie di finte, non arriva il cross, poi il passaggio, bravo, si controlla, il pallone, arriva il penalty. Non ci sono dubbi, direi, in questa circostanza, sì, Giovanni, sì, prima ancora di rivederlo, ma sbilanciamoci perché fra l'altro era sbilanciato il difensore che secondo me un pochino in ritardo è arrivato in maniera ingenua, forse
0: non l'ha visto, gli è sbucato alle spalle, non l'ha visto, lui è intervenuto, eccolo qua, vediamo tutti e due, sì, gli ha messo le gambe, parte sai, poi qui è un'interpretazione, è l'interpretazione dell'arbitro, dobbiamo capire perché c'è la gamba di del no.
1: Lo prende, il contatto c'è. Diciamo che Larrea, nel momento in cui si è sentito toccare, ovviamente si è lasciato andare giù, ma il contatto c'è stato. A questo punto che cosa sta succedendo? L'arbitro non recede, però evidentemente qualcosa potrebbe avvenire a livello di revisione, anche se ovviamente sembrano più rassegnati che altro, perché è lo stesso Eustachio che segue il direttore di gara. Probabilmente nel momento in cui è arrivato il pallone all'attaccante aggiunto nella circostanza, Larrea, canadese, non c'è calcio di rigore. Senza...
0: No, perché? Perché la sensazione è che appunto Larrea si è andata a colpire lui la gamba dell'avversario, era quello che mi lasciava, però è vero anche che l'altro gli ha messo le gambe in mezzo e lui non poteva assolutamente fare niente altro. Questi sono quei calci di rigore che se vengono dati va bene, se non vengono dati va bene lo stesso.
1: Sì, guarda, insomma, che... al di là ovviamente del brivido da entrambe le parti, sì. Dobbiamo dire una cosa, che probabilmente è valso anche il momento in cui il pallone non era più a disposizione di Larrea, probabilmente. Bravo. Se l'era, vero, allungato, e questo nella revisione VAR credo che abbia avuto il suo peso specifico molto importante, perché a questo punto, nel momento interpretazione nel momento in cui non era più nella disponibilità del giocatore, ecco che ha quasi cercato appunto di farsi di interporre la sua posizione nei confronti dell'avversario che arrivava da sinistra. Intanto proprio a sinistra il Canada prova ancora a entrare all'interno dell'area di rigore, c'è una nuova caduta, questa volta da parte di Oluwaseyi, ma non ci sono proteste. Alla meglio la difesa del Sudafrica, sono stati concessi 3 minuti di recupero, ma dovremmo andare avanti ancora un po', proprio perché tempo si è perso nei primi secondi di recupero. Al momento del rigore, prima concesso da João Pinheiro, e poi non c'è stata una revisione VAR, diciamo anche questo, Giovanni, perché evidentemente l'arbitro si è fidato del Cerro Grande e dei suoi collaboratori che operano appunto in sala VAR, e non è stato neppure richiamato al monitor, ha in pratica annullato la sua decisione. Si viaggia ancora sul punteggio di partenza 0-0 tra Sudafrica e Canada, e intanto possiamo dare il duplice fischio e quindi il parziale all'intervallo. Senza reti a Los Angeles, il commento di Giovanni Galli.
0: Sì, è partita viva, partita vivace, partita intensa, tutte e due le squadre non hanno effettuato tatticismi, si sono affrontate a viso aperto, abbiamo visto delle opportunità, ci sono state delle potenziali opportunità per fare gol, siamo ancora sullo 0-0, c'è ancora tanta discussione su questo mancato non rigore, rigore all'ultimo momento, adesso... Vediamo, comunque la partita è viva, la partita è molto piacevole, intensa, per cui ci godremo anche i prossimi 45 minuti.
1: E dobbiamo dire, è un caso in cui evidentemente ancora l'arbitro comunque ha la sua autonomia nel decidere, ma poi VAR o non VAR, monitor o non monitor, c'è stato un cambio in corsa e anche questo fa parte del calcio del terzo millennio, prendere o lasciare. Noi per il momento lasciamo la linea ai nostri studi, dopo aver ricordato il punteggio all'intervallo, si gioca a Los Angeles 0-0 tra Sudafrica e Canada, è la prima sfida in ordine di tempo valida per i 16esimi di finale. Chi passa il turno incontrerà la vincente di Olanda-Marocco. A tra poco.
6: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
7: Non è un segreto. San Benedetto!
8: (Susurra) Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Ed eccoci a voi da Dallas, dunque reti inviolate, ma gara complessivamente vivace, gradevole, come ricordavano pochi istanti fa Giovanni Scaramuzzino e Giovanni Galli, con il Canada che di certo ha avuto le occasioni più significative, soprattutto negli ultimi minuti di questo primo tempo che si è appena concluso, reclamando anche un calcio di rigore, ma è stato inamovibile l'arbitro portoghese João Pinheiro. Il Sudafrica dal suo canto ha provato più a sfruttare le ripartenze in velocità, senza però, dobbiamo dirlo, creare particolari pericoli nei confronti della porta difesa da Crepò, gara comunque aperta. E allora, dopo il GR1 a Roma da Saxarubra, ripartiremo da Dallas e soprattutto con il secondo tempo di Sudafrica Canada a tra pochissimo su Radio 1.
10: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
11: Entro nello spazio.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Don't Think Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su donfanbox.it.
5: GR1.
6: In studio Nicola Tedeschini, il grande caldo d'inizio estate è ormai al suo picco. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in una sola settimana l'Europa ha registrato 1.300 vittime, di cui circa 1.000 in Francia. Oggi temperature record oltre i 40 gradi anche in Polonia e in Germania, in una giornata in cui erano 18 le città da bollino rosso in Italia. La canicola continuerà ancora per un po', attenuandosi solo da metà settimana. Le previsioni del colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
7: Cambia poco la situazione rispetto alle giornate appena trascorse. Non mancherà qualche isolato temporale da calore in corrispondenza delle Alpi. Per avere un cambiamento in termini di temperature bisognerà aspettare mercoledì, poi soprattutto da giovedì inizieranno a scendere in modo più consistente, anche se arriveranno piogge temporali diffusi soprattutto al nord-est e al centro.
6: Medio Oriente, resta alta la tensione nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran. Il Bahrain chiede un intervento della comunità internazionale contro le aggressioni di Teheran, che avverte ogni interferenza nei negoziati su Hormuz potrebbe compromettere l'intesa e ritardare la piena riapertura dello stretto. Nella notte Donald Trump aveva rilanciato: se intensificheremo gli attacchi, l'Iran non esisterà più. Il terremoto in Venezuela, il numero delle vittime è salito a 1450, oltre 3100 i feriti e decine di migliaia dispersi. Il tempo per recuperarli sembra ormai sul punto di esaurirsi. Molti cercano i propri cari tra le persone trasportate negli ospedali di Caracas. Tra chi manca all'appello c'è la famiglia Cuomo, originaria della provincia di Salerno. Poco fa però, estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni, un padre e un figlio adolescente. In precedenza salvati anche 2 ragazzini di 11 anni e una donna di 80. In Italia proseguiranno anche nella notte le ricerche di Luigi Cavallari, l'ingegnere 84enne, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico. Al lavoro i sommozzatori e da Milano è atteso un drone subacqueo di ultima generazione. Operazioni particolarmente complesse, spiega il viceprefetto vicario di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
8: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua. Quindi più si scende, più la visibilità si riduce ed è prossima allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
6: Dalla Premier Giorgia Meloni sui social, dura condanna alle offese tramite sempre social network rivolte alla ministra Roccella in seguito a quanto accaduto al marito. Leggere in queste ore commenti ignobili e disumani fa rabbrividire, ha scritto la Presidente del Consiglio. Si è superato il limite, frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo. Ancora cronaca, prosegue la caccia al 43enne del Bangladesh che venerdì sera alla periferia ovest di Roma ha ucciso 3 connazionali, padre, madre e figlia di 8 anni, ferito gravemente l'altro figlio 18enne. Controlli e posti di blocco in aeroporti, strade e anche alle frontiere con l'estero. Nei prossimi giorni le autopsie, martedì sera nella capitale fiaccolata in memoria delle vittime. La polizia spagnola ha arrestato a Soria, a circa 200 km da Madrid, il latitante Domenico Pavaglianiti, detto Don Mico, elemento di spicco dell'omonima cosca di 'Ndrangheta della provincia di Reggio Calabria. L'uomo deve scontare oltre 19 anni di carcere per reati come associazione mafiosa, omicidio e detenzione illegale d'armi. Era irreperibile dal 2022, quando la Procura di Bologna aveva emesso un ordine di carcerazione nei suoi confronti per cumulo di pena. Per chiudere lo sport, Formula 1, in Austria vince Russell su Mercedes davanti al Red Bull di Verstappen e al compagno di scuderia Kimi Antonelli. Per le Ferrari, quinto posto con Hamilton e ottavo con Leclerc. MotoGP ad Assen in Olanda, tripletta dell'Aprilia. Ogura precede Fernandez e Martin che strappa la guida della classifica generale a Bezzecchi, caduto al terzo giro. Per i mondiali di calcio sono iniziati i sedicesimi con Sudafrica-Canada, tra poco su questa rete la radiocronaca del secondo tempo della partita. Buon ascolto dunque.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
13: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
14: Ed eccoci a voi ancora dagli studi di Dallas. Siamo nell'intervallo della partita che inaugura complessivamente il quadro dei sedicesimi di finale, la fase eliminazione diretta di questo maxi mondiale. A Los Angeles non è cambiato il parziale dal primo minuto, ancora 0-0 tra Sudafrica e Canada, con i nordamericani di Jesse Marsh che, come dicevamo, hanno avuto le occasioni più nitide, soprattutto negli ultimi minuti, con quella doppia conclusione ravvicinata durante una mischia sottoporta. Bombito, Buchanan, è stato decisivo il sudafricano Modiba a salvare il tutto, e poi hanno reclamato anche un rigore proprio ormai a fil di recupero, ma è stato di tutt'altro avviso l'arbitro portoghese João Pinheiro. Prima di tornare al secondo tempo della partita, anzi un rapido commento che faremo prima con Giovanni Galli e Giovanni Scaramuzzino, ai quali poi lascerò il microfono per la ripresa. Dicevamo che il Sudafrica è arrivato alla qualificazione storica, il passaggio del turno, proprio vincendo qualche giorno fa la gara decisiva contro la Corea del Sud. Per effetto di questo risultato sono arrivate le dimissioni del CT della Corea del Sud, Ong Myung-bo, che era in carica dal 2024, che ha lasciato laconicamente: ho dato il massimo ma mi assumo la responsabilità per un torneo deludente, risultato che di certo ha fatto rumore, ma fa rumore anche il fatto che queste dimissioni potrebbero essere arrivate anche sull'onda di un giudizio piuttosto autorevole, per così dire, perché è stato, ancorché diciamo netto e perentorio, forse troppo, perché è stato definito un incompetente addirittura dalla presidente della Corea del Sud, Lee Jang-myung, quindi diciamo incursione tra la politica e il calcio, e anche sull'onda di questo giudizio, ripeto, molto netto e molto duro, ha rassegnato le dimissioni l'ormai ex CT della Corea del Sud, Ong Myung-bo. Notizia di tutt'altro genere, ma purtroppo non è il primo caso in questo mondiale, perché se ne è parlato anche a proposito del ghanese Partey. Ebbene, a diciamo guastare un po' il clima di festa per Capoverde, la storica qualificazione, insomma ci sarà la sfida contro l'Argentina, campione in carica, uno dei sedicesimi più sorprendenti. Ebbene, secondo il quotidiano brasiliano Globo, c'è un'accusa, una delle peggiori, delle più spregevoli, un'accusa di violenza sessuale nei confronti di Ryan Mendes, che è addirittura il capitano di Capoverde. Tra l'altro, i fatti sarebbero avvenuti, secondo quanto riportato dall'organo di stampa brasiliano, in Nuova Zelanda, a Auckland. La polizia ovviamente sta facendo le sue indagini, la FIFA non si sbilancia in questo momento, attende ovviamente aggiornamenti, ma certo, insomma, se i fatti si rivelassero fondati sarebbe una cosa gravissima, che avrebbe evidentemente delle conseguenze sul calciatore, immagine torniamo sulla stessa partecipazione al mondiale, oltre che dal profilo penale, ma naturalmente non ci avventuriamo in altri campi. Detto questo, e tornando al semplice pallone, per fortuna, andiamo ancora da Giovanni Scaramuzzino e Giovanni Galli. Tra pochissimo si riparte. Giovanni, il ritmo è stato buono, le occasioni non tantissime, ma decisamente negli ultimi minuti più per il Canada. Ancor prima dimenticavo, Cornelius è stato evidentemente incerto in quella che poteva essere l'inzuccata vincente. Sudafrica coperto, qualche lancio lungo, qualche ripartenza, questo è il copione per ora. Scaramuzzino.
15: Sì, e poi c'è stato quell'episodio appunto nel finale, in occasione del rigore sì, rigore no, l'arbitro ha preso una decisione, no? Come sta cambiando il calcio, e lo ha fatto in presa diretta. Ovviamente, sia che tu fischi la massima punizione, sia come nel caso di poco fa, tu arbitro prende la decisione opposta, niente ormai succede senza che il VAR non voglia. Il gioco è rimasto fermo e un bel po', e il VAR ha confermato la decisione del direttore di gara. Ormai sono cambiati i parametri, Guido. Va così il mondo.
14: Sì, la possibilità è anche che la RIA abbia comunque colpito il difensore sudafricano nel tentativo di calciare. Al di là di questo dettaglio, poi magari ne parleremo più avanti se ci sarà spazio, con Filippo Grassia. Giovanni Galli, un flash anche con te. Io vedo anche dalla panchina Larin, Promise David, già andati a segno in questa competizione. Jonathan David un po' isolato, devo dire, nonostante quella catena di sinistro Laria appunto Miller che funziona molto bene per i nordamericani.
16: Sì, Oluwasebi e Jonathan David cioè si stanno cercando di cambiarsi il ruolo. Jonathan David fa più di raccordo, Oluwasebi fa più la prima punta, però in area di rigore li abbiamo visti poco, anzi all'inizio ci sono state due sono stati serviti dentro l'area, hanno sbagliato clamorosamente proprio il controllo della palla, perché si sarebbero potuti trovare soli davanti al portiere. Non stanno incidendo molto nella partita, sinceramente. Mi sono piaciuti di più Eustachio, che è sempre dentro il match, Buchanan sulla fascia destra, Miller e Larea sulla fascia sinistra. Cioè sono dei buonissimi giocatori che stanno incidendo in questa partita. Dall'altra parte un Sudafrica che comunque ha una buona tecnica, una buona organizzazione, è sornione, per cui non so, ecco, sinceramente ad ora, in questo momento, quota più, quota meno per chi possa passare il turno, non me la sento di sbilanciarmi.
14: E allora sentiremo chi riuscirà a dare la spallata per cambiare l'inerzia della partita. Noi saremo con voi fino alle 23:30, oltre se si dovesse andare ai supplementari e rigori. Se invece si dovesse finire al 90° più recupero, nell'ultima parte sarà comunque con noi Filippo Grassia, sempre fino alle 23:30, per andare a commentare questo primo 16° e naturalmente tutta la griglia, un po' come abbiamo fatto nel prepartita rapidamente con il mister De Biasi. Ma tra poco, dopo il nostro consueto stacco, il microfono torna a Giovanni Scaramuzzino e a Giovanni Galli per il secondo tempo di Sudafrica Canada, 16° di finale di questo maxi mondiale nordamericano. A più tardi dagli studi di Dallas e buon ascolto su Radio 1.
17: Radio 1, un mondo da sentire.
18: La partita.
15: E quando in Italia sono le 22:04, sono pronti a riprendere le ostilità agonistiche il Sudafrica e il Canada, 0-0 all'intervallo. Di nuovo il più cordiale ben sintonizzati da Giovanni Galli e Giovanni Scaramuzzino. È pronto nel Sudafrica Mbata, pronto a entrare in campo appunto, e quindi un cambio tattico in attesa di scoprire chi sarà il giocatore prescelto da Hugo Broos per lasciargli il posto. Giovanni, questo è questa sensazione di equilibrio pervadeva un pochino tutti, o la maggior parte. Intanto il giocatore che esce è Mofokeng, quindi ci potrebbe essere anche una ridisposizione in campo, perché chiaramente esce un giocatore con caratteristiche più offensive, mentre appunto il nuovo entrato Mbata è un giocatore più centrocampista, più interno, definiamolo così. Ripresa in questo momento con il Sudafrica che in maglia gialla e pantaloncini verdi attaccherà da sinistra verso destra, completo nero con numerazione e inserti bianchi per il Canada. Giovanni.
16: Sì, adesso vediamo la disposizione, non mi sembra che cambi molto, va a fare la mezzala Mata all'uomo che è appena entrato in campo, mi sembra che non sia cambiato assolutamente niente, probabilmente sarà Sitole che andrà ad appoggiare di più l'azione offensiva, ad accompagnare di più l'azione offensiva.
15: E in effetti lo schieramento appunto della formazione sudafricana sembra essere quello che avevamo appunto intravisto nel corso di questi primi secondi di gioco. Siamo arrivati al 54esimo secondo della ripresa, 0-0 il punteggio. Tentativo del Canada sul fronte destro, Buchanan si allunga un po' troppo il pallone e l'onnipresente Modiba è lui che ha salvato sulla linea, allontana Johnston, si coordina per un cross, va a vuoto, incredibile il tentativo ciccato completamente dall'attaccante del Villarreal Oulassé, e poi il tiro che è finito alto, da valutare anche la possibilità che il pallone sia uscito, e così mi sembra, Giovanni, il momento del cross, ma comunque

0: alternativa al Canada, perché molto bene la catena di sinistra, l'abbiamo invece visto poco la catena di destra, dove Johnston, che in questo momento ha visto, ha fatto questo cross nella partita con la Svizzera, soprattutto nel secondo tempo è stato determinante con le sue sgroppate, i suoi cross, mettendo anche in seria difficoltà la difesa svizzera, per cui un giocatore che fino a questo momento lo abbiamo visto soltanto una volta, quando ha cambiato zona di competenza. Ti ricordi quel passaggio interno dentro l'area di rigore dove lui è andato a attaccarlo ma si trovava sulla sinistra, per cui adesso il Canada deve riorganizzarsi, mentre il Sudafrica più o meno rimane sempre nelle stesse posizioni. Credo che sia proprio Sithole che si è andata a prendere il posto di Mopopanki, che è uscito.
1: Sì, in effetti questa è anche la mia impressione. È un Sudafrica che comunque deve arginare anche gli spostamenti che a ciclo continuo, soprattutto a livello di centrocampo, gli uomini di Jess Marsh provano a effettuare. Adesso la solita imbucata, perlomeno tentata, perché il ruolo di Buchanan stasera è soprattutto quello di interno, parte da destra, sì, è vero, ma si accentra spesso e volentieri per cercare appunto il famoso dai e vai, l'imbucata, o per Jonathan David, come avevi giustamente notato nel corso del primo tempo si muove più attorno a Oluwasei, ma comunque di tiri in porta non è che ne sono arrivati tanti. C'è stata quella clamorosa mischia in occasione di un angolo da sinistra con il tentativo appunto da parte di Moise Bombito e la respinta, il salvataggio sulla linea di Modiba, e poi la respinta con il petto del portiere William su conclusione ravvicinatissima con il destro ad opera proprio di Buchanan. Calcio di punizione adesso a favore del Sudafrica, con retropassaggio da parte di Mudau. L'azione riparte da sinistra, prova a farsi vedere adesso Appelis, il suo colpo di tacco a cercare l'inserimento di Mbata che appunto ha preso la identica posizione proprio di Moko Feng. È comunque un Sudafrica che adesso prova ancora a mantenere il possesso di palla. È ovvio che spesso accade questo nella propria metà campo, lascia fare fino a un certo punto il Canada e poi il pressing costringe i sudafricani all'ennesimo retropassaggio, e questo comporta, come sentite, qualche fischio se non qualche bu dagli spalti dello stadio di Los Angeles. Il tentativo adesso sul settore sinistro, si muove bene Modiba, tentativo di lancio lungo, pallone preda di Buchanan, poi viene messa a terra un giocatore del Sudafrica, non c'è stato fallo, rimessa già effettuata, arriva però il fischio del direttore di gara, il Canada che aveva tentato l'effetto sorpresa con Buchanan che ha subito battuto la ripresa del gioco con le mani, ma è rimasto a terra Mokoena. Quinto minuto che sta per andare in archivio, Sudafrica 0, Canada 0, uno scontro al limite qua, piede contro piede.
0: Sì, però guarda, è stato bravo l'arbitro perché il giocatore è rimasto a terra, il Canada ha cercato di approfittare andando immediatamente alla rimessa in gioco e l'arbitro ha fermato per cercare di ridare la possibilità al giocatore. Aspetta, era Mokeba, è vero, ricordo male, ecco, che aveva avuto questo infortunio, per dargli la possibilità di ritornare insieme ai compagni.
1: E adesso 11 contro 11 con il Canada in possesso di palla, potrebbe arrivare un cross all'interno dell'area di rigore direttamente con le mani, su rimessa, così è infatti, colpo di testa ad allontanare e a pulire l'area di rigore della formazione sudafricana, ci pensa poi Sithole, ma ancora vivo il pallone per il Canada con il solito Larrea, si è spostato però in questo caso, agisce da interno, adesso va a ricoprire il suo solito ruolo sulla fascia, ma chiude bene la difesa del Sudafrica e quindi deve ripartire dai centri centrali difensivi il Canada, lo fa con Moise Bombito, riesce lo scambio sul settore destro, arriva il tentativo di pallone filtrante con Johnston che guadagna un fallo laterale, e comunque diciamolo pure, è una partita che ancora viaggia sul filo dell'equilibrio, il Canada più vicino al gol del vantaggio, ma il Sudafrica, dopo essere stata graziata in occasione di quella gigantesca mischia, in pratica prova a evitare, specie su palloni fermi, su palla ferma, la opportunità che il Canada abbia la superiorità all'interno dei propri 16 metri. In questo caso nulla di fatto, lunga la rimessa in gioco da parte dei canadesi e questo

0: è un aspetto tattico che si è visto fin dalla prima partita contro la Bosnia. Johnston da una parte e Larea dall'altra cercano sempre la rimessa lunga. Siamo già nell'area di rigore del Canada, c'era forse una posizione irregolare, forse anche un fallo in attacco nei confronti di Larea, che probabilmente ha subito il fallo, anche se si è allungata la maglia del nuovo entrato Mbata. Tutto questo all'altezza dell'ottavo minuto e all'altezza della linea lunga dell'area di rigore canadese, col gioco che riprende in questo momento 0-0.
1: Sì, è il Canada che, l'avevamo detto, in fase di preparazione della partita, di presentazione della partita, che doveva essere il Canada, no, a dettare, perché la squadra comunque che ha organizzato, una delle squadre che hanno organizzato, una delle nazioni che hanno organizzato questo mondiale, e il Sudafrica comunque non sta al gioco, nel senso sta cercando di tessere la sua ragnatela e trovare l'opportunità, trovare l'occasione, nel trovare soprattutto la linea difensiva un po' addormentata del Canada, perché a volte è successo che si sono fatti sorprendere soprattutto alle spalle dalle palle lunghe dei giocatori sudafricani.
0: Intanto siamo arrivati al minuto di gioco numero 9 nel corso della ripresa. C'è un fallo all'altezza della linea centrale del campo. Partita che rischia, attenzione, di incartivirsi. Protagonista Larea, che va anche mandare a quel paese l'avversario che a suo giudizio si è lasciato andare. Il contatto c'è stato, in questo caso è stato Maseko appunto a subire la spinta dell'avversario. Il gioco è ripreso, adesso il Sudafrica in possesso di palla dopo aver calciato la punizione battuta all'altezza della linea centrale del campo. Tentativo di incursione di Mutau, il pallone che è smistato ancora sul fronte destro, arriva un fallo e, come dicevamo, il rischio dei cartellini c'è tutto. Arriva il primo giallo nei confronti di Saliba, il canadese Saliba, nono minuto nel corso della ripresa. Qui è evidente, credo, ma ci dirà Giovanni Galli, l'intenzione dell'arbitro di non farsi scappare di mano l'incontro, perché il rischio c'è.
1: Sì, ma a parte che Mudao ha fatto due tunnel consecutivi, credo che quello di Saliba sia stato un fallo trattenuto per la maglia l'avversario, insomma, perché che stava scappando via, però due tunnel consecutivi. Abbiamo sentito anche il pubblico, no, che ha sottolineato questo gioco di prestigio di Mudao.
0: Intanto al minuto di gioco numero 10, possesso palla del portiere Williams, strepitoso a chiudere lo specchio della porta sul finale di tempo alla conclusione di Buchanan, solito Bu che accompagna questa sorta di melina. Che succede? Si allargano i centrali difensivi, da una parte Ocon, dall'altra Mbokazi, il Canada non affonda, il pressing, lo raccontiamo Giovanni ovviamente a beneficio dei nostri radioascoltatori che non possono vedere la partita, e quindi tutto questo viene effettuato a una velocità molto irrisoria, tutto il contrario di quanto sta avvenendo nella metà campo del Canada adesso, perché ci prova la formazione del Sudafrica con una bella incursione di Maseko, poi pallone che filtra forse un po' troppo, viene comunque trattenuto in campo da Mudao, ancora Maseko, il controllo, poi eccolo il nuovo entrato Mbata che scambia il pallone con l'altro centrocampista Mokoena, pallone che adesso arriva dalle parti di Modiba, quindi a sinistra, cross interessante di Modiba, prova l'uscita il portiere Calpo e le due mani sono tenaglie. Sudafrica 0 Canada 0, undicesimo minuto, buona la presa del portiere canadese, completo azzurro per lui.
1: Sì, ma hai visto la qualità di, con quanta facilità, con quanta precisione e con quanta velocità il Sudafrica è riuscito ad attaccare l'area avversaria. Loro ti ho detto, tessono la tela, la mettono, si mettono lì piano piano, cercano, no, di trovare la giocata giusta, ma nel momento in cui la vedono, la effettuano ad una velocità supersonica, prendendo sempre in controtempo i giocatori canadesi.
0: Ennesimo fischio del direttore di gara, aveva arbitrato nella prima fase della partita concedendo molto agli uno contro uno, anche fisici, adesso non concede più sconti per evitare appunto brutte sorprese. È una partita che va ovviamente interpretata non soltanto nei possibili 90 minuti, perseguendo la situazione di parità ovviamente si andrà ai supplementari. Rimane a terra Eustachio, suo il confronto fisico con Maseko. Maseko ha avuto la meglio, però con il braccio sinistro, con l'avambraccio per meglio dire, ha messo giù l'avversario che gli stava portando via il pallone. Tutto questo lontano dall'area di rigore della formazione del Sudafrica, però il fallo c'è stato e in effetti il Canada batterà un calcio di punizione, probabilmente nel contraccolpo si è fatto male Eustachio, giocatore che va a cercare più che il pallone sempre la giusta posizione in campo e si mette, ho notato Giovanni, correggimi se sbaglio, si mette sempre vicino al compagno che se in difficoltà può così rappresentare una giusta sponda nel tentativo di far ripartire l'azione dei suoi. Molto sagace a livello tattico questo Eustachio, non a caso la sua esperienza al servizio del Canada. Gioco ancora fermo, 13° minuto, Sudafrica 0 Canada 0, si gioca a Los Angeles.
1: Sì, è stata perfetta la tua analisi su questo calciatore che fa tanti chilometri durante la partita, è sempre a disposizione del compagno, cerca anche la giocata, un buon piede perché i calci d'angolo, i calci di punizione partono tutti dal suo piede, per cui è un giocatore molto importante nella egemonia di questa squadra, perché è anche dinamico e capitano, giustamente il capitano deve comunque essere sempre l'esempio.
0: Intanto nel Canada ci saranno Sigur e De Fougerol, probabilmente per sostituire un difensore come Moise Kean, azzardiamo la possibilità che non stia al meglio fisicamente. De Fougerol, che è stato titolare anche in altre partite del Canada come quella all'esordio contro la Bosnia, oggi gli è stato preferito proprio Moise Bombito e in effetti questo è un cambio, questo è un duplice cambio, l'altro giocatore ad uscire è Saliba, quindi in campo ci sono nel Canada Sigur e De Fougerol al posto rispettivamente di Saliba e Bombito. Gioco che è ripartito con il Canada che in completo nero attacca da destra a sinistra nel corso della ripresa e prova a farlo con l'altro difensore centrale, Cornelius. Il tentativo di pallone scambiato con Oluwaseyi, ingresso in area di rigore, David per il tempo di gioco, ma c'è Eustachio pronto di prima a dare il pallone a Miller, lato corto dell'area di rigore, il cross, pallone allontanato, pulisce in qualche modo l'area di rigore la formazione sudafricana, poi c'è un fallo in attacco con il giocatore del Canada Cornelius che si lamenta platealmente della decisione di Joao Pinheiro, l'arbitro direttore di gara della federazione portoghese. Si gioca adesso molto, Giovanni, sul filo dei nervi, l'ora di gioco sta per andare via, 15° nella ripresa, a Los Angeles Sudafrica 0 Canada 0.
1: Non mi sembra molto in giornata l'arbitro, perché anche in questa circostanza ha fermato il gioco l'anticipo di Cornelius, non so per quale motivo, si ha la sensazione che si sia giustificato come se il pallone lo avesse sfiorato, lo avesse toccato proprio l'arbitro e allora c'era la rimessa in gioco di chi era l'ultimo giocatore in possesso di palla. Invece abbiamo rivisto le immagini, questo non è successo, per cui non so che cosa abbia fischiato prima ancora che succedesse qualcosa. Non mi sembra molto preciso, ecco, stasera.
0: Ma il rischio che avevamo paventato in precedenza, che appunto la partita possa sfuggirgli di mano, credo sia abbastanza palpabile anche da lontano, appunto. Intanto litigano su tutto i giocatori, anche sulla più innocua rimessa laterale. Al momento è la Sudafrica in possesso di palla, gli viene assegnata e il gioco riprende. Sudafrica che in maglia gialla e pantaloncini verdi attacca invece al 16° minuto da sinistra verso destra, prova a farlo con una incursione di Mokoena, pallone allontanato dal nuovo entrato De Fougerol che ha preso il posto di Moise Bombito, è uscito anche Saliba al suo posto, gioca Sigur, tentativo adesso di possesso palla da parte del Sudafrica con Williams, il suo solito lancio e direi comunque preciso nei confronti degli attaccanti, in questo caso a vuoto il tentativo di stacco aereo di Mark Gopa, il pallone viene messo a terra poi sul settore sinistro da Modiba, riparte l'azione dai centrali difensivi del Sudafrica, tutto questo al 18° quasi minuto di gioco, 0-0 Giovanni.
1: Sì, adesso siamo in un momento in cui mi si...
0: Ecco. Attenzione al tiro da parte del Sudafrica, Mokeba si era liberato, il tentativo da parte poi di Aptois, che ha questo tipo di gioco, il numero 7 della formazione del Sudafrica, proprio ha nelle corde il cambio piede, controllo con il sinistro, conversione al centro, sono andati a terra due difensori da parte della formazione canadese, colpito un po' troppo di esterno punta, l'intenzione era di mettere il pallone all'incrocio dei pali alla sinistra del portiere Kroepo, questione di non molto centimetri, il Sudafrica si è costruita una buona opportunità per passare in vantaggio 0-0 il minuto di gioco 18.
1: Sì, e si ha quasi la sensazione che adesso il Sudafrica stia mettendo la testa fuori dal guscio in maniera decisa, ha un giocatori davanti, attenzione.
0: Sì, il nuovo lancio in profondità con chiusura comunque della difesa canadese, 0-0, diciottesimo appunto, ripartenza adesso del Canada, sono saltate anche gli schemi parzialmente, tentativo adesso di lancio per Buchanan con chiusura ad opera del difensore Boccazzi, che si è sostituito a Modiba che era qualche metro più avanti, pallone che è finito in fallo laterale, in questo caso da decidere se il giocatore canadese in scivolata Buchanan abbia toccato o no, con Buchanan che comunque si allontana dal luogo incriminato mentre continua Cornelius forse a discutere sulla azione precedente, la rimessa in gioco con Johnston e quindi prevedibile l'ennesimo cross, e così è nell'area di rigore del Sudafrica, saltano in due con Mokadzi che riesce a allontanare per primo la minaccia di testa, nuovo pallone nei 16 metri della Sudafrica con Williams che lo fa suo, 19° minuto a Los Angeles, Sudafrica e Canada viaggiano sullo 0-0 e viaggia vorticosamente anche il pallone, tentativo adesso di servire Mokoena, guadagna un fallo laterale, siamo già nella metà campo del Canada con il servizio molto molto preciso, efficace adesso sul settore sinistro, chiude comunque Buchanan, può ripartire il Canada, sono saltati sì diversi schemi, l'opportunità adesso di agire per vie centrali con il tentativo di uscita del portiere, poi l'ennesimo salvataggio, la conclusione di sinistro di Olasei e si salva ancora con l'abbraccio tra Moliba e Mbokazi la difesa del Sudafrica. Che autostrada, Giovanni, si era liberata per il Canada.
1: Sì, erano un 4-3, sono stati bravissimi, ma la velocità di Larea è impressionante, è riuscito ad arrivare solo davanti a Williams, ha calciato a contrasto con il difensore sudafricano, la palla si è alzata, stava arrivando Jonathan David che avrebbe potuto appoggiare di petto la palla in porta, invece Mbokazi ha fatto un intervento da kamikaze e gli ha portato via, gli ha tolto il cioccolatino da sotto il naso, però David doveva fare qualcosa di più, la fame del gol lì serve, quella in queste circostanze.
0: Calcio d'angolo, solo calcio d'angolo per il Canada, batte Eustachio di destra, prova lo stacco aereo, il nuovo entrato De Fougerolles colpisce il pallone, ma il pallone stesso ha per destinazione finale i tabelloni pubblicitari 5-6 metri lontano dall'angolo della porta difesa da Kroepo, tutto questo all'altezza del 21° minuto, che incursione quella che poco fa ha visto al tiro Uluasei, ma ancora una volta Giovanni, i due il pallone non se lo passano, e quando due punte proprio non dico si ignorano ma si cercano così poco, probabilmente la difesa avversaria è favorita.
1: Sì, vanno sulla giocata individuale, cercano tutte e due di dettare il passaggio, cercano tutte e due di andare alla conclusione. Effettivamente c'è Jonathan David che gira dietro alla prima punta, tocca pochi palloni, poco decisivo, in questa partita lo abbiamo visto poco, per cui le difficoltà maggiori non sono nel costruire le azioni, ma sono nel concluderle,
0: nel finalizzarle. Adesso si è decentrato Jonathan David, tentativo di servizio nella circostanza proprio per Oluwaseyi, che però è stato anticipato in bello stile anche da Cornelius. Il tentativo di ripartenza del Canada, arriva l'ennesimo fischio del direttore di gara, ormai non perdona niente, e potrebbe arrivare così infatti anche il cartellino giallo nei confronti di Shigur, che è entrato poco fa al posto del centrocampista Saliba. Tutto questo nel momento in cui arriva il secondo, la seconda pausa refrigerante, quindi idratazione per i giocatori, pausa pubblicitaria invece per noi.
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni, furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
0: In Italia sono le 22:28, 9 ore in più rispetto a Los Angeles. È sempre 0-0 tra Sudafrica e Canada. In voce Giovanni Scaramuzzino, il commento tecnico di Giovanni Galli. Questa pausa credo che sia molto, ma molto tattica, più che refrigerante, Giovanni, perché entrambi gli allenatori, i commissari tecnici, hanno qualcosa da correggere.
1: Sì, soprattutto deve riprendere in mano, nonostante l'ultima grande occasione che ha avuto il Canada, ma soprattutto in ripartenza, in contropiede, ma per ritrovare gli equilibri, perché negli ultimi 10 minuti il Sudafrica è cresciuto nel possesso, è cresciuto nel credere effettivamente di poter portare a casa questa, questa partita. Qui c'è stata una palla in uscita che è stata data poi a Oluwaseyi, veramente è andato a 1000 all'ora, però è stato contrastato all'ultimo momento, una grande occasione. Se si guardano le occasioni, effettivamente il Canada ne ha avute molte di più rispetto a quelle che ha avuto in Sudafrica.
0: Eh sì, e qui sono i numeri che parlano, e in effetti, Giovanni, per come sono messe le due squadre in questo momento, diciamo pure che il Sudafrica, che ha operato un solo cambio, ci pare che nella zona nevralgica del terreno di gioco, e che quindi a centrocampo, cerchi sempre l'inserimento su, sulle fasce. Apolis potrebbe essere entrato in partita dopo quell'azione che abbiamo raccontato qualche minuto fa, dopo un primo tempo non dico anonimo, però un pochino al di sotto di quelle che erano le attese della vigilia per questo giocatore.
1: Sì, più che altro sembrava che avesse dei compiti più di contenimento, di lasciare la corsia libera al compagno, a Modiba, che nel primo tempo veramente l'ha fatta tantissime volte quella fascia sinistra, è arrivato sul fondo, è andato ad accompagnare l'azione, è andato a mettere palloni dentro l'area. Adesso mi sembra che stia entrando più nella partita un giocatore, un brevilineo come lui, che può saltare l'uomo e arrivare alla conclusione così come ha fatto qualche minuto fa, anche se colpendo di esterno piede la palla è andata fuori. Però sono giocatori attenti, giocatori come Maseko, come Apolis appunto, e sono questi che stanno mettendo in difficoltà la difesa canadese.
0: E intanto ha approfittato della pausa il tecnico canadese Justin Marsh per introdurre due nuovi giocatori al posto di Miller. C'è Jacob Scheffelberg, quindi non cambia qui l'assetto tattico, e stessa cosa dicasi in avanti, perché adesso l'attacco canadese è affidato ai due David, Jonathan lo juventino e Promise David, autore del gol contro la Svizzera, appunto al posto ovviamente di Oluwaseyi, che ha lasciato il campo. Prova a toccare il primo pallone proprio Promise, il tentativo di dare al compagno d'attacco l'altro David, Jonathan, chiude la difesa del Sudafrica. A Los Angeles intanto spunta il sole, non fa caldo come in molte parti d'Europa. Nico Sigur, che è entrato qualche minuto fa sul fronte canadese, è stato ammonito in precedenza per gioco falloso, come appunto ricordavamo. È una partita in cui il direttore di gara adesso non si lascia pregare per mostrare il cartellino giallo da una parte o dall'altra. Partita molto fisica al momento, 27esimo minuto, Sudafrica e Canada 0-0.
1: La partita adesso sono gli ultimi 20 minuti, dove ci può essere magari un po' più di attenzione, perché un errore in questo momento è difficile da poterlo poi dopo recuperare. C'è attenzione, ma ci vuole coraggio, perché è una sfida da dentro e fuori e non si possono fare tanti numeri. Adesso chi ha più coraggio, secondo me, porterà a casa la partita.
0: Quattro già i cambi che sono stati effettuati dal tecnico canadese, dentro in ordine sparso De Fougerolle, Sigur, Schaffelburg e Promise David al posto di Moise Bombito, di Saliba, di Miller e appunto del attaccante che in precedenza ha avuto l'opportunità di battere a rete Oluwasei. Pomeriggio californiano da dimenticare, o quasi, per lui. Intanto non si dimentica le sue doti di sprinter Modiba, guadagna il possesso, prova ad andare via, viene atterrato, calcio di punizione quindi a favore del Sudafrica. Ho l'impressione che adesso sulla fascia il Sudafrica, al di là poi del discorso di Appolis che approfondiremo, possa fare la differenza, perché è un Canada più guardingo da quella parte e probabilmente anche le energie fisiche dopo l'ora di gioco cominciano a calare. Entriamo nel 29esimo minuto, Sudafrica e Canada ancora sullo 0-0.
1: Sì, il lavoro che hanno fatto i giocatori canadesi è molto dispendioso. Adesso vedi, c'è più attenzione, si sta più vicini, aspettano la giocata di Williams per cercare di capire quando poter iniziare la pressione sull'avversario, altrimenti li aspettano nei 20 metri di centrocampo cercando di non farsi sorprendere, come è successo in un paio di circostanze.
0: Intanto Williams si libera col pallone con i piedi, è dotato di un tocco felpato proprio come giocatori di movimento, quelli bravi, il portiere del Sudafrica. Il pallone è già nella metà campo canadese, tentativo adesso di dare velocità alla manovra proprio da parte del Sudafrica con cross sul secondo palo, pallone rimesso al centro, a vuoto la difesa canadese, non arriva il tentativo di conclusione, ci prova poi male dalla distanza, pallone colpito in condizione di precario equilibrio, ma era arrivato stanco al tiro Mudau, che sta macinando chilometri e chilometri sulla fascia destra. Cross forse un po' troppo lungo, anzi leviamo il dubitativo forse, con pallone rimesso al centro di testa proprio da Mudau, e quindi è arrivato il tentativo di tiro alto. Finisce anche la partita di Buchanan. Strano o no, alla mezz'ora di gioco nella ripresa tutti e cinque i cambi, Giovanni. Entra intanto Alfonso Davis, il giocatore infortunatosi, sua lunga esperienza nel Bayern Monaco in forze, ma adesso calca anche lui il manto erboso del mondiale. Cinque i cambi già effettuati da Jesse Marsh, siamo alla mezz'ora della ripresa e si rivede Alfonso Davis. Giovanni.
1: Beh, è il giocatore simbolo di questa nazionale, è il giocatore più conosciuto, giocatore che gioca, cioè ha fatto campionati importanti in Europa, è logico che a un quarto d'ora dalla fine debba giocarsi tutte le carte. Certo, il fatto che esca da un infortunio, magari c'è da capire quale può essere il suo contributo, ma in 15 minuti la sua classe deve lasciare il marchio.
0: E l'intenzione del Canada è di vincerla prima dei supplementari questa partita, e questi cinque cambi rappresentano il rischio che si è preso. Intanto Promise, conclusione di destro fuori di poco, raso terra. Il rischio se l'è preso Jesse Marsh, si è preso la responsabilità di andare alla conclusione da lontano Promise David. Il portiere era sulla traiettoria, ci dirà adesso Giovanni Galli,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: ci ha provato il nuovo entrato nelle file canadesi.
1: Sì, però non hanno la vista periferica, no, dei campioni, perché c'era solo sulla fascia destra il nuovo entrato Sigur, che si era inserito benissimo, e invece dove erano voltati, guardavano la palla, da dove arrivava la palla hanno giocato, e invece alle spalle aveva una prateria, era proprio dentro l'area di rigore, sarebbe stato veramente molto più facile. Lui Promisa ha calciato da fuori, che è uscita a 20 centimetri, mi sembra che comunque Williams fosse sulla traiettoria, ma l'occasione migliore, intanto la prima palla che ha toccato Davis si è arrivati immediatamente a un'occasione da gol, eh?
0: È vero, giusta annotazione quella di Giovanni Galli. Tentativo adesso di Alfonso Davis, una bella Veronica per mantenere il possesso di palla, da sinistra si è accentrato anche lui, poi si allarga invece Cornelius, il tentativo di dare sul settore sinistro proprio per un mobilissimo Promise David. Adesso fa chiaramente la prima punta l'altro David, Jonathan. A proposito di Davis, il quasi omonimo, proprio Alfonso Davis ha giocato un pallone interessante, ha mantenuto il possesso il Canada con retropassaggio di testa di Johnston, che si è fatto subito dare il pallone dal proprio portiere Crapo. Siamo già nella metà campo del Sudafrica, il tentativo di Eustachio, la sponda, non gioca palloni difficili quando è marcato, ma sono sempre precisi i suoi tocchi. Tentativo adesso per Alfonso Davis, due uomini su di lui, all'indietro per Eustachio, ci sarebbe l'opportunità di restituire il pallone proprio a Davis, il controllo, pallone sul destro, l'ingresso, la punta, Davis, l'altro David, Jonathan, il tiro, la respinta da parte di Williams, un'azione quasi da calcio a 5 con palla al tiratore appostato a pochi metri, ma bene appostato soprattutto il portiere Williams, che si è opposto al tiro a mezza altezza da parte dell'avversario. Non è finita, ancora possesso palla del Canada, Laria tutto raso terra, ancora dalle parti di Alfonso Davis, prova la finezza, addirittura un tunnel nei confronti di Mudau, alla meglio però il numero 20, pallone che viene spedito in fallo laterale, ancora una rimessa effettuata, nuovo fallo laterale, il calcione di Ocon a allontanare il più possibile la minaccia, vuole chiudere in attacco, e proprio il fatto, Giovanni, che stia rischiando le 5 sostituzioni qualcosa vuol dire, perché adesso è il Canada a spingere, è 0-0, ma Jesse Marsh vuole portare a casa la partita.
1: Sì, e credo che sia anche frutto della partita con la Svizzera, perché gli ultimi 10 minuti hanno fatto un assedio alla squadra svizzera impressionante, palloni su palloni, ritmi altissimi, calcio d'angoli, falli laterali, che appunto c'è Johnston che ha una rimessa dal fallo laterale lunghissima, hanno creato occasioni proprio mettendo più uomini là davanti, adesso c'è anche qualità, perché Alfonso Davis, lo abbiamo visto come tocca la palla, si vede che lui è di un'altra partita, lasciamelo dire.
0: Beh, di una categoria forse anche un paio superiore. Paventavi giustamente nel corso del primo tempo, no, il fatto che erano due squadre che giocavano per vincere, ma che tecnicamente c'era qualcosa da rivedere su ambo i fronti. Ecco, Davis adesso questa rampa di scale, perlomeno sul settore sinistro, l'ha fatta salire e si porta dietro anche la squadra con le sue capacità, appunto, di smistare bene il pallone. Intanto stessa cosa dicasi per Eustachio, che muove bene le pedine alla sua destra, definiamo così Johnston, tentativo di incursione dell'esterno destro difensivo, pallone che non giunge all'attaccante Promise David, ma che viene comunque giocato da un altro dei nuovi entrati, De Fush Hall, il difensore, palla al piede ancora per Davis, finta il cross lungo, tentativo di dare sulla stessa fascia a Larrea, che si era spostato bene quasi a dettare il passaggio, pressing del Canada comunque vincente, riparte l'azione di Cornelius, il difensore centrale, di prima intenzione questa volta Alfonso Davis con Eustachio, che però era circondato da due avversari, adesso sbaglia il suo destro che intendeva servire in profondità proprio l'altro attaccante nuovo entrato, Promise David, ancora la difesa del Sudafrica che comunque deve liberare, non può far altro, sta soffrendo e cerca di farlo da squadra la formazione allenata dal belga 74enne Hugo Broos. Tentativo adesso sul fronte destro con il pallone giocato da un larghissimo Jonathan David, il tentativo di dare profondità adesso con pallone che però Promise David, l'altro David, non può raggiungere di testa, il cross proveniente sempre da destra, in questo caso a vuoto il tentativo di Schaffelburg, ma comunque c'è un fallo in attacco. Può respirare il Sudafrica, Giovanni, 37esimo 0-0.
1: Sì, però vedi che è meno pulito nelle uscite, perché il Canada sta facendo una pressione veramente importante, sta cercando proprio di chiudere, di non arrivare ai supplementari, anche se la condizione fisica mi sembra dei giocatori canadesi sia impressionante, stanno correndo tantissimo e anche ad altissime frequenze, per cui la base l'avevano costruito per preparare sto mondiale.
0: Intanto Promise David ha lanciato in profondità sul filo del fuorigioco, deve difendere il pallone, spalle alla porta, non c'è nessun compagno in completo nero dalle sue parti. Anche in questo caso poteva essere una bella azione, ha verticalizzato l'area di rigore avversaria il numero 24 Promise David, poi però è mancata la sponda giusta. Sudafrica 0 Canada 0, 38esimo minuto di gioco.
1: Sì, il Canada sta riprendendo quota, c'è stato subito dopo la pausa dei tre minuti, sembrava che il Sudafrica avesse preso in mano il gioco perché stava palleggiando molto bene, ma i cambi di Marsh hanno dato una spinta diversa al Canada, hanno alzato anche la qualità, i centimetri, perché Promise è un giocatore altissimo in area di rigore, ma devono sfruttarlo e portare più palloni sugli esterni per farlo giocare dove meglio lui riesce a fare.
0: Intanto ancora il Canada, il tentativo di Schaffelburg, la sponda che non riesce con Promise David, ha tentato Schaffelburg, giocatore che sulle fasce viene utilizzato, può essere utilizzato sia a destra sia a sinistra, squadre comprensibilmente più lunghe si sbaglia da una parte e dall'altra. Adesso è Alfonso Davis che prova a mettere d'accordo tutti i suoi compagni con una uscita palla al piede dalla propria metà campo, prova a verticalizzare, ma in questo caso alla meglio su di lui la difesa di un Mudao che a livello di contenimento comunque rappresenta un osso duro da superare. Pallone toccato indietro nei confronti del capitano del Sudafrica, il portiere Williams si è liberato del pallone, adesso il Sudafrica prova a ragionare compatibilmente con le proprie possibilità, anche a rallentare i ritmi, e proprio l'osservazione di Giovanni Galli di poco fa è più che mai azzeccata, perché con le 5 sostituzioni il ritmo lo alza il Canada, che comunque è preparato fisicamente, prova a sfruttare appunto la freschezza dei nuovi innesti, con un Sudafrica che invece ha operato un solo cambio, cioè è uscito Moko Feng alla fine del primo tempo ed è entrato Mbata. Prima di chiedere a Giovanni Galli come se lo spiega, seguiamo l'iniziativa del Sudafrica, il tentativo adesso di Apolis, siamo al limite dell'area di rigore, prova di destro Apolis, la conclusione che scalda le mani di Crepo, ha i numeri questo ragazzo Giovanni e ci prova, lo ha fatto poco nel corso di questa partita, tiro dalla distanza indirizzato all'angolo basso alla sinistra del portiere che in due tempi ha neutralizzato la minaccia, 0-0.
1: Sì.
0: Eccoci in attesa appunto che venga ripristinato il collegamento con Giovanni Galli. C'è, allora tra poco lo coinvolgeremo, sì. Il gioco è fermo. C'è l'opportunità adesso di due cambi per il Sudafrica, ma il pallone non è uscito, quindi seguiamo questa iniziativa della formazione in completo nero, il Canada che attacca da destra a sinistra, c'è Alfonso Davis, si è ridifinto e può entrare all'interno dell'area di rigore, ancora Mudao gigantesco nel tentativo appunto di sradicare il pallone dai piedi dell'avversario, tentativo di ripartenza affidato a Modiba, si coordina per un passaggio in profondità, Mbata tocca il pallone, deve retrocedere, c'è spazio adesso per il tentativo di Mokoena, evitato in bello stile un avversario, si tratta di Schaffelburg, poi a vuoto il tentativo di nuovo pressing, arriva il fischio del direttore di gara, era nelle vicinanze, si è accorto dell'infrazione nei confronti del sudafricano e quindi al minuto numero 41 sul punteggio di 0-0 diamo spazio alle sostituzioni Reyners e Moremi nella Sudafrica con oggi si è visto poco Mac Gopa, terminale offensivo centrale, ma anche lui si è sacrificato secondo un preciso disegno tattico. 0-0 tra Sudafrica e Canada, Giovanni.
1: Sì, è vero, lo abbiamo visto poco, è stato servito poco. però al contrario di Maseko, che ha avuto secondo me nel primo tempo un paio di occasioni dentro l'area di rigore dove avrebbe potuto sfruttare meglio la situazione che si era creata, e adesso questi due cambi perché ha visto che la squadra stava facendo fatica. Comunque sta crescendo moltissimo Apolis, che lo hai citato diverse volte, ha cambiato zona di campo dove è andato a giocare, adesso si è spostato a destra, però è un giocatore decisamente molto interessante.
0: Intanto un intervento rischia tutto, riuscito in fase difensiva ad opera di Mbokazi, altro giocatore da considerare quest'oggi. Partita spezzettata dall'ennesimo fallo, questa volta a commetterlo è stato Larria, arbitro non più vicinissimo, non potrebbe essere altrimenti rispetto alla fasi del gioco che spesso rappresentano dei veri e propri velocissimi cambi di fronte. Quindi nel Sudafrica, ripetiamo ancora una volta, fuori Mac Gopa, dentro Reiners e fuori Maseko e in campo anche Moremi. In questo caso non dovrebbe cambiare ancora il 4-2-3-1 disegnato dal tecnico Hugo Broos. Il Sudafrica ci prova, uno sguardo anche al cronometro, 43esimo minuto, 0-0 il punteggio, si gioca a Los Angeles con temperatura attorno ai 23 gradi, cielo nuovamente coperto. Intanto prova a coprirsi il Sudafrica però, ma c'è spazio per Alfonso Davis, serie di finte, l'altro corto dell'area di rigore, sbagliato l'appoggio, stranamente sbagliato l'appoggio raso terra di Alfonso Davis, che col sinistro cercava di mettere Eustachio nelle condizioni di andare al tiro, contropiede, siamo già dall'altra parte, il pallone giocato da Reiners, serie di finte, porta l'avversario fuori, mantiene il possesso di palla il Sudafrica, ecco Apolis il nuovo controllo, non c'è spazio però per un tentativo di innescare Moremi, entrato sul terreno di gioco qualche istante fa, tentativo comunque adesso del Sudafrica di gestire l'ennesimo pallone, stiamo per entrare nel 44esimo minuto di gioco, si muovono bene in pressing i giocatori canadesi, in effetti il pallone è loro, poi però un rimpallo favorisce il Sudafrica, il pallone però deve essere uscito, no, si può continuare a giocare a giudizio dell'arbitro, e in effetti il pallone non aveva varcato la linea lunga, è rimasto sul rettangolo di gioco. 44esimo, 0-0 tra Sudafrica e Canada. Giovanni.
1: Sì, è una partita che ormai siamo arrivati agli sgoccioli, vediamo quanto sarà il recupero, ma se non c'è una giocata, un'invenzione, eccola.
0: A Apolis il tentativo di dare in profondità, lo scatto di Moremi, pallone allontanato, si impenna in qualche modo, poi probabilmente c'è un fallo, è arrivato in maniera scomposta anche Schaffelburg, ma probabilmente l'arbitro aveva già fermato prima l'azione, il controllo un po' così, e voglio essere come dire soft, da parte del nuovo entrato Reiners, se era uno stop a seguire probabilmente ne è venuto fuori qualcos'altro, ma comunque diciamolo pure, il Sudafrica ha nel le corde l'opportunità di far male, lo strapotere fisico del Canada è evidente, anche perché appunto i cambi operati vanno in questo senso, a più giocatori freschi, ma adesso l'ingresso di Reiners e Moremi bilancia seppur solo parzialmente l'equilibrio in campo anche dal punto di vista delle sostituzioni. Sudafrica che attacca in maglia gialla e pantaloncini verdi da sinistra verso destra, ma ormai siamo in prossimità dell'extra time, del recupero, quindi con possibilità ancora della Repubblica Sudafricana di gestire un pallone, lo fanno volutamente a ritmi bassi, retropassaggio appunto con Ocon, che ancora dà a Williams, il capitano, che non se la sente, non vuole, diciamolo pure Giovanni, provare il lancio lungo, siamo in attesa intanto del recupero.
1: No, perché la difesa canadese si è allontanata dal cerchio di centrocampo, per cui un passaggio da parte di Williams, un lancio lungo, sarebbe più di facile lettura per i difensori, cosa che magari nel primo tempo non c'era, perché dovendo tenere la squadra corta e facendo il pressing molto alto, la linea difensiva era quasi sulla linea di centrocampo, per cui lui poteva giocare alle spalle dei difensori canadesi.
0: 5 minuti di recupero e Defus Hall Titolare mancato stasera che si è reso autore di un buon anticipo, c'è spazio per Alfonso Davies in scivolata, va a neutralizzare le intenzioni dell'avversario, un ordinatissimo Mudau. Adesso pallone che lo stesso Davies dà all'indietro nei confronti di Larria, un tentativo di ripartenza adesso affidato nel file calderesi da Sigur, giocatore ammonito poco fa, il pallone che viene smistato verso De Fuchol, il tentativo ancora, gioca in Belgio nel tender De Fuchol, il tentativo di dare ancora sul settore destro, cross all'interno dell'area di rigore,
1: eccolo,
0: la discerto, il gol del vantaggio del Canada al secondo minuto di recupero, non ci arriva il portiere avversario, i piedi buoni, quelli di Eustachio fanno la differenza, conclusione imperiosa in diagonale a cercare, a trovare l'angolo basso alla destra dell'incolpevole portiere sudafricano Williams, esplode il catino di Los Angeles, la maggioranza dei sostenitori del Canada all'unisono ha quasi accompagnato in rete, Giovanni Galli se n'era accorto già al momento della partenza del tiro, caro Giovanni, hai l'occhio veramente lungo, un gran tiro da parte del centrocampista del Canada Eustachio che fa la differenza, un pallone che è nato da Sigur, ha dato sulla destra, il cross, la respinta, Eustachio ha controllato al limite dell'area di rigore con il petto, si è messo il pallone a terra, l'errore di Mokoena e di avergli lasciato in fase di marcatura quel metro che è diventato una sorta di viadotto, di ponte verso il vantaggio del Canada. Sudafrica 0, Canada 1, il gol di Eustachio pesantissimo.
1: Allora, prima di tutto è il giocatore che, se c'era uno che si meritava, no, da parte del Canada di fare gol, era veramente Eustachio. Lo abbiamo detto durante la partita, che aveva fatto cose importanti per la squadra, per la dinamicità, per l'intensità, il piede. E io mi ho detto, eccolo, sai perché? Perché come la palla è uscita dall'area di rigore, ho visto il controllo della palla, non aveva nessuno davanti e ho pensato, mi è scappato di dire eccolo, perché da lui mi aspettavo questa conclusione pulita, hai visto, è andata proprio nell'angolo più lontano, nonostante poi dopo due giocatori del Sudafrica abbiano cercato di chiudere la traiettoria, ma non ce l'hanno fatta.
0: Ma lì probabilmente è stato quell'attimo, proprio quella frazione di secondo di ritardo di Mokoena che non è servito a appunto a chiudere. Intanto è ancora Eustachio, questa volta in versione uomo assist, il tentativo di Promise David, ingresso in area di rigore, si salva Bokazi, il centrale difensivo dei Chicago Fires. Il Sudafrica si riversa, come giusto che sia, nella metà campo avversaria, 3:25 di recupero, sono andati via, si giocherà fino al 95esimo, quindi un minuto e mezzo alla fine, tranne che non vengano ulteriormente prolungati. Intanto posizione irregolare in attacco e qui il Sudafrica perde una possibilità di attentare all'incolumità del portiere Kruipo. Il gran tiro è stato un gran tiro, quello di Eustachio, il giocatore dai piedi buoni, tecnicamente insomma non è un grandissimo Canada, io non so come la pensi, però alla fine i giocatori che sanno dare del tuo al pallone le partite a volte capita che le risolvono, no?
1: Sì, perché voglio dire, oggi abbiamo assistito a una partita dove nessuno si è risparmiato sotto l'aspetto dell'agonismo, sotto l'aspetto della corsa, tutti, bisogna, un encomio bisogna farlo a tutti, perché tutti hanno dato, io non mi sento di dire un giocatore più, un giocatore meno, perché nessuno si è risparmiato, ma lui lo vedevamo già durante la partita, la sua qualità, la sua personalità, il suo piede, e qui è stato lui che l'ha risolta nel migliore dei modi, ha colpito veramente bene questa palla di collo pieno, la palla è andata sull'angolo più lontano, meritato premio ad una bella partita giocata da questo calciatore.
0: Intanto credo che sia stato assegnato un ulteriore minuto di recupero, tentativo sudafricano con pallone che non filtra, Moremi non può raggiungerlo, Applis è bene appostato, non se la sente di tirare, spinge il Sudafrica adesso sul settore sinistro con Modiba, il controllo, non può arrivare il cross e quindi manovra ragionata, lancia a se stesso, adesso si toglie, siamo al limite dell'area di rigore, pallone allontanato in qualche modo dalla difesa del Canada, ma lo gioca e lo fa di prima intenzione Mudau, attaccante aggiunto della circostanza. Colapolis, il cross interno dell'area di rigore con i 16 metri della formazione del Canada spuliti, spazzati. Adesso mancherebbero 30 secondi in effetti con l'ulteriore minuto che è stato concesso, 5.35 dal 90esimo, spinge a testa bassa ma non potrebbe fare altrimenti il Sudafrica, vola in alto Scheffelburg, tocca di testa, pallone che finisce fuori, una rimessa, un cross all'interno dell'area di rigore con la presa sicura ad opera di Crepeau e il boato dei sostenitori canadesi, poi finisce a terra Crepeau arriva sull'abbrivio a disturbarlo anche fisicamente proprio nel tentativo di contendergli il pallone in Bocasi, l'arbitro deve dirimere l'ennesima controversia che a questo punto ovviamente favorisce chi è in vantaggio, il Canada che potrebbe chiudere con il possesso palla. 6 e 14 sono passati dal 90esimo minuto con Jonathan David che invita Crepeau a calciare il più lontano possibile dalla propria porta un pallone che potrebbe essere l'ultimo, ed eccolo il triplice fischio finale a Los Angeles, Sudafrica 0 Canada 1, in pieno recupero la rete al 92esimo di Eustachio su respinta da parte della difesa sudafricana, il controllo di petto al limite dell'area di rigore e il gol con un destro in diagonale che non ha lasciato scampo al portiere del Sudafrica Williams. Giovanni Galli per il commento finale.
1: Sì, va avanti con merito il Canada perché ha avuto più occasioni da gol, ci ha creduto, ha aggredito la partita per cercarla di vincerla, ci è riuscita all'ultimo tuffo, ma il Sudafrica esce a testa alta. Il Sudafrica è una squadra che è stata costruita da questo tecnico, da Hugo Broos, con qualità, personalità, certamente avesse avuto anche un buon giocatore là davanti per risolvergli qualche situazione probabilmente sarebbe stato meglio, però decisamente un Sudafrica che esce, come dicevo prima, a testa alta, e il Canada che con la sua forza, con la spinta anche del pubblico, continua il suo percorso, vedremo fin dove arriverà.
0: Consentimi Giovanni di ringraziarti per i tuoi preziosissimi interventi. Intanto, anche lontano da Vancouver, il Canada prosegue la sua marcia. Adesso, e per adesso intendiamo gli ottavi di finale, affronterà la vincente di Olanda-Marocco. Il tutto senza Ismaël Koné, infortunatosi gravemente, frattura della gamba, per lui il mondiale è già finito alla seconda partita, quella contro il Qatar. Chiaro che gran parte del successo e della qualificazione sarà dedicato proprio al centrocampista del Sassuolo. La rete decisiva di Eustachio al secondo minuto di recupero da Giovanni Scaramuzzino e da Giovanni Galli. Il più cordiale grazie per essere stati con noi. La linea passa adesso agli studi di Dallas.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Ed eccoci allora da Dallas, dunque l'acuto del capitano per il Canada, Stephen Eustachio, in qualche modo anche idolo di casa, giocatore dei Los Angeles Football Club, non gioca in questo stadio, ma nella città che ha ospitato questo primo 16esimo di finale. Nei minuti di recupero passa la formazione di Jesse Marsh, elimina il Sudafrica e, come ricordavano Scaramuzzino e Galli, approda agli ottavi di finale, giocherà sabato 4 luglio alle 19 contro la vincente di Olanda-Marocco. Arriva il GR1, noi però non ci fermiamo qui, andremo avanti fino alle 23.30 con Filippo Ipocrazia e commenti di giornate sulla griglia dei sedicesimi appena iniziati, dunque a tra poco da Dallas.
7: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
8: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
5: GR1.
12: In studio Nicola Tedeschini, il grande caldo continua ad attanagliare l'Europa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il vecchio continente ha registrato 1300 vittime in una sola settimana, di cui circa 1000 in Francia. Oggi temperature record, oltre 40 gradi, anche in Polonia e in Germania. E non va molto meglio nel Regno Unito, la corrispondente da Londra.
13: In questi giorni sono stati raggiunti picchi record di calore mai registrati a giugno, fino a 37,5 gradi. Londra è diventata una città incandescente. Con le telecamere termiche installate da Greenpeace in vari punti, il quadro è davvero impressionante. A terra la temperatura è arrivata tra i 50 e i 60 gradi, proprio nelle strade e nelle piazze più frequentate dai turisti, come Regent Street o Piccadilly Circus. Ancora sotto pressione il sistema ospedaliero e i trasporti, specialmente le metropolitane, molto affollate in questi fine settimana di estate. Nei grandi musei, nei palazzi storici, difficoltà per mantenere la temperatura a livelli compatibili con opere d'arte, soprattutto reperti archeologici o storici. Da stasera comunque allerta temporali previste nelle regioni del sud e nel resto del paese. Da Londra, Nicoletta Manzione per i GR1.
12: In Italia domani saranno 18, così come oggi, le città da bollino rosso. L'ondata di calore continuerà per un paio di giorni con qualche isolato temporale sulle Alpi. Un cambio di scenario è atteso a metà settimana, quando le temperature dovrebbero abbassarsi in tutto il paese e piogge e temporali diffusi dovrebbero interessare il nord-est e le regioni centrali. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro martedì a Doha. Lo riferisce il sito Axios, citando un alto funzionario di Washington. La notizia arriva dopo i raid americani della scorsa notte e il conseguente lancio di missili e droni dalla Repubblica Islamica verso Kuwait e Bahrain. Attacchi questi ultimi fortemente condannati da Trump. In precedenza il capo della Casa Bianca aveva duramente ammonito Teheran: se intensifichiamo gli sforzi, non esisterete più. Torniamo nel nostro paese con la cronaca. Nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, proseguono le ricerche del marito della ministra Roccella, disperso da ieri pomeriggio.
14: Nessuna novità. I sommozzatori di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Guardia di Finanza scandagliano senza sosta il fondo del lago di Vico nel Viterbese. Ormai sono passate più di 24 ore da quando Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, è stato inghiottito da queste acque. Le ricerche non si sono mai fermate, neanche durante la notte. I sub stanno usando ecoscandagli e sonar. Le operazioni sono rese particolarmente difficili dalla scarsa visibilità sott'acqua, dalle correnti e dalle basse temperature in profondità. A chiamare i soccorsi era stata la stessa ministra Roccella. I due coniugi erano usciti con un barchino. Cavallari si sarebbe tuffato in acqua per poi inabissarsi, forse a causa di un malore. Immediati i soccorsi.
15: Ci siamo nati qua. Tutti giù vanno a finire, al di là di questa insenatura. Sotto poi è una melma, è un disastro.
14: Secondo lei quando sarà ritrovato?
15: Non prima di una settimana.
14: Ancora dell'84enne nessuna traccia.
11: Per il GR1 Nazario Basili.
12: In queste ore la ministra Roccella è bersaglio di offese sui social in seguito a quanto accaduto al marito. Dura condanna dalla premier Giorgia Meloni, che su X definisce i commenti ignobili e disumani. Per la presidente del Consiglio si è superato il limite, frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo. Il triplice omicidio avvenuto venerdì sera nella periferia ovest di Roma. Ancora nessuna traccia del bengalese che ha ucciso tre connazionali, padre, madre e figlia di 8 anni, e ferito gravemente l'altro figlio.
16: La caccia a Hossein Shahadat, estesa fino a Londra, dove vivono la moglie e i tre figli del 43enne originario del Bangladesh. La sua foto diramata ovunque, decine le segnalazioni arrivate al numero messo a disposizione dalla squadra mobile. Gli investigatori raccomandano cautela sulla possibilità che si sia tolto la vita. Dovresti morire con i tuoi cari quando muori, la frase postata da Hossein esattamente 24 ore prima di cancellare a colpi di mannaia un'intera famiglia di suoi connazionali. Kamal, sua moglie Jeanne, persino la piccola Rowa di 8 anni. Il primogenito della coppia, un ventenne scampato alla mattanza, resta in prognosi riservata al Policlinico Gemelli. È stato il ragazzo a fare il nome di Ossei, indiventato una presenza ingombrante nelle loro vite. Il 43enne si era imbaghito di Gianna, la moglie di Kamal, confermano gli inquirenti. Ossei ne è emarginato dalla comunità bengalese di Casalotti, che certo non vedeva di buon occhio la sua ossessione per Gian. Difficile che abbia trovato lì un aiuto per sparire. Ilaria Dionisi, GR1.
12: Francia, un aereo da turismo è precipitato a Tomblaine, un sobborgo di Nancy nel nord-est del paese. Morte le 11 persone a bordo, che avevano organizzato un cosiddetto battesimo di lancio dal paracadute. Le vittime sono il pilota del velivolo, 5 istruttori e 5 allievi. Questi ultimi erano infermieri di strutture sanitarie della zona che volevano rilassarsi dopo le giornate di lavoro in ospedale. Ancora sugli Stati Uniti, ancora su Donald Trump, il presidente ha passato in rassegna alcuni monumenti di Washington ristrutturati dopo anni di maltrattamenti e atti vandalici. Ora sono ancora più belli di quando furono costruiti, ha scritto Trump su Truth, ribadendo le accuse ai vandali della sinistra radicale. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
5: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
6: Pronti ancora a ripartire da Dallas, 23-7 in questo preciso istante per gli ultimi 20 minuti poco abbondanti di questa serata, ormai quasi notte, di tutto il mondiale minuto per minuto. Torno a salutarvi, Guido Ardoni al microfono, c'è sempre Francesco Pionaglieri dall'altra parte del vetro, e ancora torniamo a Saxarubra a salutare i nostri colleghi tecnici Marco Mascia, Giovanni De Palma e Andrea Pistori in redazione, con Ombretta Conti in regia. All'ultimo istante, all'ultimo respiro, quasi era da poco iniziato il recupero del secondo tempo quando è arrivata la zampata del capitano. Torniamo a definirla così: Stefano Eustachio manda il Canada agli ottavi di finale, la formazione nord

difesa, ma che comunque aveva tenuto bene il campo nel corso dei 90 minuti, sembrava tutto apparecchiato per il primo supplementare di questo mondiale, visto che, per chi non lo sapesse o per chi non ci avesse seguito, oggi comincia la lunga serie dei sedicesimi di finale. E invece il Canada, che già aveva fatto in qualche modo la storia approdando per la prima volta alla fase eliminazione diretta, a questo punto fa persino meglio e scrive il proprio nome nella griglia degli ottavi, che si apriranno proprio con la partita dei nordamericani di Jesse March, perché sabato 4 luglio ore 19, ovviamente ora italiana, e vi dico già che noi saremo in onda dalle 18:30 circa, ci sarà la sfida di questi ottavi tra il Canada e la vincente di una delle partite secondo me più attese e più incerte di questo lungo panorama dei sedicesimi, ovvero Olanda-Marocco. Si andrà avanti domani naturalmente con le sfide che noi racconteremo, in onda dalle 18:35, per seguire alle 19 di domani lunedì Brasile-Giappone e alle 22:30 Germania-Paraguay. Dunque due sfide particolarmente interessanti, più quella ovviamente della squadra di Carlo Ancelotti contro i nipponici, Germania favorita contro il Paraguay, ma poi ricorderemo i possibili incastri in tabellone con voi ancora, perché tra pochissimo sarà con noi Filippo Grassia per commentare sì questa partita, ma in realtà, visto che ce ne sono altre 15 a comporre il maxi tabellone, ci soffermeremo proprio su questa fase eliminazione diretta mai così ricca nella storia di un mondiale. E allora introduciamo Filippo Grassia, che saluteremo tra pochissimo con un classicone, il Crocodile Rock di Elton John.

0: nostri studi di Dallas con l'ausilio del monitor di servizio, ovviamente dopo il racconto appassionante di questa partita di Giovanni Scaramuzzino e Giovanni Galli, è appena terminata Sudafrica-Canada, lo ricordo, con la vittoria dei canadesi che approdano agli ottavi di finale, i due volti letteralmente contrapposti, quelli affranti dei giocatori dei Bafana Bafana che comunque hanno fatto nel loro piccolo un passo avanti conquistando l'approdo alla fase eliminazione diretta. Il più scatenato nei festeggiamenti era il portiere del Canada Maxime Crépeau, che è andato letteralmente sugli spalti o quasi, le tribune sono a ridosso nel campo nell'impianto di Los Angeles, per abbracciare, deduco, moglie e o fidanzata e altri tifosi o parenti. Niente male come inizio. Filippo Grassia, buonasera e bentrovato su Radio 1.
1: Sì, buonasera, buonasera a te, buonasera a coloro che ci ascoltano. E quindi abbiamo cominciato la fase eliminazione diretta con il successo del Canada sul Sudafrica, direi meritato, perché la squadra, possiamo dirla di casa, anche se giocava lontano dal suo paese, ha dimostrato di avere comunque una struttura più competitiva rispetto a quella del Sudafrica, che comunque in fase difensiva ha disputato una buona gara, ma che poi in attacco non ha combinato granché. Certo che in futuro il Canada, che affronterà, come dicevi giustamente tu, la vincente di

0: Olanda a Marocco, poi avrà bisogno dei gol dei suoi attaccanti, a cominciare dallo juventino David.
1: Sì, che dopo la tripletta contro il Qatar si è visto di meno. Io sposo quella che è stata l'analisi in tempo reale di Giovanni Galli, ma anche quella di Giovanni Scaramuzzino. Ha giocato un po' più basso, un po' più in un ruolo di raccordo, meno come terminale offensivo, direi da bocciare, ma ovviamente parliamo comunque di una vittoria del Canada meritata che li proietta agli ottavi. Anche Ulawesi molto bene nella catena di sinistra. Poi, al di là dei singoli interpreti, mi veniva in mente Filippo Grassia, noi ne seguiremo altre di partite senza le grandissime del calcio internazionale in campo. Nel prepartita con il mister De Biasi io citavo a mo' di esempio, e che nessuno si senta offeso, Australia-Egitto, ma potremmo anche citarne altre da questa ampia griglia. E alla fine anche da qui il livello non sarà stato eccelso, però la gara è stata vivace, con un buon ritmo, sicuramente con una squadra, come dicevi, a fare il gioco, il Canada, e l'altra a badare più a difendersi, però in questa media borghesia del pallone internazionale tutto sommato qualcosa di buono c'è, no?
0: Sì, ma soprattutto bisogna porre l'accento sul paese africano, che ha portato ai sedicesimi di finale, cioè il tabellone eliminazione diretta, 9 delle 10 squadre che si erano qualificate al mondiale. E quindi è un continente che sta diventando una realtà del calcio mondiale grazie, secondo me, a due fattori. Innanzitutto perché quasi il 50% dei giocatori delle nazionali africane militano nei campionati maggiori europei, e poi perché questi ragazzi, anche se nati in altri paesi, non dimenticano le radici dei padri, dei nonni, dei bisnonni, e quindi vogliono giocare nella loro terra d'origine. E quindi è evidente che prima o poi, insomma, ci troveremo con una squadra africana, non voglio dire sul gradino più alto del podio, ma quantomeno in semifinale.
1: O comunque ai piedi del podio, come ha fatto il Marocco nell'ultima edizione in Qatar. Marocco che si presenta comunque come un osso durissimo nella sfida contro l'Olanda, che, appunto, lo ricordiamo ancora, poi andrà a incrociarsi proprio con il Canada in quello che sarà il primo ottavo di finale in ordine cronologico. Ottimo il tuo rilievo rispetto al quasi unplain delle africane, 9 su 10 con la sola eccezione della Tunisia, no, nel taglio tra gironi e sedicesimi. Ricordiamo anche che l'Africa come confederazione è quella che ha beneficiato, ma prendete il termine insomma in maniera approssimativa, del rinforzo maggiore, visto l'allargamento del format, passando da 6 a 10 squadre, e appunto di queste 10, 9 sono andate avanti, una si è fermata con ogni evidenza poco fa, ovvero il Sudafrica. Un po' rispettando quella che è la nostra prassi del sabato sera e non solo, della domenica sera eccetera, Filippo Grassia, in clima di campionato di Serie A, piccola nota arbitrale, perché sul finire del primo tempo Giovanni Scaramuzzino e Giovanni Galli in cronaca diretta si sono molto soffermati sulla mancata concessione, per quel che conta ormai, visto che il dado è tratto, di un rigore in favore del Canada. Credo fosse stato il solito Larria che imperversava sulla sinistra a reclamare un fallo subito. João Pinheiro, l'arbitro portoghese, neanche il monitor è andato a guardare, non è stato richiamato, non l'ha ritenuto opportuno. Incrocio di gambe, forse anche lui ha colpito l'avversario. Per curiosità, la tua interpretazione, se avevi annotato l'episodio sul taccuino, se sempre
0: ma guarda, ti posso dire che il VAR non è intervenuto per il semplice fatto che Mudau ha anticipato Larria toccando il pallone che è finito sul fondo, e quindi poi ha regalato al Canada il calcio d'angolo e non il rigore, perché appunto Mudau ha anticipato l'avversario. Quindi corretta è stata la decisione dell'arbitro Pinheiro e corretta è stata la valutazione del VAR, che non ha riportato il direttore di gara al monitor. Però c'è da dire che proprio un minuto prima il Canada aveva avuto addirittura una tripla occasione nella stessa azione per riuscire a passare in vantaggio. E poi Modiba con la gamba, Williams col petto, eccetera eccetera, sono riusciti a impedire ai canadesi di passare in vantaggio.
1: Cosa che poi è accaduta in maniera definitiva nei minuti di recupero del secondo tempo con la rete di Eustachio. Siamo ancora un po' in atmosfera arbitrale, poi ci ripromettiamo, seppur in pochi minuti, Filippo Grassia, di dare ancora un'occhiata a questa griglia, anche a beneficio di chi ci ascolta. A metà strada tra il consuntivo della fase a gironi con ben 72 partite, non lo dimentichiamo, e poi quello che sarà, c'è da dire che noi insomma non risparmiamo le critiche quando ovviamente motivate, però come dire, il contrasto, la lotta, se così vogliamo definire, definirla, le perdite di tempo, io penso che come obiettivo, almeno in questo punto della competizione, sia stato raggiunto. Cioè, giocatori che si rotolano a terra a lungo, perché poi ci sarebbe la penalità del minuto fuori, ne abbiamo visti in misura minore o solo quando obiettivamente, insomma, l'infortunio c'era o il fallo era particolarmente pesante. Qual è il tuo parere?
0: Allora, tenuto conto che c'è stato un divario piuttosto evidente tra, in parecchie partite, tra le due squadre, gli arbitri complessivamente hanno diretto in modo più che sufficiente e il VAR è intervenuto, a mio parere, in modo corretto, adeguato, senza vivisezionare le azioni come avviene in determinate circostanze. E per quanto dicevi tu, sì, è stato raggiunto un risultato che sicuramente ha confermato le idee di Collina, che ha portato avanti questo tipo di regolamento per evitare le perdite di tempo sulle rimesse dal fondo, sul rinvio dei portieri e poi sulle sostituzioni. E infine anche sugli infortuni, perché ci sono stati molti meno giocatori rispetto a quanto noi siamo abituati, che hanno scenato dei traumi particolari.
1: Insomma, hanno lamentato conseguenze che poi non c'erano, magari, non, solo che per non spezzettare, ecco, direi un po' che il gioco.
0: Direi che sotto questo aspetto le nuove norme hanno funzionato meno, ma ne abbiamo parlato tu e io la scorsa settimana, quella delle hydration break, che quantomeno andrebbe ridotta del 50% a 90 secondi, perché Infantino ha detto no, non è stata una trovata pubblicitaria né tantomeno un'occasione commerciale, però è evidente che tutti i network ne hanno approfittato per moltiplicare gli spot, parlo di quelli logicamente che hanno acquisito i diritti televisivi. Quindi io credo sia giusto tutelare la salute dei calciatori, soprattutto in un momento in cui le temperature sono elevatissime, però credo che ci voglia una misura inferiore per evitare che il calcio perda il filo della matassa, il filo del gioco a cui siamo tutti abituati.
1: Se ne sono accorti bene anche gli spettatori, perché qual è il rovescio dell'applausometro, il fischiometro, a mio modo di vedere è parecchio aumentato dalle prime partite, perché adesso tutte le pause rinfrescanti, soprattutto quelle non necessarie nei impianti al chiuso con aria condizionata, quando il clima non è così sfavorevole, sono accompagnate da una bordata di fischi bipartisan da parte di entrambe le tifoserie. Veniamo al tabellone, allora non sarò originale, però mi sembra il miglior modo per introdurre la fotografia che tu ben conosci, Filippo Grassia, ma a beneficio di chi ci segue. Da una parte c'è il Brasile, c'è l'Argentina e c'è naturalmente anche l'Inghilterra. Non nomino altre squadre, nominiamo quelle che hanno un posto nell'albo d'oro. Dall'altra vediamo la Spagna, vediamo la Francia, vediamo la Germania, con alcuni incroci probabili, pericolosi, già agli ottavi di finale. Da questo punto di vista, insomma, situazione equilibrata. Due gruppi che potranno convergere ovviamente solo la sera del 19 luglio, sera italiana, al MetLife di New York. Poi tra le intanto intrighe c'è però molto da raccontare.
0: Sì, intanto però, dicevo Guido, va sottolineato l'analisi del tabellone, che è sicuramente favorevole all'Argentina, campione uscente. Sì. Perché? Perché Messi e compagni nei prossimi due turni affronteranno Capo Verde e poi successivamente la vincente di Australia Egitto, e diciamolo pure che anche nei quarti l'avversaria sarà abbordabile, una tra Svizzera, Algeria,
1: potrebbe
0: Ghana,
1: essere la Colombia, diciamo,
0: e Colombia, sì. Però intanto negli ottavi, come anticipavi tu giustamente, si profilano almeno due incroci pesantissimi. Basti pensare al fatto che ci sarà probabilmente il duello tra Francia e Germania, ovvero tra due nazionali che il mondiale l'hanno vinto più volte. Ma attenzione anche al Brasile di Ancelotti, che potrebbe vedersela negli ottavi niente di meno che con la Norvegia di quello che io chiamo Avatar Haaland. E poi c'è anche la Spagna, che negli ottavi potrebbe dare vita al derby con il Portogallo. E quindi che cosa significa? Che negli ottavi la Coppa del Mondo perderà due o tre protagoniste di quelle che all'inizio dell'evento erano state addirittura pronosticate quantomeno come semifinaliste.
1: Sì, lo dicono nettamente i fatti, il derby iberico, ovviamente Austria permettendo, nel caso della Spagna che è chiaramente favorita contro la formazione mitteleuropea, su Portogallo-Croazia sì, la possibilità c'è, ma anche questa è una delle sfide più equilibrate ed attese. Avatar Haaland contro Neymar potrebbe essere una contro Vinicius, poi capiremo se Neymar farà più o meno parte dei progetti. Insomma, se ne è parlato molto con non poche polemiche. Argentina strada sulla carta spianata, d'accordo, e poi c'è una fascia un po' grigia tra virgolette, ma non come termine dispregiativo, una via di mezzo di partite. Stati Uniti, Bosnia e Belgio, Senegal anche daranno vita poi con gli incroci successivi al nome di una squadra che andrà successivamente ai quarti di finale. Gli Stati Uniti sembravano destinati a chiudere a punteggio pieno, poi sono stati battuti dall'ultimo, come dire, anelito di orgoglio della Turchia di Vincenzo Montella, e poi c'è il Messico che ha chiuso a punteggio pieno, l'hanno fatto solo Francia e Argentina, ovviamente le due protagoniste dell'ultima finale, gironi diversi, storie diverse per carità, però attenti alla tricolore, anche perché l'entusiasmo attorno a questa squadra è enorme, Filippo Grassia.
0: Allora, intanto riferendomi alle tre partite che tu hai citato, io penso che gli Stati Uniti, per quanto hanno fatto vedere, possono superare la Bosnia appunto nel sedicesimo di finale. E più incerto sarà invece il duello tra il Belgio e il Senegal, perché a me il Senegal, al di là dei risultati ottenuti, è piaciuto molto per il gioco che ha espresso, a differenza della squadra europea che nelle prime due partite non è che abbia fatto vedere grandi cose. Poi c'è il Messico che disputerà una specie di derby con l'Ecuador, però attenzione al fatto che chi al mondiale parte sempre con l'acceleratore a manetta poi alla fine incontra qualche difficoltà. Però insomma il Messico è piaciuto soprattutto per la verticalità del suo gioco, per la voglia di far sempre male, quindi è una squadra moderna che può assolutamente superare l'Ecuador e poi probabilmente vedersela con l'Inghilterra, che contenderà l'accesso agli ottavi, al Congo.
1: Sì, anche perché poi, tornando al Messico e alle altre due che citavamo, come dicevi Filippo, la storia dei mondiali è ricca di squadre a punteggio pieno a fine girone, che poi, insomma, in maniera un po' maldestra, a inizio della fase eliminazione diretta, un tempo gli ottavi, ora i sedicesimi, potevano, come dicevi, incappare in qualche problema. L'incrocio con l'Inghilterra, verissimo, Repubblica Democratica del Congo permettendo. Mi soffermo sulla formazione di Thomas Tuchel, un po' a due volti, nel senso che sì, diciamo, il match point contro Panama per chiudere al primo posto del girone L non era dei più difficili, eppure un primo tempo un po' imballatissimi contro il Ghana, Kane e compagni, nella seconda giornata. E allora dove era finita l'Inghilterra, che ci aveva fatto divertire contro la Croazia? Tanti gol, gioco spumeggiante, comunque partita ricca anche di errori da una parte e dall'altra. Quale sarà la vera Inghilterra? Bisogna capirlo.
0: Ma la vera Inghilterra credo che sarà quella delle prime due partite, perché poi con la qualificazione in tasca non credo che abbia giocata alla morte contro il Panama, e comunque la partita l'ha vinta per 2-0. Non dimentichiamoci che noi italiani dobbiamo dolerci di essere fuori dal mondiale per aver fatto delle cose negative, incredibili, contro squadre che dovevano essere sulla carta la nostra portata. E anche il Panama dice: beh, cosa vuoi che faccia il Panama con l'Inghilterra? E però alla fine gli uomini di Tuchel la partita l'hanno condotta in porto, e questo conta.
1: Sì, intanto a proposito anche di chi non c'è più a livello delle squadre eliminate, visto che ora sotto i riflettori ci sono le 32 che sono andate avanti, ripropongo l'interrogativo su cui ci siamo soffermati per pochi istanti nel prepartita di Sudafrica-Canada con il mister Gianni De Biasi. I mini pagellini, visto che ora ti feremo per Carletto Ancelotti e ci mancherebbe altro, però i mini pagellini di Vincenzo Montella, fuori la sua Turchia sorprendentemente, e di Fabio Cannavaro, fuori il suo Uzbekistan debuttante meno sorprendentemente, col dovuto rispetto, ma anche il nostro campione del mondo è stato molto chiaro. È ovvio che a fronte di due eliminazioni, però, Filippo Grassia, i giudizi sono molto diversi, perché diversissime sono le realtà di cui parliamo, credo tu sia d'accordo.
0: Ma Cannavaro potrebbe anche rimanere alla guida dell'Uzbekistan, cercando di dare un'identità ad una, non solo ad una nazionale, ma una Federcalcio sicuramente in crescita e, da quanto so, anche ricca di mezzi. Beh, Montella è stato tradito innanzitutto dai suoi due uomini migliori, quelli che dovevano fare la differenza. Çalhanoğlu innanzitutto, che ha giocato, quando ha giocato, se no al 40% delle proprie capacità, e poi Yıldız, reduce da un infortunio. che ha fatto vedere poco di quelle che sono le sue reali qualità. E poi è una squadra che nelle prime due gare non ha tirato, come diceva Montella, 65 volte, ma 28 sì, 28-30 sì, ed è stato tradito anche in questo caso dai suoi uomini che sotto rete non hanno avuto quel cinismo per portare la Turchia ai sedicesimi. E lì sai l'allenatore che cosa vuol fare, non c'è Montella lì davanti a metterla dentro.
1: No, altrimenti con l'aeroplanino magari avrebbe combinato cose diverse. Bene, allora grazie davvero per questa ampia analisi al nostro Filippo Grassia, ci risentiamo alla prossima su Rai Radio 1. Il mondiale è ancora lungo, quindi torneremo a chiacchierare con te di questo
0: maxi torneo.
1: Lasciami
0: solo 10 secondi per dirmi che la partita che più mi interessa, mi intriga, è Olanda-Marocco.
1: È naturalmente quella che poi farà scaturire l'avversario del Canada, che grazie Filippo ovviamente, lo ricordo, approda agli ottavi di finale, giocherà sabato prossimo 4 luglio. Noi però ci risentiamo domani 18:35, c'è Brasile-Giappone alle 19, molto interessante, da seguire anche alle 22:30, a seguire Germania-Paraguay, quindi va avanti la serie dei sedicesimi e va avanti anche il nostro appuntamento con tutto il mondiale minuto per minuto, anche se l'ho fatto poco fa. Rinnovo i ringraziamenti a chi ha lavorato con noi da Saxarubra, Marco Mascia, Giovanni De Palma, Andrea Pistone in redazione e Umbretta Conti in regia, allo stesso modo Francesco Pionaglieri che ci assiste alla parte tecnica. Dopo Onda Verde c'è Numeri Primi da Guido Ardone, grazie per averci seguito, buonanotte a chi ci segue dall'Italia ovviamente, a domani con tutto il mondiale.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella notte prevalenza di cielo sereno un po' su tutte le regioni, ma con temperature e umidità che continuano ad essere elevate anche durante la primissima parte del nuovo giorno. Per domani, lunedì 29 giugno, cambia decisamente poco la situazione, con le temperature e il caldo afoso che continuano a dominare il meteo un po' su tutto il nostro territorio. L'unica variazione è rappresentata dai temporali sulle aree alpine, lungo l'Appennino e in forma marginale anche nelle zone interne di Sicilia e Sardegna durante le ore più calde della giornata, per poi esaurirsi verso le ore serali. I venti si manterranno deboli o addirittura assenti, a parte un po' di brezza che tenderà a spirare dalle coste verso l'entroterra nel corso del pomeriggio. Mari tutti quasi calmi o poco mossi, temperature elevate ovunque, ma con punte di 39 gradi soprattutto in pianura padana. Condizioni di disagio anche nel corso della notte e dal primo mattino, con valori che scendono, ma in presenza di un ulteriore aumento di umidità. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Viaggiare informati.
4: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 23:30, apriamo in A10 in Liguria tra Orcofeglino e l'allacciamento con la A6 in direzione Genova, dove si registrano 13 km di code per il traffico intenso. In A8 Milano Varese tra Castronno e Solbiate Arno verso Milano si segnalano code per un veicolo in fiamme, code che si registrano anche in direzione opposta. Andiamo in A4 Brescia Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia, presenti 3 km di code a causa di lavori. In A15 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma il traffico invece è rallentato per i flussi intensi. In Toscana in A11 la Firenze Mare tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Firenze si segnalano code per un veicolo in avaria. Ci spostiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli nel Lazio tra l'allacciamento con la A24 e la diramazione di Roma Sud in direzione Napoli, segnalato un incidente tra due camion. E chiudiamo in Campania sulla tangenziale di Napoli all'altezza di Agnano, code in uscita per chi viaggia verso Capodichino a causa del traffico intenso. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
5: Laurea. Mamma. Irlanda. Londra. Ha appena segnato un gol al volo il centravanti del Manchester City. Adesso però si è ritrovato in porta e gli altri stanno per calciare un rigore. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia della promessa di Niall Quinn.
2: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.

0: 27 ottobre 2022. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore magistrale in storia.
1: Dovevano essere due settimane di prova dall'altra parte del mare e del mondo. Del resto, anche se di là parlano la stessa lingua e mangiano le stesse cose, quando sei nato a Dublino, Londra non è casa tua. Erano stati gli scout dell'Arsenal a bussare alla porta di casa, offrendo a quella giovane promessa del calcio una possibilità che non capita a tutti. Soprattutto, quasi mai, ti capita due volte. Eppure era la seconda occasione che un grande club del campionato inglese cercava quel ragazzo di 17 anni, alto poco meno di 2 metri. Erano stati quelli del Fulham i primi a mettere gli occhi addosso a questa promessa un annetto prima, in un momento nel quale a scuola però la frustrazione lo aveva azzannato perché, interrogato in storia, invece di quella A, che era il massimo dei voti, si era fermato ad una dignitosissima B. Eppure Niall, rigorosissimo con se stesso, aveva detto così:
2: «Mi sento devastato».
1: Rivolgendosi a quella madre che di nome faceva Mary e che di mestiere, guarda un po', faceva l'insegnante. Col Fulham le cose, però, erano andate anche peggio rispetto all'interrogazione in storia e l'allenatore Malcolm McDonald aveva chiuso le comunicazioni con parole senza appello che, questa volta, veramente l'avevano devastato.
3: Figliolo, il calcio professionistico non sarà roba tua, almeno fino a quando il tuo culo avrà un buco al centro. Tornatene in Irlanda e cercati un buon lavoro.
1: Niall era tornato a casa con l'espressione che immaginate. Una smorfia molto diversa però da quella che sua madre Mary cercava di dissimulare. Cioè, a dirla tutta, Niall aveva evitato di riferire la storia del buco e di quello che gli girava intorno, ma un insegnante come lei, sotto sotto, sperava che la passione dimostrata dal figlio per lo studio potesse un giorno diventare quel lavoro che l'allenatore del Fulham lo aveva invitato a trovarsi. E allora, continuare a frequentare tranquillamente la scuola superiore senza dedicarsi anima e corpo al pallone, per mamma Mary non era poi così male. Mary, che poi era stata anche una giocatrice di hurling, esattamente come il padre. In realtà la variante femminile si chiamerebbe camogie, ma cambia poco. L'hurling e la sua variante femminile camogie sono uno di quegli sport gaelici che, se non sei nato in Irlanda da genitori irlandesi, puoi solo vedere dalla tribuna e mica praticarlo. È vietatissimo. Un po' calcio, un po' rugby, un po' hockey su prato, con le porte che sono un incrocio tra quelle del pallone e del rugby e due poveri portieri a cercare di difenderle, ma soprattutto con tante di quelle sportellate da farsi un male così. Ecco, dopo il provino fallito col Fulham, Niall era addirittura partito per una tournée in Australia della nazionale irlandese Under 18 di calcio gaelico. Nessuno era più felice di suo padre che, da vecchio giocatore di hurling, rigorosissimo nel rispetto delle tradizioni, considerava calcio e rugby né più né meno di discipline straniere che agli stranieri che stavano al di là del mare dovevano essere lasciate. Per questo non desiderava altro che il figlio, che era una giovane promessa non solo del calcio, sfondasse proprio in quegli sport gaelici che potevano essere praticati solo dai nativi irlandesi. Niall però non la pensava così. Per questo aveva sorriso quando si era accorto che il grande calcio inglese stava per farsi avanti una seconda volta. Stavolta, lo sappiamo, erano quelli dell'Arsenal e all'Arsenal avevano un altro modo di vedere le cose, oltre a un linguaggio differente, rispetto ai colleghi del Fulham. Era il 1983 e anche questa volta Niall Quinn si era sentito dire che era il caso di prendere la via di casa, ma con un tono molto, ma molto diverso.
4: Non ha senso che resti a Londra. Torna a Dublino, perché stiamo per venire a trovare la tua famiglia. Per proporti un contratto da professionista.
1: Alla seconda occasione, il mondo del grande calcio aveva aperto le porte a questo ragazzo di nemmeno 18 anni. Di fronte a quelle carte, mamma Mary lo aveva lasciato prendere il largo, ma a sera, dopo che la porta di casa si era chiusa dietro le spalle dei dirigenti dell'Arsenal, non senza un pizzico di rigore, aveva chiesto al figlio una piccola promessa. Niall aveva preso l'impegno e lo aveva preso sorridendo. Un paio di anni dopo era arrivato l'esordio in prima squadra. Dall'altra parte c'erano quelli del Liverpool. Era il 1985 e quel giorno Niall Quinn aveva smesso di essere una promessa, sbocciando al grande calcio con un gol proprio alla squadra campione d'Europa. Ormai il centravanti dell'Arsenal era lui, anche se Niall Quinn non sarebbe rimasto per sempre il centravanti dell'Arsenal. Era durata altri 4 anni la storia, poi nel 1990 era arrivata la cessione al Manchester City. Nella primavera del 91 il bilancio della stagione con la nuova squadra non era tanto male, visto che dopo il 14° posto dell'anno precedente, il City adesso se la giocava per qualificarsi alle coppe europee. Il 20 aprile di quel 1991 il calendario aveva fissato la visita a Manchester di un Derby County che invece viaggiava in acque così basse che una sconfitta avrebbe avuto il sapore della retrocessione.
5: Brennan. Oh, that's beautifully delivered by Quinn for Poynton. Quinn's header and it's straight at Taylor.
1: Pronti via, e Niall Quinn, con un colpo di testa a volo d'angelo, aveva sfiorato il gol all'altezza del dischetto del rigore. Il pomeriggio si annunciava dei più semplici, forse dei più tranquilli. E infatti, pochi momenti dopo, dal limite dell'area, sempre Niall Quinn aveva visto una palla cadere a candela dalle proprie parti. Quinn si era piegato sulla destra per caricare al meglio il proprio sinistro. L'impatto aveva tolto alla palla il tempo di rimbalzare e al portiere del Derby County quello di prepararsi alla parata. 1-0. Sì, sembrava davvero il pomeriggio nel quale tutto va come deve andare, col più forte che vince e vince anche in scioltezza. Solo che se il calcio e anche la vita fossero questa cosa qua, così prevedibile e già scritta, il calcio e anche la vita sarebbero terribilmente noiosi e nessuno mai dedicherebbe un pomeriggio libero per andare a vedere allo stadio in quale delle due porte il pallone ha intenzione di entrare. In fondo il calcio e anche la vita sono fatti da tutte quelle cose che accadono tra i nostri progetti e la loro realizzazione. Il primo tempo non era ancora finito quando un lancio di quelli che gli allenatori bravi vietano perché così giocano solo i disperati che non hanno idee, scavalca il centrocampo e poi anche la difesa del Manchester City. All'improvviso l'attaccante del Derby County, Dean Sanders, si trova in campo aperto con la palla al piede. Quando sta per entrare in area di rigore, deve solo decidere se piazzare il tiro oppure dribblare il portiere Tony Cotton. Dean Sanders decide di dribblare e accelera il passo. Col destro sposta velocemente il pallone verso l'esterno quando improvvisamente perde il controllo della situazione e rotola sull'erba, visto che il portiere Tony Cotton, invece del pallone, ha preso la sua caviglia.
5: Manchester City was stopping for offside, but I think Saunders came from a legitimate possession and so did the linesman. Down he goes. It's a certain penalty.
1: È tutto talmente chiaro che i giocatori del Derby County nemmeno protestano. L'arbitro arriva sul punto dell'impatto poco più che passeggiando. Senza cambiare espressione, fa cenno al portiere del Manchester City di avvicinarsi e quando si trovano occhi negli occhi, cerca nel taschino il cartellino colorato. Il direttore di gara ha deciso. Chiara occasione da gol, fallo da ultimo uomo, espulsione diretta.
5: Now how serious will this be? Given the change in the law this season, he's off! Tony Cotton sent off! For what has been construed as serious foul play here. And the penalty itself, regarded by the referee.
1: Tony Cotton non ci sta. Scuote la testa e poi torna indietro. Allarga le braccia. Sembra voler dire: ma non ti basta aver dato il rigore? Nel 1991 però la regola è questa e c'è poco da dire. A quel punto il portiere Tony Cotton si toglie il primo guanto che diventa di sfida e lo scaglia sui piedi dell'arbitro che, come a volte fanno i papà con il figlio adolescente, finge di non accorgersene. E allora il portiere del City si toglie anche il secondo guanto e, come un adolescente che vuole mandare il padre dove tutti sappiamo, questa volta mira al volto e lo centra. Poi si sfila la maglietta anche se stavolta non per fargli fare la fine dei guanti, visto che per un caso che ha dell'incredibile, il City in panchina non ha un portiere di riserva e tocca a qualcuno dei compagni di squadra mettersi la divisa dell'unico giocatore autorizzato a toccare la palla con le mani. Logica vuole che sia uno degli attaccanti ad andare in porta, ma nel calcio, come nella vita, le decisioni, oltre che con la testa, come l'arbitro, si prendono anche con la pancia, come il portiere Tony Cotton, e non sempre si rivelano decisioni solo d'impulso.
2: Non so perché, ma ero euforico. Ho detto subito agli altri che in porta ci sarei andato io. Un attimo dopo mi sono infilato guanti e maglietta di Tony Cotton. Poi mi sono piazzato sulla linea di porta aspettando che Dean Sanders prendesse la rincorsa per battere il rigore.
1: Sì, in porta era andato Niall Quinn, il centravanti che aveva appena portato in vantaggio il City con un sinistro al volo che aveva tolto alla palla il tempo di rimbalzare e al portiere del Derby County quello di prepararsi alla parata. In porta era andato il ragazzo che una volta era una promessa di quegli sport gaelici che secondo il padre dovevano essere il suo lavoro mentre la madre sognava una vita in cattedra. In porta era andato il ragazzo che dal Fulham aveva ricevuto il peggiore dei tornatene a casa, il ragazzo che poi aveva fatto una promessa alla madre prima di firmare il suo contratto da giovane professionista con l'Arsenal. In porta era andato il centravanti che, grazie al lavoro dei compagni di squadra, aveva realizzato 20 gol in campionato, ma che adesso si era messo al servizio del resto della squadra per ricoprire quel ruolo che, da bambini, spetta a chi gioca solamente perché ha la fortuna di avere portato il pallone. perché nella vita arriva sempre il momento in cui ti rendi conto che puoi restituire quello che puoi a chi ti ha dato tanto.
5: An equalizer from the penalty spot. Saunders takes it and Quinn has saved it. It wasn't a bad penalty. It was a tremendous save from a very agile man who plays all sorts of other sports and can use his hands as well as his head. Remember, if Derby don't win here, they are relegated. They're a goal down, and although they're playing 11 against 10, they can't improve that position, and they might be in further trouble here. This is David White.
1: Erano passati 31 anni da quel pomeriggio e da quel rigore. Niall Quinn ormai era un signore tra i 50 e i 60, con due figli molto più grandi di lui al tempo del primo contratto da professionista con l'Arsenal. La figlia Ashlyn aveva già un master in storia, il figlio Mickey con una laurea triennale in psicologia presso l'Università della città di Dublino. La moglie Gillian non era stata da meno, anzi, aveva dato loro l'esempio con un dottorato di ricerca in psicologia sempre presso la stessa università. Niall, invece, era ormai un apprezzatissimo commentatore televisivo, popolare in tutta l'Irlanda grazie anche ai suoi 22 gol in 92 presenze con la nazionale di Dublino. Insomma, come da ragazzo, aveva continuato a fare bene tutto quello che riempiva il suo tempo e le sue giornate. Una cosa però gli mancava e quella cosa continuava a scavargli nella testa come un piccolo, infaticabile tarlo. Si trattava di una questione di rigore nei confronti delle persone che gli avevano dato tutto. Si trattava del compimento della promessa fatta all'età di 16 anni a mamma Mary mentre partiva per Londra. Per questa ragione, oggi, 27 ottobre 2022, Niall Quinn è nella sala delle lauree dell'Università della città di Dublino. In testa ha il tocco di chi ce l'ha fatta. È venuto a discutere la tesi di dottorato titolata Oscar Taylor, calciatore, ribelle, politico e dirigente sportivo.
2: A parte il fatto che amavo lo studio della storia e a parte anche che non avevo mai digerito di aver preso a scuola una B e non una A pochi giorni prima della mia partenza per Londra, avevo anche un debito con mia madre. Prima di firmare per l'Arsenal le avevo promesso che anche da calciatore professionista avrei concluso gli studi. Poi tra mia moglie e i miei figli ero l'unico dentro casa senza un titolo di studio. E adesso siamo tutti qui a festeggiare.
1: E a festeggiare c'è anche mamma Mary, che i suoi 93 anni hanno reso un poco più piccola di quello che era il giorno della promessa che adesso il figlio ha rispettato molto più per amore e riconoscenza nei confronti di chi lo aveva sostenuto che per un inutile senso del dovere. Che poi erano le stesse motivazioni che un giorno d'aprile del 1991 lo avevano portato a mettersi in porta per sostituire il portiere Tony Cotton, che aveva anche tirato un guanto in faccia all'arbitro subito dopo essere stato espulso. Perché nella vita lo sappiamo che arriva sempre il momento in cui puoi restituire quello che puoi a chi ti ha dato tanto. E questo non solo alla madre che gli aveva trasmesso la passione per lo studio.
2: Quel giorno ero euforico. In un attimo mi sono infilato guanti e maglietta di Tony Cotton e sulla linea di porta ho aspettato che Dean Saunders prendesse la rincorsa per battere il rigore. Non so perché, ma ero sicurissimo di poterlo parare.
1: Dean Saunders aveva preso una strana rincorsa, lunga, sbilenca e senza nemmeno un attimo per trovare la giusta concentrazione. Ne era venuto fuori un tiro potente ma non angolato, di quelli comunque insidiosi perché quasi a filo d'erba. L'euforia di Niall Quinn però lo aveva fatto distendere sulla sinistra e il braccio era arrivato a intercettare il pallone che era finito in calcio d'angolo. Sì, dopo aver fatto al meglio il proprio lavoro con un gol al volo in coordinazione perfetta dal limite dell'area, il centravanti del Manchester City aveva parato il rigore con l'euforia dell'innocente che non sapeva che la cosa era impossibile e che proprio per questo era riuscito a farla. Il Manchester City avrebbe vinto quella partita per 2-1. Alla fine dell'anno si sarebbe qualificato per le coppe europee. Il Derby County invece sarebbe arrivato ultimo nella classifica del campionato inglese. Retrocesso anche per via del rigore di Niall Quinn.
2: Ogni tanto ancora incontro Dean Saunders. Ha avuto una bella carriera, eppure ogni volta che mi vede mi ripete la stessa cosa. Niall, con quel rigore mi hai rovinato.
1: Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.
6: I don't mind if you go, I don't mind if you take it slow, I don't mind if you say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die, couldn't care less if you laugh or cry, I don't mind if you crash or fly.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Europa rovente, l'OMS lancia l'allarme, il continente registra l'aumento più rapido delle temperature, 1300 vittime in una settimana. In Italia restano 18 le città da bollino rosso. Venezuela tra speranza e dolore. I nostri vigili del fuoco individuano 3 persone ancora in vita. Tra gli oltre 50.000 dispersi, anche una famiglia di Salerno. I nonni morirono nel sisma in Irpinia. Tregua singhiozzo. Dopo i raid incrociati, Stati Uniti e Iran sospendono gli attacchi. Martedì a Doha, vertice sugli accordi di Lucerna. Notte di ricerche nel lago di Vico, sommozzatori al lavoro per ritrovare Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, insultata sui social. La premier Meloni, miseria morale, superato ogni limite. Pensioni, cambiano le regole. Dal 1 luglio scatta l'adesione automatica ai fondi previdenziali per i nuovi assunti nel settore privato. 2 mesi di tempo per la rinuncia. L'omaggio di Fiorella Mannoia a De André Fossati, parte da Genova il tour per i 30 anni di Anime Salve, album scritto a 4 mani dai 2 cantautori. Mondiali, il Canada piega il Sudafrica nel recupero e va agli ottavi di finale. Formula 1, Gran Premio d'Austria, vince Russell, Antonelli terzo, male le Ferrari. Motomondiale, un giapponese taglia il traguardo di Assen e Ayogura. Buonasera da Massimo Cecchini. L'Europa travolta dall'anticiclone africano, temperature sopra i 40 gradi in molti paesi, oltre 1000 vittime in una settimana. E l'OMS lancia l'allarme. Ce ne parla da Bruxelles la corrispondente.
3: L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, con temperature che aumentano a un ritmo doppio rispetto alla media globale. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che riferisce: nell'ultima settimana in Europa sono stati registrati oltre 1300 decessi in eccesso legati al caldo estremo. Il calore è un killer silenzioso, avverte l'OMS. In Germania l'ondata di calore ha raggiunto il picco, 41,7 gradi, provocando ritardi nei trasporti, modifiche agli orari di uffici, fabbriche e cantieri. In Francia dal 24 giugno è stato registrato circa 1 migliaio di morti in più del normale. Temperature record anche in Danimarca con 37 gradi, il valore più alto dall'inizio delle rilevazioni nel 1874. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E anche in Italia la situazione resta difficile. In alcune aree del paese temperature in ulteriore rialzo, restano 18 i bollini rossi.
4: Una domenica rovente con 18 città da bollino rosso e 6 arancione, a cui fa seguito un lunedì ancora più estremo, con picchi di temperature fino a 41 gradi in pianura padana, 37-39 gradi nelle zone interne tirreniche, in Sardegna, sul Tavoliere delle Puglie e localmente in Sicilia. Persino la montagna capitola: sul ghiacciaio della Marmolada, a oltre 3.000 metri, la temperatura da 12 giorni consecutivi resta sopra lo zero, e all'emergenza climatica si unisce quella sanitaria. Aumentano gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri, soprattutto di anziani e cronici. Bisognerà attendere mercoledì per tornare a respirare, ma il cambiamento sarà fin troppo brusco. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
5: Arriverà vento da nord-est, quindi dai Balcani, porterà una diminuzione delle temperature con attività temporalesca con grandine su gran parte dell'Italia, ma in particolare sulle regioni del versante adriatico.
4: Eleonora Belviso, GR1.
2: E l'ondata di calore rende bollenti le abitazioni che non sono state progettate per temperature così alte. Per i più fragili diventa sempre più importante l'aria condizionata.
6: Viene definito effetto forno il surriscaldamento delle abitazioni durante le ondate di calore. Nonostante l'allarme lanciato dagli scienziati fin dagli anni 50 sugli effetti del cambiamento climatico e dei gas serra, la maggior parte degli edifici non sono stati costruiti pensando di dover resistere a temperature esterne che sfiorano i 40 gradi. Così si salva solo chi ha l'aria condizionata. Poco più di una famiglia su 2, dice Istat, percentuale raddoppiata dal 2013. Per gli altri, finestre chiuse e tapparelle abbassate. Nonostante questi accorgimenti, specie nelle grandi città dove l'asfalto e il cemento rilasciano continuamente calore, gli appartamenti possono facilmente superare i 30 gradi. Se l'impianto di riscaldamento è considerato essenziale per non gelare in inverno, quello di condizionamento è ancora un lusso per i costi elevati. A farne le spese sono i più fragili, soprattutto gli ultrasettantenni, che in Italia sono una persona su 5. Dario Leosco, presidente Società Italiana di Geriatria.
7: Credo mai sia più necessaria l'aria condizionata in casa, è assolutamente indispensabile. Ci sono ancora molti anziani che non hanno questa opportunità. comunità è una cosa che va considerata anche ricorrendo a sussidi da parte dello Stato.
6: Francesca Fornario, GR1.
2: Torniamo all'estero con il terremoto in Venezuela. Il bilancio ufficiale aggiornato a oltre 1.400 morti, mentre continua il lavoro dei volontari e delle squadre internazionali. A 4 giorni dal sisma, estratte vive dalle macerie altre persone.
8: L'ultimo salvataggio straordinario, insperato, 4 giorni dopo il disastro, è stato compiuto da squadre di soccorritori americane e francesi che a Carabayeda hanno tirato fuori dalle macerie un uomo e il figlio adolescente, mentre i vigili del fuoco italiani poco fa hanno individuato 3 persone ancora in vita alla Guaira. Momenti di gioia in un teatro di morte e distruzione.
9: La cifra dei fallecidos llega a 1.450 persone.
8: Il presidente dell'Assemblea Nazionale Jorge Rodriguez, fratello della presidente ad interim, aggiorna il bollettino quotidiano delle vittime. 1.450 morti, 3.150 feriti. Caracas prova a ripartire, riapre la metro, ma gli ospedali sono nel caos. Secondo l'UNICEF, 680.000 bambini sono privi di assistenza. Si moltiplicano le denunce di sciacallaggio, sullo sfondo le storie delle vittime, tra cui tanti italo-venezuelani. Commuove il destino della famiglia Cuomo, ufficialmente dispersa, padre, madre e figlia, lui con origini a Laviano, provincia di Salerno, i suoi nonni materni morti nel terremoto del 1980 in Irpinia. Francesco Mincone, GR1.
2: E all'Angelus, Leone XIV in spagnolo ha rinnovato la sua vicinanza al popolo venezuelano.
10: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos.
2: Desidero esprimere la mia vicinanza ai fratelli e alle sorelle colpite dai recenti terremoti che hanno provocato molte vittime, feriti e ingenti danni, ha affermato il pontefice. Prego il Signore per l'eterno riposo dei deceduti. Voglio esprimere gratitudine a quanti lavorano con generosità nella ricerca dei dispersi e nel dare assistenza. E ora in Medio Oriente, il Golfo Persico di nuovo infiammato dalle tensioni. La tregua tra Stati Uniti e Iran resta appesa a un filo mentre si rincorrono annunci e smentite sul vertice di martedì a Doha, chiamato a rilanciare il dialogo.
11: Alla TV di Stato un funzionario di Teheran annuncia che l'Iran non ha partecipato ai colloqui tecnici con gli Stati Uniti che si sarebbero dovuti tenere ieri, chiarendo le ragioni della decisione, gli attacchi americani e le violazioni delle condizioni previste dal memorandum. Così il regime iraniano si riferisce direttamente al negoziato dopo ore di dichiarazioni smentite che si erano rincorse sui media. Secondo il sito Axios, però, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di interrompere le aggressioni reciproche e di incontrarsi martedì a Doha. Resta in bilico la tregua a causa degli attacchi incrociati che stanno nuovamente accendendo il Golfo Persico con i raid delle forze americane.

0: americano, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha annunciato che l'Iran manterrà il controllo dello stretto di Hormuz per i prossimi 30 giorni. Qualsiasi interferenza causerà ritardi nella sua riapertura. Claudia Stamerra, GR1.
1: In Libano, Israele non ferma le operazioni contro Hezbollah nonostante l'accordo quadro firmato venerdì con il governo di Beirut. L'esercito di Tel Aviv annuncia di aver distrutto un tunnel sotterraneo usato dai miliziani come deposito di armi e base di lancio. L'operazione dopo aver informato preventivamente gli Stati Uniti. Intanto il governo israeliano ha riconosciuto il genocidio degli armeni compiuto dall'impero ottomano oltre un secolo fa, con almeno 1,5 milioni di vittime. Secondo il ministro degli esteri Saar, non si tratta di una ritorsione contro la Turchia. È una posizione politica per coprire il genocidio dei palestinesi commesso dagli israeliani, replica Ankara. Rai Radio 1, a mezzanotte, 9 minuti, la cronaca. Proseguono le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico, vicino Viterbo. Vicinanza e solidarietà sono state espresse dalla premier Meloni e trasversalmente dal mondo politico e istituzionale.
2: Ricerche senza sosta e a tutto campo, ma senza esito. I sommozzatori dei vigili del fuoco lavorano anche con l'ausilio di mezzi ad alta tecnologia, un ecoscandaglio speciale, veicoli a comando remoto, mentre da Milano è in arrivo anche un drone subacqueo in grado di effettuare ricerche più approfondite. Operazioni particolarmente complesse, spiega il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo.
3: La visibilità è molto bassa già a profondità immediatamente al di sotto del pelo dell'acqua, quindi più si scende più la visibilità si riduce ed è prossima allo zero. Dopodiché anche le temperature scendono in maniera particolarmente veloce in questo scenario.
2: Luigi Cavallari, 84 anni, ingegnere, era su un barchino con la moglie, la ministra Eugenia Roccella e altre persone. Si è tuffato per rinfrescarsi ma si è sentito male. Tra le ipotesi, quella dello shock termico, non è riuscito a risalire ed è scomparso tra le acque. Potrebbe essere stato trascinato dalle correnti. Barche in superficie ed elicotteri in cielo. Le operazioni vanno avanti. Bruno Sokolovic, GR1.
1: In queste ore la ministra Roccella è divenuta bersaglio di offese sui social proprio per quanto accaduto al marito. Sul punto interviene con fermezza Giorgia Meloni.
4: Fa rabbrividire leggere commenti ignobili e disumani contro Eugenia Roccella. La presidente del Consiglio delinea il limite che non dovrebbe mai essere superato del rispetto dovuto alla sofferenza di una famiglia in un momento drammatico, scrive sui social, spiegando che quando si supera questa soglia si va nella miseria morale legittimata da un clima d'odio. Uno sconfinamento dallo scontro politico che dovrebbe indignare chiunque, per Giorgia Meloni, che in queste ore continua a monitorare lo scenario internazionale definito sempre più precario, in primis la crisi in Medio Oriente, tema al centro anche degli ultimi summit in Germania e Francia in vista del vertice NATO in Turchia il 7 luglio. La premier ha esortato l'Europa ad assumersi le proprie responsabilità, rafforzando il ruolo dell'Alleanza Atlantica, ed ha individuato tra le priorità strategiche la libera navigazione sullo stretto di Hormuz. Resta poi la condanna per gli attacchi contro i paesi del Golfo e intanto Italia e Francia continuano a lavorare su una coalizione per mantenere una presenza internazionale di garanzia in Libano alla scadere della missione UNIFIL. Carla Macrellino, GR1.
1: Il dibattito politico, la maggioranza tira dritto sulla nuova legge elettorale con l'obiettivo di approvarla entro l'estate, ma le opposizioni annunciano le barricate, ad accendere il confronto anche i dati economici.
5: Per il centrodestra la crescita del paese è merito della stabilità del governo. Il ministro Tajani rivendica i risultati ottenuti e critica la ricetta del centrosinistra.
6: Ogni giorno la sinistra minaccia gli italiani di imporre una nuova patrimoniale oppure di aumentare le tasse sulla successione. Finché Forza Italia sarà al governo non si infileranno le mani nelle tasche degli italiani.
5: Pronta la replica delle opposizioni, il paese è fermo ma la maggioranza pensa alla legge elettorale. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra.
7: Aumentano le bollette, aumenta il costo della vita, gli stipendi sono fermi al palo. La maggioranza che fa discute, si accapiglia su come aumentare ancora la spesa militare.
5: Sulla legge elettorale Matteo Salvini insiste sull'importanza del premio di maggioranza ma resta tiepido sulle preferenze cui Fratelli d'Italia e Noi Moderati puntano attraverso un emendamento unitario. Stop del segretario leghista Vannacci. Il generale però apre: nessun rancore, disponibili se rispettano le nostre linee rosse. Contro la riforma alla Camera da martedì il centro-sinistra prepara oltre 250 emendamenti. Impresentabile la definiscono i 5 Stelle. Il PD minaccia di lasciare l'aula e chiede lo stop alle liste bloccate. E verso le politiche Renzi, Italia Viva, disponibile a un patto antiribaltone ma aggiunge prima un programma condiviso. Francesco Macaro, GR1.
1: E adesso parliamo di previdenza complementare. Dal 1 luglio scattano le nuove regole sui fondi pensione.
8: Le nuove norme sono state approvate con l'ultima legge di bilancio con l'obiettivo di incentivare l'iscrizione alla previdenza complementare. Dal 1 luglio per i neoassunti nel settore

0: Privato scatta l'iscrizione automatica al fondo pensione previsto dal contratto collettivo, con la possibilità di rifiutarla entro 60 giorni dall'assunzione. La rinuncia all'adesione automatica comporta o la destinazione del TFR a una forma di previdenza complementare diversa, scelta dal lavoratore, o il mantenimento del TFR in azienda. Con l'adesione automatica affluiscono nel fondo, oltre al TFR da maturare, il contributo a carico del datore di lavoro e quello del lavoratore. Rispetto al passato, i contributi dell'adesione automatica non vengono più investiti nel comparto garantito, ma in quello più coerente con l'età e l'orizzonte temporale del lavoratore. Dal 31 ottobre scatterà poi la portabilità del contributo del datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore esca dal fondo di categoria per aderire a un fondo aperto offerto ad esempio da banche o assicurazioni. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E torniamo alla cronaca con le indagini sul triplice omicidio nella comunità bengalese a Roma. Mentre continuano le ricerche del presunto killer, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. In settimana le autopsie, martedì una fiaccolata nel quartiere Casalotti per ricordare le vittime.
2: Posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, negli aeroporti e capolinea degli autobus diretti all'estero. Una vera e propria caccia all'uomo sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Nella sua furia omicida ha ucciso il 39enne Kamal Uddin, la moglie Osneya Ann Momotai e la loro bimba di soli 8 anni, Arowa. Il movente sarebbe legato ad una sua ossessione per la moglie di Kamal, che non ha accettato le sue attenzioni. Il presunto killer è Shahdat Hossain, 43 anni, decine le segnalazioni arrivate alla polizia che ha reso nota la sua foto. Chi indaga pensa che si trovi ancora nella capitale, si cerca in luoghi isolati, nei casolari abbandonati. La comunità bangladese prende le distanze da Hossain, un uomo conosciuto come estremamente violento. Per questo avevano organizzato anche una riunione.
3: Fatto una assemblea, volevo lasciare lontano questo ragazzo, non voglio venire più in questa casa.
2: Unico scampato alla strage il figlio primogenito Amir, 20 anni, che è riuscito a fuggire, a sottrarsi alla mattanza. Ora è ricoverato al Gemelli in prognosi riservata ma vigile. Elena Paba, GR1.
1: Muore mentre in casa con una bimba di 7 mesi che le era stata affidata dai genitori. La piccola piange, attira l'attenzione dei vicini e viene salvata. È accaduto in provincia di Mantova. Quando sono arrivati, i vigili del fuoco non hanno potuto che constatare il decesso della donna di 60 anni dovuto a cause naturali. La piccola, dopo gli accertamenti, è stata riconsegnata a mamma e papà. È in provincia di Salerno, in gravi condizioni, il bambino investito sabato da un'auto che è stata individuata.
4: Sono state le immagini delle telecamere presenti in via Ugo Foscolo a Sant'Egidio del Monte Albino, tra Angri e Noceva, nel Salernitano, a permettere di riconoscere nitidamente l'auto che sabato sera, intorno alle 23, ha travolto un bambino di 11 anni mentre attraversava la strada tenendo per mano un adulto. Violentissimo l'impatto, anche a causa della velocità della vettura superiore ai limiti previsti sulla strada, il piccolo ha riportato diverse ferite gravi. Di lì la decisione di trasferirlo all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva. Al lavoro per risalire al conducente dell'auto pirata, i carabinieri del reparto territoriale di Noceva Inferiore agli ordini della locale procura. Napoli, Carlo Solimene, GR1.
1: Il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, è stato arrestato dalla polizia spagnola a Soria, circa 200 km da Madrid. Paviglianiti, elemento di spicco dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, deve scontare oltre 19 anni di carcere per reati come associazione mafiosa, omicidio e detenzione illegale d'armi. Era irreperibile dal 2022, quando la procura di Bologna aveva emesso per lui un ordine di carcerazione. E adesso parliamo delle mostre delle statue a Torre del Lago, in provincia di Lucca, esposti gli strumenti della collezione Tronci, commissionati dal compositore Giacomo Puccini. Dal 10 luglio al 6 settembre presso la Villa Museo Puccini sarà possibile ammirare alcuni strumenti utilizzati per impreziosire timbricamente alcune delle sue opere più celebri, dai gong alle campane da pranzo giapponesi allo xilofono basso per la Turandot. Ed è partito con una doppia tappa Genova, Fiorella canta Fabrizio e Ivano, un viaggio in musica nel quale Fiorella Mannoia propone i brani più amati di De André Fossati a 30 anni da Anime Salve.
5: Anche io che le so a memoria, ogni volta che canto c'è qualcosa che scopro, uno degli ultimi capolavori in eredità al nostro paese.
6: Fiorella Mannoia non ha dubbi su Anime Salve, l'album di De André Fossati che usciva 30 anni fa e che ha deciso di mettere al centro del suo nuovo progetto, partito con una doppia data sold out, a Genova naturalmente, dove a sorpresa la notte scorsa è arrivato anche Fossati ad applaudirla. Un tour che diventerà anche un disco, perché
5: chi non li conosce, come è normale che sia nelle nuove generazioni, se riesco a incuriosirli, per me sarebbe la più grande soddisfazione.
7: Dormi sepolto in un campo di grano.
6: C'è Anime Salve, ma anche il repertorio di due artisti importanti per Fiorella.
5: Nel 1968, a casa di certi amici più grandi di me, misero sul piatto Tutti morimmo a stento. Fui quasi stordita. Quello, l'imprinting che ho avuto, io l'ho avuto con Fabrizio. In tutti questi anni che ci siamo conosciuti, almeno 10 o 12 canzoni sono di Ivano, credo che sia stato quello con il quale ho sentito più affinità.
6: Miriam Mauti, GR1.
1: E chiudiamo con un altro grande nome della musica. Torna in Italia Gloria Gaynor per l'unica data del suo tour nel nostro paese. L'icona della disco music questa sera salirà sul palco del Parco della Musica di Milano a Segrate con uno spettacolo che ripercorre oltre 50 anni di carriera, dai Will Survive che stiamo ascoltando ai grandi successi che hanno fatto ballare intere generazioni. E termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, in regia Sergio Ciani e Giovanni Leporale. La linea va al GR1 Sport, da tutti noi buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
8: GR1 Sport.
9: Un cordiale saluto da Giorgio Germanò. Apertura con i mondiali di calcio. Il Canada è la prima nazionale qualificata agli ottavi di finale.
10: Comunque vada, sarà un successo. Superato 1-0 lo scoglio Sudafrica, ora per il Canada. Agli ottavi ci sarà la vincente di Olanda-Marocco a certificare un cammino calcisticamente storico, perché mai questa nazionale prima d'ora si era spinta nelle precedenti esplorazioni mondiali fino a queste latitudini. L'incursione californiana di Los Angeles ha ripagato in extremis la nazionale con la foglia d'acero. Al secondo minuto di recupero una respinta della difesa sudafricana è stata raccolta al limite dell'area da Stephen Eustachio, la cui conclusione di destro dopo il controllo di petto in diagonale raso terra non ha lasciato scampo al portiere avversario. Partita sporca, discontinua, imprecisa, tutto ciò che si vuole, ma alla fine l'ha decisa una pennellata d'autore. Eustachio ha impresso con un colpo di genio e di scena il finale di un film che, pur essendo a Los Angeles, ha fatto a meno degli studi di Hollywood. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
9: E oggi alle 19 italiane, Brasile e Giappone, seguirà alle 22.30 la sfida fra Germania e Paraguay. L'inviato Daniele Fortuna ha intervistato Carlo Ancelotti, tecnico italiano del Brasile. Sentiamo.
11: Marchinos diceva: Ancelotti con il suo staff ha portato equilibrio, adesso non viviamo più di alti e bassi. La cosa più importante che ha portato, le chiedo, prima cosa, seconda cosa, porta anche qualche cosa a questa grandissima nazionale del suo essere italiano?
12: Ti posso dire su cosa abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato soprattutto, diciamo, nell'organizzare una squadra con delle grandi individualità, e tutto il lavoro fatto in tutto questo anno è per cercare di avere una squadra che può sfruttare le grandi individualità che c'ha. Ci siamo riusciti, aspetta 15 giorni e lo sappiamo.
9: La pagina dei motori, cominciamo con la Formula 1. Russell, primo al traguardo dello Spielberg.
13: È stato importante perché non succedeva da tanto e perché è fondamentale sapere di riuscire a farlo ancora. George Russell non vinceva da Melbourne, era la prima gara dell'anno ed è per questo che, racconta, la vittoria a Spielberg è importante soprattutto per il morale, oltre che per la classifica. Un successo che nasce dalla qualifica di sabato, la discussa pole con bandiere gialle, ma praticamente mai in bilico, mentre alle sue spalle la battaglia è stata feroce. Secondo, alla fine si è piazzato Verstappen, al fotofinish su Antonelli. Terzo, che paga gli errori nel primo stint, al via avevo la vena un po' chiusa, ha raccontato, anche su di lui il sabato ha lasciato qualche strascico, ma non è stato neanche aiutato particolarmente dal team con la strategia. Un podio è comunque positivo perché Kimi conserva 40 punti di vantaggio sul secondo in classifica, che torna ad essere proprio Russell. Ferrari invece male, Hamilton quinto, Leclerc ottavo, mai competitive le rosse su una pista dove il motore conta, la power unit del cavallino, ancorché evoluta, paga ancora dazio, unitamente a una vettura mai a punto. Giornata negativa dopo la vittoria di Barcellona, fra una settimana si va a Silverstone, la culla del motorsport. Manuel Codignoni, GR1.
9: Adesso è il moto mondiale con la festa Aprilia in Olanda.
8: Tripletta Aprilia Dassen, ma è agrodolce perché Bezzecchi cade ad oltre 200 all'ora al terzo giro e perde la leadership iridata. Come sabato è 1-2 del team Trackhouse, con Ogura che riporta il Giappone sul gradino più alto del podio dopo 22 anni e si impone su Raul Fernandez e Martin, che si consola tornando in testa al campionato con 7 punti sul riminese. Gara bellissima, dai mille colpi di scena, tra cui il ritiro di Bagnaia al 15° giro quando era quarto. Ai piedi del podio allora arriva un grande Fabio Di Giannantonio, che nel finale ingaggia un gran duello con Marc Mar, se nonostante venga ingiustamente penalizzato, nelle ultime due tornate svernice Fratelli di Cervera e conquista punti pesantissimi. Il romano è terzo in classifica a meno 16 da Martin, ma con 8 piloti in 63 punti il campionato è più aperto che mai. Luca Cesaretti, GR1.
9: Ed oggi il via Wimbledon, Jannik Sinner alle 14.30 italiane, in Inghilterra saranno 60 minuti prima, affronta Miomir Kecmanovic, 26enne serbo, numero 51 del mondo, due titoli ATP in carriera. Sto bene, ha detto Sinner, che ha ricevuto i saluti di Kimi Antonelli. Sto bene anche per affrontare il caldo, ha poi scherzato il campione altoatesino. Non sarà Sinner l'unico italiano oggi in campo a Wimbledon, ci sarà anche Dardery che affronta lo statunitense Ethan Quinn e Elisabetta Cocciaretto, per quanto riguarda il torneo femminile, opposta alla cinese Wang. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buonanotte.
14: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
15: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 25, apriamo in A10 in Liguria tra Orcofeglino e l'allacciamento con la A6 in direzione Genova, dove si segnalano code per il traffico intenso. Andiamo in A23, Palmanova Tervisio, all'altezza di Udine Sud verso Palmanova, il traffico è rallentato per i flussi intensi. Ci spostiamo in A15, Parma La Spezia, tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, presenti code a tratti. Traffico intenso in A14, Bologna Ancona, tra Faenza e Imola in direzione Bologna. E rimaniamo ancora in A14 sul ramo di Casalecchio, allo svincolo di Bologna-Casalecchio, code in entrata in entrambe le direzioni a seguito di eventi di spettacolo. Infine chiudiamo in Toscana, in A11 la Firenze Mare, tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze, il traffico risulta rallentato a causa di un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
16: Monica Setta conduce La Mezzanotte di Radio 1.
17: Bentornati alla Mezzanotte di Rai Radio 1, siamo al nostro secondo appuntamento e siamo qui pronti a collegarci con uno dei protagonisti della business community italiana, un compagno di viaggio del nostro Cantiere Italia, è stato con noi molte volte nella stagione scorsa e la ripartenza di settembre lo vedrà protagonista, sarà ancora con noi. Perché? Perché le banche sono un tema importante, centrale per l'economia, per la politica e anche per le delle famiglie italiane, a me particolarmente stanno molto a cuore. Allora, in Italia torna la febbre del risico bancario, avete letto i giornali, e dunque con chi parlarne se non con the best of, cioè con Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL. Grazie segretario di aver accettato il nostro invito, buonanotte.
18: Grazie a voi per l'invito, buonanotte.
17: Allora, secondo il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, il valore delle aggregazioni dipenderà dalla capacità di creare intermediari più solidi ed efficienti, cioè intermediari in grado di sostenere in maniera più efficace l'economia reale e di offrire soprattutto alla clientela dei servizi di maggiore qualità e costi contenuti. E allora Riccardo Colombani, sindacalista diciamo di punta del settore, segretario generale di First CISL, concorda con il governatore della Banca d'Italia, sì o no?
18: Sì, decisamente. Peraltro è quanto il governatore ha espresso nelle considerazioni finali quest'anno. Sostanzialmente le stesse affermazioni le espresse anche nelle considerazioni finali dello scorso anno, quando eravamo nel bel mezzo della prima caotica fase del risico bancario assicurativo. Ora si è aperta la seconda fase. Condivido pienamente la finalità, perché le banche più solide e efficienti sono funzionali a offrire a imprese e famiglie finanziamenti adeguati per quantità e costi, strumenti di impiego del risparmio efficaci, trasparenti, a condizioni eque. Però mi interessa sottolineare, meno male che è così, il sistema bancario italiano è già sicuramente solido e molto efficiente, a prescindere quindi dalle ipotesi di ulteriore concentrazione. Circa la solidità, i coefficienti patrimoniali sono in linea con gli standard europei, che peraltro sono eccellenti nella comparazione extraeuropea, perché c'è una rigorosa impostazione normativa e di vigilanza da parte dell'autorità bancaria europea e della Banca Centrale Europea. Il sistema è solido anche perché ci sono condizioni invidiabili di liquidità e di stabilità dei depositi, e poi le condizioni di efficienza. Ecco, lì è veramente un'eccellenza quindi europea, perché l'intero sistema bancario italiano negli ultimi 4 anni ha realizzato profitti fortissimi, la redditività del capitale è molto, molto rilevante, quella del 2025 è arrivata al record del 14,2%, un punto percentuale sopra quella del 2024. È vero che ci sono dentro anche delle componenti straordinarie, ma togliendole la redditività è considerata del 13,8%, quindi una percentuale elevatissima di redditività del capitale. Ecco, per dare un raffronto utile, la media della redditività del capitale delle grandi banche europee è sotto il 10%. Ecco, questo sta a significare proprio che il sistema bancario nazionale è davvero l'eccellenza europea. Ma anche il rapporto tra i costi operativi e i proventi operativi ha registrato una fortissima diminuzione, e questo attesta la grande efficienza delle banche, un calo molto sostenuto. E oggi il cosiddetto cost income, il rapporto tra costi operativi e proventi operativi, è quasi 4 punti percentuali più basso, insomma, della media europea. Tra l'altro il costo del lavoro nel 2025 è addirittura calato rispetto al 2024, e questo è il motivo per il quale abbiamo fatto una rivendicazione economica unitaria per il prossimo accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale. Non volevo fuori tema, ma mi sembra un aspetto
17: da sottolineare,
18: rilevante.
17: Ecco. Assolutamente sì. Allora, noi ci fermiamo il primo blocco della puntata di oggi con Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL, è andato, ma ascoltiamo un po' di musica, la dedichiamo a lei, segretario. Poi torniamo in studio e ripartiamo proprio dal risico bancario. Musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1. Siamo al secondo blocco della seconda puntata di questa edizione estiva. Saremo con voi tutta l'estate, tutte le domeniche, nell'orario della mezzanotte di Rai Radio 1 per raccontarvi un po' quello che sta succedendo prevalentemente nel mondo dell'economia. Questa notte siamo particolarmente felici di avere uno dei protagonisti della business community italiana, un segretario di punta della Federazione dei Bancari della CISL, Riccardo Colombani. Colombani, abbiamo detto che in Italia torna la febbre del risico bancario, però mi pare di capire, guardi, non è una provocazione, ma voglio partire da qui, che secondo lei, io la seguo molto anche nelle sue, nei suoi interventi televisivi, l'ho seguita a Restart, quest'anno ad Agorà, insomma era molto presente, e lei, mi pare di capire che secondo lei non ci sarebbe la necessità di un'ulteriore concentrazione del sistema, ho capito bene o no?
1: Ho capito esattamente.
0: L'ho seguita con attenzione.
1: Sicuro. Perché il sistema bancario non è più la foresta petrificata degli anni 80, i primi anni 90 del secolo scorso. Dopo l'introduzione del testo unico bancario e la svolta liberista, insomma, in ambito dell'industria bancaria, il numero degli intermediari bancari si è ridotto moltissimo, no? Poi in anni più recenti, quindi l'attuale secolo, dopo la grande crisi globale finanziaria, ci sono state delle riforme radicali sulle banche popolari e sulle banche di credito cooperativo che hanno ridisegnato ancora gli assetti e ridotto fortemente il numero delle banche. Erano 604 quindi gli intermediari del 2016, a fine 2025 erano 414 e tra queste ci sono 177 banche di credito cooperativo che appartengono a due gruppi bancari cooperativi, quindi in effetti il numero di intermediari si è ridotto davvero davvero davvero tanto. Il tema non è quello della concentrazione, della necessità di ulteriore concentrazione, il tema vero è quello dell'indebolimento della concorrenza, che peraltro è un tema sollevato, lei prima ha richiamato Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia, è un tema che ha sollevato proprio nelle considerazioni finali di quest'anno, cioè che questa riduzione degli intermediari mette a rischio la competizione, no? Quindi dice appunto il governatore che è essenziale che vi sia una competizione soprattutto nei cosiddetti mercati locali per le famiglie e le imprese che invece hanno un numero di interlocutori finanziari che è abbastanza ridotto. D'altra parte poi è lapalissiano, no? Che riducendo il numero dei concorrenti i rischi di indebolimento della competizione e della concorrenza diminuiscono, diventa una situazione quasi oligopolistica, ecco, direbbero certo. gli economisti. Servono sicuramente delle risposte politiche a un problema che sicuramente è molto concreto. Io non credo, ecco, che sia sufficiente, ad esempio, seppur necessario, garantire il principio di proporzionalità alle banche di credito cooperativo, che per il fatto di essere incardinate in un gruppo bancario cooperativo hanno gli stessi controlli o gli stessi adempimenti di carattere non solo burocratico, ma proprio che fa riferimento proprio alla mappatura dei rischi, al pari delle grandi banche, no? Quindi quella sicuramente è una distorsione regolamentare che deve essere sistemata, ma francamente credo che i partiti, la politica dovrebbe veramente interessarsi di questo, perché quello che conta non è tanto l'ulteriore concentrazione quanto garantire una concorrenza proprio per arrivare a quella qualità di servizi che è appunto stata richiamata spesso quindi dal governatore della Banca d'Italia.
0: Allora, noi ci fermiamo un altro brano musicale e poi torniamo a parlare con Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL, e ripartiamo proprio dalle priorità del sindacato nella gestione delle operazioni di aggregazione. Musica.

0: bentornati alla mezzanotte di Radio 1, speciale appunto Cantiere Italia Estate, e bentornato al segretario generale della First CISL Riccardo Colombani. Ve l'ho detto, insomma, uno dei protagonisti della business community italiana con cui noi parliamo spesso e con grande piacere proprio di banche, di sistema creditizio. Colombani, ripartiamo da qui. Quali sono le priorità del sindacato nella gestione delle operazioni di aggregazione?
1: Ma di sicuro non devono essere ridotti ulteriormente i livelli occupazionali, che negli ultimi 9 anni hanno registrato una diminuzione di circa 46.000 persone occupate. Per la verità tutto questo è avvenuto senza processi espulsivi, ma semplicemente attraverso un meccanismo di incentivazione, senza oneri per le casse pubbliche. Però è chiaro che la diminuzione dell'occupazione non è un bene complessivamente per il paese, non è un bene anche per la qualità del servizio, perché ci aumentano i carichi di lavoro, malessere di carattere organizzativo, aumentano quindi i rischi di carattere operativo, e quindi abbiamo bisogno ovviamente almeno di mantenere quindi gli attuali livelli occupazionali, anche proprio in considerazione del brillante stato di salute che prima ho descritto delle banche, no?
0: Sarebbe
1: una contraddizione vedere una diminuzione dell'occupazione con delle banche che fanno
0: tanti profitti.
1: Senta
0: Colombani, ma le grandi banche italiane potrebbero divenire preda dei gruppi stranieri? Se ne è parlato, se ne continua a parlare?
1: Allora, le dico un fatto. Il fatto è che nella OPAS lanciata da Intesa San Paolo su Monte dei Paschi di Siena, l'altro, il terzo attore è rappresentato da Unipol e con il presidente, quindi Carlo Cimbri, tutta la sua struttura che insomma si propone di rilevare circa la metà degli sportelli della banca più antica al mondo, quindi nel Monte dei Paschi di Siena, e si è appunto preoccupato di garantirsi il controllo proprio della Banca Popolare Emilia Romagna, la banca che controlla attraverso la Fondazione Banco di Sardegna, e questo l'ha fatto costituendo delle posizioni in derivati per evitare proprio la scalata. Quindi vuol dire che ci sono ovviamente dei rischi in tutto questo. Ora è chiaro che le due super big nazionali, mi riferisco quindi a Unicredit e Intesa San Paolo, hanno una dimensione molto rilevante, un'altissima capitalizzazione che è molto ostica, no? Per un'eventuale scalata, però sono delle public companies, cioè hanno un flottante molto ma molto rilevante, e sappiamo che anche fuori Europa ci sono insomma dei giganti bancari, e in questo caso, cioè, non so, ecco, ha visto nella prima fase del risico è stato utilizzato il cosiddetto Golden Power, ma con riferimento all'operazione lanciata da Unicredit su Banco BPM, che poi non è andata a buon fine, anche perché effettivamente il Golden Power è stato un ostacolo importante, no, in tutto questo. Poi però la Commissione Europea, le autorità europee si sono espresse, quindi nel caso quindi dell'Europa e di intermediari bancari europei io non credo che verrà di nuovo utilizzata, diciamo, quell'arma, ecco, me la faccia definire in questo modo. E quindi il problema è anche lì, è la stabilità degli assetti proprietari è importante, e credo che ecco, la politica, ma i banchieri, gli assicuratori dovrebbero fare proprio un focus su questo. Perché la contendibilità sicuramente può determinare anche un aumento dei prezzi delle azioni, con i benefici magari che possono avere gli azionisti, però viene meno la stabilità, viene meno la tranquillità, e noi vediamo che anche in giro per l'Europa ci sono dei giganti bancari, come ad esempio Crédit Agricole, che ha una struttura quindi proprietaria molto più stabile, e che ha la possibilità quindi di muovere i capitali in modo paziente, ecco, diversamente ovviamente anche dalle banche nazionali, che hanno una struttura più frammentata di capitale. Quindi sì, i rischi, insomma, per rispondere in termini sintetici, ci sono, ci possono essere.
0: Certo. Allora, noi ci fermiamo ancora musica, e poi torniamo per l'ultimo blocco di questa puntata con Riccardo Colombani. A tra poco.

0: Bentornati alla nostra mezzanotte di Radio 1, speciale Cantieri Italia Estate. Bentornato Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL. Quindi Colombani, siamo arrivati diciamo al blocco finale. Vorrei un po' cambiare argomento, perché per contrastare la ripresa dell'inflazione la BCE, la Banca Centrale Europea, ha deciso di alzare i tassi. Insomma, l'inflazione galoppa anche negli Stati Uniti. Quali effetti ci saranno secondo lei, che è un economista diciamo di raffinata visione strategica, quali effetti per le banche?
1: Allora, sicuramente gli effetti per le banche sono abbastanza semplici da prevedere, nel senso che lo stesso schema l'abbiamo visto ai tempi insomma della ripresa, quindi dell'inflazione 2022-2023, quando la Banca Centrale Europea addirittura alzò i tassi di interesse per 10 sedute consecutive, 10 rialzi dei tassi che portavano i tassi da 0 a 4,50%. Si allargò la forbice bancaria, cioè la differenza tra i tassi attivi, quelli che incassano le banche, e i tassi passivi che pagano le banche, e quindi le banche hanno guadagnato banalmente molto di più. E ovviamente se proseguirà diciamo questo approccio da parte della Banca Centrale Europea, è chiaro che aumenteranno insomma gli interessi netti incassati dalle banche, più o meno per come abbiamo visto negli anni 2022-2023, perché c'è molta reattività nell'allargamento della forbice, molta più vischiosità nelle fasi in cui invece la Banca Centrale Europea riduce tassi, dove le banche cercano di tenere i tassi attivi alti e i tassi passivi ancora bassi. Questo è quello che è accaduto e quello che potrebbe accadere se vi sarà un'ulteriore opera, diciamo, una politica monetaria ancora restrittiva. Mi faccia dire da questo punto di vista che la Banca Centrale Europea ha un mandato istituzionale abbastanza rigido, la tutela del potere di acquisto. Quindi in questo caso, a fronte anche di uno shock di offerta, per la guerra ovviamente del Golfo, quindi l'aumento del prezzo del petrolio, alza i tassi. Beh, alcuni economisti, quindi, insomma, gli ortodossi, quindi economisti monetari, potrebbero insomma avere qualcosa da ridire da questo punto di vista, però è chiaro che il mandato della BCE è un mandato molto, molto ristretto, la tutela del potere d'acquisto, e diventa quasi un meccanismo purtroppo quindi automatico, che genera sicuramente dei benefici sulle banche. Ad esempio la Federal Reserve ha un mandato diverso, no? Non ha solamente la tutela del potere d'acquisto, ma anche quello della piena occupazione, per cui le decisioni che assumono hanno una complessità diversa, perché non che non siano complesse quelle della Federal Reserve, ma avendo una finalità duplice e alle volte che è in contraddizione, le manovre sui tassi sono meno scontate. Ecco, mi faccio dire che anche certo, la Federal Reserve ha deciso di non fare niente, ha lasciato il Fed Funds nella forchetta 3,50-3,75. Tra l'altro c'è stato anche un avvicendamento al vertice, perché Jerome Powell, che era inviso quindi a Donald Trump, è stato sostituito con Kevin Walsh. Anche lì, almeno sulla base dell'indagine condotta sulla forward guidance, definita così, ma sulle previsioni in futuro dei futuri comportamenti della Federal Reserve, si prevedono magari dei rialzi, anche perché l'inflazione anche negli Stati Uniti è alta, è più alta rispetto a quella europea, è passata dal 2,7% al 3,6%, tra l'altro anche con una riduzione della crescita dell'economia, che ad oggi è attorno al 2,2%.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Riccardo Colombani, l'aspetto ancora, se le va, durante l'estate per un'altra puntata insieme, e poi invece da settembre ripartiamo con il Cantiere Italia dal lunedì al venerdì alle 17:40. Grazie di cuore per
1: molto
0: essere
1: volentieri
0: stato con noi, grazie ancora. Grazie a Luca Bernardini, che firma l'ottima regia di questo programma, al grande coordinamento tecnico di Tommaso Margiotta. Se vi va di riascoltare l'intervista a Riccardo Colombani appena andata in onda, potete risentirla sulla piattaforma Rai Play Sound. Siccome appunto è domenica, io vi auguro una buona settimana a partire da domani, la prima settimana di luglio peraltro, quindi ci risentiamo la prossima domenica sempre alla stessa ora. Un abbraccio affettuoso da Monica Setta. Grazie.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La morsa del caldo sull'Europa. L'OMS lancia l'allarme. Il continente registra l'aumento più rapido delle temperature. Sono sopra i 40 gradi in molti paesi. 1300 vittime in 7 giorni in Italia. Restano 18 le città da bollino rosso. L'ondata di calore continuerà per 48 ore. Solo da metà settimana le temperature dovrebbero abbassarsi. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro martedì a Doha, lo riferisce il sito Axios, citando un alto funzionario di Washington. La notizia arriva dopo i raid americani della scorsa notte e il conseguente lancio di missili e droni dalla Repubblica Islamica verso Kuwait e Bahrain. La tregua Libano-Israele, il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, alleato di Hezbollah, ha affermato che l'accordo non passerà perché non tutela il diritto dei paesi. Il movimento filo-iraniano ha dichiarato di riservarsi il diritto all'autodifesa dopo diversi attacchi israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessato il fuoco tra i due paesi. Il terremoto in Venezuela, il numero delle vittime è salito a 1450, oltre 3100 i feriti e decine di migliaia dispersi. Sembra ormai scaduto il tempo per recuperare chi è sotto le macerie. Molti cercano i propri cari tra le persone trasportate negli ospedali di Caracas. Tra chi manca l'appello c'è la famiglia Cuomo, originaria della provincia di Salerno, ma la speranza non svanisce. Nelle ultime 24 ore sono stati vivi dalle macerie due ragazzini di 11 anni e una donna di 80. I vigili del fuoco italiani stanno operando in Venezuela, dove hanno individuato una donna e i tre figli rimasti bloccati in uno stabile di La Guaira. Proseguiranno anche nella notte le ricerche di Luigi Cavallari, l'ingegnere 84enne e marito della ministra per la famiglia Eugenia Rocella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Dalla premier Giorgia Meloni su X dura condanna alle offese tramite social rivolte alla ministra Rocella in seguito a quanto accaduto al marito. Sport, calcio e mondiali americani, il Canada batte il Sudafrica 1-0 della prima squadra che passa agli ottavi. Stasera Brasile, Giappone, Germania, Paraguay. Formula 1, il Gran Premio d'Austria, vince Russell su Mercedes, l'italiano Antonelli è terzo, le Ferrari quinto e ottavo posto. MotoGP, la gara di Assen, Olanda è il primo e il giapponese Ogura su Aprilia. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi, apriamo con il grande caldo che continua ad attanagliare l'Europa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il vecchio continente ha registrato 1300 vittime in una sola settimana, di cui circa 1000 in Francia. Temperature record oltre i 40 gradi anche in Polonia e Germania, e non va molto meglio nel Regno Unito. Da Bruxelles, corrispondente.
3: L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo, con temperature che aumentano a un ritmo doppio rispetto alla media globale. L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che riferisce: nell'ultima settimana in Europa sono stati registrati oltre 1300 decessi in eccesso legati al caldo estremo. Il calore è un killer silenzioso, avverte l'OMS. In Germania l'ondata di calore ha raggiunto il picco, 41,7 gradi, provocando ritardi nei trasporti, modifiche agli orari di uffici, fabbriche e cantieri. In Francia dal 24 giugno è stato registrato circa un migliaio di morti in più del normale. Temperature record anche in Danimarca con 37 gradi, il valore più alto dall'inizio delle rilevazioni nel 1874. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E in Italia anche oggi saranno 18 le città da bollino rosso. L'ondata di calore continuerà per un paio di giorni con qualche isolato temporale sulle Alpi. Un cambio di scenario è atteso a metà settimana, quando le temperature dovrebbero abbassarsi in tutto il paese e piogge e temporali diffusi dovrebbero interessare il nord-est e le regioni centrali. Andiamo alla pagina degli esteri. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro martedì a Doha, lo riferisce il sito Axios, citando un alto funzionario di Washington. La notizia arriva dopo i raid americani della scorsa notte e il conseguente lancio di missili e droni della Repubblica Islamica verso il Kuwait e il Bahrain. Attacchi, questi ultimi, fortemente condannati da Trump.
4: Alla TV di Stato un funzionario di Teheran annuncia che l'Iran non ha partecipato ai colloqui tecnici con gli Stati Uniti che si sarebbero dovuti tenere ieri, chiarendo le ragioni della decisione, gli attacchi americani e le violazioni delle condizioni previste dal memorandum. Così il regime iraniano si riferisce direttamente al negoziato dopo ore di dichiarazioni smentite che si erano rincorse sui media. Secondo il sito Axios, però, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di interrompere le aggressioni reciproche e di incontrarsi martedì a Doha. Resta in bilico la tregua a causa degli attacchi incrociati che stanno nuovamente accendendo il Golfo Persico, con i raid delle forze americane sul porto iraniano di Sirik e la ritorsione dei Pasdaran contro Kuwait e Bahrain. È altissimo il rischio di ulteriori escalation. Se costretti, intensificheremo le operazioni militari, ma spazzeremo via la Repubblica Islamica, ha tuonato il presidente americano, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha annunciato che l'Iran manterrà il controllo dello stretto di Hormuz per i prossimi 30 giorni. Qualsiasi interferenza causerà ritardi nella sua riapertura. Claudia Stamerra, GR1.
2: In Libano Israele non ferma le operazioni contro Hezbollah nonostante l'accordo quadro firmato venerdì con il governo di Beirut. L'esercito Tel Aviv annuncia di aver distrutto un tunnel sotterraneo usato dai miliziani come deposito di armi e basi di lancio. Intanto il governo israeliano ha riconosciuto il genocidio degli armeni compiuto dall'impero ottomano dopo la prima guerra mondiale. Secondo il ministro degli esteri Saar non si tratta di una ritorsione contro la Turchia. Per Ankara invece è una posizione politica per coprire il genocidio dei palestinesi commesso dagli israeliani. In Venezuela il numero delle vittime è salito